0: Here we go!
1: Vengo dalla luna!
2: Ti ricordi quando facevo Caparezza, ciao belli, 20 anni
3: in
2: fa?
3: In treno. Quasi. Mi ricordo solo sì, quando l'hai fatto in treno e la gente era preoccupata.
2: Molto, perché ero chiuso nel bagnetto e continuavo a gridare così, vengo dalla luna, ti faccio
3: fare. Beh, o lo fai o non lo fai, se lo fai lo fai bene.
2: Arrivavano però questi rumori in carrozza e sono venuti tutti a chiedere se stavo bene.
4: Eri chiuso in una ritirata.
2: Sì, bravo, ero in ritirata. Sì, la ritirata.
3: Ah, è vero. Beh, no. Ma guarda che non è un detto, era proprio scritta così.
2: Sì, è vero.
5: Caparezza arriva dalla luna, Manicchi dalla superluna.
3: Ma grande,
2: bella questa.
3: Vabbè, però questo weekend la luna è piccolina, diciamo. O seminuova, è un usato garantito, diciamo.
2: Sì. Però è quello che tu vedi, perché poi la luna è sempre quella, no?
3: Per no, cui beh, se certo, uno, certo.
2: Se la superluna è state of mind.
3: Piccola. Vabbè, tra l'altro in questo momento è lì, adesso non la vedi proprio per niente.
2: Ora no,
3: da qualche
2: c'è.
3: Parte c'è.
2: Sì che c'è.
3: Non è che scompare.
6: Ma quanto era avanti, Caparezza? Ma quanto realmente ancora spacca? Ma quanto è forte? Un abbraccio a lui. Un abbraccio forte forte.
3: È vero, è vero, è vero. Fa parte della categoria di artisti sul pezzo quando ha iniziato e sul pezzo ancora adesso. Perché sì. Ci sta che a volte uno perde il sul pezzismo, diciamo.
4: Ci sono gli artisti sul pezzotto invece.
3: Bravo.
2: Sì, sì, sì. Ne conosco qualcuno io.
3: Buongiorno, buongiorno. Benvenuti a Summer Camp. Nuova settimana insieme su Radio DJ, su DJ TV. Quindi se magari avete, non so, c'è in tasca un televisore, vuoi accendere sul 60.
2: Un pezzotto magari.
3: Per
2: cioè
3: dire.
2: Ce l'hai in tasca. Non vi serve perché siamo in chiaro, però
3: ci sentiamo tra poco.

0: l'ho beccata tra l'altro prima sulle scale.
1: Ci trovi qua.
2: Grazie Summer Camp.
3: Oh, Wanyu, buongiorno. Ui. Ma li vogliamo fare gli auguri all'erede che oggi compie due anni di Summer Camp con voi.
4: Due anni spesi bene. Auguri.
0: E come si chiama questo piccolo erede? Che tra l'altro non conosce la vita senza Summer Camp.
4: È vero.
0: È un po', sai, che si parla tanto delle generazioni di adesso, sai, i nativi digitali sono venuti al mondo e il mondo era già pieno di cellulari.

0: pieno di gente che camminava guardando le notizie, certo, o guardando il sanitario, giocando a FIFA Football, come si chiama quel gioco di calcio in cui tu guardi e basta delle partite che in realtà non esistono?
1: Football Manager,
0: per dire.
1: Beh, non esistono nella tua testa, sì, perché tu sei l'allenatore, quindi gioca certo, loro, certo, no?
0: Sì, però esatto, sì, le stai guardando, sì, solo sì, tu, sì, ecco, non vero, sono vero, in vero, mondo visione.
2: A proposito di calcio,
3: beh, ciao ragazzi, scusate se uso voi la radio per ringraziare, sì, grandissimi Pietro, Orlando, i gestori del bar sport di Figliaro, che oggi, pur essendo giorno di chiusura, sì, alle ore 18 apriranno solo per farmi vedere il toro. Cioè, come fai a non amare?
0: Che grandi, che grandi, no, simpatia. No, ma succede poi in tutto il mondo. Tra l'altro, quest'estate ho fatto proprio una settimana a New York che coincideva con una delle giornate del campionato, era la seconda, sì, se non sbaglio, e sono andato a cercare un posto che mi facesse vedere Sassuolo-Toro, no?
1: Certo.
0: Perché quello era il turno. Mi rendo conto che non sia Arsenal, Tottenham e Real Madrid, Barcellona, però che cosa ti devo dire? Voglio vedere il toro.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi sono andato in questo pub dove stavano facendo vedere tutte le partite del mondo, tranne la mia. Il gestore del locale ha acceso un piccolo televisorino, mi ha messo lì in un angolino, e mi ha fatto vedere.
1: Sì, piccolo,
0: era
1: una piccola
0: TV. Fatto,
1: guarda, ne so qualcosa perché mi è successa la stessa cosa. Sì. In Grecia hai un'isola che si chiama Icaria, non è, che è praticamente l'isola dove c'è la maggior longevità, come si dice, cioè si campa di più.
0: Sì.
1: Infatti questo signore di 162 anni aveva una televisione, non era un pub, era proprio l'unico che aveva
0: un
1: la
0: privato
1: televisione. Gliel'ho chiesto il giorno prima e gli ho detto:
0: grande,
1: mi fai vedere Roma-Fiorentina?
0: E com'era andata?
1: Ha visto proprio la mia faccia cambiare sull'1-2-3-0-4-0 e mi diceva delle cose in greco e io rispondevo in mannaggia.
0: Vabbè, anche come anche a me col Sassuolo non è che è andata quella, benissimo.
1: Vabbè, però
0: sto parlando ovviamente del Toro, che un Sassuolo che comunque insomma con le squadre di Torino ci ha preso gusto, perché insomma
1: sì, è ben allenato,
4: ragazzi. Ma quanto bello è uscire dall'ufficio, accendere la radio e sentirvi. È una gioia a quest'ora, davvero.
1: Oh, ma che bello, grazie.
4: E
1: sì,
4: mai esistenza fu più bella da quando vi ascolto qui, che sia Summer Camp o Tropical Pizza.
0: Grande, mai insistenza.
1: Mai esistenza.
0: Esistenza.
1: Diciamo,
0: esistenza.
1: Sai quando non riesci a trovarla chiusa? A me mi succede tantissime
0: bello,
1: volte.
0: Ma è stato bello.
1: E quindi diciamo che giri un po' su te stesso finché la chiusa finalmente non arriva.
0: Ho capito, insistenza,
1: no,
0: perché in qualche
1: chiusa?
0: Modo un programma radiofonico, sai, dal lunedì al venerdì,
1: è il suo bello,
0: tutti i giorni dell'anno,
1: sì,
0: poi stacca un attimo, poi di nuovo. Cioè,
1: no,
0: insiste.
1: È vero, il suo bello.
0: Ma esiste e insiste.
1: Cos'è si ostina.
2: La chiusa, quella dei Navigli, cos'è la chiusa?
1: La chiusa del discorso, no?
0: Cioè che il finale, il gran finale, no?
1: Ci sono quei discorsi che chiudono bene con zan zan e quei discorsi che invece non riescono proprio a trovare,
0: girano un pochino intorno alla stanza
1: mentre si danza.
0: Partiamo una nuova canzone dei Planet Funk, la voce è di Steve Edwards, poi ne parliamo del buon Steve.
1: Sì, sì, sì.
0: Radio DJ.

0: Eccoli ragazzi, primo disco Rewind My Mind, cioè riavvolge la mia mente, la nuova canzone di Planet Funk, che hanno sempre un suono così molto identificabile, no? Cioè capisci che sono loro, anche se c'è una voce alla quale siamo un po' meno abituati, perché le canzoni dei Planet Funk tendenzialmente sono cantate o da Alex o da Dan Black, a volte anche da tutte e due, e questo invece è un cantante nuovo che magari ricorderete per quella canzone di Bob Sinclair che faceva
1: Hold on, come on,
2: quella lì.
1: Quello. Everybody in the universe.
0: Ma scusa, faceva
2: Steve
0: anche
2: Parina pa pa pa
0: Parina ta ta ta.
1: Esatto.
0: Quella, l'avete capita?
1: Quella.
0: Era molto all'incirca.
1: Eccolo qua. Oh. È lui Steve Edwards.
2: Poi ha lavorato anche con i Cassius, tra l'altro.
0: Hai capito, quelli di tup tup.
3: Raghi, ultimo giorno di vacanza, tra virgolette, domani si torna a scuola. Sono qua posizionata sul divano, televisione accesa, ma dovrò farmi la doccia in queste due ore, quindi sapete cosa poi succederà, insomma, una volta che tornerò davanti alla televisione, sì, in che condizioni. Ma va bene, niente, non ne ho voglia, quindi datemi voi la forza.
1: Vabbè, dai, fai la doccia e poi come sempre ti asciughi all'aria.
0: Cioè, non ho voglia di fare la doccia o non ho voglia di affrontare la giornata e tornare a scuola domani?
1: Di fare la doccia.
2: Se tre mesi di vacanza sono un po' pochi, in effetti. Sì. Tra l'altro stamattina ho accompagnato...
0: Ma lei torna da prof o da frequentatrice delle elementari medie? Perché la voce non è la tipica dei bimbi che ci scrivono.
2: No, non lo so. Secondo me è una prof.
0: Sì.
2: Comunque stamattina ho accompagnato Giuditta, primo giorno di scuola, sì, e c'era il morning club di M2O fuori. Dei genitori,
1: sì.
0: Lasciati bimbi a scuola, finalmente i genitori hanno alzato un po'. Mi
2: ha fatto un mattinè.
0: Sì.
1: Grande giorno di festa.
0: E anche un Aladdin particolarmente rilassato.
1: Molto rilassato, sì. Ha cambiato faccia da oggi, da quando ha lasciato.
0: Però alcuni genitori miei amici mi dicevano che per questa prima settimana, siccome i bimbi, sai, hanno staccato per tre mesi, non sono ancora pronti per l'orario definitivo, fanno soltanto tre ore.
4: Alle 12:30 sono già.
0: Beh, perché
1: il tempo.
0: E comunque l'inserimento deve essere graduale.
2: Sai, per dire, il Ministero dell'Istruzione non sa che a settembre inizia la scuola, quindi non è che magari si porta avanti a pianificare con gli insegnanti, eccetera, in modo che quando si inizia.
0: No, non privo di malizia,
1: ma giustamente. Però io ho una domanda. Oltre a quelli che ovviamente stamattina hanno festeggiato, hanno fatto il morning club fuori dalle scuole, striscioni, drink e pranzi anticipati.
0: Beh, morning
1: per
0: club di lunedì, poi è carico. Cioè, rispetto.
1: Però secondo me ci sono, o li vedo solo io, quei genitori che dicono: vai, amore mio, mi mancherai. Che piangono perché si separano dopo tre mesi. Sono rari, però secondo me
0: quelli
1: ci sono.
0: No, quella è la facciata.
1: Cioè, piangono di gioia, ecco.
2: Sono i genitori con la tata quelli di solito.
0: Sì.

0: Oh yeah, Malcolm Todd, questa è Earrings, una canzone polleggiata, insomma rilassata, anche per placare gli animi dei genitori in subbuglio, no? Sì, cioè il centro messaggi già on fire.
1: Parto da questo che è abbastanza moderato.
2: Vede, ma cosa stai dicendo? Il papà di un'amica di mia figlia stamattina mi ha detto: oh, stappiamo lo spumante. Gli ho detto: stappiamolo mercoledì, che fanno tutto il giorno. Sono arrivato a casa e l'ho messo in fresco.
3: Sì, l'hai messo in fresco per mercoledì, ancora è presto, perché fanno, appunto, escono a mezzogiorno, troppo presto.
4: Sì, figuriamoci, questa mattina ho portato mio figlio a scuola, no? Finalmente ricominciava. Arriviamo davanti a scuola, la preside fa: no, non possiamo prendere i bambini perché purtroppo sono caduti dei calcinacci e sapete com'è? Sì, poverina, gli ho infilato il suo bel caschetto e via in classe.
3: No, non ci credo, col casco. Bel caschetto, quello giallo.
1: Sì. Antinfortunistico.
3: Sì. Con la pila davanti.
5: La cosa più allucinante è che ti confondono anche cambiando gli orari di ingresso, di uscita, 2:30, alle 8:20 la piccola, alle 8:50 la grande. In tutto ciò la mensa non c'è ancora, perché insomma, perché dovremmo dargli da mangiare subito appena inizia la
1: scuola? Con calma, ragazzi,
0: prepararlo poi. Mi piace il sarcasmo.
3: Poi quando arrivano devi chiedere il menù, devi chiedere le preferenze, i gusti.
1: Dici, da giugno a settembre non è che ti organizzi così in 3 mesi, per
0: no,
1: dire.
0: Vabbè, scusa, ma sono vacanze.
3: Come si capisce che il papà qua dentro è lì e non è qui?
1: E poi mettiamo i soldi.
0: L'altro papà sta mixando con la pausa.
3: È occupato.
1: Poi mettiamo i soldi negli armamenti invece.
0: Infatti.
6: Beh, raga, vogliamo parlare del fatto che per le prime 2 settimane non c'è la mensa. Dai, figa.
3: Lui è più sintetico rispetto a Quarna, devo dire.
0: Ma non è che magari per togliere quei chiletti accumulati durante...
1: Un po' di digiuno, detox, così, eh?
0: Io sto provando a smettere di mangiare.
3: Ce la siamo tolta noi la mensa da soli.
0: Vabbè, insomma, bisogna anche un po' farsela scivolare.
1: No,
0: diciamo.
1: Invece no, secondo me bisogna un po' protestare.
0: Bisogna
1: se non diciamo niente, poi
0: no,
1: però sai,
0: no, mi volevo legare alla canzone. Però, cioè, comunque sono d'accordo con te.
3: Un tempo era l'uomo
0: era
3: dei
0: un'esigenza
3: ganci.
0: Di spettacolo.
3: Adesso era l'uomo dei ganci,
0: adesso
3: no.
1: Guarda, c'è tempo per le cazzate, ma c'è tempo anche per le cose giuste.
3: Comunque, dai, shake it off.

0: Ciao Summer Camp, e vogliamo parlare del fatto che per le prime 2/3/4 barra non sappiamo settimane non abbiamo insegnanti perché ancora non sono state nominate e chissà quando verranno nominate, non lo sappiamo. E cosa faranno i bambini a scuola? Ma è un problema loro, si arrangeranno, no?
1: Beh, anche magari fare un po' di casino, così,
2: sì,
1: per entrare un po' nel clima.
2: Ma faranno anche un'asta del fantacalcio, voglio dire, se non c'è lezione, no?
3: Emiliano, buongiorno, è la scuola di suo figlio. Senta, volevamo avvisarla che oggi la scuola è chiusa perché c'è stato un allagamento, la scuola è completamente allagata. No, guardi, mio figlio nuota molto bene.
2: Sì, poi ha la maca quella dell'Idol, che va tantissimo quest'estate, quindi galleggia tranquillamente.
4: Comunque oggi mia mamma mi ha preparato la parmigiana, di melanzane e anche il minestrone, tutto dell'orto di mio papà. Un saluto da Raffaele.
2: Raffaele, hai una voce sempre più adulta. Dove andremo a finire? Grazie Raffaele. 347 il prefisso per scrivere al Summer Camp.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Perché? Perché?
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: non la trovate un'altra radio che mentre il mondo parla degli Oasis mette i Blur, eh?
1: Ma adesso parliamo degli Oasis anche noi, non ti preoccupare, stiamo aspettando che escano le date ufficiali. Ieri è comparsa la scritta Oasis sopra lo stadio olimpico, tanto per dare un'altra...
2: Ma scusa, anche sul laghetto di Segrate, no?
1: Però
2: no.
1: Quella mi sembrava un po' più ufficiale, quella dello stadio olimpico, tanto per dare così un'altra, un altro
2: indizio. A proposito, ci sono novità?
0: No, al momento ancora. Non ci sono, ma arriveranno nel corso del pomeriggio.
2: Ma dai ragazzi. Allora, perché l'unica... Sapete qual è l'unica cosa che manca all'incredibile, commovente, strepitoso documentario Don't Look Back in Anger degli Oasis? Sapete cosa manca?
0: Andrea Duglio?
2: No, manca l'Italia, manchiamo noi l'Italia. E ce lo meritiamo, perché insomma si vede il pubblico che li ha visti in questo primo giro in tutto il mondo, e certo tanti italiani sono riusciti a infilarsi, noi compresi.
1: Sì, è vero.
2: Però insomma manca proprio...
0: Forse c'è una frase in italiano a un
2: c'è
0: certo
2: una
0: punto,
2: frase in italiano un
0: non
2: po'
0: mi fare di...
2: no
1: mm. Non mi fare di...
2: No, allora ieri sono andato al cinema con anticipo, perché proprio ci tenevo, ma vado sempre in anticipo. Però c'era un problema, sai quando compri il biglietto sul sito del cinema e poi arrivi con il QR. Però sto QR non funzionava e quindi faccio: ma scusi, però io l'ho pagato, allora vada in cassa, ma come si chiama, mi dia la mail. Insomma, abbiamo perso 10 minuti che avrei volentieri sfruttato per fare pipì e poi sedermi bello bello all'inizio del film. Purtroppo ora che sono entrato stava iniziando il film.
1: No, quindi no, no pipì.
2: Sì, perché ho detto voglio vederlo tutto, no? Perché l'inizio, ragazzi, non perdetevi un secondo di questo documento.
0: Fa parte dell'esperienza, come al concerto degli Oasis l'hai fatta lì.
2: No, io non sono di quelli.
1: C'è chi l'ha fatta lì, soprattutto se stava piovendo, magari avevi un
2: però in un parco lungo. È una cosa, al cinema secondo me è diverso. Comunque talmente mi ha preso bene che ho detto non mi interessa, me lo guardo tutto con la pipì in canna. Poi ho scoperto che invece è usanza tutta italiana, c'è l'intervallo.
1: Sì, adesso sì. Adesso c'è l'intervallo, l'ho scoperto guardando l'Odissea, hanno rimesso l'intervallo.
2: Ma va bene.
1: Ce l'hai fatta quindi, perché anche lì devi essere il primo a uscire, no, ragazzi, si forma la fila.
2: No, perché è un documentario molto contemporaneo, cioè a differenza di Supersonic, no, che fa vedere un po' la storia della band, qui la storia è concentrata tutta in quei primi 3 minuti.
1: Sì.
2: Poi si arriva alla reunion, no? E le immagini sono incredibili, perché insomma vedremo come è andata dalla prima prova in cui non si guardano in faccia fino a quello che è successo.
1: Allora, quando Noel Gallagher sarà fatto santo, ci sarà San Noel. Nel frattempo c'è l'International Day of Noel, di tutti quelli che si chiamano
2: Noel. Non dirmi
1: Noel,
2: che è oggi,
1: che cade proprio oggi. Quindi, parlando di Oasis, non potevamo oggi non fare una canzone cantata da Noel, non solo scritta.
2: Cioè, allora potevamo, però abbiamo deciso di farne una. Perché siamo gasati.
0: Salutiamo anche il figlio di Shorty, Noel.
1: Grande Noel. Tutto questo mentre aspettiamo che escano ufficialmente le date degli Oasis, abbiamo scelto questa canzone.
0: Quindi,
1: splendida.
0: Gli Oasis dopo i Blur. Bello.
2: Oh, peace.
1: Dove li trovate?

So cosa provava ieri Nicky quando aveva l'acqua in canna, diciamo così. Anch'io dovrei cambiare l'acqua alle olive, ma non posso con questo pezzo. Grazie Summer Camp, il Vai del Cambio.

0: come sempre ringrazia On the Road, ma sempre solo su DJ, perché è una trasmissione così. Come fai in una mano?
1: L'acqua alle olive è nuova, veramente nuova, non l'avevo mai sentita.
2: Nicky, siamo in due, fine in programmazione alle 19:10. Due Cinear Spritz, arrivo giusto perfetto per l'inizio del film a niente bagno. Ho detto ce l'andrò all'intervallo. Invece, da me, nessun intervallo.
1: No!
2: Due ore filate, ma ne valsa la pena.
1: Ne vale la pena, ragazzi. Poi è tutta una meditazione, bisogna spostare l'attenzione.
3: Ma infatti, non ci devi pensare.
1: Non pensare alla vescica, pensa al cuore. E sarai ricompensato.

0: Insomma, dance o dance, come sembrano dance, voler dance. Come...
1: dance, perché bisogna sempre mettere la O al posto della A, come ha fatto la Vale. Non so se avete sentito quando ha chiamato l'albergo francese per chiedere il menù dei ragazzi di Beverly Hills che erano lì. Ha parlato francese, a un certo punto gli ha detto justement. Ha chiamato live in Pinocchio l'albergo parlando un francese un po' come quello di quando faccio il professor Lamer. Ma è stato bello che a un certo punto gli fa justement. Quindi dance giustamente con la pronuncia francese come quella della Vale.
2: Avviso generale, ricordatevi di acquistare il pannolone degli Oasis.
1: Ci sta, sarebbe veramente un ottimo gadget.
0: Beh, sì, magari per il prossimo film, tra una ventina d'anni.
1: Ma anche per i prossimi concerti, perché fidatevi, serve.
3: Sì. Rimaniamo in Francia allora, ragazzi, in qualche modo. Dai,
0: rimaniamo in Francia. Ma rimaniamo. Dai, ma perché andar via?
1: Voglio stare tanto bene, si sta.

0: Non so voi, ma a me questo viaggio in Francia è piaciuto, eh?
1: Anche a me moltissimo. Sì, mi sono trovato bene.
2: Moltissimo.
1: Sono trovato moltissimo bene.
3: Ciao ragazzi, guardate che in Puglia, oltre a dire vado a cambiare l'acqua all'olive,
0: sì?
3: Si dice
0: sì.
3: Pure vado a cambiare l'acqua e sono a pit. E sono un po' più piccoli. Ciao.
1: Poi dipende, magari al sud si dice l'acqua alle olive, al nord al burro. Dipende da
0: sì, c'è proprio quella linea gotica quasi.
1: Esattamente, no? sì.
4: Niente raga, oggi si torna al lavoro dopo il mio periodo di paternità, perché è venuto al mondo il nostro figliolino di nome Carlo. È dura tornare a lavorare, accendo Radio DJ, mi tira un pochetto su il morale. Approfitto di questa magnifica famiglia che è Radio DJ per dire a mia moglie e al mio figlioletto che presto sarò di nuovo a casa da loro.
0: Oh, che bello, bellissima bello, famiglia bellissimo. Radio DJ, ma anche la tua, no? Infatti, benvenuto al piccolo Carlo. Sì. In sottofondo c'era ancora un po' di Half the World
1: lui
0: Away.
1: Ha detto: beh, ora posso mandargli un messaggio, dai, di un minuto. Tanto, almeno
0: tanto adesso suonano e cantano.
1: Non li ascolto.
0: Scherziamo,
2: no, invece ci stava la perfetto con il mood della canzone, un po' commovente.
0: Sì, no, ma poi oltretutto è anche bello questo concetto del papà che sta a casa, no? Forse relativamente nuovo.
2: Sì, sta aumentando fortunatamente anche in Italia questo del congedo parentale.
0: Congedo parentale.
5: Ciao, sono Daniele, quello di prima, della casa in Brasile. Ho sentito adesso i commenti. Ci sta. Allora, io sono italiano, sì, ma sto investendo per vivere in Brasile, perché mi costa meno.
0: Infatti.
5: E con il mio compagno siamo arrivati al terzo appartamento.
0: Beh, allora un po' di borghesia c'è, ma non come
1: comunque tre case tre, comunque in Brasile, tre. Però hai mollato tutto.
0: Ma tre
1: quindi
0: costano ancora meno che una.
1: Esattamente. Anzi, pensate, giustamente.
6: Ho rinunciato alla casa quadrata per andare a quella di Varlet. Quindi sono diventato borghesotto anch'io.
1: Sì.
7: Borghesotto.
1: È un pubblico di borghesotti, ragazzi.
7: Ragazzi, comunque devo dire, tra vari podisti che avete come ascoltatori che corrono 10-20 km, sì, proprietari di case intercontinentali.
0: Sì.
7: Ma sto meglio che non c'ho un cazzo, non corro, mangio come un porco e sono contento.
1: Oh, alla grande, vai alla grande.
0: Come l'impressione che dopo questo viaggio in Francia siamo tornati in Italia. E lo faremo anche musicalmente tra poco. Piccolo, un piccolo spoiler, dai.
7: Cosa regaliamo?
0: Cosa regaliamo
1: questa settimana?
0: Guarda, ti dirò, ma sai che non lo so. Però voi prenotatevi lo stesso 347 sì. 342 5220.
1: Comunque una bella
0: potrebbe
1: DJ box,
0: essere che stiamo
1: me.
0: Stiamo ancora lì, inizio
1: sì,
0: stagione,
1: senza strafare.
0: Gli schemi sono ancora un po' da oliare.
1: La prima metà di settembre ce la facciamo con la DJ box facile, mette d'accordo tutti.
8: Ciao Summer Camp, oggi per il panificio Sarubo e rientro al lavoro. Abbiamo fatto una settimana di ferie.
1: Bravo.
8: Io sono stato a Berlino, ad Amsterdam e a Rotterdam. Mi sono divertito un po' e ora siamo pronti per ripartire.
1: Senza esagerare.
0: Carichi, carichi.
1: Si è divertito un po', ma
2: qui
1: non
2: è dove il Piemonte incontra la Calabria, diciamo, o viceversa.
0: Sì. Ci sentiamo tra poco, ultima mezz'ora di Summer Camp.
9: Sentite, state a me, con... tenetevi la casa a me.

0: mamma mia, senti, senti che mix col bella, premio.
1: Tony.
2: Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: E andiamo nel profondo nord-ovest italiano alla Twil. In collegamento dalla Twil c'è Mario, detto Marius, professione rifugista. Così
3: bellissimo,
0: bellissimo. Marius, benvenuto a Summer Camp.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao,
4: ciao
0: Marius.
4: Che bello sentirvi.
3: Sai che mi viene in mente il rifugista delle dive, in realtà era il visagista, però
0: ma allora non dici male, perché secondo me Mario, da come ho capito io, viene dal mondo della moda.
4: Sì, arrivo da Milano e prima lavoravo nella moda.
0: Okay.
4: Mi occupavo di tante cose come la pelle per una maison, quindi una maison molto importante.
0: Aspetta, la pelle, quindi, che poi insomma in francese
4: poi diventavano delle borse.
3: Dici bene, signor professore Lemaire, volevo salutare il mio amico Marius, quante volte io l'ho chiamato per parlare di palle, no? Perché lui era un grandissimo esperto di palle, quindi lo volevo salutare.
0: Ma scusa, come si passa da il mondo della moda, ad oro, a 3000, festa incredibile, RVS SP, a essere il titolare di un rifugio di montagna?
4: Semplicemente con tanto coraggio e con tanta voglia di cambiare. Il cambiamento l'ho fatto quando sono tornato dal Magic Pass in Alaska nel 2019.
1: Come Frank?
4: Anche il nostro, sì, Frank, come Frank.
0: Dal Magic Pass. Insomma, dai, sono stati tanti quelli del mondo che hanno visitato questo.
3: Il primo è stato proprio Chris McCandless, insomma, quello a cui è ispirata la storia, no? Sì.
0: Quindi parliamo del libro e poi del film.
3: Sì, Into the Wild.
0: Into the Wild,
3: sì, cioè, nelle terre selvagge.
0: Cioè, tu, ispirato da Into the Wild, vai in Alaska, torni e dici basta con la moda.
1: Basta moda, ora
4: sì,
1: vuoi.
4: Sì, ma neanche tornando, proprio sul volo del rientro, sono licenziato.
3: Ma tutti vado in un rifugio a rifugiarti, perché nel rifugio, cioè, sei proprio per definizione un po' isolato.
0: Beh, però insomma c'è tanta gente che rincorre i rifugi, soprattutto in queste estati sempre più torride, quindi funziona, insomma, lo puoi fare di lavoro.
4: Sì, no, certo, d'estate si fa quello e d'inverno qua la Twil si lavora sulle piste,
0: sì,
4: quando comincia a nevicare, quindi qua ci si arrabatta un po' facendo tanti lavori diversi.
0: No,

0: Certo.
1: Sai che ci sono quelli che ora mollo tutto e apro un ciringhito, però non avevo mai sentito nessuno dire o mollo tutto e apro un rifugio, perché è un po' uguale, no?
2: È la crisi climatica, ragazzi.
3: Infatti, sta cambiando anche i nostri sogni.
1: Esisteva già il rifugio o l'hai fatto tu?
4: No, c'era già. Okay. C'era già, si chiama Rifugio De Fei. Certo. Quest'anno siamo scesi un po' prima, io e il mio cagnone, per prendermi un po' di tempo, anche perché mi sono dato alle corse, ai trail, quindi devo allenare.
2: Mario, ma quindi da lì si parte per fare il Rutor, una montagna
4: da vada. Bravissimo.
2: Bravissimo.
1: Ti conosce, perché Francesco Quarna c'ha i pin sul telefono dei rifugi, sai, sono quelli che si segnano i ristoranti.
2: Io nella mia vita precedente andavo in montagna, adesso invece vado nella moda.
1: È così. Vi siete dati il cambio.
3: No, c'è anche chi fa il percorso opposto.
1: Certo.
3: Senti, ma torni in città ogni tanto?
4: Guarda, credo di venire, scendo giù a Milano una volta all'anno, tipo parto con l'idea di stare giù 10 giorni, alla fine sto giù 3 e poi scappo.
1: Vedi,
3: è venuto fastidio, ti è venuto
1: ci sta,
3: giusto, sì. Passare da un'altra fase, chissà un domani, no?
4: Guarda, di Milano mi manca il mio ristorante cinese, il mio pub, il mio Irish pub e basta.
1: Qual è il tuo Irish pub? A sto punto voglio saperlo.
4: Ah beh, il Murphy's in via Savona.
1: Conosco.
3: Bellissimo. Dove fanno anche karaoke, no?
4: Sì. Bellissimo. Sì, fanno il karaoke o l'Old Fox in
3: bello, Sant'Agostino.
4: Senti,
3: il ristorante cinese invece, dai, che io frequento, magari ci dai una bella dritta?
4: Non so se c'è ancora lì in via Solari un ristorante cinese, o comunque lì in via Savona ce n'era uno, se non ha chiuso, è stato lì.
3: Quindi non nella zona tradizionalmente, diciamo, conosciuta come Chinatown.
2: Conosco bene.
1: Non vuoi aprire un rifugio cinese? Sarebbe bello, no?
2: Con anche le Guinness, però.
3: E riunire tutto quello che ti manca.
1: Bello, che bello. Senti, ti mandiamo una DJ box, la apri e dentro c'è un po' di aria di Milano.
4: No,
3: che sono sicuro è la cosa che ti manca di più.
1: Sì,
4: anche la nebbia.
3: Sì. Ciao Marius.
4: Ciao.
3: Alla prossima. Ciao.

0: Ragazzi, a proposito di rifugi cinesi di montagna, in Friuli, in Carnia, al rifugio Tamai fanno il ramen di montagna. Ma consiglio di andare a provare.
1: Ma allora, pensa, ordine,
2: ciao. Ciao.
3: Vedi?
4: Tamai allora, è un
3: tengo
4: nome
3: a precisare
4: che tranquillamente essere il nome di un ristorante cinese.
3: Certo. Da tengo a precisare che comunque anche in Cina ci sono delle montagne
4: esatto,
3: importanti.
4: E magari c'è un rifugio che fa invece la salamella, le cose un po'
3: spaghi alla puttanesca.
4: Sì, esatto.
2: I pizzoccheri, ragazzi.
5: Basta parlare di montagna.
3: Basta.
5: Che palle, dai.
3: Sì. No, io parliamo di cibo, ragazzi, che no, ho una fame a quest'ora col nuovo orario.
4: Come fai tu? Come facciamo?
3: Mangio un zic alle 11:30 a mezzogiorno e un po' controvoglia, poi alle 4 mi viene una fame pazzesca.
4: Anch'io metterei a tavola.
3: Vabbè, non sono esattamente problemi.
5: No. Dicevo, andiamo al mare che è meglio, dai.
6: Ciao Summer Camp. Allora, io sono ormeggiato con il mio yacht, il Capoca, davanti a Castro Marina. Ok? Stasera mega festa. Chi vuole venire si parcheggia vicino al mio yacht e si sale a piedi nudi al massimo, certo. Al massimo fantasmino bianco, ok?
4: No, piedi nudi, dai.
6: 18.
5: Hai visto che borghesotto?
3: Il Capoca!
4: Il Capoca, ragazzi, Capoca. Andate alla festa del Capoca.
3: Chissà quanti, sentendo questo invito, avranno detto Capoca!
4: No. Sì, esatto, Capoca, sì.
7: Ciao, noi invece stasera, che non abbiamo niente da fare perché siamo borghesotti, si va a fare un po' di bigole al torchio alla sagra, così.
5: Vabbè.
3: Bene, il bigolo va fatto.
4: Bigolo, sì. Volevamo parlare di cibo e siamo stati accontentati.
8: Oh, ragazzi, è tanto che non si dice. Il lunedì, non dimentichiamolo, che è il giorno più bello, perché c'è tutta la settimana di Summer Camp.
3: Oh.
8: Viva il Summer Camp!
4: Non l'avevo mai
8: Alessandro.
4: Intesa così, ma sai che hai ragione.
3: Grazie, ragazzi, buona serata. A domani. Summer Camp Radio
9: DJ One Nation One Station. Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
10: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.

0: 17.07 ti ritrovo con piacere.
1: Anch'io Pina, guarda, non sai quanto.
0: Weekend d'amore.
1: Sì, sì,
0: weekend
1: sì,
0: d'amore,
1: sì.
0: Sempre. Allora, è un periodo molto delicato per la Vale perché il marito lavora fuori città.
1: Sì.
0: 5 giorni la settimana.
1: Certo.
0: Lei e la piccola Gina.
1: Che stiamo bene insieme,
0: sì.
1: Però sul groppone tutto il giorno,
0: sì.
1: Tutti i giorni.
0: Poi diciamo che col passare del tempo la Gina drama queen proprio totale.
1: Non so se le manca tanto il papà, ma me la fa pesare.
0: Ti ritrovo con piacere. Siamo sempre senza Diego.
1: Sì.
0: Oggi puntata su un tema, ho pensato, una roba che l'appassiona.
1: Sì.
0: La cucina, il cibo, un Pinocchio misto. Ma con questa cosa del cibo che va, che viene, che bevi, che mangi, che...
1: Sì.
0: Dai, andiamo.

0: siamo in questo settembre soft, è un ritorno a una quotidianità con calma. Abbiamo deciso che le rubriche, quelle portanti, quelle classiche di Pinocchio, rientreranno a settembre.
1: A ottobre.
0: Ottobre. E, no, in questo settembre, dicevo, invece, tutti i giorni abbiamo dei grammistoni. Poi se capita, perché l'occasione rende qui presenti ladre.
1: Esatto.
0: Oggi c'erano un sacco di notiziole intorno al mondo del food. Alla Vale è un tema che comunque
1: mi appassiona un po', perché appunto mio marito è appassionato, per cui giriamo tanto, andiamo tanto a mangiare fuori, a sperimentare nuovi gusti. Quindi...
0: Ma tu stessa poi per io quel stessa, discorso poi... di fare delle ricette proteiche ti imbizzarrisci.
1: Nel mio piccolo, modesta,
0: sì.
1: Modesta.
0: Sì.
1: Nel mio piccolo son bravina.
0: Ma io mi ricordo, partivi da un pollo alla Valentina che era imbarazzante, adesso ti cimenti con delle cose anche complesse.
1: Ma sì, diciamo...
0: Pollo alla Valentina era il pollo con un po' di soia, fine.
1: Allora, in realtà tu sbagli, perché il pollo alla Valentina prevedeva una doppia panatura, una di farina e una di pan grattato. Non sempre la cosa mi riusciva. Non sempre.
0: Vabbè, comunque, allora rivaluto completamente un po' la Valentina. Non lo mangio con piacere.
1: No, neanch'io, non più. Va bene, ho tante notizie legate al presente e anche al futuro.
0: Sì, e poi diciamo, cerchiamo per quel che possiamo, sempre nel nostro minuscolo, dare un po' anche delle notizie legate alla salute, cibo e salute.
1: Certo, certo.
0: Cioè alimentazione, in grazia di Dio,
1: più o meno.
0: Il più possibile. Allora, tra Yves e Alicia Keys, tu chi sei?
1: Alicia.
0: Io preferisco Yves.
1: Perfetto.
0: Peccato quel tatuaggio.

0: 17:15 minuti, Radio DJ. Allora cominciamo, Valentina.
1: Sì, cominciamo con una tendenza generale mondiale legata al consumo degli alimenti, del cibo. Sì. In linea di massima mangiamo meno, diminuiscono le porzioni.
0: Sì.
1: Diminuiscono per esempio nei menù degustazione i piatti, cioè i grandi chef non fanno più quei menù degustazione da 20 portate,
0: che sono quelle che di solito fate tu e Lele.
1: Sì, infatti.
0: Per poi star
1: malissimo,
0: distrutti.
1: Malissimo. Le porzioni si fanno contenute, si accorciano le cotture prolungate, gli intingoli, le salse.
0: Quindi il tuo minestrone da 9 ore di cottura non è attuale.
1: Minestrone, ci sono determinate cose che prevedono la lunga cottura, il sugo. E vabbè, per di più sul gelato, lo so, però nella mia testa fa casa.
0: Sì.
1: Comunque, crescono invece i consumi di crudi

0: di carpacci, di marinature, tanto elemento vegetale in più. Lo vedete se sì. fate come me quando andate a vedervi i menu dei ristoranti. Io prima di andare al ristorante mi guardo i menu
1: sempre.
0: E ci sono sempre più opzioni vegetali.
1: Sì.
0: Addirittura ristoranti che non sono vegetariani hanno proprio una carta vegetale.
1: Sì. Sì.
0: E grandissimo successo in questi ultimi periodi per la frutta. La frutta è ovunque,
1: integrata all'interno dei pasti.
0: Esattamente.
1: Anche io nell'ultimo anno lo faccio molto spesso, tipo i lamponi o i mirtilli li metto nell'insalata o nella pasta o nel riso.
0: L'anguria è diventata il nuovo pomodoro, per esempio.
1: L'anguria acerba soprattutto.
0: Quindi frutta proprio protagonista assoluta e incontrastata, associata tantissimo al salato, cosa che magari prima non facevamo, e rientra nelle salse, negli intingoli, nelle marinature. Si beve anche molto meno alcolici.
1: Allora, secondo me in linea di massima è una tendenza positiva.
0: Sì.
1: Le porzioni ridotte, intanto contro lo spreco, perché poi quelle gigantesche, oltre ad aver comunque prodotto poi corpi di dimensioni fuori dalla salute, in realtà prevedeva anche tantissimo avanzo.
0: Certo.
1: Faceva parte di quella immaginario sbagliato di piatto pieno ricchezza.
0: Sì, mentre
1: ora la vera ricchezza è quella di piuttosto, ecco, un chilometro zero, un biologico, un biodinamico. Sì. Perché effettivamente richiedono più lavoro e quindi anche più pregio.
0: Per
1: quanto riguarda il cibo poi e le distanze, mi sembra anche il surgelato è aumentato.
0: Il surgelato è aumentato tantissimo nella produzione, soprattutto nella vendita, soprattutto il surgelato di pesce e a seguire quello di verdure.
1: Che non è facile. Perché la verdura surgelata non è poi buona quando la scondi, almeno
0: dipende. Io prendo sempre per esempio le cime di rapa surgelate perché le trovo tutto l'anno.
1: Perché poi tanto quelle non le devi mangiare a crudo.
0: Quindi vanno bene.
1: Quelle, gli spinaci, i piselli.
0: Beh, ma io penso che a crudo di surgelato cosa ti mangi?
1: I broccoli, ci sono quelle robe là, capito? Che però poi sono già scassate. Ti piacciono, come infatti si usa adesso molto di più, quelle cotture un po' più svelte, per cui la verdura intanto mantiene il sapore ma poi anche una consistenza decente, insomma.
0: Però tu pensa che comprando e consumando i surgelati riduci lo spreco, perché col surgelato puoi fare quella cosa che ne prendi un po', ne cucini un po' e il resto non va male, si riducono le spese.
1: E poi è quella, secondo me, fondamentalmente la pianificazione. Cioè che tu compri una roba, poi non la fai perché devi uscire,
0: e ti va male, invece così ce l'hai ed è pronta in fretta. Per quanto riguarda invece l'alcolico, appunto, si beve meno vino, si esige molto di più. Sono entrate in produzione sempre più bottiglie da mezzo litro per rispondere a questa esigenza.
1: Che insieme ai surgelati risponde alla vita dei single.
0: Dei single, certo. E si rinfrescano i rossi. Basta la temperatura ambiente.
1: Ma è all'americana un po'.
0: All'americana.
1: Cioè il vino rosso tanti lo tengono in frigo e lo bevono freddo.
0: Non è male.
1: Sì, dipende dai rossi. C'è chi si scandalizza, ma noi non prendiamo una posizione su questa cosa appena detta,
0: No.
1: L'abbiamo solo detta, non chiediamo pareri.
0: No, per carità.
1: Prima che si impalla il
0: No,
1: troppi messaggi, preferiamo interrogarvi sul prossimo argomento.

0: 17:22, Radio DJ, un lunedì curioso. La Pina e la Vale, argomento misto, come sempre, però con una che strizza l'occhio al mondo dell'alimentazione.
1: Del food, Pina.
0: Prima abbiamo detto grande tendenza, si mangiano porzioni più ridotte, grandi protagoniste le verdure, si bevono meno alcolici o perlomeno più ricercati.
1: Sì.
0: Però poi ci sono anche il modo di mangiare, no?
1: Allora,
0: cioè la circostanza.
1: Sì, sì, l'esperienza, diciamo. Un'esperienza che sta andando tantissimo è il dusking. Il dusking è una pratica olandese tradizionale. In lingua originale si direbbe schemeren, che consiste nel cenare all'aperto.
0: Schemeren.
1: Sei schemeren.
0: Ceniamo assieme, è schemeren.
1: Cenare all'aperto la sera, mettendosi a tavola quando c'è ancora luce e attendendo che il sole tramonti la luce svanisca lentamente.
0: E se tanto mi dà tanto, stiamo parlando delle 4 del pomeriggio da loro.
1: Certo, perché non c'è bisogno, non bisogna utilizzare la luce artificiale, bisogna aspettare proprio che il sole ci accompagni fino all'ultimo. E poi tanti saluti e baci.
0: A letto, alle 6 sei a letto.
1: Allora, che il fatto di cenare sempre prima è una tendenza della quale abbiamo anche già parlato.
0: La stiamo, non solo, la stiamo praticando.
1: La stiamo praticando.
0: Io e Emi quest'estate. Sei e mezza.
1: Sì.
0: Emi fa anche delle 5:30, se proprio proprio.
1: C'è una nuova disciplina scientifica che si chiama crononutrizione, che studia come l'orario dei pasti influenzi il metabolismo.
0: Certo.
1: E mangiare presto è effettivamente seguire la luce del sole, seguire il ritmo circadiano.
0: Circadiano?
1: Ma porca miseria, non mi entra.
0: Zavaglione?
1: Non può che far bene al nostro organismo. Cioè il nostro organismo sarebbe tarato su mangio quando sta per tramontare il sole. Faccio colazione la mattina quando sorge. Il pranzo non me lo fai alle 3 del pomeriggio.
0: No.
1: Il pranzo me lo devi fare a mezzogiorno.
0: Te lo faccio. Guarda, sono circadiana totale in questo momento. Ho fatto rock and roll tutta la vita e
1: brava.
0: Adesso sono circadiana.
1: Dusking lo potete fare a casa vostra, perché oppure ci sono, adesso stanno facendo dei business per i quali
0: sono proprio locali che lo fanno,
1: agenzie viaggio che ti organizzano dei tour per cenare sempre facendo dusking, per cui andando a raggiungere quei posti nei quali si può fare dusking a un orario insomma
0: stupendo.
1: Sì, è così.
0: No, a me piace molto.
1: È che tra poco noi dovremmo cenare in diretta per farlo.
0: Che non è.
1: No.
0: Purtroppo, vedi, il lavoro ci tiene lontani da quella salute idilliaca che potremmo.
1: Però ci nobilita.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai.

E poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: A chiusura di questa prima ora, tutta dedicata al food, all'alimentazione, alla nutrizione, tutti pazzi per la carruba, vale?
1: Sì, sì.
0: Proprio...
1: Che tra l'altro è straricca di fibre, quindi torniamo all'argomento precedente. La carruba che abbiamo riscoperto perché era mangime per cavalli e asini.
0: È nauseabonda. Io mi ricordo proprio l'odore delle carrube appese agli alberi, sì. Fortissimo, quando...
1: Quando maturano.
0: Madonna.
1: Perché la carruba è il frutto dell'albero carrubo, l'abbiamo messa perché magari tanti non la conoscono.
0: Sì, è come
1: un bacello, un grosso bacello,
0: sì, marrone scuro.
1: Sì, quando arriva ad essere al tempo di essere mangiata, te la scavi da dentro il bacello e te la mangi. Ma in realtà viene molto utilizzata per farci il cioccolato.
0: Esatto. E che per se farci... fatto bene è veramente buono.
1: È buonissimo. E per fare le farine.
0: Certo,
1: tantissime tipologie di farina, sia dal frutto che dal seme, con le quali poi potete fare qualsiasi cosa. Fa molto, molto, molto bene.
0: O semplicemente di moda adesso, perché a me non fa la differenza.
1: No,
0: a me mi fa bene sia che sia di moda,
1: allora,
0: che
1: è di moda e fa bene.
0: E allora vale, ma cosa,
1: cosa
0: ti devo
1: posso dire di più?
0: Beh, il massimo che si possa chiedere alla vita è il top del top. Bene così.
2: Keeping it real, son.
3: That's right.
2: The shining star. You're my shining star, girl.

0: 9:12 Radio DJ. Con la Vale stiamo chiacchierando stasera a proposito di alimentazione, cibi, novità, nuove tendenze. Il problema, prima scherzavamo con le carrube, perché noi siamo ragazze così che scherzano con le carrube.
1: Certe risate, guarda.
0: No, guarda, da star male. No, del fatto che ci sono queste grandi mode, no? Abbiamo detto la carruba adesso è super in auge, oppure le fibre, adesso è tutto fibre. Sì. Dopo un periodo in cui le proteine erano senza quelle, ma come fai a vivere?
1: Certo.
0: O comunque diventavano occasione per promuovere prodotti e segnalarle ogni dove.
1: Sì.
0: Adesso è il momento fibre. Il problema è che spesso anche ci viene segnalato come super efficace, benefico per il nostro corpo, per il nostro stile di vita, un alimento che poi improvvisamente si trasforma
1: in demonio.
0: La storia principale è quella dello zucchero.
1: Sì.
0: Io mi ricordo proprio le pubblicità Progresso negli anni 80, lo zucchero come l'unica cosa che ti fa bene direttamente al cervello.
1: Sì.
0: Adesso c'è gente che lo teme come la peste.
1: Sì. È vero che lo zucchero fa bene al cervello. Adesso detta così, cioè non tutto lo zucchero, che ti devi infarcire di zucchero. Però la storia dell'evoluzione umana ha sempre affondato le sue radici su quell'assioma per cui noi ci siamo evoluti a un certo punto perché abbiamo preso a cacciare, per cui la paleodieta è quella che ci ha fatto
0: quella base di carne,
1: l'uomo cacciatore che andava ad ammazzare le bestie, cominciava a cibarsene e grazie a questo diventava sempre più forte ed evolveva. In realtà, a parte che la storia adesso ci dice che noi eravamo cacciatori sì, ma di insetti, e che mangiavamo animali, ma molto probabilmente carcasse di animali ammazzati da altri animali, insomma non eravamo così bravi cacciatori, ma la nostra grandissima evoluzione,
0: tipico l'ostro, farci buffoni.
1: Ci siamo fatti buffoni per anni, adesso la scienza comincia a dire no, non era mica così, e la caratteristica della nostra specie che ci rende unici rispetto al resto del regno animale sono le dimensioni del nostro cervello, cioè il nostro cervello è il più pesante in proporzione
0: al resto del corpo.
1: Salutiamo
0: gli struzzi, non ce l'abbiamo con voi.
1: No. E poi a fronte però di un peso che è il 2% rispetto al resto del nostro corpo, il cervello brucia tantissimi zuccheri. Per cui la scienza dice evidentemente il cervello ha cominciato a diventare più grande,
0: però non stiamo parlando dello zucchero nelle bustine o a cucchiai,
1: neanche le zollette, no.
0: No, stiamo parlando della frutta
1: del

0: miele, e poi in seguito, quando abbiamo scoperto il fuoco, abbiamo cominciato a macinare le farine, no, macinare le cose, che non lo so.
1: Macerare forse, Vale.
0: In seguito, quando abbiamo iniziato a padroneggiare il fuoco, a sviluppare le prime embrionali forme di uso della pietra, la cottura e la macinazione hanno iniziato a rendere disponibili gli zuccheri presenti negli amidi.
1: Ah, quindi tutti carbo.
0: Esattamente.
1: Vabbè, sì. Sì, per cui non è quello zucchero lì, non sono gli snack.
0: No, non sono gli snack, non sono le merendine, con tutto che io ci sono cresciuta.
1: Che ha una parte del cervello comunque bene, ancora è questo.
0: Ancora glielo fa.
1: Cioè, comunque lo senti forte che alcune persone, tipo Amy, Diego, quella roba del dolce.
0: Sì, gli dà quel picco, il picco
1: glicemico. Che a noi
0: glicemico.
1: Ce lo fa il vino.
0: È vero. Comunque è pieno di zuccheri.
1: Vedi? Ci fa benissimo. Ah, ci fa benissimo.

0: 18 e 19 Radio DJ. Allora, abbiamo parlato di alimentazione tutta la puntata, di cibo, tendenze. Parliamo anche di una di quelle robe, che le tendenze che si vedono sui social.
1: Sì,
0: questa è una di quelle proprio.
1: È una di quelle.
0: È che un po' che gira anche.
1: Gira un po' e ne parliamo perché secondo me nel giro dei prossimi mesi troverete nella vostra città un ristorante che propone questo tipo di piatto. Si tratta del seafood boil. È un modo di servire il pesce, poi,
0: sì,
1: non
0: perché
1: è...
0: poi sono, fai conto, si va dal tipo paella a misto frittone.

0: Leone, sì, oppure grande grigliata un po' anni 80 di pesce misto.
1: Sì, sì, l'origine è dei paesi del sud degli Stati Uniti d'America, la Louisiana, la Carolina, la Georgia, dove si realizzano questi bastidoni, come questi
0: sidel. Vasconi.
1: Questi vasconi di pesci, crostacei,
0: quasi zuppa, quasi però zuppa, un po' più asciutta,
1: con dentro anche delle patate, delle pannocchie, cucinati singolarmente, ma poi messi tutti insieme. E poi rovesciati sul tavolo.
0: Direttamente.
1: Direttamente sul tavolo, no piatti, no posate, sì mani. Per cui il tavolo diventa un piatto e i commensali mangiano insieme questa pietanza. Sono nati i primi locali a Milano che propongono il seafood, che viene proposto all'interno di un sacchettone che il cameriere ti porta sul piatto, lo ribalta, lo apre e lì comincia a mangiare. Ma secondo me arriva un po' ovunque.
0: Ma sì, arriva, sarà una di quelle ovunque, cose della ristorazione, come momento aggregazione.
1: Sì, perché poi non stiamo parlando di una specifica cottura o specifici ingredienti. Ognuno si fa la ricetta che vuole.
0: Esatto, cioè io l'ho visto per esempio fare magari dentro una specie di enorme panino.
1: Ok.
0: E tutti così mangiano un po' di pane e un po' di questo intingolone gigante.
1: Sì, sì.
0: Oppure l'ho visto fare con delle spaghettate gigantesche servite direttamente sul tavolo. E però ti posso dire,
1: ma sì,
0: ma da gioia.
1: Ma sì,
0: da gioia, da quello che secondo me è un po' una risposta a quella distanza che si era creata durante il Covid, per cui insomma il cibo era diventato un momento che tutti ambivano andare a mangiare fuori, a tornare a quella cosa, certo, lì, però con ancora, ecco, qui è proprio alla Totò, con gli spaghetti con le mani, è proprio il famoso rinculo forte, però perché è proprio esattamente la cosa che non si sarebbe potuta fare nel modo più assoluto.
2: Pinocchio, solo su

0: Benvenuti Radio DJ. Allora, io vi ricordo sempre che comunque abbiamo parlato di svariate cose. Le cose di cui parliamo le trovate solo e unicamente a livello audio qui o nei vari podcast, Reload e quant'altro. Ma a livello visivo,
1: sì,
0: nella vostra fantasia e sull'account straordinario per eccellenza, un account Instagram dal nome, pensate un po', Pinocchio DJ, tutto attaccato, sì, il DJ scritto per esteso D-E-E-J-A-Y.
1: E proprio su Pinocchio DJ nelle storie trovate un video che sta facendo il giro del mondo, nel quale si vede
0: la cosa del giro del mondo, vale, certo, proprio da noi fruitrici di Studio Aperto.
1: esatto, che ritrae un signore anziano di Singapore che gestisce un suo carrettino dei gelati e che serve l'ice cream sandwich, che è un gelato antichissimo, in Cina si mangia da tantissimo così, però com'è come non è, in sti giorni è tornato di moda. E si tratta praticamente di un blocco di gelato a parallelepipedo,
0: la viennetta,
1: che tagli a fette e lo metti nel pane.
0: Ok, pane gelato, tu mi insegni, Valentina, di origini siciliane.
1: Beh, allora,
0: tu.
1: Ho fatto una ricerca, il pane gelato appunto non è una prerogativa cinese, ma in Sicilia c'è la brioche col tuppo.
0: Esatto.
1: Che potete trovare adesso addirittura i tuppi, cioè la brioche con
0: il pallozzo
1: sopra, li trovate anche al supermercato.
0: Io la pettinatura a tuppo.
1: La pettinatura veramente a tuppo. Ma in Thailandia c'è per esempio il gelato al cocco in pane bianco tipo in cassetta.
0: Ah.
1: Ecco. Nelle Filippine.
0: Vabbè, scusa, in Cina c'è il gelato fritto che è comunque dentro una pastella,
1: sì,
0: bella spessona,
1: sì,
0: se ci pensi.
1: Nelle Filippine c'è il gelato all'interno del pandesal, che è il pane tipico filippino, è dolce e sofficissimo. In Vietnam c'è la banh mi, che è la baguetta vietnamita, quindi croccante fuori ma con la molichina dentro, all'interno della quale mettono pallette di gelato.
0: Ok. In Giappone c'è un cialdone, tipo come un una struttura di wafer,
1: sì,
0: con dentro un gelato molto molto duro, che però lo metti nel microonde e lo mangi sciolto.
1: Madonna,
0: fa paura, perché tu lo compri al combini, quindi questi micro supermercatini che hanno il microonde,
1: sì,
0: quindi tu te lo compri e te lo fai.
1: Mamma,
0: capito?
1: Mia,
0: è abbastanza, c'è dentro anche dei pezzi di cioccolato che si sciolgono.
1: Ciao.
0: Sì,
1: ciao.
0: Sì, no, perché infame chimica credo sia proprio l'apoteosi.
1: Sì.
0: Però là,
1: sì,
0: non puoi
1: non
0: avere
1: puoi
0: la fame chimica, per cui.
1: No, quella la tradizione che è comune in tutto il mondo di mettere il gelato nel pane risale più o meno agli anni 50-60, quando la refrigerazione domestica non era proprio, cioè non è che c'avevano,
0: certo,
1: i congelatori. Il pane ha quel ruolo di isolare il gelato e fare in modo che si sciolga più lentamente.
0: Ah, vedi?
1: Sì.
0: E beh, ma poi sì, questa cosa della, nello specifico l'ice cream sandwich, poi a Singapore c'è tutto questo immaginario, no, di pensare all'Asia come in realtà lo è nell'ultimo anno, sia da un punto di vista alimentare, dico l'Asia in generale,
1: sì,
0: punto di vista alimentare, della distribuzione di prodotti come la cosmetica, le tradizioni, è proprio di grandissimo interesse, come non mai,
1: sì,
0: cioè come non mai,
1: sì,
0: la,
1: sì,
0: destinazione, i viaggi, bello, io me lo godo questa cosa più che mai. Riparto a breve, ve lo dico.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
4: Li cerchiamo,
5: li troviamo,
4: li meniamo.
5: Perché qui i dischi brutti non passano.
4: Senti con cosa cominciamo, vai Pagax.

0: Attenzione! La redazione giornalistica di Radio DJ prende le distanze dalla prossima ora di programmazione.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo...
2: Chiacchiericcio!
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Non è che stavolta eravamo in ritardo davvero.
1: Esatto! Siamo abbiamo corso proprio... per fare le cose fatte bene e poi facciamo una pausa.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che neanche quest'anno è stato inserito nei programmi ministeriali delle scuole. E questa cosa la trovo indegna. Quest'anno secondo me ce lo meritavamo, ministro Valditara. Abbiamo un amico
1: ripensaci
2: in comune.
1: Esatto, abbiamo un amico che vabbè, è il primo a non averci messo.
2: Oggi è lunedì 14 settembre 2026, compleanno di due persone un po' taciturne, mm-hmm, con un grande potere nelle loro mani. Mm. Papa Leone,
1: sì,
2: e Matteo Curti.
1: Auguri a tutti e due.
2: Auguri a entrambi. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Stati Uniti, Trump minimizza l'allarme sull'intelligenza artificiale, non potrà essere peggio di me.
2: Posso dire, ci sta, ha ragione effettivamente. Ancora lui, Stati Uniti, Donald Trump continua con le sue promesse elettorali assurde. Se vinco dirò una cosa sensata.
1: Non ti permettere.
2: Posso dire, mi sembra ragionevole.
1: Politica, il campo largo si riunisce per definire il programma elettorale, ma si spacca sulla scelta del font da usare.
2: Cominciamo benissimo. Parlo in Comic Sans, sarebbe una buona idea, coerente quantomeno. Esteri per Trump, Kiev e Mosca si sono impegnate a non colpire le raffinerie, a meno che non siano proprio piene di gente. Caso si può fare un'eccezione.
1: Veneto, sindaco toglie i sussidi alle famiglie dei Maranza che compiono reati affinché comincino a commetterli pure loro.
2: Che l'idea è geniale se pensi, perché così le famiglie senza soldi dovranno commettere reati. È tutto un circolo straordinario. Vaticano, Papa Leone XIV spegne le candeline per il suo compleanno e come desiderio chiede che Dio esista davvero.
1: Allora.
2: Scusate, questa battuta era molto bella, ci tenevo, l'ho fatto.
1: Va bene. Politica, Beppe Grillo pensa a tornare di nuovo in politica. Con la IA, ha spiegato il comico, è molto più facile mandare la gente a fanculo.
2: Lo fa lui, fa tutto lei. Italia e Sharon Stone, il volto della nuova campagna pubblicitaria di ITA Airways con lo slogan "Un tempo era bellissima, ma anche adesso, dai". Lo slogan è perfetto, secondo me.
1: Italia, contro le nuove regole decise dal governo, i medici di base scioperano e annunciano di aver raccolto in 40 giorni più di 9.300 firme incomprensibili.
2: Non era facile dire 9.300. Chiudo io oggi.
1: Vai.
2: Colpo di scena. Televisione, Marina La Rosa annuncia il ritorno al Grande Fratello e spiega: non vedo l'ora di riprovare le stesse sensazioni di quando avevo i soldi.
1: Dai! E Ale, e salutiamo.
2: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare
3: qual è,
2: questo è un ascoltatore, Andrea da Vercelli, che ci ha mandato
1: Andrea
2: questo messaggio.
3: Qual è?
2: Se volete provare a indovinare
3: qual è
2: la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio!

0: la so, è Baby Run, corri con la corsa, i biglietti degli Oasis che sono usciti oggi per la prossima estate. Ciao Luca da Roma.
1: Ciao Luca da Roma, abbiamo visto la notizia, addirittura c'è stato lo spettacolo coi droni per annunciare le date degli Oasis che saranno a fine luglio, ma ahimè non è questo il motivo per cui abbiamo scelto Run Baby Run di Sheryl Crow ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. E sulla canzone, prima di entrare nell'argomento, qualcuno chiede:
2: non mi ricordo che pubblicità era questa qui, dell'Aperol.
1: Brava,
2: forse.
1: Brava,
2: mi ricordo.
1: Era la pubblicità dell'Aperol con Barbara Schnellenburg, se non ricordo male.
3: Lei.
1: Ma non è neanche quello il motivo per cui l'abbiamo scelta. L'abbiamo scelta perché parliamo di corsa, raga. Sì, state ascoltando Chiacchiericcio, non è DJ Chiama Italia, ma comunque parliamo di corsa. Voi direte perché?
3: Corsa è...
1: Perché se tu prendi DJ Chiama Italia e prendi Chiamate Roma 3131, unisci i due programmi, ottieni la notizia perfetta. Di che cosa parliamo, Chiara?
3: Parliamo di una gara di Irox,
1: sì?
3: Una specialità sportiva,
1: dove qualcuno...
3: in cui una persona se l'è fatta su.
1: Eccoci qua, eccoci qua.
3: Si è... Cacata.
1: Sì.
3: Cioè non ha fatto la A, ha fatto la B, ecco.
1: Possiamo adesso che abbiamo dato la notizia, possiamo spiegarla,
3: sì,
1: con più,
3: sì,
1: con
3: allora,
1: più calma.
3: Perché parliamo già di parole difficili tipo Irox.
1: Cos'è
3: l'Irox? L'Irox è una cosa che va molto di moda in questo momento. Una competizione che si basa sullo svolgere alcune stazioni,
1: sì.
3: Uso questo termine un po' da Via Crucis. In cui devi fare degli esercizi particolari legati soprattutto allo spingere pesi, a spostare pesi, camminare pesi. E che uno, insomma, se ha dei problemi di incontinenze di vario tipo, potrebbe lasciarsi andare,
1: okay,
3: a un certo punto.
1: Quante stazioni sono, lo sappiamo?
3: Sono 8, se non
1: 8
3: sbaglio,
1: stazioni.
3: Sì. E, allora, prevedono appunto delle cose di sforzi veramente pesanti, ci si allena molto per queste gare, che però non sono gare di professionisti.
1: Sono presi dalla strada,
3: diciamo. No, sono presi dalla strada, no. Però diciamo, è nata da poco questa specialità, bisogna ancora capire i confini, come gestire i problemi, diciamo così. E a questa gara a Pechino si è presentato un problema effettivamente particolare, perché... l'atleta australiana Joanna Vitrick, spero di aver detto giusto, ha finito la gara. Il problema è che dalla quarta stazione, dicono quelli del pubblico, ha iniziato a mostrare...
1: Oh no!
3: Aveva delle macchie strane.
1: No!
3: Che poi sono andate un po' degenerando, ma nessuno degli arbitri e degli osservatori ha deciso di fermarla.
1: Anche perché come glielo fai notare? Cioè.
3: Ma devi fermarla perché il fatto è che vengono utilizzati in questa gara degli strumenti che usano anche altri.
1: No!
3: Allora, io vi dico solo questo.
1: Ma lei è ospite a tintoria perfetta, cioè proprio... Allora, vi devo raccontare una cosa di quella volta in cui ero
3: Cacare
1: a fare
3: all'Irox. Ecco, praticamente le gare prevedono ad esempio che uno porti un peso di quelli a maniglia.
1: Con
3: bello
1: le chiappe.
3: No, però che lo porti in mano e insomma ci faccia un pezzo di strada. Oppure che se ne metta uno sulle spalle e poi vada dritto. Questa qui se lo mette

0: sulle spalle e l'ha trascinato sulla gamba. Dopo il problema, quell'altro, voglio vedere quell'altro dietro che cosa fa.
1: E quindi è stata squalificata?
0: No, lei ha finito la gara e ha pure vinto.
1: Ci credo, perché gli altri l'hanno lasciata passare. Questa signora ha un'urgenza.
0: Quello che è successo è che uno degli osservatori del percorso ha visto che c'erano delle macchie in giro e quindi ha detto agli altri atleti di
1: avrà
0: evitare
1: fatto, seguiamo queste macchie, vediamo chi è stato. E è arrivato l'atleta,
0: ha detto agli altri atleti di evitare alcune zone. Però effettivamente forse andava fermata la gara per una questione di igiene.
1: Vabbè, ma porta fortuna se tu ci corri sopra, credo porti fortuna.
0: Purtroppo ci sono anche le foto.
1: C'è anche l'odore. Manca... Allora,
0: ci sono le foto.
1: La notizia l'abbiamo data tra un attimo su questa notizia al 347 342 5220, come sempre facciamo chiacchiericcio insieme.

0: devi ricordarti, uomo, che anche mentre corri potresti ritrovarti a correre a gubbio.
1: Vabbè, ma...
0: e le conseguenze sono terribili, uomo.
1: No, è una leggenda quella di Gubbio, stata smentita più e più volte, quindi però di quello stiamo parlando. Peraltro
2: comunque noi avevamo fatto la notizia di Gubbio.
1: Sì, sì.
2: Anche se era, anche se sapevamo già che era falsa.
1: Sì, e che sarebbero arrivati anche quella volta come oggi messaggi tipo questo.
3: Raga, buonasera, io vi voglio un bene dell'anima.
1: Anche noi.
3: Vi seguo, vi arriva, adoro, arriva, vi scrivo, però questa notizia alle 19:15, prima di cena, no, grazie.
1: Lo so.
3: Ora non mangio io.
1: È natura.
3: Non so voi.
1: È natura,
2: vabbè,
1: è natura.
2: Guarda che dopo che hai mangiato questo succede.
1: È cacca santa. Quindi, possiamo, quella delle atlete è cacca santa come quella dei bambini. Però infatti state tranquilli, non parliamo di quella cosa lì, di

0: della pupù, diciamo così, anche perché vista l'ora. Ma mi
1: concentrerei. Però no, i nostri ascoltatori ne stanno parlando, nei messaggi. No,
0: possiamo dire, ma fa sempre ridere.
1: Quanto fa ridere.
0: Quanto fa ridere. Come i Bonobi, ce la tiriamo cercando di farci ridere.
1: Sì.
0: Però in realtà ero più interessato allo sport, al cosiddetto Hyrox, perché ho trovato le 8 prove.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, sono 1000 metri al simulatore di sci di fondo.
1: Sì, allo Skyerg.
0: Cioè sarebbe un macchinario.
1: È un macchinario dove che devi praticamente tirare delle corde
2: con
1: e simuli la camminata, quella che fai con i bastoni del sci di fondo, tipo.
0: E quindi qui sviluppi.
1: Esatto.
0: E qui sviluppi le braccia.
1: Sì, credo sia. Okay. Principalmente
0: poi,
1: un lavoro di
0: 50
1: braccia.
0: Metri di spinta della slitta zavorrata.
1: Sì, si vede molto. Secondo me, i giocatori del tuo caro football americano usano spesso questa slitta. È una cosa praticamente di ferro che tu spingi, ci metti tot pesi in base a quanto ti sei allenato e la spingi in avanti. E poi c'è la spinta lì dietro.
0: 50 metri di trazione della slitta.
1: Sì,
0: giustamente.
1: Sì, sì.
0: Poi
1: esatto.
0: Stazione numero 4, 80 metri di burpees.
1: I burpees.
0: Burpees, sì. Con salto in avanti, cioè?
1: I burpees sono delle flessioni fino in basso.
0: Sì.
1: Sì. Devi camminare, metterti a fare la flessione fino al basso, ti ritiri su e poi fai il salto. Ed è proprio in questa stazione che la nostra amica si è lasciata
0: andare. A me piace pensare che l'inventore di questa disciplina abbia preso delle cose a caso e adesso affettare del salame felino, però prodotto a Norcia.
1: A me piace pensare che sia Guantanamo questa
0: persona. La stazione numero 5 è 1000 metri al vogatore.
1: Sì.
0: Poi 200 metri di trasporto di due kettleball pesanti.
1: Le kettleball sono quei pesi con le maniglie, intorno ai 16 kg.
0: Quello che non hanno nessun altro scopo se non
1: sono
0: quella roba lì.
1: Sì.
0: E 100 metri di affondi camminati con un sacco sulle spalle.
1: Sì.
0: Ma dai ragazzi, che senso ha?
1: Beh, in palestra l'hai visto il sacco come fatto.
0: Sì, ma no, che senso ha metterle insieme? Cioè, come ti è un sogno lucido. Cioè.
1: Ma non
0: hai preso
1: lucido.
0: Delle pillole e poi hai detto, cioè, crea una disciplina.
1: Questo succede quando prendi troppe proteine in polvere.
0: Crei discipline.
1: Poi crei queste discipline.
0: E finiamo con 100 lanci di una palla. Ma come 100 lanci di
1: una palla
0: medica, contro un bersaglio?
1: Da 4 kg la palla medica.
0: Questo è l'Hyrox.
1: Tu arrivi dopo tutte queste robe che sei tipo, e non riesci neanche a prendere.
0: Il minimo che ti può succedere è la cosa accaduta alla nostra amica. Però esisto, c'è tutto un fiorire di queste discipline matte. Ok?
1: Sì.
0: Quindi rapido sondaggio all'interno della redazione di Chiacchiericcio: se vi siete mai iscritti a qualche corso di questi matti che hanno delle discipline nuove, tipo lo
1: zumba
0: con l'arco, queste robe qui, il Ponzio Pilates, tutte queste cose che poi sono variazioni sul tema. Chiara?
1: No, io la roba che, perché era effettivamente strana fino a un po' di anni fa, è stato il Pilates Reformer, cioè con la macchina con i ganci.
0: Ah, pensavo in galera.
1: No. Che è come il Pilates normale, ma su un macchinario che devi spingere le varie. E ci ho messo più a capire cosa dovevo fare coi ganci che a fare la lezione.
0: Sì, il reformer è tipo il coltellino svizzero della ginnastica, cioè c'hai tutte le cose per cui
1: cavatappi.
0: Esatto. Certo. E Agnese?
2: Allora, io no, ma ho sempre voluto provare l'hot yoga. Che
1: no.
2: Fai yoga, ma ti hai 35-40 gradi.
1: Sì, ma,
0: ma perché?
2: Perché no?
1: Perché così.
0: Ho capito, ma allora anche mentre ti mangiano i piragna fai yoga. Ma non è che puoi legare delle cose.
1: Io allora ho fatto il controverso puppy yoga.
0: Okay,
1: una volta, quello con i cagnetti.
0: Quello con i cuccioli, molto controverso.
1: Sì, però è un po' controverso.
0: Pagax, che
1: non lo farei
0: di,
1: più.
0: All'aspetto di uno che non fa attività fisica da quando c'era Ferdinando di Borbone.
1: Perché non ne ha bisogno.
3: Ho giocato a floorball. Sapete cos'è?
1: Floorball.
3: È l'hockey senza ghiaccio e senza pattini.
2: Cosa c'è? Un
1: e
2: disco?
1: Quindi?
0: Corri.
1: Con i mocassini.
3: Corri con le scarpe. C'è una palla, non c'è un disco.
1: E la mazza.
3: E la mazza.
0: E la cosa importante è che non è divertente.
3: No, è molto divertente.
0: No, scherzo, lo sarà. 347-342-5220 per i vostri messaggi.

0: No, chiacchiericci con i kettlebell, si fanno un mucchio di cose interessantissime, divertentissime.
1: Certe parti.
2: Te lo dico io cosa si fa, la protusione, L4 e L5.
1: Certe chiacchierate col kettlebell lì.
2: Però devo dire
1: kettlebell.
2: Sì, kettleball.
1: Perché kettlebell è quello per fare il...
3: Bell.
2: Adesso Agnese cercherà.
1: O ball perché è una palla.
3: No.
1: Bell.
2: Finito questo dibattito accademico, dicevo, è anche vero che io e te non siamo proprio sportivoni, andiamo in palestra perché costretti dall'età, se no probabilmente non ci andremo. Però parlando dell'Irox abbiamo dimenticato una cosa, raga.
4: Attenzione ragazzi, vi siete dimenticati un dettaglio giusto importante. C'è da fare 1000 metri di corsa tra una stazione e l'altra. C'è un chilometro di corsa in tondo tra una stazione e l'altra.
2: Ma perché?
1: Ma posso dire?
2: Ma perché?
1: Ma allora è strano che non si caga addosso.
2: Questa è un po' la morale. Stanno arrivando un sacco di messaggi di discipline fisiche, di attività fisiche strane che
1: Pazzerelle.
2: I nostri ascoltatori hanno fatto. Ma dobbiamo fermarci, quindi i vostri messaggi li ascoltiamo dopo la pausa.
5: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Mettiamo che vi troviate in un quiz televisivo, che ne so, caduta libera.
1: Sì.
0: E vi chiedano
1: sport estremo.
0: Quando
1: libera.
0: E dove terranno il loro unico concerto in Italia, i Jungle, nel 2026? La risposta è il 15 novembre all'Unipol Forum d'Assago, Milano.
1: Okay.
0: Direte, perché ci stai dando questa informazione, Ciccio?

0: non lo so, l'ha scritta Agnese sul monitor e io la ripeto. Forse perché sì, i Jungle...
1: Tu sei proprio un pupazzo nelle mani di Agnese.
0: Esattamente. Forse perché i Jungle sono quelli che avete appena finito di sentire con Sunshine alle 19.39 in punto su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20 e sono arrivati un sacco, ma aiutami a dire un sacco un di sacco. Messaggi al 347-342-5220 che riguardano le attività
1: sportive,
0: sportive tutte matte
1: alternative, diciamo
0: tipo
1: così,
0: tipo l'Irox da cui siamo partiti sì. oggi, che abbiamo scoperto essere 8 stazioni più 1000 metri di corsa sì. più alcuni momenti,
1: cioè quella in cui ti cade la croce,
0: con la croce
1: quella,
0: di frusta,
1: sì, esatto,
0: robe così. Apriti cielo, sentiamo Giuseppe.
2: Io mi sono iscritto e sono durato un anno e mezzo quando in Italia ha preso piede il CrossFit.
1: Ah, lo ricordi?
2: Parlo di almeno 15 anni fa.
1: Eh sì.
2: Quando una sera, come final round, è stata fatta la gara di chi faceva più burpees in 5 minuti,
1: burpees.
2: Ho deciso che era troppo, ho mollato.
0: Burpees.
1: I burpees.
0: Avevo capito chi faceva più burpees e non capivo...
1: E cos'è? Le bambole? Le bambole. Al plurale.
0: Guarda che
1: burpees.
0: Nel CrossFit c'è pure fare delle bambole.
1: Oppure fare le burpees nel senso delle sbarbine. Tipo una roba
0: del... mi sta il CrossFit? È un po' sceso? O
1: è un
0: ancora,
1: po' sceso se, per, forte? Secondo me, con grande dispiacere di tutti i fisioterapisti che ci hanno mangiato sopra grazie ai danni che le persone si sono fatte.
0: Valeria ci scrive: ciao, i miei figli praticano la disciplina sportiva chiamata OCR, che un tempo era il software per leggere dagli scanner i documenti, però
1: wow, obstacle, che sexy,
0: obstacle course racing, in parole semplici è una competizione che unisce la corsa a piedi, giusto, perché poteva essere la corsa in bici, un'altra cosa, la corsa
1: certo.
0: a piedi, ah, no, perché dicevo, ma perché a piedi, invece no, può essere tante
1: si
0: cose,
1: dice così, si
0: al
1: dice
0: superamento
1: così.
0: Di diversi ostacoli fisici lungo il percorso. Come funziona? Si corre principalmente nella natura, fango, boschi, colline, come a Magic, praticamente su varie distanze, dai 3 ai 5 km fino a oltre 21 km. Durante la corsa bisogna superare prove come scavalcare muri, trasportare pesi, strisciare sotto il filo spinato, arrampicarsi sulle corde,
1: rubare in casa di altri.
0: Io, ragazzi, posso dire, se scoppia una guerra con lei sono tranquilla, con i figli sono tranquilla, perché...
1: Infatti sembra una di quelle cose militari. A un certo punto andavano di moda gli allenamenti ispirati ai militari con...
0: Guarda,
1: attenzione,
0: secondo me ce lo segnala questa ascoltatrice.
3: Ciao Chiacchiericci, io 2 anni fa ho partecipato alla Farm Run di Parma, una diciamo specie di Spartan Race,
0: Spartan Race.
3: 10 km, 300 metri di dislivello con tutti quegli ostacoli, quindi trasportare lo pneumatico da trattore, sacchi,
1: sì.
3: affondi,
1: ma
3: fango,
1: perché? Fango.
3: Nemmeno al 5° chilometro piangeva di rotto.
0: Ma certo, ma perché? Poi la Spartan Race, c'è stato anche tutto il momento Spartan Race in cui
1: sì.
0: bisognava ad andare a conquistare
1: c'era
0: Atene, a lanciare i primogeniti nelle rupi.
1: Sì, sì, sì. Ma io mi ricordo questi momenti della Spartan Race dove c'era tipo la gente che doveva tirarsi su con sì. una corda.
0: Mai che
1: vabbè.
0: So, tipo 10 km e un sudoku.
1: No, no. Attenzione, però Fiorenza ci segnala un'attività sportiva che non avevo mai sentito, forse voglio provarla. Io ho fatto diverse gare di retro running, si corre all'indietro.
0: Ah, ok, pensavo fosse corsa
1: vintage,
0: con della musica anni 80.
1: Con le scarpe vecchie. No.
0: Allenamento funzionale ibrido Animal Movements.
1: Ah, sì. Allora.
0: Animal Movements. Che...
1: Attenzione, io li ho visti i video di quelli che fanno Animal Movement. Sì. E sono persone che cercano di imitare tipo come si muovono... come camminerebbe un gatto su quattro zampe.
0: Ed è un allenamento atletico.
1: Chiamiamolo così.
0: Quanto manca secondo voi alla 10 km gatto? In cui tu devi fare 10 km ma muovendoti come un gatto.
1: Graffiando qualcuno.
0: O alla 5 km coccodrillo.
1: Ma secondo
0: so.
1: Me c'è già da qualche parte.
0: Non ne sarei sorpreso. Il festival, il festival del ciclista lento. Molti hanno fatto questa cosa in cui si pedala lentissimi. Questo è uno sport che ci piace.
1: Bello.
0: Capo, non ce ne volere.
1: Ma
0: se fai la DJ10 slow, noi ci iscriviamo.

0: Ciao, sono Cristina.
1: Ciao.
0: Ma quando la camminata chiacchiericcio, dove si fanno 10 chilometri spettegolando come forsennati?
1: Guarda,
0: io mi iscrivo, eh.
1: Guarda, Cristina, alla prossima DJ Ten ci possiamo fare un pensiero. Il gruppo chiacchiericcio che in realtà cammina. Noi in coda tutti stiamo lì e camminiamo. Siamo arrivati all'ultimo intervento di chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina. C'è una notizia che mi ha colpito particolarmente questo weekend. Dobbiamo andare in Germania. E vabbè,
2: eccoci là, è proprio così.
1: Neanche a fare così, non così tanto. Però riguarda
2: Germania
1: un po' quello, perché lo sapete, alle ultime elezioni in quel land particolare, insomma, in Sassonia, una regione.
2: Land,
1: sì, scusami, in una regione particolare della Germania, ha trionfato l'ultradestra, cioè l'estrema destra,
2: AfD,
1: così viene chiamata.
2: Sì.
1: E c'è una persona che ha detto: sono molto contento di questo trionfo dell'estrema destra.
2: E chi è?
1: Chi è? Chi è?
2: Chi è?
1: È Theo Müller.
2: E chi è Theo Müller?
1: Quello dello yogurt.
2: No, della
1: il proprietario della Müller, dello yogurt, ha detto è da sempre molto molto vicino all'estrema destra, ha detto basta, non è più il momento di sfidare Putin, quindi insomma ho letto tutto l'articolo, la notizia è interessante, ho detto ma tu guarda, se
2: pensa un po',
1: vicinissima all'estrema destra lo yogurt, che cosa strana. Poi ci ho riflettuto, non è così strano.
2: Ma in che senso non è così strano?
1: Seguimi, ho preparato una classifichina di 11 frasi che puoi sentire nella pubblicità di uno yogurt, ma anche da un neonazista.
2: Bene,
1: okay?
2: Va bene,
1: okay.
2: E salutiamo tutte le aziende.
1: Posso creare un po' di atmosfera da pubblicità un po'
2: Eccoci qua.
1: Posizione numero 11.
2: Però scusami, le devi dire con la pubblicità di uno.
1: Posizione spero. Numero 11.
2: Sì.
1: Bianco è meglio.
2: In effetti.
1: Posizione numero 10. Una purezza senza compromessi.
2: Puoi
1: sentire
2: no,
1: una
2: però
1: pubblicità dello yogurt, certo, quanto da un neonazista.
2: Sì.
1: Posizione numero 9. Abbiamo eliminato tutto ciò che non serve.
2: Ma stiamo sul vago.
1: Va bene da entrambe
2: stiamo
1: le parti.
2: Sul vago.
1: Posizione numero 8. Dalla Baviera al mondo intero.
2: Quello è vero.
1: Raga,
2: quello è vero.
1: Funzionano.
2: È successo.
1: Posizione numero 7. Sceglici e non farai mai più altre scelte.
2: Okay.
1: Funziona.
2: Okay,
1: cioè,
2: sì.

0: come marketing, tu dici, anche... scegli e non farai, certo, altre scelte. Ha senso. Posizione numero 6. Ai tuoi figli ci pensiamo noi.
1: No, vabbè, però banco così, beh, cioè,
2: così no.
0: Posizione
2: così
0: numero 5. Una tradizione del passato che arriva rinnovata ai giorni nostri.
1: Questo effettivamente sì, questo ci sta.
0: Posizione numero 4. È il preferito dal popolo.
1: Ma beh, certo.
0: Posizione, certo, numero 3. Ho due alternative. Il, vai, primo è: fate l'amore con il lavoro.
1: No, no.
0: Il sapore rende liberi. No, a due, no, la scelta.
1: No.
0: Alla posizione numero 2 c'è: facciamo cagare, che effettivamente, dai, ha senso.
1: Questo
0: per
1: non
0: il primo
1: so se lo dicono così esplicito.
0: E alla
1: però
0: posizione numero 1 della classifica delle 11 cose che puoi sentire nella pubblicità di uno yogurt, ma anche da un neonazista, c'è quella che ci diranno i nostri ascoltatori al 347 342 5220.
3: Il nome d'un sogno

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Il nuovo di Ernia dedica è al primo posto della classifica che avevamo detto, ossia delle 11 cose che puoi sentire nella pubblicità di uno yogurt, ma anche da un neonazista c'è...
2: Buono da leccarsi i baffetti.
1: Molto bene. Bravo, salutiamo la Pelu che ci scrive: pessimo gusto questa classifica. Posso dirti, lo yogurt è molto buono.
3: No, esatto.
1: Questo posso dirti, quindi pessimo gusto.
3: Se non ti piacciono i latticini, yogurt,
1: a me piacciono molto, mi piacciono di tutti i tipi. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Grazie mille ad Agnese in redazione, grazie a Pagax in regia, grazie a Chiara Galeazzi.
3: Grazie Ciccio Lancia.
1: La linea ora va all'ottima combriccola di Ciao Belli. Ci risentiamo domani alle 19. Ciao a tutti.
3: Ciao.
4: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Candyman. No, mi piace molto questa canzone perché mi piace il personaggio, che è un po' fuori, diciamo, dagli schemi convenzionali. Mi piacciono le sue origini, perché essendo noi, diciamo,
1: di giù.
0: Quando troviamo uno come noi,
1: non solo è di giù, ma vive a Milano, quindi è perfetto,
0: cioè, è arrivata con la valigia di cartone.
1: Le
0: mandano a Natale il pacco da giù.
1: Il pacco da giù, scatolo. Lo stai
0: Anna
1: parlando
0: Castiglia,
1: dello scatolo.
0: Una di noi. Sì. E poi soprattutto nel titolo di questa canzone c'è un po' l'essenza del nostro modo di fare radio, no? Non mettere mai nelle cose che raccontiamo, di cui parliamo, ma qualcosa di personale. Niente di me. Tanti auguri Matteo. Attenzione, Matteo. Tutti insieme. Matteo, quanti anni compi?
2: 51.
0: Che effetto ti fa, Matteo?
2: Ma come sempre non ne avevo mai avuti così tanti, quindi sono anche un po' emozionato. Però sto bene, insomma, alla fine.

0: ho fatto pace.
1: Avresti mai detto che saresti arrivato a un'età così importante?
0: Così importante no, ma ho fatto un investimento, sono diventato vecchio a 26 anni.
1: Ah, bravo.
0: Senza
1: bravo.
0: Capelli
1: questa cosa
0: e con
1: qua
0: un atteggiamento cupo.
2: Ricordati,
0: quindi adesso è tutto recupero.
2: Ricordati e finisci questa frase celebre: l'età giusta
0: è quella che si ha.
2: Perfetto.
0: Firmato il grande filosofo dei nostri tempi,
2: DJ Angelo.
1: DJ Angelo.
2: L'età giusta è quella
0: l'età
2: che si
0: migliore?
2: Ha.
0: Certo.
1: L'età migliore è quella che si ha. Bravo. Perché devi sapertela godere, no? Due cose al volo, un po' di invidia, no? Devo dire, perché lui se la canta e se la suona da solo. Stamattina, se avete visto, insomma, tutti i milioni di follower di Matteo Curti,
0: andate sul mio profilo Instagram.
1: C'è un bellissimo video bellissimo. Che lui si è autoprodotto.
2: Sì, se l'è autoprodotto.
1: Io ho rosicato tantissimo.
0: Facendolo di mestiere, lo so fare.
2: Sì, io ho rosicato perché ho fatto un programma sugli anni 90 che si chiamava 90 Special e non avrei saputo fare di meglio, anche perché per ogni brandello, se lo fai in televisione, devi chiedere l'autorizzazione.
0: Certo.
2: Qui che è terra
0: io
2: un po'.
0: Io sono stato, sì, un pirata,
2: spregiudicato,
0: un signore.
2: Spregiudicato.
0: E ho preso naturalmente soltanto le parti che mi com'è il video. Il video
1: ma il dinosauro che passa dietro era vero?
0: È vero, sì, perché quella è una mia immagine in tenera età.
1: Però ho visto che c'era una fantastica torta stamattina, sì. Ti sei fatto da solo anche quella?
0: No, la torta è arrivata grazie a un'ascoltatrice.
1: La torta è arrivata grazie a un'ascoltatrice che insieme alla torta ha lasciato un biglietto che ovviamente noi abbiamo aperto tutti prima che tu arrivassi e poi l'abbiamo richiuso. Il biglietto profumava tantissimo.
0: Sì.
2: Virginia, cosa significa? Virginia, devi tenere giù le mani perché Teodoro è cosa mia. Io ho due amanti, uno si chiama Teodoro e l'altro si chiama Francesco Quarna. Sono tutti e due i miei amanti. Già ho intercettato un biglietto sulla scrivania di Francesco Quarna che mi piaceva poco.
1: Da parte di chi?
2: Una squadrina. E voglio che rimanga. Una squadrina che voglio che rimanga anonima. Ma questa Virginia a Teodoro non la passerà liscia.
1: Sei sicuro che non la conosci?
0: Giuro, mai vista. Te lo direi.
1: Ma c'è un contatto dentro, un indirizzo internet?
0: No, è molto, è stata
1: non
0: una cosa
1: il suo DM molto, di Instagram.
0: Molto elegante.
2: Ah, molto carino.
0: Ha lasciato la torta, ha lasciato il suo biglietto e non ha scritto chi è, se non il nome, che però è uno dei.
1: Però grazie anche da parte nostra, perché la torta ovviamente verrà divisa fra tutti gli squali che

0: permetto di dirti che il fatto che tu abbia superato decisamente, nettamente la soglia dei 50
1: nettamente,
0: vabbè, oh,
2: sì, un po' è vero.
0: A 50 l'anno scorso era entrato, adesto okay, ci sei dentro, dentro sei
2: sì,
0: in questo grande,
1: diciamo che con la goal line technology è gol,
0: è nettissimo, non è un gomito o il naso, sei dentro proprio, insomma. Così come me, così come Nicola, così come Alex, anche tu fai parte della categoria di quelli che ormai non contano più un cazzo.
1: No,
0: perché mi sono fatto questa idea in maniera definitiva stamattina. Sono venuto in radio a piedi e ho fatto un bel pezzo
2: a piedi?
0: Di...
2: È lunga,
0: allora, ho lasciato la macchina a sistemare. C'era un...
2: il carrozziere
0: che doveva rimediare.
2: Doveva rifare una fiancata sana.
1: Una fiancata che avrà fatto Linus, perché non ne ho sentito parlare. Quindi vuol dire che l'ha fatta lui facendo un'immane puttanata.
0: L'ho fatta io in un attacco di isterismo, litigando con un poliziotto francese.
1: Molto bene.
0: Solo questo.
1: Molto
0: per fortuna
1: bene.
0: È successo durante le vacanze, okay, quindi non ne avete saputo nulla.
1: Perfetto.
0: No, però dal carrozziere a qua era un chilometro. Chilometro e mezzo, un paio di chilometri, era una giornata bellissima, sono venuto a piedi e oggi è il primo giorno di scuola, per i bambini, per i ragazzi milanesi, ma immagino per buona parte d'Italia. E camminando per strada sembrava di essere nella pubblicità di qualunque prodotto. Se tu guardi un po' di televisione, specialmente quella terrestre, ma insomma qualunque tipo di televisione, il 90% dei prodotti sono destinati a famiglie che hanno mediamente i genitori, diciamo, fra 35 e 40 anni e i figli fra i 5 e gli 8 anni.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: noi non contiamo più niente.
1: Diciamo,
0: solo quelle delle dentiere possiamo guardare,
1: per
0: noi, allora, di pubblicità.
1: Si vede,
2: però
1: che
0: solo Cookie si ricorda di noi.
2: Le pubblicità sbagliano perché i 35 anni non c'hanno una lira.
1: Sì,
0: questo
1: però
0: è un altro
1: comunque,
0: discorso.
1: Lascia stare, ma lì, come dire, l'affresco, no? Che ne viene fuori è quella roba lì. Poi si vede che Linus non la guarda di giorno, perché io che ho la fortuna di guardare il TG3 delle 14:20, è lì ci sono un sacco di montacarichi, sì, montascale, l'Amplifon, la fa da padrone, sì, e il Cookie per le dentiere. Ti ho mai parlato dei pannoloni per adulti?
0: Però non c'è la via di mezzo, per cui dicevolo, non siamo ancora al pannolone, anche se tanto.
1: No, anche se l'ultima goccia è sempre della mutanda.
0: Non siamo ancora al Cookie Dent.
1: Sì, sì.
0: Però insomma, fra i quarantenni e i settantenni c'è ancora vita.
1: Sì,
0: niente,
1: sì,
0: non contiamo più. Io ho la sensazione che... Però era bello da vedere in giro. Poi ripeto, oggi è una giornata meravigliosa, no?
1: Sì, sì,
0: se uno è venuto a Milano, che ne so, per vedere il concerto di Marracash Guè ieri sera, o il recupero del concerto di Emma
1: domani sera.
0: O l'Inter, con chi gioca
1: Inter
0: stasera?
1: Udinese,
0: ecco,
1: con
0: se c'è qualcuno che dal Friuli è venuto a Milano, okay, si becca anche una Milano meravigliosa. Pensate, oggi è una giornata così bella che, come direbbe Ice Cube, niente mitra.

0: Rimetto al mitra, l'hanno capito soltanto quelli che erano a vedere il concerto appunto di Marrakesh, perché prima c'era Wad che metteva una selezione di musica anni 90, hip hop, sì, tra cui questa ovviamente non può assolutamente mancare. C'è un passaggio di questa canzone in cui Ice Cube dice:
1: oggi non ho dovuto usare il mio mitra AK-47, beh, è stata una bella giornata.
0: È stata una bella giornata. Non è successo niente di pericoloso.
1: Niente, tutto a posto.
0: La vita del gangster, insomma. No, volevo aggiungere soltanto una piccola cosa. Al primo giorno di scuola, che mi ha molto intenerito, leggevo ieri mattina che stamattina al liceo Virgilio, un liceo storico del centro di Milano, tornano anche 4 ragazzi di Transmontana, fra cui Federico. Caspita. Che fra i 4 è quello più, mi sembra, motivato e anche coraggioso, no? Perché sì, sì, nonostante insomma abbia ancora un percorso molto lungo, lui la vita l'affronta a viso aperto, e quindi gli va riconosciuto anche questo, oltre

0: all'affetto, insomma, per la tragedia attraverso la quale sono passati quattro ragazzi che tornano sui banchi.
1: Sono tornati
0: scuola.
1: Dall'inferno, proprio davvero, no?
0: All'inferno e ritorno.
1: Ma davvero.
0: Qualcuno ci chiede: ma ancora non avete parlato di sport? Per me la giornata di ieri è come se non fosse esistita. Te la sintetizzo. Guarda.
1: Vai. Immagino l'epilogo lo conosciamo tutti, diciamo.
0: Ore 14, MotoGP. Parte il Gran Premio di Misano,
1: sì.
0: Alla terza curva Bezzecchi cade,
1: aia.
0: Spengo la televisione,
1: aia.
0: Spengo
1: aia.
0: La televisione perché tanto sai già che alla fine vincerà Marc Marquez,
1: certo.
0: Se fossi più sportivo sarei stato a guardare, ma sono un tifoso, non sono uno sportivo.
1: Chiaro.
0: Dopodiché ieri pomeriggio avevo da fare, quindi non ho visto il Gran Premio, insomma, per cui quello l'ho saltato a pie pari.
1: Però Kimi Antonelli, bella prova
0: anche di maturità nel dire e abbracciare il suo avversario che per una questione di coincidenze sfortunate non ha vinto e ha detto invece appunto avrebbe meritato di vincere Lando Norris. Chiaramente sono cose che si può permettere di dire uno che ha la sesta o settima vittoria magari della stagione, però Kimi è un ragazzo molto carino e molto sensibile. Ieri sera c'è la Juve che gioca contro il Sassuolo,
1: sì,
0: guardo
1: sì.
0: I primi 10 minuti, diciamo che
1: calcio
0: non era
1: champagne. Non è il solito calcio champagne.
0: E allora c'erano due puntate in sospeso di una serie televisiva che sto guardando con mia moglie che potevo guardare, e quindi guardo quelle due puntate.
1: Sì.
0: Le due puntate finiscono in concomitanza con la fine di Sassuolo-Juventus,
1: che devo dire è stata molto scoppiettante.
0: Molto scoppiettante, ma io ho visto soltanto l'esecuzione.
2: Come è uscita la Juve? Io non so niente.
0: Male. Cioè, bravo. Prendere un gol come ha preso la Juve al 94esimo è una cosa che.
1: Ma non per
0: se
1: il
0: io fossi 94esimo. Spalletti mi ucciderei, nel no, senso
1: certo. Ma non però, per il 94esimo, per come lo ha preso.
0: Per come l'ha preso.
2: Però
0: come
2: è sempre importante.
0: Troppo generosi, dai,
2: l'atteggiamento mettiamo. Con cui incassi la sconfitta.
3: Ma là, di schermo.
0: No.
1: Ma poi non è a uscita a testa alta.
0: No, che a testa
1: no,
0: bassa.
1: Testa bassa.
0: E peraltro a Sassuolo, a noi va sempre male. Sassuolo è la nostra.
1: Sì.
0: È la Verona del Milan. Ti ricordi quando il Milan perdeva sempre?
4: Ma ultimamente col Sassuolo.
0: La squadra carogna, quella lì. Vabbè, comunque, niente. Questa è la domenica sportiva.
1: Purtroppo è andata così.
0: Sì.
1: Cosa ti devo
0: C'erano
1: dire?
0: Anche gli Open di tennis, però com'è come non è, il fatto che non ci fosse Sinner ha fatto sì che in Italia
2: non
0: siano praticamente spariti, no?
2: C'era pure Tamberi?
0: C'era Tamberi che, porca miseria, ha saltato 2.37 ieri.
2: Ha fatto un gran lavoro, veramente.
0: Guarda che è interessante questa cosa, perché lui per un anno aveva praticamente smesso, sembrava quasi un ex a un certo punto, poi ha ricominciato in maniera anche un pochino non tanto decisa e cacchio saltare
1: 2.37 è più di quella porta?
0: Sì. Penso proprio di sì.
1: È
0: sai.
1: Più
0: secondo
1: di quella porta?
0: Penso proprio di sì.
2: È quasi vicino al soffitto.
1: È il soffitto.
2: Sì.
1: 2.37.
0: Ma sai, io e Tamberi siamo testimonial dello stesso prodotto, io prima di lui siamo due grandi saltatori di staccionate.
2: Mario Castelnuovo.
0: Siete
2: tutti colleghi.
0: Guarda
2: della
0: che
2: stessa...
0: anche Mike Buongiorno l'ha fatta, la pubblicità dell'Olio Cuore.
1: Grande,
0: sì, sì.
1: Grande.
0: Ma negli anni 80, credo.
1: Bravo.
0: No, bello. No, dicevo, gli Open degli Stati Uniti non li hai seguiti? Tu che sei l'appassionato di tennis.
2: No, ho visto con molto piacere quella fase iniziale dove celebravano Federer, dove c'erano quei doppi però un po'...
0: Prima che iniziasse il torneo vero e proprio.
2: Esatto,
0: no?
2: E adesso che è iniziato non è più pervenuto.
0: No, ho visto soltanto che ha vinto Zverev, che adesso che si è liberato per un po' di Alcaraz e di Sinner, insomma può fare, non dico il bello e il cattivo tempo, però sicuramente quello più forte, che ha vinto contro questo americano che invece aveva ovviamente tutto il tifo dalla sua parte, che si chiama Shelton. Non sbaglio, che è fidanzato con la figlia di Dennis Rodman.
1: Ah, certo, il controverso cestista.
2: Sì, pensa averlo come suocero,
0: eccentrico,
2: sì, Rodman,
0: che si chiama Trinity. Mentre facevano il classico discorso a fine partita, la regia ha inquadrato lei che era in tribuna, che era venuta per portare fortuna al suo fidanzato,
1: sì.
0: Ma purtroppo non è bastato perché ha vinto Zverev, che ha detto: guarda, tu comunque sei la portafortuna di tutti i giorni, non soltanto di oggi.
2: Bravo.
0: Lei tutta
2: possiamo
0: rossa, tutta
2: ricordare
0: carina.
2: L'aneddoto su Rodman e Madonna, l'abbiamo forse già
0: quando Madonna gli spegne la sigaretta sul petto.
2: Loro hanno avuto una liaison e questa è la scintilla è scoccata perché Madonna ha avuto il permesso di spegnere sul petto di Rodman una sigaretta.
1: Certo,
2: lui
1: ciao,
2: non ha battuto ciglio.
1: Piacere, Madonna,
2: e da quel
1: piacere.
2: Momento si sono innamorati.
1: Così è stato amore a prima vista. Poi
0: hanno fatto fuoco e fiamme.
1: Sì,

0: Direi di sì. Poi Rodman, amico di Kim Jong, del caro leader.
1: Sì, cioè, ah, Kim sì, sì, che
0: Corea del Nord, grazie, quella roba
1: una
0: lì.
1: Gran persona.
0: Ho una domanda che probabilmente ti mette in difficoltà e prego, forse litigheremo per la vita per questo. Allora, Sinner è fuori gioco perché sì, gli fa male il ginocchio. Perché anche Alcaraz?
2: Perché ha problemi a un polso.
0: Ah, beh, non ed è
2: da prima ancora che Sinner,
0: cioè,
2: si facesse male.
0: Tu dici questo può favorire questo.
2: Parole tue.
0: No, può favorire questo Zverev,
2: che è il terzo incomodo, certo, senza i primi due,
0: gode,
2: ha vinto. Visto che siamo in vena di aneddoti, a parte quello della sigaretta di Madonna e Dennis Rodman, di contorno al torneo di Flushing Meadows ci sono un sacco di personaggi che girano. Saluto il mio amico Meloccaro, che in questo momento non può sentire perché
0: stiamo
2: in onda su un'altra radio.
0: Di Stefano di Ballando con le Stelle.
2: No, perché fa.
0: Eh beh, certo.
2: No, davvero.
0: No, allora no.
2: Se lo sapevo lo lasciavo
0: il
2: a casa.
0: Ma non ti permettere, il collega di Eugenio Finardi.
2: Allora, fra quelli che erano in tribuna a vedere la partita c'era anche Brad Pitt. Ok, mi ha raccontato ieri Stefano al telefono che durante il fuori onda, insomma, a un certo punto uno dei cameraman italiano ha detto: oh, c'è sta Brad Pitt che sta a fare la pipì. No, c'è sta Brad Pitt che sta a pisciare.
0: Eh beh, immagino.
2: Perché?
0: Immagino.
1: Ah, beh. Bello.
2: E niente, quando è uscito dal bagno ovviamente ha dovuto sottoporsi al rito della fotografia. Da ieri è diventato Brad Pitt.
0: Bella.
2: Così,
0: bella.
2: Questa è una creazione istantanea.
0: Dai la colpa a Meloccaro tu.

0: Carol G e Bruno Mars, il cognome di questo cantante mi fa venire un languorino perché mi sono svegliato presto stamattina.
1: Beh, niente male, te lo consiglierei fritto anche il Mars,
0: fa,
1: ne
0: vero?
1: Abbiamo parlato molte volte a questi microfoni.
0: Ma è come i marshmallow che si fanno sul fuoco, sì. No?
1: O se no a mezzogiorno vieni con me da Edison in Cadorna.
0: Sono già venuto con te venerdì pomeriggio e venerdì a pranzo, sì. E mi è bastato.
1: Però da Edison c'è Pizza Out, c'è Nico che fa
0: dove
1: le pizze.
0: Dove siete?
1: Ah, in Cadorna è aperto a tutti, venite
2: altrimenti
1: pure.
2: Qui in redazione c'è la pizza portata prima.
0: Anche hai portato la pizza?
2: Perché pizza, è compleanno. Anche i cornetti,
1: tutto.
0: Sì, qualcuno puntualizza che Alcaraz in realtà è tornato proprio in questo US Open, ma siccome non è al massimo della forma non è arrivato fino alla fine, insomma, più o meno Zverev ha avuto la fortuna di fare un percorso facile. Credo che sia arrivato in finale Zverev senza incontrare nessuno dei primi 20 al mondo, ma questa è pura statistica. A proposito di personaggi famosi che erano in tribuna a guardare la partita, una cosa molto carina che mi ha fatto vedere qualcuno prima, forse Sara o forse Alessandra, Enrico da Ferrara ce la scrive: agli US Open al minuto 0:07
1: bello.
0: Hanno inquadrato Pierce Brosnan. Evidentemente era un'ora che aspettavano, no?
1: Quel momento
0: speriamo
1: lì,
0: che vadano avanti.
1: Lo 007, il più figo di tutti. A proposito di fighi, di figaggini, di attori fighi e di serie fighe,
0: sì.
1: Lasciate che io vi consigli una serie incredibile. Si chiama Sugar, è su Apple TV. Ragazzi, forse è la cosa più bella che io abbia mai visto.
0: Guarda, peccato che
1: è
0: adesso
1: figo lui.
0: Sta un po' passando di moda, diciamo, la cultura woke. Però questa è cultural appropriation.
1: Sì,
0: completa. Tu ti stai impossessando
1: di cose. Completa.
0: Molto bene.
1: Come si chiama lui? Che non me lo ricordo.
0: Ma non sai niente. Colin Farrell.
1: No, mi piace perché è proprio roba di Linus, perché questo Colin Farrell è grande appassionato di cinema
0: in bianco e nero
1: sì. E in particolare
0: di
1: Humphrey Bogart, perché
0: Pirla.
1: La cosa
0: allora,
1: che fa molto ridere è che Linus si sente Humphrey Bogart. Ma dove cazzo sei Humphrey Bogart?
0: Perché non mi hai visto col trench.
1: Trench Europe Express, vai.
0: A proposito di apparizioni sul grande schermo, sì. No? L'inquadratura dedicata a Pierce Brosnan. Senti, sei pronto col pavone? Thomas... Volevo rendervi partecipe di questa cosa meravigliosa.
1: Sì.
0: Sabato sera sono stato alla data zero di Ligabue.
1: Ah.
0: E alle ore 22:12 nel maxi schermo compare Linus. Il boato del pubblico è stato così forte che Luciano si è spaventato. Non l'ho scritto io questo.
1: Gasato!
0: Sei contento, Luciano?
3: Devo dire che effettivamente sì, ho dato la colpa a qualcos'altro, insomma, che pensavo qualcosa di sinistro, insomma, un'esplosione, qualcosa. Invece allora insomma, è stato bravo, mi sei piaciuto, ma non a caso, insomma, l'ho messo apposta per quello.
0: Per quello.
4: DJ, chiama Italia.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, poi a un certo punto ha cambiato rotta e ha dimenticato i primi due per innamorarsi dei REM. Questo ragazzo oggi compie 51 anni, quindi noi possiamo, anzi lui può esprimere qualunque tipo di desiderio. Ma volevi una canzone dei REM?
1: Eccotela
0: qua.
1: Ma scusami ragazzo che compie 51 anni, ma tu non amavi gli U2?
2: Certo. Continuo ad amarli, però quegli U2 che amavo ormai fanno parte della storia. Quelli che devono arrivare ancora.
0: Ma
2: sono
0: tu lo sai che c'è un cantante degli U2 che si chiama Bono,
2: sì,
0: vero?
2: Okay. Purtroppo
0: no,
2: sì.
0: Giusto per sapere.
2: Purtroppo sì, ho l'età giusta per sapere.
1: Devo dirti che le ultime cose degli U2 non sono mica brutte.
2: L'ultima.
1: L'ultima è brutta. È bella.
2: Una canzone adesso.
1: Buttiamola via.
2: Io spero che il prossimo anno, a 30 anni da pop, sia la celebrazione di un disco dell'epoca d'oro, che comunque già lì un po' sfumava. Comunque, i REM sono un'ottima alternativa.
0: Di cosa parla questa canzone?
2: Questa canzone credo che vada a indagare sulla difficoltà di avere dei rapporti sereni col resto del mondo.
0: Quindi è autobiografica.
2: Abbastanza.
0: Dal tuo punto di vista.
2: Sì, beh, pure Michael Stipe è bello contorto e quindi credo che l'occhio da matto non inganni nei due casi.
0: Signor. Sempre per il compleanno scrive un ascoltatore: augurando un buon compleanno a Matteo, vorrei ringraziarlo pubblicamente perché grazie al suo tutorial ho imparato a fare la carbonara a 45 anni.
1: Guarda,
0: ma
1: che
0: no,
1: devo dire che quel tutorial di quella carbonara
0: sì,
1: è come l'album Thriller di Michael Jackson, cioè è una,
2: sì,
1: un paradigma,
2: sì, sì, sì, sì, è diventato, sì, sì,
1: è paradigma,
0: è vero,
2: distinto dagli altri. Ma io do un consiglio a quelli che hanno intenzione di fare le ricette e mettere il tutorial: dimenticate la vanità di raccontare che quella ricetta era di vostra nonna, che non si fa più così, non ce ne frega niente.
1: Bravo,
2: meno 40 secondi, un minuto al massimo.
0: Bravo.
2: Ogni ricetta può essere descritta
0: in questo caso. Sì, io sono nemico della sintesi esagerata, no? Nel senso che adesso ormai se una cosa dura 5 minuti non hai voglia di guardarla perché è troppo lunga, però è vero che quelli che fanno i tutorial
2: ci mettono lì,
0: gigioneggiano
2: la prendono la larga, mi hanno

0: Nonna, mi ricordo, c'è ragione,
1: è vero,
0: in casa,
1: ti metto lì una pulce nell'orecchio, per esempio per il tuo ho dovuto più volte tornare indietro, schiacciare pausa, cioè perché comunque non è che mi dici,
2: ma hai preso appunti anche?
1: No, però torni indietro, schiacci pausa, torni indietro, no aspetta, qua cosa aveva detto di
0: lo
1: fare?
0: Lo devi metabolizzare,
1: lo devi un po' metabolizzare, capito?
0: Comunque vabbè, con quella tecnica lì sì, è facile, sì, in 40 secondi è risolto.
2: Siparietto finale agli US Open, Zverev non si era neanche accorto di aver vinto, poi ha detto che era concentrato solo su come vincere il punto successivo e aveva perso di vista il punteggio,
0: ma succede,
2: il punteggio
0: non,
2: totale
0: non però molte volte
2: anche a Federer era successo in un'occasione e, per esempio forse vi ricorderete Donnarumma, europei di calcio, calci di rigore,
1: vero,
2: finale,
1: vero.
2: Para il rigore e tutti lo guardano e rimane lì come un ciuoto perché non aveva capito che avevano vinto, però è figlio della concentrazione questa cosa, no?
1: Attenzione al grande ritorno di Leonardo Frattini, comunque il tennista di casa ha dimostrato di
2: me
1: avere,
2: l'ha mandata già ieri,
1: di avere colpi esplosivi e precisione,
2: il tiratore Shelton
1: me l'hai rovinata,
2: la faceva cagare,
1: me l'hai rovinata, ma già fa cagare se in più la rovini
2: il gusto di rovinare le battute di Leonardo.
1: Ciao, un abbraccio.
2: Urca, Francesca da Como mi ha fatto quasi emozionare, dice: anche per me oggi è il primo giorno di scuola, stasera inizio le serali per diventare perito turistico, a 41 anni inizio questa nuova avventura, fatemi un in bocca al lupo, ti mando anche un grande abbraccio Francesca, perché io ai miei tempi, avendo scoperto la radio, ho completamente trascurato, diciamo, il percorso scolastico, ma mia madre ha voluto che io finissi a tutti i costi e quindi io alla mattina di giorno lavoravo, alla sera andavo a scuola e dopo la scuola andavo alla radio. E quindi mi ricordo l'ambiente della scuola
1: serale,
2: che insomma non è esattamente... cioè non è il posto dove vai a cazzeggiare, ecco, perché ci arrivi che sei talmente distrutto che...
1: C'è gente che conosce le asperità della vita alla scuola serale. Ecco.
2: È veramente una fatica.
1: Sì. Ai tempi lo era.
2: Almeno
1: poi
2: per me
1: adesso
2: lo era tantissimo. Sai l'unica cosa che mi ricordo
1: io
2: di quei due anni?
1: Io vado a scuola
0: serale fino a che ora andava avanti?
2: Allora, nel mio caso le lezioni iniziavano, credo, alle 18.30, 19.
0: E 5 ore, come
2: e
0: no,
2: finivano alle 21, 21, 22.
0: Ah, quindi era un concentrato.
2: Campo di concentramento.
1: Immagino.
2: E la sola cosa che mi ricordo è che avevo un insegnante di qualche materia che non ha nessuna importanza, che faceva parte di quelle persone a cui la barba cresce velocissima.
1: Sì.
2: E lui aveva un rasoio elettrico, quelli che si usavano una volta, ti ricordi?
1: Sì, mi
2: raccontava che, e perché era molto giovane, che lui si faceva la barba 3 volte al giorno.
0: Madonna,
2: cioè appena sveglio, nel primo pomeriggio e poi alla sera quando veniva a scuola.
1: Così,
2: non c'era
1: così
2: ancora il mondo degli hipster in cui hanno tutti la barba, guardiamoci
1: sì,
2: qui.
1: Sì, no, io sono i baffi, però comunque sì, ho capito cosa vuoi dire. Certo, ci sono quelli.
2: I tricotici.
1: I ipertricotici.
2: Va bene. Cosa sogni?

0: l'autore del testo di questa canzone è Elisa True Crime, giusto? Perché hanno saputo Fabri e Riccardo dei Pinguini che insomma il crime va tantissimo.
1: Sì, o Nazzi o Lucarelli.
0: O Nazzi.
1: Anche Lucarelli, insomma, dice la sua, diciamo.
0: Avessi Lucarelli forse è anche più adatto, perché sai che ha un passato da musicista punk.
1: Perfetto, ma io l'ho dedotto da Dai che ci riesci.
0: Che brivido. Saluto due colleghi di scuola serale che diciamo contestano la mia versione, nel senso che io ho detto si finiva intorno alle 22, in realtà uno dice io finivo alle 23:35, l'altra alle 23. La realtà è che io non ho mai fatto tutte 4 o 5 le ore. Sono sempre scappato prima, tipo alle 9:30-10, per andare poi a fare la radio,
1: certo.
0: Tipo dalle 11 a mezzanotte.
2: Certo. Quindi uno mangiava o a mezzanotte o alle
0: uno mangia, perché c'è gente che lo fa ancora adesso,
1: non è
0: che
1: ce lo stiamo inventando.
2: Cioè l'intervallo come la mattina che
0: poi magari dico una stupidaggine, può darsi che la scuola serale sia stata soppiantata dalle scuole online adesso, no?
1: Potrebbe essere, però insomma
2: ci sono un po' più comodi. Quelli che vanno
0: ci sono ancora le serali, però forse online puoi fare la stessa cosa senza bisogno di frequentare fisicamente. Forse

0: Paolo Nucini su Radio DJ. Peraltro Paolo Nucini disperso.
1: Beh, un po' che da, non si sente, sì, un po' che non si sente.
0: Io, man mano che uno si allontana nel ricordo, rimane soltanto.

0: tanto l'essenza. Paolo Nutini per me fish and chips.
1: Perché
0: la sua famiglia aveva un'attività di questo genere lì a Glasgow, insomma, in Scozia, dove è cresciuto. Bentornato Alessandro Borghi.
2: Ciao.
0: Adesso
2: Alessandro,
0: devo fare il conto, quante volte sei venuto qui.
2: Sempre Borghi.
1: Cosa bella è che però Alessandro non va di nessun'altra radio, viene solo da noi.
0: Sì, a noi lo dice.
2: Poi dopo è così. Adesso, oggi... Ci sono dei testimoni di questa cosa.
0: Quanta promozione hai fatto a questo film che sta andando bene grazie anche al tuo sbattimento?
2: Anche qui sempre poca, mi viene da dire, nel senso che da Venezia non ci siamo fermati, sono tornato, il film è uscito il 10 e abbiamo cominciato a andare in giro per l'Italia. Abbiamo fatto un po' di città, Milano prevalentemente, adesso continuiamo altri 5-6 giorni, però sono molto felice.
0: Con chi sei andato in giro?
2: Con Roberto De Paulis, che è il regista.
0: Valeria no?
2: Valeria non c'è e Pietro Castellitto ci raggiunge in un paio di tappe tra poco. Sì,
0: Valeria è cambiata tantissimo comunque, no? Una volta era un po' spigolosa di carattere, no? Io mi ricordo la prima volta che è venuta qui, insomma, non era un'intervista facilissima. Poi si è addolcita ed è diventata molto padrona della scena quando la intervisti, quando vai in giro.
2: Pensa, io che l'ho conosciuta tardi e non lo avrei mai detto, perché adesso è proprio...
1: È proprio accogliente.
2: Diventata compagnona, chiacchiera e poi c'ha un'ironia straordinaria. Sì,
1: e come facciamo? Perché volevo partire da Valeria, ma è impossibile partire da Valeria nel film. Perché Valeria...
0: Vabbè, non è che dobbiamo raccontare il film nel dettaglio. Il film si intitola Serpenti. Una cosa alla volta. Perché si chiama così?
2: Si chiama Serpenti, a parte perché sono cambiati 4600 titoli. Abbiamo fatto delle cose, è stato molto divertente in 7 persone a proporre i titoli. Perché?
0: Non ci sono serpenti nel film.
2: Non ci sono serpenti, ma i titoli di testa del film sono ispirati a Snake. Te lo ricordi il gioco, quello che stava sul telefonino?
3: Certo.
2: Perché poi vedendo il film ti accorgi che è un po' l'emblema di questo personaggio, di questo protagonista che viene rimbalzato da tutti questi altri coprotagonisti e entra in un circolo vizioso dal quale sembra non riuscire ad uscire mai.
1: Non c'è nessuno spoiler, perché questo accade al secondo uno del film. Il protagonista dice, la prima frase che dice è: ho ucciso mia moglie.
0: Però non gli crede nessuno.
2: Non gli crede nessuno.
1: Sì, cioè non più che non gli crede.
0: Posso dire una cosa? Nel film tu mi stai proprio sul cazzo.
1: Tu fai...
0: Cioè sei talmente bravo.
1: In qualche maniera fai adesso non dico un cattivo, però insomma non
2: sai, io non sapete quante persone ho conosciuto come quello lì. Cioè di gente approssimativa,
0: superficiale,
2: che anche in qualche modo porta la propria frustrazione nel contatto e nella comunicazione con gli altri, no? Quindi in realtà non fa niente, ma per la sua percezione sta salvando
0: il mondo. Cioè uno viene da te a dichiarare che ha ucciso sua moglie e tu gli chiedi se è un brufen.
2: Esatto. Gli chiedi se devi mettere i bollini sulle chiavi, insomma. Il film è molto, io posso dire, guarda, non lo dico mai, ma credo che il film sia bello, molto bello, ma semplicemente perché lavora su una dimensione dell'assurdo e in realtà poi alla fine del film ti accorgi che questi personaggi sono tutti fuori dalla porta.
0: Certo.
1: Perché
0: forse è questo che ti irrita un po', perché uno magari nel cinema spera di trovare appunto un messaggio di speranza, invece lì...
2: No, qui di speranza ce n'è poca.
1: Certo, un'iperbole della iperburocrazia, delle miserie umane, no? Piccolo potere che viene esercitato in malo modo in nome appunto della burocrazia, quindi appunto in questo caso il poliziotto che dice: no, mi devi dire le chiavi di casa, a quale corrisponde, a quale porta.
2: La cosa
1: porta.
2: Interessante è che questo poliziotto, per la metà delle cose che dice beh, ma questo è un cretino. Poi ogni tanto ti butta lì una roba e dici: beh, però effettivamente c'ha ragione. Quindi tu rimbalzi continuamente tra l'empatia e la repulsione.
1: Certo,
2: è una cosa, insomma, è una linea interessante dove giocare, insomma.
1: Senti, nelle interviste insomma, che abbiamo letto, si vede che il regista Roberto De Paulis ti ha lasciato libero di essere quello che sei, cioè nel senso, tu l'hai detto, io ho la Tourette e non ti trattenevi. Questa è sempre una bella notizia, ecco, volevo sottolinearlo.
2: Ma sì, ma guarda, sai, a un certo punto, quando tu vieni diretto bene e qualcuno è in grado di capire quali sono le cose che vede, che deve tenere, poi tu butti giù delle cose e se c'hai dei movimenti, delle robe che fanno parte del personaggio, di un immaginario, uno dice: guarda, questa cosa levala, ma questa tienila semplicemente.
1: Certo.
2: Quindi è stato, poi sai, il film è un film che noi abbiamo, avendo delle scene molto lunghe, noi non abbiamo girato come si gira normalmente, che tu fai scena 24, poi scena 36, noi facciamo dei take di 30 minuti.
0: Il film comincia con un piano sequenza infinito.
2: Esatto, e quindi noi cominciamo e facciamo tutto il film e ricominciamo tutte le volte, lo facciamo 20 volte.
0: Ma

0: una
1: giorno.
0: Vera caserma quella?
1: No, era una scuola in realtà che è stata poi adibita a caserma, sì. Un'ex scuola che sta per essere demolita, quindi l'abbiamo presa tipo...
0: La potevate anche violentare, esatto. Dove sta? Sta a Roma?
1: Stava sì a Roma, un po' in periferia.
0: Quando l'hai girato, mi interessa sempre questa cosa.
1: L'abbiamo girato 4 mesi fa?
2: Ok.
1: Sì, 4-5
0: mesi. Ah, è fresco di memoria.
2: Domande stupide per domande stupide, in quel caso tornavi a casa a dormire.
1: Sì, sì.

0: la vita.
1: Casini, anche perché uno deve incastrare la vita privata con la vita professionale. Ci raccontavi fuori onda che durante i 10 giorni della mostra del cinema tu sei tornato a Roma perché il primo giorno di scuola
2: era il primo giorno del piccoletto, sì, e dovevo assolutamente esserci, era una cosa troppo importante, è stato uno degli eventi più traumatici della nostra vita, mia e dei compagni.
1: Ci credo.
2: Ma sai, lui piange all'inizio, poi in realtà è uno che si abitua subito, però noi stavamo fuori devastati. Poi è stata proprio l'immagine, cioè l'altro giorno non camminava, poi abbiamo messo sta polo bianca con sto zaino, ma guardate, era un adolescente, no? Non ero preparato.
3: Avete mozzico.
2: Mamma mia.
1: Senti, il Ficcanaso prima ti chiedeva del tuo rapporto con Valeria Golino, no, con la quale peraltro tu hai fatto anche un altro film che è uscito quasi in contemporanea, no?
2: Fatto Venezia insieme e Serpenti è uscito il 10 e l'altro film che si chiama Nessun Dolore esce il 24.
1: Non è ancora uscito. Che è completamente diverso però, no? Cioè, Serpenti è un film molto ironico.
2: Sì.
1: Nessun Dolore, da quello che ho visto.
3: Anche ironico.
2: Sai, Nessun Dolore è un film molto classico di un regista che di 83 anni, che è Gianni Amelio, che è un maestro, è un film... Sì. Mentre Serpenti prende un tema molto attuale e lo storce tutto e te lo presenta in maniera che il film non diventi un film su quella cosa, ma che il film sia l'evento scatenante, Amelio invece prende una componente che è quella immigrazione e ci fa il film partendo...
3: Più didascalico, probabilmente.
2: Te lo sbatte in faccia. Insomma.
3: Mi dici che chi è la Valeria Golino nel film? Cioè esiste davvero? È una visione?
2: La Valeria Golino di Serpenti?
3: Di Serpenti.
2: Allora è successa questa cosa, a un certo punto Roberto De Paolis, che è sempre il regista, ha letto un articolo, non si ricorda dove c'era scritto che c'era una cartomante che aiutava in alcune indagini una caserma di quale città. Lui non si è preoccupato troppo di controllare l'attendibilità della notizia.
1: Ma anche perché la storia italiana è piena di questo.
3: Anche del sequestro Moro, vagamente.
2: Certo. Allora ha detto, dobbiamo assolutamente metterci. Poi tra l'altro all'inizio il personaggio di Valeria, in una prima versione del film, era un uomo che si chiamava Mauro Stella.
3: Figuriamo.
2: E ha detto, guarda, facciamola diventare donna e la chiamiamo Stella Mauro. Dico, perché mi sembra...
1: un attimo. Puoi dire a Valeria, se la incontri, che mi piaceva di più con la giacca con la quale si è presentata sul tappeto rosso di Venezia, che col maglione che invece indossa nel film, che non le fa fare bella
2: figura. Sentito Valeria?
3: Non mi ricordo che maglione era.
1: Quelli tanti colori, dalla nonna.
2: Maglia larga.
1: Invece sul tappeto rosso aveva una giacca scollata molto molto profonda.
2: Ma quella valeriona nazionale.
1: Se lo può permettere.
2: Se lo può permettere lei.
1: Senti, mentre tu eri lì a presentare il tuo film, sono arrivati i tuoi beniamini a presentare il loro e tu non li hai neanche incontrati.
2: Madonna, che tragedia, ragazzi.
3: Gli Oasis.
2: Praticamente vi dico questa cosa che fa riderissimo.

0: chiedo ad Alberto Barbera, che è direttore del Fedico Alberto, io non ti ho mai chiesto niente, ti prego, se passano per un corridoio, se sono in un bagno, io mi nascondo da una parte.
1: Sì, sì, sì.
0: Ok, te lo prometto. Passa il pomeriggio, lui va a fare le attività, lo rincontro e mi dice: guarda, ti devo raccontare che è successo. Io sono arrivato di corsa e loro non volevano fare niente, quindi sono andato via. Sempre. Io stavo andando lì per dire: sai, io sono il direttore del festival. E Liam si è girato e mi ha detto: George Clooney! Perfetto, esattamente quello che mi aspettavo da Liam Gallagher.
1: Niente, non c'è verso.
0: Però vabbè, sai, a volte c'è questa cosa. No,
2: ma è più bello, e devono rimanere un po' così.
1: E mai così.
0: Anche
1: è come
0: perché con i calciatori. Dico la verità, io sono veramente gli unici idoli proprio della mia vita. E non saprei neanche che dirgli.
2: Se tu
0: li
2: dovessi incontrare, Noel è molto riservato. Parla veramente il minimo indispensabile. Quell'altro è matto.
0: Parla troppo.
2: Chi è che mi ha detto? Alex, che venerdì sera sei andato a vedere il film ed era un po' preoccupato perché dice: non capisco tanto bene l'inglese. Tu sai cosa significa fuck?
1: Ecco. Basta.
2: E cioè lui usa solo questa parola.
0: Che però è
2: fuck.
1: Roba così.
2: No, però il film è molto
0: guarda
2: bello.
0: Che belli che sono. Guarda.
2: Sì. Avevi visto il concerto?
0: Avevo visto il concerto a Wembley l'anno scorso, stato il giorno più bello della mia vita. No, vabbè. Perché io l'ultima volta l'avevo visto nel 2006, prima l'avevo visto.
2: Con chi sei andato? Con Pardo, con quel gentaglia di quel genere?
0: No, sono andato con Irene, con la mia compagna.
2: Ok.
0: Ubriachi marci a cantare. Poverina, lei a un certo punto mi ha guardato e mi ha detto: amore, non la faccio più, non sto a sentire il concerto, sto a sentire te che canti il concerto. Salvami.
2: Meraviglioso.
0: È stato bello.
1: Senti, torno un attimo su Serpenti, che è fuori al cinema in questo periodo. Quando hai letto la sceneggiatura, ti è piaciuta subito?
0: Sì, mi è piaciuta tantissimo. Tra l'altro, dicevamo, scritta dai fratelli Innocenzo, poi anche con Roberto, c'è proprio questa cifra grottesca che a me interessa. Ma poi Roberto all'inizio mi ha detto: ok, te la faccio leggere e non ti dico un personaggio, dimmi tu quale ti piace di più. Io mi sono scelto il poliziotto.
1: Ok, bene.
0: Per me
1: una volta scelto, tu hai i gradi per poter dire: qui cambierei però questa roba.
0: Beh sì, purtroppo per chi lavora con me. Mi prendo quella.
1: Ok, ci sta.
0: Vabbè, però sta. Diventa sempre poi un processo collettivo, nel senso scambiamo delle idee, si prova. Poi in realtà sui film come questi succede che sul set poi improvvisi anche molto, no?
2: Sì.
0: Poi
2: perché si allaccia il cinturone?
0: Ma sai che è una roba anche quello, è proprio un cinturone, c'ha due agganci, tipo devi aprire, sganciarlo e poi riattaccarlo. E poi in realtà c'è un problema perché è grosso sto cinturone, io non l'avevo ovviamente mai indossato, io ho detto: ragazzi, io non so se riesco a sedermi col cinturone. Invece poi praticamente l'abbiamo incastrato nella sedia, siamo riusciti a
2: cinturone
0: farlo.
2: Cinturone è quello del poliziotto,
0: del poliziotto.
2: Con la pistola.
0: No, perché mi hanno detto: questo lo devi tenere sempre addosso, non è che te lo puoi levare, capito? E dico, ok, quindi abbiamo provato a incastrarlo nella sedia, ce l'abbiamo fatta. Sì.
2: Va bene, per me è un sì,
1: per me anche un sì grande come una casa. Serpenti al cinema.
2: Ciao. Ciao.

0: DJ!
1: One Nation, One Station. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Ok, ho scritto al chatbot, analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
3: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Pochi secondi dopo le 6.

0: Partiamo, eh?
1: Ok.
0: Martedì 15 settembre, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Conflitto russo-ucraino in primo piano nella notte caccia della NATO. Hanno abbattuto un drone nei cieli della Lituania, il velivolo teleguidato, probabilmente russo. Secondo Vilnius, testimonia l'intensificarsi dell'aggressione di Mosca contro l'Ucraina. Un episodio che arriva a poche ore dall'annuncio di Donald Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà altre tanto. Il presidente americano al centro anche della spinosa questione relativa allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dei possibili pericoli. Trump parla di falsità come quelle sul cambiamento climatico e aggiunge: l'unico argine di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno sono io. Intanto arriva anche il monito del presidente Mattarella: le nuove tecnologie, dice, possono mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. Ma torniamo negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che sempre Trump voleva imporre al voto per posta, parlando di incostituzionale acquisizione di potere. Stop anche alla norma per limitare i visti a studenti e giornalisti stranieri. Il presidente americano torna però a promettere $5,000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle midterm. Si terranno oggi alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dunque a Roma, i funerali di Stato di Emma Bonino, presenti alle esequie della storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni, anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Siamo al calcio. Negli ultimi match della quarta giornata di Serie A vincono tutte le big, tra le quali ormai si inserisce di diritto anche il Como. I lariani battono 2-1 il Parma, la Roma vince a Torino contro i Granata 2-0 e l'Inter ribalta l'Udinese a San Siro sotto 2-0 dopo un quarto d'ora. I nerazzurri la vincono 5-3 sabato, prima della sosta per la nazionale, la prima targata Mancini bis. In programma all'Olimpico il big match proprio tra giallorossi e nerazzurri, entrambi a punteggio pieno in vetta alla classifica.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo alle 7, vai Enzo.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
7: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
8: Respira, sei in Trentino.

0: Show Me Love, LB1 su Radio DJ. Eccoci, buongiornazzo.
1: Buongiornazzo, buongiornazzo a tutti. È già martedì, incredibile.
0: Di già, sì, e sì, allora sì. Iniziamo, sigla. Buon martedì a tutti, ragazzi. Secondo giorno della settimana.
1: Andiamo belli, forza. Forza, forza, che le pere vengono a me.

0: Buongiorno amici, benvenuti a DJ Sei Tu. Ciao, siamo Andrea Michele.
1: Com'è, scusa? Ciao. Ti vedo tonico stamattina, eh?
0: Ciao ragazzi.
1: Allora, non siamo tonici noi, ma è tonica la squadra di Milano. E non mi riferisco al Milan, mi riferisco all'Inter. L'ho buttata dentro anche nella sigla, perché ieri sera vado a letto completamente tumefatto dopo una giornata infinita sul 2-0 dell'Udinese e dico: bah, però Studinese, oh, viene a Milano con grande carattere e dopo 20 minuti è già su 2-0. Stamattina mi sveglio alle 4:10 e vedo che l'Inter gli ha dato 5 pere. Le famose forza signori, dai che ci sono le pere a meno. 5 pere dell'Inter.
0: Queste sono le squadre. Complimenti ai nerazzurri.
1: Complimenti anche alla Roma, che è prima in classifica per differenza reti. Quindi là in alto Roma e Inter.
0: Ebbene sì. Allora amici, secondo giorno della settimana, il giorno martedì governato dal dio Marte. Noi guerrieri della mattina abbiamo il piglio guerriero. Un
1: saluto. Oddio Marte! Ciao. Oddio Marte! Scendi tra di noi stamattina!
0: Ciao Enzo, buongiorno! Buongiorno dottoressa Stellin! Buongiorno!
2: Ragazzi,
1: buongiorno. È diventato cinese Enzo, cioè non gli vedo più gli occhi.
0: Perché Enzo sonno anche lui stamattina.
1: Enzo, quanto hai dormito rispetto a ieri?
3: No, un po' di più.
0: Sì, non ce la facciamo più. Ragazzi, allora butto lì questa idea. Questa è l'ultima settimana di DJ Sei Tu. Fine, sì. basta. Non abbiamo più l'età.
2: No, culo fa, ragazzi. Questa idea non mi piace per niente.
1: Ma la stellina è carica come una bomba. Ma va, figo, quando ho scoperto la bamba va come un treno.
2: Ma da mora.
0: Non dire così, che poi la gente ci crede. Scherziamo.
2: No, intende parabailar la bamba.
0: Certo. Allora, chissà com'è andato il primo giorno di scuola, visto che ieri mattina ne abbiamo parlato. Siete sopravvissuti?
1: Ma tutti bene, sì. Cioè, per esempio a casa tua
0: casa
1: non c'è
0: mia.
1: Più nessuno che va a scuola.
0: Casa mia sono tutti fuori di casa.
1: No, io c'ho l'ultimo che torna. No, bene, l'unica cosa era incazzato perché gli avevano fatto una foto così a sfregio e l'hanno messa sull'account Instagram dell'istituto.
0: Ah.
1: No, quindi sai, se non sei pettinatissimo adesso quella roba
0: che c'ho la faccia da culo.
1: Sì, grazie. Perché i giovani temono molto il giudizio degli altri,
0: certo.
1: Soprattutto sui social, quindi
0: cazzo, ma dimmelo, no? Che mi fai la foto? Che mi fai la foto?
1: E quindi poi sono arrivati gli haters sotto a prendere
0: no,
1: in giro.
0: No,
1: erano tutte cazzate sue, okay. Cioè,
0: paranoie.
1: Però bene, invece è tornato molto felice anche del nuovo asset scolastico. Perché sai, poi il primo giorno non è che ti metti nel banco, insomma, ha detto che è andata bene. Cioè, proprio in una situazione.
0: In che senso non ti metti nel banco?
1: No, nel senso che non è che ti mettono nel banco, no? Cioè, che arriva il professore e ti sistema, cioè tu.
2: È la corsa al banco.
1: Esatto.
0: Ok, cioè che il primo che arriva meglio alloggia.
1: Certo.
0: Di solito è così, no?
1: Cosa ho detto io un secondo fa?
0: Non è che ti mettono
2: adesso,
0: nel banco.
2: Adesso gli do le pastiglie, tranquillo.
1: Sì, bisogna dargli le pastiglie stamattina.
0: No, tu hai detto non è che ti mettono nel banco.
2: Sì, nel senso che non è il
1: primo arriva meglio alloggia.

0: Sì, sì, scusate, non avevo capito. Adesso non siate così aggressivi di
1: 347-342-5220. Forza, ragazzi, forza, forza, forza. Dateci dentro. Oggi si apre il parco del Culofan. Potete sfogarvi un po' come vogliamo fare noi. Stamattina.
0: Sì, parco divertimenti Culofan. A proposito di parchi divertimenti e di giostrai, non so se vi è capitata l'immagine di quella giostra di Reggio Calabria.
1: Mamma mia,
0: l'avete vista?
1: Ma
0: ragazzi,
1: l'ho vista che faceva.
0: Instagram.
1: Ma siete pazzi! Siete pazzi! Cioè, è venuta l'ansia a me.
0: L'hai vista?
1: Sì, sì. La pubblicata... Come si chiama quella giostra lì? Tipo il chiodo, no? Sai quelle robe un po'. Beh. Insomma, che si muovono da destra e sinistra, no? Il pendolo.
0: Sì,
1: una
0: più
1: specie
0: o meno
1: di
0: sì.
1: Pendolo.
0: Praticamente questa passa a 10 centimetri dalla finestra di un palazzo. E questi qui dalla casa hanno i piedi di quelli con la giostra che arrivano, ma veramente a pochi centimetri
1: no,
0: dal
1: vabbè.
0: Palazzo.
1: Ma
0: sono
1: non si
0: matti,
1: può,
0: pazzi.
1: Non si può. Ragazzi, ragazzi, ragazzi, attenzione quando si fanno queste cose.
0: Diamo il via.
1: Eh sì, diamo il via. E comunque i nostri ascoltatori al 347-342-5220 sono già caldi.
0: Dai, molto bene.
2: Ragazzi, guerrieri, Culofan! Così, giusto per cominciare la giornata, scarrimuvi il camionaro di Borgo San Giacomo.
0: Ciao, scarrimuvi.
1: Ciao, ciao.
0: Uno dei nostri guerrieri della mattina.
3: Culofan! Guerrieri!
4: Ragazzi, ascoltatemi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.

0: 10 settembre, tanti messaggi che stanno arrivando al 347-342-5220. Secondo giorno della settimana, quello in cui dobbiamo affrontare con un po' più di grinta rispetto al solito tutto quello che ci attende, quindi la sveglia, i chilometri, il lavoro, i colleghi, i capi uffici e poi anche la famiglia, perché diciamo che a volte...
1: Ma scusa, cosa hai fatto dall'inizio del programma al primo disco? Ti vediamo tonicissimo, pazzesco.
0: Mike, questo è il potere della musica.
1: Cioè, incredibile, cioè, è bastato un pezzo, ragazzi, dopante per farti ritornare super tonico.
0: Posso spendere anch'io un Culofan stamattina? Culofan al prezzo del gasolio. Ieri sera sono andato a fare il pieno. 2,222.
1: Sei detto, in buona ragazzi, compagnia, basta, senti
0: basta,
1: qua.
0: Basta.
2: Cazzo, a Culofan il gasolio. A Culofan i politici. Mazzo.
0: Sì, io non so qua se troviamo una soluzione. Ieri sera, nelle mie lucubrazioni, sì, Mike, da anarco-insurrezionalista quale sono, stavo pensando, ma perché non creiamo un movimento di protesta? Tutti insieme, noi guerrieri della mattina, noi che spendiamo una fraccata di soldi in benzina, basta, non facciamo più niente. Noi ci opponiamo, creiamo un bel movimento, non paghiamo più niente, non facciamo più nulla.
1: Come lo chiamiamo? No alla pompa?
0: No, vabbè, adesso non lo so.
1: Va
0: Mike
1: un po' contro il nostro credo, secondo me.
0: Adesso ci pensiamo un attimo, magari sul nome, perché a volte non è detto che le prime idee siano le migliori.
1: Esatto, concordo con te. Vuoi fare un giro di culo, fan?
0: Sentiamo.
3: Ragazzi, è già martedì, parliamone. Domani si può dire è già mercoledì. Ciao!
1: Sì, ma il nostro è un messaggio positivo. Tra l'altro dopo parleremo anche di motivazione, quindi bisogna trovare delle frasi che ci motivano.
4: Buongiornazzo ragazzi, da noi a scuola banchi già con le etichette, con nome e cognome assegnate a banco e sedia, di modo che arrivano gli alunni e li piazziamo già nel loro banchetto dal primo giorno di scuola.
1: Mai sentita sta cosa, mai sentita.
0: Parliamone con lui, che è Giacomo dalla provincia di Brescia.
1: Giacomo!
0: Buongiorno Giacomo, come stai? Benvenuto.
5: Buongiorno
0: a te.
5: Bene.
0: Allora, un insegnante di tecnologia alle scuole medie. Anche ieri abbiamo avuto una prof di tecnologia.
1: Sì, certo. Allora, facci capire sta cosa, perché io non l'ho mai sentita da quando praticamente sono nato. Cioè, banchi già assegnati con nomi e cognomi.
5: Esatto. Vabbè, la nostra è una scuola abbastanza piccola, quindi non è un numero diciamo enorme di alunni da gestire, e siccome in passato, negli ultimi anni, ci sono sempre stati problemi con banchi rovinati, sedie rotte e quant'altro, allora li abbiamo etichettati tutti in modo che
0: si sa di chi sia quel banco lì.
5: Esatto.
1: Senti, Giacomo, è un po' come quando vai agli eventi, cioè hai il segnaposto già, no? O come vai in matrimonio, c'è il tavolo, certo, col posto assegnato.
0: Senti, Giacomo, com'è andata ieri, il primo giorno di scuola? Tutto a posto?
5: Ah, sì, bene. Diciamo che è stata una mattina tranquilla. Mm-hmm. 4 ore di lezione
0: e via, e passa la paura.
1: Sì, avete fatto poco, insomma.
0: Giacomo,
1: sì, mio figlio è tornato da scuola e ha detto: fatto un cazzo.
0: E beh, il primo giorno di solito.
5: Quella è niente, quella è la prassi. Tu chiedi com'è andata oggi? Sì, sul posto.
0: Ok,
5: non ha fatto niente, hanno preso note, sono diventati disastri.
0: E tutto però come
5: a
0: prima.
5: A casa, naturalmente, non riportano mai niente di quello che succede a scuola, veramente.
0: Sì, tu hai scritto un messaggio: per adesso tutto tranquillo, però sicuramente un Culofan durante la giornata arriverà, perché poi no, tu dici parti con le buone intenzioni e poi prima o poi qualcosa che ti fa girare i maroni arriva.
1: Sì, intanto scusa, in corsa, visto che avevamo buttato lì questo movimento di protesta, arrivano anche i suggerimenti da parte dei nostri ascoltatori che sono già attivi alle 6:15 di mattina. Esatto, per esempio qualcuno dice: allora sì alla pompa, no al rincaro, per esempio, cioè
0: mi sembra comunque un bel messaggio.
1: Esatto.
0: Giacomo, tu sei vicino a casa o fai dei chilometri anche tu?
5: No, fortunatamente adesso da diversi anni sono abbastanza vicino a casa.
0: Ok, perfetto, quindi non spendi tanto in benzina.
5: Però in passato da precario, quando ho fatto la mia gavetta di 15 anni da precario, facevo...
0: Eh sì, perché i professori...
5: 40 km andare, 40 km a tornare.
0: Vedi, salutiamo tutti i prof che sono già in macchina, che devono fare marea di chilometri per andare a scuola. Quindi Giacomo, nessun culo fa stamattina, sei bello pacifico o hai qualcosa per cui sfogarti?
5: L'unica cosa per cui sfogarmi è un tappo di cerume che ho in un orecchio, che mi sta facendo dannare da una settimana.
0: Fastidioso.
5: Quello di andare a toglierlo quanto prima, perché sento al 50%.
0: Allora, pronto, sfogati, 3, 2, 1, vai!

0: Culo Fan, il capo di Torino.
1: Culo Fan!
2: Ciao Giacomo,
3: bocca al lupo.
0: Grazie, ciao.
2: Ciao, buona giornata. Ciao.
3: 6:20, Forza Guerrieri, 347-342-5220. Elisa su DJ.

0: Tecnica.
1: Elisa col nuovo singolo che si chiama Kintsugi, che è questa tecnica giapponese. È presente quella tecnica che quando, non so, rompi una scodella,
2: sì,
1: poi rimetti insieme i pezzi e li incolli con l'oro.
2: Sì, mia moglie e un suo amico, che saluto, bello, il Pedro, il mitico, sì, Pedro, hanno fatto molti corsi di Kintsugi e poi hanno portato a casa dei suppellettili eccezionali che sono là in bella vista a casa,
1: bello,
2: mia.
1: Bello, praticamente una metafora, significa che le ferite, le difficoltà della vita non devono essere nascoste, devono essere mostrate, perché poi da una ferita può nascere una cicatrice, chiamiamola così, dorata, e quindi si tengono insieme i pezzi, sì, con un materiale,
2: guarda,
1: prezioso,
2: che funziona,
1: bello,
2: funziona,
1: bello, una rinascita, si trasforma una rottura in un punto di forza, vedi,
2: esatto,
1: Mike?
2: Esatto, quando mia moglie mi rompe i coglioni me li rimette insieme col Kintsugi, vedi.
1: Fammi vedere, le palle d'oro hai, Mike, infatti,
2: bravissimo.
1: mi piace tantissimo. Oggi, come tutti i martedì, devo dire che siete in tanti a sfogarvi al 347 342 5220. Ramona frontaliera da Varese dice: a culo fa la mia capa. Sì, ragazzi, i rapporti con, sì, i propri capi non sono sempre facilissimi.
2: Allora, ragazzi, questo spazio che facciamo il martedì è uno spazio a voi dedicato e che voi avete voluto fortemente. Perché? Perché il fatto comunque di urlare il culo fan, o anche di proprio di citarlo continuamente come se fosse un mantra, vi aiuta a buttare fuori questa cosa. Perché magari voi non ve ne accorgete, questa cosa lavora internamente a voi. Cioè, è molto meglio estroiettarla qua con NDM.

0: mic su Radio DJ, perché se ve la tenete dentro poi diventa una cosa ancora più pesante, certo, che fa ancora più danni.
1: Bravo, bravo Michele. A proposito di rapporti difficili con i propri capi, saluto anche Valerio che dice: buongiorno guerrieri, direzione Biella dalla prossima di Asti, a culo fa il mio capo che prende lavori sempre più distanti, sì, e non ci paga una mazza, quindi la benzina o il gasolio in quel caso chi la paga? Tu Valerio? O almeno te la paga il capo, perché se ti prende il lavoro lontano, mamma mia, sono soldi anche che devi tirare fuori magari di tasca tua, no?
0: Un po' di note audio.
2: Lazzo, ma non abbiamo fatto la domanda più importante al guerriero.
1: Sì.
2: Sei figo o no?
1: Ah, il professore.
2: Dai ragazzi,
1: avete ragione,
2: allora,
1: ragione.
2: Ciao dalla Iena.
0: Ciao Iena, ce lo segniamo e la prossima non mancheremo assolutamente.
3: Sveglio dalle 2, già fatto 100 km. Gasolio non commentiamo, addirittura adesso costa meno in autostrada che fuori. Vabbè, se capisce più niente. Ciao da Rattazzi il lattaio.
1: Ciao.
0: Tonicissimo, vai con Rattazzi.
4: Io vorrei mandare a culo fan la menopausa, che non mi fa dormire, vampate e tutto quello che ne consegue. Ciao.
1: Ciao.
4: Diamara da Bussarsizio.
0: Ciao Diamara.
1: Ciao Diamara.
0: Lei è Samara o Diamara?
1: Credo la seconda, Michele. La menopausa, sono problemi di una certa età. Abbiamo l'andropausa, abbiamo la menopausa.
0: È pronto lo spot anche del nostro movimento.
1: Ah sì, sentiamo.
5: Sì alla pompa, no al rincaro.
1: Perfetto. Mi piace, mi piace. Allora ragazzi, fondiamo il movimento, siete d'accordo?
0: Come dite, non avete capito bene? Lo rimando.
1: Vai.
5: Sì alla pompa, no al rincaro.
1: Dai, tutti insieme. Sì alla pompa, no al rincaro. Pompa di benzina, pompa di gasolio.
0: Stiamo parlando del caro prezzi della benzina, del caro prezzo del gasolio, che insomma ci dà delle mazzate tra la testa e il collo.
1: A voglia, e al portafoglio e non solo. Amici, pausa, sono le 6.27, pubblicità tra poco, io direi i vostri sfoghi del martedì. Dai, e scegliamo ovviamente quelli più originali, quindi se avete qualcuno o qualcosa che non vi fa stare bene, mandatelo là, a culofan!
6: A culofan!
7: Con Andy e Mike.
1: A tra poco, su DJ.
8: DJ One Nation, One Station.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
12: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
13: Allora, Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non Ho Mai. Cosa diciamo?
14: Ma è tipo che siamo io e te?
13: Ovvio.
14: Poi c'è anche la Costi.
15: Ciao, ragazzi.
14: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
13: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
14: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
13: E niente, è finito il tempo.
16: Torna Non Ho Mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
13: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
16: Una produzione One Podcast.
17: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: There's No More Harry Styles su Radio DJ, le 6:33, martedì 15 settembre. DJ Sei Tu è il programma che state ascoltando con Andrea Michele. A proposito di Harry Styles, Mike, ieri mi sono messo in coda per prendere i biglietti al Circo Massimo.
1: Ma chi è che ha parlato di Harry Styles?
0: Beh, l'abbiamo suonato Harry Styles,
1: okay.
0: Quindi ne parlo io, perché appunto ieri mi sono messo in coda da bravo papà per prendere due biglietti per mia figlia.
1: Scusa, ma chi è Harry Styles?
0: È quel ragazzo che suona, che suonava in quella band che si chiamava One Direction.
1: Ma noi siamo Andrea Michele?
0: Ma non lo so.
1: Ah, perfetto. Dicevi?
0: Dicevo che mi sono messo in coda ieri per prendere due biglietti per Harry Styles, e quando mi sono messo online ero il millesimo.
1: Sì.
0: Ma tipo dopo 5 minuti che avevano aperto le vendite.
1: Allora, quelle cose lì sono veramente delle cose micidiali per farti perdere tempo. Perché tu, insomma, magari hai anche qualche paraculo o comunque qualche vantaggio, perché sfrutti magari, che ne so, delle facilities che ti danno per dirti delle carte di credito, mm-hmm, cose di questo tipo, ma in realtà poi ti butti via 2 ore al giorno, perché devi continuare a star lì e star sul pezzo finché non guadagni la tua posizione, no?
0: Sì, sì, sì. Due date al Circo Massimo, 7-8 agosto 2027.
1: C'è anche un culo fan dedicato, pensa
0: sì?
1: A te. Sì,
0: sentiamo,
1: sì, sì.
0: Sentiamo.
1: Vado,
0: Vai.
2: Mazzo Guerrieri, un culo fan a tutti quegli artisti che si organizzano i concerti, due date una a fianco all'altro, nei grossi, grossi, grossi siti,
0: sì,
2: per far arrivare fiumi di persone a luglio e ad agosto. Oasis fine luglio, Harry Styles 7-8 agosto,
0: vedi?
2: Circo Massimo.
0: Così.
2: Ci rendiamo conto, Circo Massimo non c'è neanche una pianta d'erba, non un albero che faccia ombra.
0: Vabbè.
2: Ah, culo fan questi artisti, Nazzo Guerrieri, Francesco da Fasano.
3: Culo fan!
1: Si sta bene, tra l'altro, con il climate change, come viene chiamato, non si sono innalzate le temperature, quindi è tutto a posto, ragazzi.
0: Sì.
1: Non vi preoccupate, immagino che arriveranno tanti idranti e tanta acqua per tutta questa gente che deve aspettare questi due mostri, no? Più gli Oasis, forse, di Harry Style, però
0: certo,
1: insomma, due concerti gettonatissimi.
0: Immagini bene. Due chiacchiere con qualcuno di voi, da Chioggia, Luisella al telefono.
1: Pronto, Luis?
0: Luisella.
4: Pronto.
1: Ciao,
4: pronto.
1: Ciao, ciao, buongiornazzo.
0: Buongiorno, buongiorno.
4: Buongiornazzo a voi.
0: Buongiornazzo a te. Allora, oggi è il giorno degli sfoghi. Benvenuta nello Speaker's Corner di Andrea e Michele.
4: Grazie,
0: Chio cosa...
4: grazie.
0: Ma prego, Chio cosa mandi a culo fa stamattina?
4: Mando a fa...

0: A Culofan, una mia collega che è un anno che deve andare in pensione, sì. Noi eravamo già a gennaio belle felici che sarebbe stato l'ultimo mese e invece ci tocca assorbirla.
1: Ma
0: fino a
1: scusa
0: fine
1: Rosella,
0: anno.
1: Sì, ho capito, ma non è che lo possiamo dire così pubblicamente, mi sembra di capire che vi sia simpatica questa.
0: Ma moltissimo, moltissimo, sta simpatica a tutte, guarda.
1: A tutte.
0: Moltissimo.
1: Ho capito, ma...
0: Sì.
2: Ma ho capito, ma non si può insomma essere arrabbiati perché uno
1: qui si apre un grande tema che abbiamo sempre trattato all'interno di Gessi tuo, sì, i rapporti di lavoro,
0: sì,
1: e i rapporti sul posto di lavoro.
0: Cosa a lunedì andrebbe ancora meglio questa puntata qua, perché sarebbe proprio inizio settimana,
1: certo.
0: E sarebbe ancora
1: Senti,
0: migliore.
1: Allora,
0: guarda.
1: Luisella, cos'è che fa questa vostra collega per starvi così simpatica?
0: Beh, intanto parla male di tutte e poi dice che sono le altre che parlano male di lei.
1: Ok.
0: E va dalla capo e gli dice
1: no.
0: cose che non
1: no.
0: sono assolutamente
1: no.
0: vere.
1: No, la spia? Spia sputtanatrice?
0: Quindi, sì, ma fino a 2 anni fa era tutta un leccaculo, amica, tanto amica, da un giorno all'altro basta, finita tutta l'amicizia,
1: sì.
0: Non si sa il perché.
2: Amici, poi ti rubano la bici, si dice dalle nostre
0: esatto.
2: parti. E poi lei
0: esatto,
2: è l'infame.
0: Esatto.
2: Minchia, l'infamata
0: fa sì,
2: quella lì.
0: Sì, vabbè. Comunque vabbè. Ormai l'abbiamo capita tutte
2: vabbè,
0: quante.
2: Allora,
0: com'è.
2: Ma allora,
0: dai,
2: dia,
0: siamo
2: scusa,
0: un bel gruppo.
2: Di anche il nome a questo punto.
1: No, no, no, il nome no.
2: Ti immagini? E via di querela.
1: Vabbè, Luisella, sei pronta a sfogarti pesantemente col culo, fan?
0: Certo, ma molto pesantemente.
2: Dai,
0: anche.
2: Allora pronta, 3, 2, 1, vai!
0: Culo fan!
3: Brutta vacca!
1: No! Culo fan!
2: Ma chi? La collega? Ma siete pazzi!
1: Ragazzi, qua siamo fuori di testa stamattina.
2: L'avete pensato anche voi, Luisella, ogni tanto?
0: Ma guarda, più di ogni tanto, guarda.
2: Bene, perfetto. Buona giornata, Luisa.
1: Buona giornata, ci sarà un ottimo clima oggi in ufficio.
0: Tutto.
1: Ciao.
0: Bellissimo. Ciao.
2: Si fa per scherzare, ovviamente.
1: Ma mi sa che lì scherza un poco, eh.

0: Floor, Jennifer Lopez e Pitbull su Radio DJ 641. Mike, questa canzone parlava di Ibiza, no? Non so se ci hai fatto caso. Da Ibiza ci ha scritto Lisa che dice: a culo fa la mia cliente che mi ha confermato alle 22 di ieri sera l'appuntamento di oggi alle 8. Ragazzi, non si fa a culo fa.
1: No, ma soprattutto per, cioè, per chi c'è Ibiza che fa un appuntamento alle 8 di mattina?
0: Appunto,
1: no, dico, parliamone.
0: No, o fai il dritto, o se no, perché sei sveglio alle 8 di mattina a Ibiza. A proposito, invece, della telefonata di poco fa con Luisella da Chioggia,
1: sì,
0: che ha mandato a culo la collega, tantissimi sono riconosciuti. Aldo dice: sì, è una cosa che fanno in qualunque ufficio. Io me ne sono andato a fare il giardiniere proprio perché era una situazione penosa e di male energie. Perché diciamo che quando ci sono, no, le infamate, poi non so, da un lato ti fanno la bella faccia davanti, poi dietro ti infamano, si crea quella situazione di energie negative che poi uno somatizza, no Mike?
1: Sono arrivato un pacco di note audio al 347 342 5220. A commento:
2: Rosella, hai ragione, sti pensionati che continuano a occupare i posti di lavoro, a culo fan che se ne stiano a casa a grattarsi le palle.
0: Culofan! Anche noi abbiamo un problema, Enzino, che Enzo deve andare in pensione.
1: Te ne vuoi andare in pensione?
0: Allora, vai in pensione anche tu.
1: Anche liberi un posto anche tu.
3: Me ne gratterei volentieri.
0: Enzo, quanto ti manca?
3: Ma che ne so.
0: Non lo sai, non te l'hanno ancora detto.
3: Non me lo vogliono dire.
0: Ah, non lo voglio. Loro non lo vogliono.
1: Loro non lo vogliono dire.
0: Poi chi c'è?
4: Nazzo, ragazzi. Io e mia moglie siamo stati al concerto di Jovanotti a Roma al Circo Massimo sabato. Siamo stati sotto al sole dalle ore 12, faceva un caldo, ma l'abbiamo fatto con molto piacere per il nostro grande e amato Giova!
0: Bello!
1: E vai! Allora, quando c'è la passione si sopporta un po' tutto.
5: Ci vogliono più Luiselle nel mondo, ragazzi. Andrebbe tutto bene. Bisogna dirle le cose, vanno dette.
0: E infatti le
5: e chi deve andare fuori ai coglioni? Fuori ai coglioni!
1: Chiaro?
0: Te capì?
1: C'è della cattiveria stamattina.
6: Lascio, amici, ho sentito la nostra amica guerriera che parlava di una collega carogna. Beh, mai come la nostra, che parla male anche quando uno sta a casa per un lutto o io che ho avuto un intervento abbastanza importante, già parlava male prima. Quindi, Astra culo fan, se volete dopo vi dico anche il nome. Ciao!
0: No, ma addirittura!
1: Stamattina siamo senza freni.
0: Però che piglio guerriero stamattina. Qualcuno chiede lo speaker's corner nostro a Party Like a DJ. Potremmo fare l'angolo culo fan.
1: Sì.
0: Ragazzi, farebbe molto ridere. Lì a Parco Sempione, in un angolino col megafono, ognuno viene e manda a culo fan tutto quello che non va, no? Che
1: proponiamo.
0: Non, perché no? Poi potremmo fare anche il libro del culo fan, Mike, con tutte le motivazioni di ogni ascoltatore. Bene, bene, bene, ragazzi. Stamattina, tra poco, parleremo invece di motivazione, ovvero di tecniche che possiamo utilizzare di primo mattino anche per autocaricarci, no? Sai che non è facile affrontare tutto, affrontare la sveglia, affrontare i chilometri, come dicevamo,
1: sì.
0: I pensieri di primo mattino.
1: I pensieri di primo mattino sono micidiali, ragazzi, sono quelli che ti frullano e che ti portano via magari in questa ora o in questi 50 minuti di buio, quando sei da solo alla guida, come stava dicendo Andrea, o comunque ti stai spostando, ti portano via parte della giornata, no? Nel senso che perché sei lì che li rimugini, insomma, ma io devo pagare questo, ma io, dunque oggi devo fare questa cosa qua, poi la settimana prossima, ma cioè, diventa tutto un casino e tutto più difficile.
0: E quindi ci vuole qualcuno che magari ci insegni anche ad avere delle tecniche facili, pratiche da utilizzare. E più tardi avremo una mental coach, lei si chiama Lucia Giovannini, e magari ci dà qualche ispirazione, perché a volte da soli noi non bastiamo.
1: No. Nel frattempo,
0: d'accordo?
1: Magari se voi volete suggerirci delle frasi, dei metodi, dei modi che utilizzate per motivarvi, visto che il martedì è un po' dedicato a questo, siamo qua al 347 342 5220.
0: I primi pensieri della mattina, le cose che dovete fare che vi costano fatica, che vorreste mandare a culo fan, ma anche le soluzioni,
1: certo,
0: ragazzi, perché sennò senza soluzioni dove andiamo? E intanto Tommaso Paradiso su DJ.

0: DJ era Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Devo fare un saluto personale, Mike.
1: Strano.
0: A una fan di Tommaso Paradiso.
1: Ma perché non saluti mai un fan?
0: Perché io faccio i saluti dedicati. Questa canzone era dedicata a te. A te, tu sai che sto parlando di te, a te.
2: Attenzione! A te. Sta per andare in onda la rubrica Il saluto dedicato dell'Andy. Donne che siete all'ascolto, potreste essere voi le dirette interessate.
0: Sì, a te che stamattina sicuramente sta ascoltando e quando hai sentito questa canzone...
1: Ma sicuramente sta ascoltando, sì. Come fai a saperlo?
0: Lo so, perché mi ha detto stamattina ti ascolto.
1: Ah, ok, cioè quindi... ti ha mandato un messaggio privato.
0: Sì. E io so che tu, quando hai sentito questa canzone, stavi pensando a noi, io lo so.
1: A noi due?
0: A me, a lei.
1: Ah, ok, ok.
0: La canzone. E quindi te la dedico, lei sa, io non posso fare nomi, lei sa, lei ha capito che è lei.
1: Lei è lei.
0: Solo lei, tra l'altro solo a lei, cioè non a un altro, solo a te, Non è che la sto dedicando a un'altra, la dedico a te. E tu hai capito che sei tu.
1: Certo, certo. Agitare Coca-Cola.
0: Eh sì, perché era un po' agitata lei ieri.
1: Era scossa.
0: Era un po' così, quindi... Adesso ti sei rilassata, baby.
1: Frasi motivazionali anche per le donne dell'Andy, ma non solo, perché al 347-342-5220 siamo entrati in pieno mood del martedì. Ossia, vi abbiamo chiesto soluzioni, frasi motivanti. Perché, ragazzi? Perché chi si sveglia presto, come diciamo da sempre, ha una vita un po' più difficile, no? Nel senso che comunque magari ci sono anche degli spazi vuoti. Qualcuno dice, effettivamente avete ragione, quegli spazi di buio dove tu non parli con nessuno, perché a quell'ora lì c'è in giro poca gente, oggettivamente diventano

0: spazio in cui tu pensi, pensi. E quando pensi, per forza di cose inneschi dei meccanismi, no? Dei meccanismi che alle volte ti generano dell'ansia. Perché? Perché bisogna guardare dentro se stessi, ragazzi, centrarsi su quella piccola cosa che vi rende grati, su quella piccola cosa che vi rende consapevoli della giornata. Magari all'interno di 2000-3000 merde ce n'è una che invece non è così.
1: Bravo.
0: Lì bisogna fare focus.
1: Bravo.

0: aggiornati, bravo. Allora, un'altra cosa che volevo selezionare, anzi mettere così, mettere un po' sull'accento su questa cosa, è che molti ci scrivono che ci ritrovano. Sì. Non lo sappiamo, cioè nel senso, bisogna amplificare il segnale, dillo a tutti che siamo tornati la mattina, ok?
1: Beh, certo, a parte che mio figlio ha 17 anni e io quindi vi ascolto da 17 anni.
2: Grande. Bravo,
1: proprio allora, due giorni. Poi sì, mi avete lasciato in attesa davanti al benzinaio, che è la cosa bellissima.
2: Ecco, quant'è la benzina? Quant'è la benzina adesso?
1: È 1,20, quindi proprio. No, il gasolio è 1,20.
2: Ma come 1,20?
0: 2,20. Ma che cazzo? No, venivamo tutti lì a far benzina subito.
2: Ma come? 2,20. Ma dove? Milano città o provincia?
1: Sono in provincia, adesso sto andando verso Varese perché lavoro verso Varese, quindi strada ne faccio poca, benzina, il gasolio non è che mi serve.
2: Ok, allora veniamo al tuo mantra, la tua frase per andare a lavorare. Qual
1: la
2: è?
1: La frase è che devo pagare il mutuo, cioè proprio più motivazionale di questa non c'è.
2: Allora ripetiamolo tutti insieme, noi che abbiamo il mutuo pronti. Devo pagare il mutuo, devo pagare il mutuo, devo pagare il mutuo, devo pagare il mutuo. Quindi alzatevi e forza.
0: E ma poi non arriva mai nessuno che ti fa cambiare la frase in c'è qualcuno che ti paga il mutuo, c'è qualcuno che ti paga il mutuo, c'è qualcuno che ti paga il mutuo.
1: Magari.
2: No, sei tu che alzi il tuo bel culetto, sali in macchina e vai. In tema Kulofan, so che c'è una dedica speciale, vero?
1: Sì, se volete la racconto perché è proprio penosa.
2: Vai.
1: Praticamente una di notte tu stai dormendo perché ti alzi presto la mattina,
2: sì,
1: giusto?
2: Giusto.
1: Ti alzi presto. Arriva una sagoma in camera da letto. Non va più il cellulare, Questo è il primo giorno di scuola.
2: Tuo figlio?
1: Non gli ho detto, vai a letto presto perché ti devi alzare. Praticamente mi sono svegliato, spaventato, vado in camera sua e il cellulare effettivamente non è che non funzionava. Si stava riavviando perché stava facendo l'aggiornamento.
2: E questo
0: è il dramma. Pensa il dramma di un adolescente, cioè il fatto che sia morto il cellulare vuol dire essere morto, cioè lui, proprio dentro lui assieme al cellulare.
1: Sì, perché non so perché uno che dorme c'è il cellulare che non dà segnali, perché quando si riavvia non dà segnali. Allora
2: certo.
1: Non va.
2: Ma il problema è che loro stanno svegli e guardano il telefonino di notte. Allora sì, ci sta il culo, fan, perché tu ti devi alzare presto. Pronto, 3, 2, 1.
1: Kulofan!
2: Ciao Robby!
1: Ciao, buona giornata!
0: Buona giornata a te! Ciao!

0: Mattina.
1: No, ma abbiamo già parlato sui piani alti, forse abbiamo ottenuto di fare un opening per quanto riguarda speciale, per quanto riguarda i guerrieri della mattina di DJ Sei Tu, magari non si chiamerà Follow DJ, però insomma è una specie di porte aperte, così voi portate i vostri prodotti tipici e noi vi ridiamo la nostra simpatia. Siamo qua ragazzi, a breve vi comunicheremo se questa cosa è fattibile o meno. Si è così, come si può dire, instaurato un movimento spontaneo, sì, di gente che canta dei mantra.
0: Sentiamoli.
1: E a me piace tantissimo e vorrei tenerlo proprio il venerdì, anzi scusa, il martedì. Oggi che giorno è?
0: Martedì.
1: Ah, benissimo.
2: Devo pagare il mutuo, devo pagare ancora la macchina, devo pagare le bollette, devo pagare tutto a mio figlio di 16 anni.
1: Bene.
0: Benvenuto.
1: Bene, bene. Poi ancora.
3: Devo pagare gli alimenti, devo pagare il mutuo, dove c'è la mia ex a casa mia, il mutuo di casa mia, dove c'è la mia ex, devo pagare il mutuo,
1: io vi amo,
3: devo pagare gli alimenti.
1: Forza, forza, scatenatevi, scatenatevi, 347-342-5220. Giuro, li metto in onda tutti stamattina.
0: Che figata che siete, ragazzi. In studio già i due milanisti, Prisco e Venegatti, che tra poco sono con le news.
1: Che volevo... pensavano di festeggiare ieri sera dopo le due pere dell'Udinese, invece sono andati a letto tutti belli rasserenati.
0: Con le pive nel sacco. Ormai noi juventini e voi milanisti, rosiconi, tra l'altro, godiamo quando l'Inter fa credere di perdere, sì, e poi non perde.
1: Ma lo fa
0: poi...
1: apposta.
0: Ma certo.
1: Perché godono di più,
0: certo,
1: gli amici interisti.
0: Certo.
1: Inter campione d'Italia, ragazzi.
0: Amici, pausa.
1: Inter campione d'Italia. Lo dico
0: poco
1: adesso e poi dite che non l'ho detto. No, l'ho detto.
0: L'hai
1: Inter
0: detto.
1: Campione d'Italia.
0: Dopo la pubblicità continuiamo a parlare di motivazioni. Aspettiamo le vostre frasi. 347-342-5220.
4: Come the mic. And the mic.
5: DJ
6: One Nation, One Station.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: My Movies presenta...
10: Joe, ti ricordi di Pineok?
11: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
10: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
9: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
12: Che sta succedendo?
11: È una cosa da pazzi!
9: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
13: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
10: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
12: Ma che io?
9: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui. Le 7 e un minuto. DJ. Ancora buongiorno, buon martedì dalla redazione. Conflitto russo-ucraino in apertura. Nella notte caccia della NATO hanno abbattuto un drone nei cieli della Lituania, secondo Vilnius. Il velivolo teleguidato testimonierebbe l'intensificarsi dell'aggressione di Mosca.

0: contro l'Ucraina.
1: Un episodio che arriva a poche ore dall'annuncio di Donald Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà altrettanto.
0: Il presidente americano al centro anche della spinosa questione relativa allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dei suoi possibili pericoli. Trump parla di falsità come quelle sul cambio climatico e aggiunge: l'unico argine di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno sono io.
1: Intanto arriva anche il monito del presidente della Repubblica Mattarella: le nuove tecnologie possono mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano.
0: Ma torniamo negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che sempre Trump voleva imporre al voto per posta, parlando di incostituzionale acquisizione di potere. Stop anche alla norma per limitare i visti a studenti e giornalisti stranieri.
1: Il presidente americano torna intanto a promettere $5,000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle midterm.
0: Si terranno oggi alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma i funerali di Stato di Emma Bonino, presenti alle esequie della storica leader radicale scomparsa, ricordiamo, all'età di 78 anni, anche il presidente Mattarella e la premier Meloni.
1: Bufera su NASA, il docufilm su Gaza premiato a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben-Gvir contro i due registi israeliani interviene anche il premier Netanyahu: quando l'incitamento all'antisemitismo proviene dall'interno è intollerabile, ha detto, e parte un'inchiesta sulla divulgazione di materiale classificato usato nella pellicola.
0: Siamo allo sport. Calcio: negli ultimi match della quarta giornata di Serie A giocati ieri, vincono tutte le big, tra le quali ormai si inserisce chiaramente di diritto anche il Como. I lariani battono 2-1 il Parma, la Roma vince a Torino contro il Granata 2-0 e l'Inter ribalta l'Udinese a San Siro sotto 2-0 dopo un quarto d'ora. I nerazzurri vincono 5-3.
1: Sabato, prima della maxi sosta per la nazionale, in programma all'Olimpico il big match tra giallorossi e nerazzurri, entrambi a punteggio pieno in vetta di classifica.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno. Malta. Explore more beauty.
0: Sereno in mattinata al centro-nord, mentre al sud i cieli saranno più nuvolosi. Con il passare delle ore non mancheranno isolate piogge tra Calabria, Basilicata e Sicilia. Le previsioni di Il meteo.it ritornano questa sera.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo alle 8.
4: Radio DJ. One Nation, One Station.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati: fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartar di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Bruno Mars, Oh My Soul, 7-8 minuti di questo martedì 15 settembre. Ancora buongiorno, buongiorno a tutti voi amici del secondo scaglione.
1: Esattamente, quelli che hanno messo la sveglia magari alle 7, che si sono persi la prima ora dalle 6 alle 7 di DJ Sei Tu, una prima ora bella guerriera come al solito, dedicata al culo fan, molto partecipata, cioè a questo, diciamo, mantra che vi dà la possibilità di estroiettare tutte le negatività per cominciare così la giornata con la marcia giusta. È esploso ufficialmente, e io te lo dico e sono molto felice di questa cosa e vorrei tenerla viva, il mantra cantato dei nostri ascoltatori, cioè il fatto di espiare ciò che bisogna fare però cantando.
0: Sentiamo un mantra, Mike, la frase motivazionale di oggi di qualcuno di voi. Sentiamo.
2: Devo pagare l'altro mutuo, sì, perché io di mutui ne ho due, devo pagarli tutti e due. Ti hanno detto che se non hai almeno due mutui non sei nessuno, ma vanno pagati tutti.
0: Bello questo, bello, bello, bello.
1: Strepitoso. Se ma non ne hai due non sei nessuno.
0: Di frasi motivazionali parliamo con una delle figure di maggiore spicco in Italia a livello internazionale di psicologia del cambiamento e di mental coaching, da Bali, Lucia Giovannini.
1: Lucia, buongiorno e benvenuta su DJ.
0: Ciao Lucia.
3: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Ma che bello, che piacere. Beh, da te buon pomeriggio o buonasera, tra l'altro,
3: sì.
0: No?
3: Buon pomeriggio, esattamente.
0: Senti, allora, da te è quasi il tramonto, qui gli italiani invece si stanno svegliando o magari sono già nelle varie macchine. Tu da tantissimi anni ti occupi proprio di questo, cioè di aiutare le persone ad affrontare la vita nel modo giusto, dando dei consigli, dando degli strumenti.
1: Certo,
0: anche
1: certo.
0: No?
1: Lucia, hai sentito il nostro mantra cantato? Cioè, ne sono arrivati tantissimi, ovviamente qua al 347 342 5220.
0: Hai sentito
3: l'ho
0: qualcosa?
3: L'ho sentito e l'ho trovato divertentissimo, perché si aggiunge un elemento che è il gioco, che porta leggerezza.
0: E certo, tu dici che far cantare questi mantra che sono riferiti a cose pesanti potrebbe essere un modo per, non dico riderci sopra, ma sicuramente alleggerire un po' il carico. Questa può essere una chiave, secondo te?
3: Sì, assolutamente. Spesso ci prendiamo troppo sul serio e finiamo per vedere le sfide della nostra vita, che ci sono, nessuno le nega, però ancora più pesanti di quelle che sono. Come se fossimo davanti a una montagna e che ci sembra enorme. Se riusciamo a prendere un elicottero, un aereo e salire un po', la vediamo da un'altra prospettiva, e quindi il gioco, il canto ci aiuta in questo, a alleggerire.
0: Eh sì, infatti noi abbiamo inventato questa rubrica di martedì, il culofan, cioè questa parola culofan che, se ripetuta, ti aiuta a estroiettare. Senti, ma qual è l'errore, se di errore vogliamo parlare, di primo mattino, cioè quando noi siamo, non so, ci alziamo, il nostro

0: cervello si accende.
1: Quali sono i pensieri che ti incriccano o che ti mettono in una posizione negativa? Cioè parti già, insomma, a sfavore rispetto alla giornata?
2: Sì, iniziare a pensare a tutte le fighe, a tutte le cose difficili, a tutte le sfide che dobbiamo affrontare e aspettarci, pretendere da noi stessi di essere già super motivati, no? Se non siamo super motivati c'è qualcosa che non va bene. È ovvio che non possiamo pretendere improvvisamente di svegliarci in questo modo, però già pensare a una piccola cosa che possiamo fare, quindi qual è la prossima piccola cosa che magari mi fa piacere che posso fare.
0: Uh-huh. Cioè, quindi una cosa raggiungibile, tu dici, è inutile darsi degli obiettivi raggiungibili, perché ragazzi, anche nello sport funziona così, Mike, se ti dai un obiettivo irraggiungibile diventa demotivante, no Lucia? È così?
2: Esatto, diventa demotivante perché pensiamo la montagna di cose che devo fare, non riuscirò mai a farle, ci saranno queste difficoltà e le persone difficili eccetera, invece ci focalizziamo su una piccola cosa che vogliamo magari raggiungere, che è importante per noi, piccola, in modo da riuscire a renderla gestibile nella nostra psiche.
1: Cioè si va per step, quindi.
2: Assolutamente sì, tutti i
1: e già una piccola cosa potrebbe essere, esatto, potrebbe essere quella di alzarsi dal letto e raggiungere la doccia, per dirne una, cioè...
2: per esempio, e magari godersi l'acqua della doccia, per dire,
1: chiaro,
2: no? Mentre sono sotto la doccia, pensare già a tutte le montagne che dovrò scalare nella giornata, prendermi un momento a respirare e godermi quei 10 minuti, 5, quelli che sono, della doccia.
0: Eh sì, hai detto bene, respirare, perché molti di noi non sono capaci, tu insegni anche a farlo, no? Nei tuoi corsi di meditazione, non solo.
2: Assolutamente sì, perché il respiro è legato al nostro stato d'animo. Attraverso, per esempio, un respiro ampio, profondo e lento possiamo ritrovare la calma, ma in pochi secondi.
0: Uh-huh.
2: Perché questo... proprio cambiano i neurotrasmettitori che abbiamo in circolo.
0: E certo, e magari voi siete nel traffico adesso con uno che va tagliato la strada sulle tangenziali d'Italia e dite vieni qua a respirare, sei capace, fatelo lì, perché la vera meditazione, ragazzi, non è in un campo o a Bali, per carità, di Dio, bellissimo, no, la vera meditazione si fa in tangenziale est a Milano.
1: Ecco, magari, ecco, magari non se state guidando, cioè, se siete in coda e siete fermi, allora sì. Però se no non perdete, diciamo, la percezione di quello che c'è intorno a voi.
0: Allora Lucia,
2: o perlomeno noi... se state guidando non chiudete gli occhi.
0: Esatto, esatto, bravissima. Senti, allora facciamo tesoro di questa telefonata stamattina, quindi una cosa alla volta, piccola, da raggiungere, però
1: piccoli obiettivi
0: da portare a termine, e poi stare nel presente, cioè se siete sotto la doccia pensate all'acqua della doccia e non ad altro, e poi respirare, ragazzi, questo è fondamentale. Grazie mille a Lucia Giovannini, è stato un piacere, poi magari ci sentiremo nel corso della stagione più avanti, se ti fa
1: perché
0: piacere.
1: Perché no?
2: Volentieri.
0: Seguitela.
2: Volentieri.
0: Leggete i suoi libri. Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Grazie,
0: ciao,
2: ragazzi,
0: ciao Lucia.
2: Buona giornata.

0: ed I Feel Good, Katrina and the Waves su Radio DJ.
1: Allora, hai detto che bisogna respirare la mattina, e come si respira in campagna? Guarda, non si respira da nessuna parte.
0: Michele,
1: ci ha mandato un messaggio il nostro amico Francesco.
0: Sì,
1: sì, il nostro ortolano di Vieste.
0: Che bello lui.
2: Senti, ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi è martedì 15 settembre e si piantano cime di rapa. Guardate che spettacolo. Volevo fare un saluto a Michele Andrea, i guerrieri di Radio DJ. Ragazzi, vi ascolto tutte le mattine. E un grande abbraccio anche a tutti i radioascoltatori. Mi raccomando, tenete duro. Buona giornata a tutti e buon lavoro a chi lavora. Ciao, adio.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, Francesco, grazie.
0: Che bello. Ha citato le cime di rapa. Qualcuno ha fatto la battuta, Mike, ma il piatto tipico di Bali sono le orecchiette con le cime di rapa. Bella questa.
1: Ce l'abbiamo. Grazie,
3: ragazzi, buongiorno. Scusate un attimo, ma il piatto tipico di Bali sono le orecchiette con le cime di rapa? Ciao ragazzi, vi voglio bene. Anche Luca, noi. Da Verona.
1: Ciao Luca.
0: Ciao Luca.
1: Ciao, ciao, non scriverci mai più, grazie.
0: Ma non è vero, invece, perché a volte, Mike, anche la stupidatina ti alleggerisce l'inizio di giornata. Qualcuno, insomma, dà ragione a Lucia Giovannini e dice: godere delle piccole gioie quotidiane e non focalizzare il pensiero sui doveri che ci pesano potrebbe essere la chiave, come dicevamo, no? Questa è una tecnica difficile, magari, da mettere in pratica, perché tu dici: come faccio a fermare il cervello se ho i mantra che mi risuonano,
1: sì,
0: nella testa, con i doveri, cose,
1: sì,
0: da fare,
1: sì, sì.
0: Dura,
1: hai
0: dura,
1: detto
0: dura.
1: Mantra, un po' di mantra, un po' mantra. Di mantra, vai, vai.
4: Sono povero e devo pagare l'agenzia delle entrate. Sono povero e devo pagare l'agenzia delle entrate. Sono povero e devo pagare l'agenzia delle entrate.
0: Sì, sì, sì.
4: Sono povero, devo pagare l'agenzia delle entrate.
0: Domani 16, ragazzi, IVA e IRPEF rateizzato.
1: Certo.
0: Domani
5: devo pagare il mutuo, devo pagare la televisione che ha rotto mio figlio di 17 anni quest'estate, devo pagare il vetro che ha rotto sempre mio figlio di 17 anni estate scorsa.
0: Amen.
6: E poi c'è mutuo, alimenti, agenzie, entrate, riscossione, le paga tutte sto coglione.
1: Stupendi.
0: Questo...
1: Io vi amo, ragazzi. Allora, noi abbiamo gli ascoltatori più belli di tutte le radio d'Italia.
0: Vai, che se al martedì questa cosa diventa fissa del mantra stile Neri per caso, io impazzisco da ridere, ragazzi. È stupenda sta cosa. Bellissima, bellissima.
1: Vuoi risentirlo?
0: Sì, sì, sì, sì.
6: Mutuo, alimenti, agenzie, entrate, riscossione, le paga tutte sto coglione.
0: Ragazzi, sì, guardate che facciamo il partito dei coglioni. Senti questa idea, il partito dei coglioni, che siamo tutti noi che continuiamo a pagare tutto quanto.
1: Vabbè, vabbè, ragazzi, dai, forza, dai, che questo martedì comunque è cominciato col piede giusto.
0: Ebbene sì, ragazzi, e lo chiudiamo con una bella canzone con la quale dobbiamo respirare e il cui titolo, insomma, dice tanto. Infatti si intitola Serenamente.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono,

Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente, ragazzi. Ultima canzone, Julie Bresch su Radio DJ. Abbiamo praticamente finito. Serenamente, bello come avverbio, Mike. Però quest'ora, se hai tante cose da fare, devi correre, sei in macchina, nel traffico, i pensieri.
1: Oh, certo, oppure magari sei ancora in casa e devi farti la doccia e c'è un problemino.
0: Sì.
2: Per carità, ottimi gli insegnamenti della mental coach, ma io che ho lo scarico della doccia intasato, che faccio?
0: Fai quello
2: che ho fatto.
0: Saluto
2: da Piero.
1: Ciao Piero.
0: Mike, domenica mattina ho pulito il bagno dei ragazzi. Sapete che se avete dei figli adolescenti, e soprattutto ragazzi, gli scarichi delle docce, non so a casa vostra, a casa mia,
1: disastro.
0: Ma veramente sembra, hai presente Ghostbuster? Cioè tu apri lo scarico e esce di tutto lo slime, i fantasmi. Vabbè, sai cosa ho fatto? Mi sono messo i guanti. Ho pulito con le mani, modello Karate Kid.
1: Come?
0: Con le mani!
1: Con le mani!
0: Esattamente con le mani. Poi ho usato il classico prodotto per sturare.
1: Sì.
0: È una cosa schifosa quando la fai, ma quando l'hai fatta e l'acqua va giù bene, tu ti senti meglio.
1: Certo.
0: Ragazzi, fate le cose.
1: Certo,
0: portatele
1: certo
0: a termine. Sporcatevi le mani, ragazzi.
1: Bravo, perché lì togli un problema e quindi togli l'ingorgo. Certo. È la grande metafora della tua vita. Una volta che togli l'ingorgo della vita, tutto scorre. Tutto
0: Bravo.
1: Scorre.
0: Sturate gli scarichi, ragazzi. Grazie, questo è il segreto. Poi che abbiamo?
3: Devo pagare l'abbonamento dell'autobus a mio figlio adolescente, 360 euro. Devo pagare i libri della terza superiore, 360 euro. Devo pagare l'università a mio figlio maggiore, 2100 euro. Più il mutuo e tutto il resto. E il mio stipendio è una merda.
0: Bene,
1: bene.
0: E con questo vi auguriamo buon martedì 15 settembre a tutti, ragazzi.
1: Certo, forza ragazzi, la giornata è vostra, conquistatela.
0: Sai come potremmo chiamarla anche questa rubrica? Siamo tutti sulla stessa barca,
1: Mi piace.
0: Ci piace. Grazie mille a tutti voi, cari guerrieri della mattina. Tra poco il Trio Medusa con Chiamate Roma. Grazie Enzino e regia, grazie alla dottoressa Stellini in redazione. Noi ci sentiamo puntuali domani alle 6. Da Andrea
1: e Michele
0: è tutto, forza.
1: Ciao.
0: Ciao ciao
1: ciao ciao ciao.
0: A domani.
1: Ciao ciao ciao.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station. You're walking like.

0: City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
11: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
12: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
13: Kia. Movement that inspires.
14: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
15: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
16: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
17: 99, Puma, microtasso.
18: Tutto ok?
17: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
19: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
20: Tutti per Oro Cash.
21: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
22: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
23: Radio DJ. DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: salve.
1: Eccoci qua, pronti per questa mattinata incredibile, grazie a Andy e Michael, come al solito. Beh, ma non lavoro poi il martedì, lo diciamo sempre, il giorno quello
2: è difficile,
1: più complicato,
2: difficile.
1: Insomma, sia quello difficile.
3: E beh, quello in cui già sparano le super cartucce, perché sapete, sono pallettoni ormai.
1: Sono ragazzi carichi da morire, ma si sentiva che avevano voglia di ricominciare a questo orario.
3: Sì.
1: Beati voi che c'avete ancora di cominciare a questo orario. Earrings, cioè orecchini, sì. Stavo pensando durante questo disco a un dialogo al quale ho assistito in una gioielleria, non proprio, cioè un mercatino così, c'era un italiano che cercava dei twins, che erano i gemelli.
3: Ah,
1: poi,
3: i twins.
1: Okay. Esatto, in realtà la parola esatta sarebbe cufflinks, i gemelli intesi da polso. Però non confondeteli con Caffin, che invece è bara, perché ho visto anche questo, diciamo, questo piccolo problema di cercare della Caffin dei Caffin
3: d'oro.
1: Esatto.
3: La bara d'oro,
1: elegantissima.
3: Più che altro inutile, però, neanche i faraoni sono arrivati a tanto.
2: E poi verrà bruciata.
1: Qualcuno ti ricordo che ha fatto dei funerali piuttosto strong, ma veniva, diciamo, proprio non esattamente da una pulizia, non aveva proprio la fedina penale,
2: no,
1: a quinto, diciamo così. Buongiorno Veronica, che ti ridi sotto i baffi?
2: Sì, no.
1: Che ti ridi sotto il naso? Perché la locazione
2: è quella. Sì,
1: non puoi dire sotto i baffi.
3: O sopra le labbra.
1: Certo. Cosa ti ridacchi?
4: Niente, vi ascoltavo, mi siete molto simpatici.
1: Grazie.
3: Grazie.
1: Non lo sapevo.
3: Vedi, meno male.
1: C'è qualcosa che non vede.
4: Giuro, ve lo direi.
1: Ok.
4: No, se no poi lo dite a tutti.
1: Da donna, ti piacciono? A me piace molto quando le donne usano degli accessori che sono considerati molto maschili. Appunto, i gemelli, li hai mai usati tu sulla camicia?
4: No. Sono molto però belli. Perché non uso le camicie.
1: Ah, ok.
3: Beh, ho visto allora delle donne con dei tirapugni.
1: Quelle che fanno quei funerali lì. Sì,
3: però rosa.
4: Ora ne compro uno.
1: Cravatte mai messe?
4: No, sai, effettivamente no. Io metto le bandane. Diciamo, pensati per l'abbigliamento maschile, non li uso, non mi è mai capitato.
1: Veronica è stata la prima a cui ho visto la bandana utilizzata come quelle, diciamo, dei Boy Scout.
2: Ah, certo.
1: Sapete, questo è l'accessorio che va fortissimo, va fortissimo. Ti consiglio a tal proposito la bandana, non con il nodo, ma con un anello. Puoi metterci un anello per tenerlo.
2: Sì, è vero.
1: E sai che anello è?
4: È

0: Un boom!
1: No, di nuovo no!
2: Immaginavo!
1: No,
3: non entriamo nel trip boom! Anche oggi, boom.
0: 342-00-00-700. Chi vuole lanciare la sigla oggi? Sentiamo!
4: Glo, glo, vieni qua, hai sentito la Vionica? Ha detto che le servono le sigle. Vieni qua che lanciamo la sigla. Oh no, mamma, non ho voglia, devo finire i compiti delle vacanze. Mamma, mamma, mamma, mamma, posso lanciarla io la sigla? Mamma, mamma. Va bene, Gla. Mamma, mamma, mamma, me lo dici tu cosa devo dire? Sigla. Sigla?
5: Sigla!

0: Medes l'ascolto, bentornati da parte di Giorgio Gabriele.
1: Furio.
0: Perché la tua richiesta era bambini e bambine. No,
2: no? In realtà fate una cosa di famiglia. Evidentemente lei ha provato a convincere le figlie che hanno detto no.
1: Beh, è stata bravissima, però.
3: Anche perché per un attimo io
1: c'è creduto. Vendigli qualcosa.
0: Lo vuoi comprare un anello che costa 6 milioni di euro? Te lo do a 300 euro.
3: Guarda che ci sto facendo un pezzerino.
0: Allora, tra poco, o meglio, è già all'interno dello studio il Previ. Buongiorno, Previ.
4: Buongiorno, ecco.
0: Ci vuoi ubriacare di notizie? Questa è la verità.
4: Parliamo di gradazione alcolica.
0: Guarda, facciamo così: vi diciamo già che tra poco parliamo di champagne. Morire.

0: valeva il champagne.
1: Moriremo tutti. Se ne beviamo troppo.
0: Bere con moderazione. E soprattutto attenzione, perché dicevamo champagne, perché la gradazione è molto aumentata. Chiaramente per la crisi climatica. Facciamo una domanda al 342-00-00700, produttori di vini, liquori. Qual è la cosa con la più alta gradazione alcolica che si può bere?
2: Che si può bere.
0: Si può bere.
1: Allora, dipende cosa intendi, cioè
0: superalcolici,
1: distillati, superalcolici, eccetera, o vini?
0: Vini, tutte e due.
1: Previ sa rispondere.
0: Ah, sì, partiamo dallo champagne. Facciamo cose fatte per bene. Champagne. Allora, metti una base un po' inelegante.
2: Stiamo parlando di champagne.
3: E sono arrivati i dati dell'Istituto Statistiche del Ministero dell'Agricoltura francese, che dice che quest'anno è un bagno di sangue praticamente.
0: Sì,
3: cioè, la produzione è diminuita del 48% rispetto allo scorso anno.
0: La metà.
3: Cambiamento climatico, terreno molto siccitoso, arido. E poi precipitazioni molto violente. Cosa è successo? Naturalmente la produzione si è praticamente dimezzata e, attenzione, la gradazione
0: è aumentata.
3: Tanto è vero che il consorzio francese degli champagne permette adesso la produzione di champagne addirittura a 15 gradi, che è un rosso forte.
1: Mediamente un primitivo.
0: Quanta era la gradazione tipica dello champagne?
3: 13.
1: Massimo. Ho letto 11-12. Era una cosa che bevi leggera. E invece adesso ti fai un 15 gradi.
0: il prosecco, il nostro prosecco, quanti gradi è?
2: Sempre
3: cioè,
2: 12-12.
3: La stessa cosa.
1: Quello là, insomma.
0: Che poi io preferisco il prosecco. Io ho il vino italiano.
1: Bevo
0: italiano. Delle bollicine. Mi raccomando. Beviamo italiano, ok.
3: Ci sono vini che però parliamo di vini naturali, perché poi ci sono i vini fortificati che in qualche modo, insomma, la famiglia,
1: cioè per dire
3: Lanzers,
1: liquorosi. Quelle cose in Porto, quelli sono
0: anni Porto 80,
2: quelli Mandeira. Stanno ancora negli anni 80.
0: Lì con i tozzetti, diciamo.
1: E comunque arrivano a 22 quelli.
3: Li aumentati 22. Aumentati con acquavite e alcol possono raggiungere, insomma, gradazioni tra i 18 e i 22. Però se consideriamo i vini non fortificati, quindi i vini naturali, il super primitivo pugliese arriva a 19,5.
1: Super, cioè, attenzione, super,
2: naturalmente.
1: Super primitivo di Chiaromonte, lo voglio dire perché parlare del nostro agente, non per il vino,
0: Umberto Chiaromonte, non Chiaromonte.
3: 19,5 tra l'altro è il limite biologico della fermentazione naturale, quindi oltre tecnicamente un vino naturale non puoi andare.
0: Quindi hai risposto alla mia domanda. Cioè sotto i 20 gradi, massimo.
1: Ma
0: massimo,
1: è un record, super primitivo, anche perché tendenzialmente, insomma, i passiti, cioè, o quelli tardivi arrivano a quelle...
3: L'amarone arriva a 16.
0: Anche i vini passati arrivano a gradazione.
2: passati vanno anche oltre.
1: Io mi ricordo lo stacchiapaletti di casa Corsetti, prodotto interno,
2: quasi alcol.
3: Se mi vuoi andare in Polonia, perché io so che tu vai in Polonia e mi ritorni con
0: certo, certo.
3: C'è lo Spiritus Rectifico.
0: E che cos'è?
3: È una vodka polacca a base di grano che arriva al 96%. Non va mai bevuta liscia, la devi trattare con i guanti, praticamente, perché se ti ustiona.
0: Ma cioè si può bere? È legale?
2: Di solito. Quindi è un alcol alcolico.
3: È una base anche per produrre altri cocktail, ma si può bere. Quelli, insomma, super strong la bevono.
1: Non vorrei dire inesattezze, ma l'alcol etilico è il 96%.
3: Siamo all'alcol etilico.
0: Scusa, estendo la domanda al 342-00-00700, non solo la cosa a gradazione più alta che avete bevuto, ma anche la cosa più strana: io ho ancora intonsa una bottiglia che mi ha portato un mio amico, credo dalla Thailandia, il liquore con dentro il serpentello, il cobra, mi sembra che ci sia dentro un mini cobra, una roba del genere.
1: Il serpentello,
0: se ti dovresti bere, io l'ho lasciato
1: lì. Quella l'ha rubata in qualche laboratorio di biologia.
2: Potrebbe essere formaldeide.
1: Esatto. Non ti fidare,
0: l'avete mai vista?
2: Io ho visto con lo scorpione o con il verme, ovviamente,
3: mescal, Centro America,
0: ma pure quelle si possono bere.
4: Comunque dovrebbe chiamarsi Abushu.
0: Abushu.
4: È un distillato, appunto, e si ottiene affogando al suo interno.
3: Mamma mia,
0: no. Affogandolo.
1: No, che brutta cosa.
2: No. Ma mettendocene uno di plastica, probabilmente.
4: Mamma mia.
2: Neanche a me.
0: Sicuramente nel nostro sterminato pubblico c'è qualcuno che dice: ragazzi, ma è buonissimo,
1: certo.
2: Guardate,
4: il serpente non soffre.
0: Il serpente c'entra di sua, cioè lui è un certo serpente. C'è una moglietta di alcol.
1: Vuole fare serata.
2: Certo, sì.

0: essendo Radio DJ, va bene per Pio Di Capri, per carità.
1: Avete visto, l'hanno annunciato, con lo spettacolo dei droni sullo Stadio Olimpico.
2: Sì, sì. L'avremo a Roma.
1: L'avremo a Roma. Ma noi li andiamo a vedere da un'altra parte, così abbiniamo un viaggio tutto quanto. L'anno era?
3: Questo 96. 96, okay. What's the story?
1: Morning Glory. Esatto, e questa naturalmente è Champagne Supernova.

0: molto divertente seguire tutte le peripezie che porteranno i biglietto. Pochi fortunati al biglietto.
1: A trovare, chissà se potrai vederlo a Roma.
2: Credo
1: chissà.
2: Che servano le analisi delle urine,
0: sì, come minimo,
2: scopia, e poi
0: anche un buon ISE.
2: Assolutamente.
0: Anche un buon ISE.
2: Sì, sì, sì, certo. Potevamo mettere anche la versione di Toti e Tata U127 Abarth di questa canzone. Ma quanti la conoscevano questa
0: Beh,
2: cover?
0: Fu un grande classico, sì, di, sì, quegli, sì, anni.
1: Grande successo.
2: Tornaiolo sul Frizzi, chiaramente. E poi, tornando invece al discorso bibite, bevande alcoliche, 342 00 00 700, c'è Veronica inorridita. Se ho capito bene da questo messaggio.
3: No, non da questo nello specifico.
2: Okay.
3: Perché questo riguarda un liquore che ci hanno segnalato in tantissimi. Okay. L'altro un po' inorridisco. Quale vogliamo sentire?
2: Quello che ti fa inorridire.
3: Va bene, allora
2: sentiamo.
4: Hola Zozzoni. Allora, da buon messicano, italo-messicano, il mezcal mexicano è praticamente un distillato di agave, a differenza del tequila viene fatto ahumado, cioè affumicato, e dentro originalmente c'è il gusano, quindi il vermetto. Quindi quando fai festa, è l'ultimo che gli tocca il vermetto, è la persona più fortunata che c'è. Ciao!
2: Ah, cioè sei fortunato se ti becchi il vermetto.
0: Perché bevi per ultimo, certo. Cioè, perché rimane sul fondo.
1: Beh, qui con noi staremmo sempre a fare. No, aspetta, c'è ancora Pugin, è tuo. Lì piano piano
0: Giorgio con la lingua riuscirebbe a prendere.
2: Qual è il liquore tipico delle tue parti, Enrico? Buongiorno, parliamo di Riccione.
5: Buongiorno.
2: Se esiste,
5: c'è la vecchia Romagna.
2: La vecchia Romagna,
0: vero.
2: Vero.
0: Vecchia Romagna.
5: È scritto. Però mi chiedevo, ma che fine ha fatto il famoso, a proposito di vini, il vino sul balcone di Patrizio?
2: Guarda, è andato dove doveva andare, nello scarico, quindi lo vedo un po' scosso.
0: Non reagisce,
2: non reagisce.
0: Non è venuto bene quello.
1: Non proprio
0: quest'anno,
1: bene.
2: Enrico, sono le 7:54 di un bel martedì mattina, sì, almeno su Roma, ma abbiamo letto, sì, di piogge soprattutto al centro nord, al nord, giusto, corretto?
5: No, arriveranno poi nei, okay, prossimi giorni, perché l'anticiclone delle Azzorre è ancora su di noi, comanda quindi le operazioni sull'Italia, ma sul Mediterraneo c'è una piccola bassa pressione, ecco, porta piogge oggi sul sud della Puglia, la Calabria, buona parte della Sicilia, per il resto prevarrà il sole con poche eccezioni, ecco, quindi insomma, tranne su queste zone, bella giornata con temperature sul livello di ieri. Diciamo che la zona più calda dovrebbe essere intorno a Firenze con i 32 gradi di massimo o poco più. Ecco.
2: Sì?
5: Sì.
6: Quanto parlate?
2: Ma povero, non ha detto niente. Ha detto vecchia Romagna.
0: Però ci ha detto che oggi più o meno situazione stabile.
2: Grazie Enrico, scusa, siamo un po' lunghi. Grazie a te, a domani. Ciao.
7: Cade Roma T1 su Radio DJ.
8: DJ
9: One Nation One Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ufficio cosa smarrite?
14: Ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
16: Radio DJ consiglia.
17: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su DJ.it e i biglietti su LiveNation.it.

0: Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
8: Cortiglia, che piano?
7: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 8 passate da 30 secondi. DJ!
3: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. È stato abbattuto da caccia italiani il drone identificato nelle scorse ore nello spazio aereo lituano. Lo riferiscono le forze armate di Vilnius. La difesa aerea NATO ha risposto: la minaccia è stata neutralizzata. Si legge in una nota in cui si precisa che il velivolo senza pilota proveniva dalla Bielorussia.
4: I resti del drone sono stati individuati e saranno analizzati per capirne la provenienza e se fosse da combattimento. L'episodio arriva tra l'altro a pochi giorni dall'attentato al treno al confine tra Ucraina e Polonia.
3: Intanto, per quanto riguarda sempre la guerra tra Russia e Ucraina, ieri il presidente americano Donald Trump ha annunciato lo stop ai bombardamenti reciproci tra Kiev e Mosca sulle infrastrutture energetiche. Nella notte sono stati però colpiti alcuni magazzini e un distributore di benzina alle porte della capitale ucraina.
4: E a proposito di carburanti, il prezzo di gasolio e benzina continua ad aumentare, superando rispettivamente i 2,2 e i 2,1 euro il litro in modalità self. Il ministro dell'economia Giorgetti ha fatto sapere che nella manovra economica ci saranno misure per aiutare famiglie e imprese sul fronte energetico.
3: Prosegue l'iter della legge elettorale in Parlamento. Ieri sera è stato completato l'esame di tutti gli emendamenti. Oggi è previsto il voto finale dell'Aula del Senato. Il testo tornerà poi alla Camera in terza lettura.
4: Si celebrerà

0: saranno oggi alle 12.30 in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, storica leader radicale morta a 78 anni. Saranno presenti i vertici istituzionali a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni.
1: Siamo allo sport, il calcio. Roma-Inter proseguono il percorso netto in testa alla classifica di Serie A. Dopo le partite della quarta giornata giocate ieri, i giallorossi di Gasperini si sono imposti 2-0 in trasferta contro il Torino.
0: I nerazzurri di Chivu sono stati protagonisti dell'ormai classica rimonta dallo 0-2 a San Siro. L'Udinese si era infatti portata avanti di 2 reti nel primo quarto d'ora, ma poi ha subito il ritorno interista 5-3 il risultato finale.
1: Terza forza del campionato è il Como, che anche ieri ha vinto 2-1 contro il Parma al Sinigaglia, portando si a quota 10 punti. Il campionato torna venerdì con la prima partita del quinto turno, Monza-Sassuolo. Sabato alle 18 è però in programma il big match del weekend. All'Olimpico si sfideranno proprio Roma e Inter.
0: E oggi intanto si completa il quadro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Alle 18 si gioca Genoa-Sud Tirol, alle 21 Fiorentina-Pisa.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo alle 9.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
10: Have fun with
11: Audible. C'è sempre una storia che sa parlarti davvero.

0: ragazzi, forse l'età, lo capisco, ma sto diventando molto emotivo. Non so se anche a voi, cioè, vi emoziona. Scusate, proprio il passaggio a Tiki Den Den Ten, per me questa frase qua proprio non so se significa per voi quello che significa per me.
1: Dipende.
0: Forse sono in un momento mio, però
1: io
0: tanti con gli occhi lucidi. Guarda,
2: è un periodo proprio, perché tra Tiki Tiki Den Den e quell'altra che fa così,
0: però per me più
2: ti colpisce tanto.
0: A me colpisce più Tiki Tiki Den Den.
1: Però posso dire che poi c'è, chiude con l'ottimismo del
2: quindi dice che è una nota di ottimismo.
0: Quindi non mi devo commuovere, ma devo pensare al bello
1: come quei film
2: ti toccano,
1: dopo ne parleremo anche di serie, però come quei film che stanno stringendo il cuore, ma poi ti lasciano con quel barlume di speranza.
0: Mi hai convinto, adesso vado subito a comprare l'LP di Peggy Goo immediatamente alle 8.09. Ho voglia di bere una delle cose che avete
2: suggerito voi.
0: Ho voglia di steccarmi alle 8.09, ribadisco, ecco una roba di queste qua. Per esempio la tintura imperiale dei frati trappisti di Casamari, 90 gradi, sa di anice, non si può bere assoluta, altrimenti rischi l'ustione. Tra i tanti, Davide da Roma. Grazie Davide.
1: Sono andato a vedere, è oltretutto ingannevole, perché ha il colore del limoncello. Il limoncello se ne fa 30 gradi. Quindi tu vai là tranquillo di mandare giù un limoncello,
2: bruci,
1: ed è una cosa a 90 gradi.
0: I frati trappisti non facevano della cioccolata buonissima?
2: Birra.
1: Evidentemente quando la birra non veniva bene,
2: usciva questa roba.
0: Quando lo dico Tiki Den Ten, ogni tanto gli do una frucciatina. 342 00 00 700. C'è Veronica che dice: guarda, pesco a caso, tipo
3: ragazzi, ma il latte di suocera, fine anni 80, 90 e passa gradi, e chi non se lo ricorda?
4: Ma che cagace, ho bevuto,
1: però verificato, 90 gradi erano quella cosa imperiale di fare di tappisti. Questo è 70 gradi.
4: 70
1: gradi gestibili.
5: Poi c'è il packaging di questa perché latte di suocera con il teschio con le fiamme sotto.
2: Sì. Non so, sembra Ghost Rider.
5: Esatto.
1: Che poi ho bevuto una cosa dal nome simile dalle parti di Sperlunga, che era l'ammazza suocera.
2: Mi scugli di centesimi sono alla fine.
0: È un fungo, non è edibile. Oh, tra i tanti, però, giustamente Gianni dice: c'è Paolo da Cittadella, in provincia di Padova, che ci deve parlare di lui. Solo tu, Paolo, ci hai segnalato questa bevanda. Buongiorno.
6: Buongiorno.
2: Paolo.
0: Che cos'è questo che ci hai segnalato?
6: Allora, io sono stato per Natale 2023 in Kenya.
0: Sì.
6: E i Beach Boys, i ragazzi quelli che sono in spiaggia, che ti vendono un po' di tutto, ti vendono le escursioni, mi hanno detto: devi provare assolutamente il vino di cocco.
0: Sì, ok. E che cos'è il vino di cocco?
1: È fatto con la fermentazione del cocco.
0: Del latte di cocco, giusto?
6: No. Sì, deriva dal cocco, dalla fermentazione del cocco. Il problema è che è molto fermentato, è molto caldo, perché ovviamente non lo tengono in frigorifero.
2: Certo.
6: E viene servito su dei bicchierini, ma viene tenuto in dei bottiglioni aperti, ovviamente perché fermenta.
0: Certo.
6: Dove all'interno entra di tutto, quindi formiche, insetti, e te lo servono con lo scolino, col passino, perché altrimenti rischieresti di berti anche tutto ciò che c'è all'interno.
0: Molto igienico, mi sembra di capire.
2: Iniziamo che è proprio igienico.
0: Tutto a norma.
1: Però Iader Fabri direbbe che è anche molto buono, perché è proteico, contenendo insetti.
2: Li tolgo.

0: Te li tolgono.
1: Però un po'. Esatto,
2: ma cosa fanno poi? Gli insetti li rimettono dentro
0: oppure
2: la bottiglia
0: li gettano? No, li gettano.
3: No, quelli li gettano. Ah, okay. Il problema è che proprio il gusto è caldo.
0: Ma l'hai bevuto? Se l'hai bevuto e sei qui a raccontarla, però. Attenzione.
3: Sì, non vi dico poi il mese dopo quando sono rientrato dal Kenya com'è andata, però potete immaginarlo.
1: Sei sopravvissuto a tanta roba.
3: Provarlo. Anche perché eravamo in un bar locale fuori dal villaggio. Quindi
1: guarda, perdonaci, Davide, ma bussano. Paolo, scusa.
0: Sei veramente un pavido.
1: Perché tu, Aldo, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, io ci macchio il caffè con il cocco.
2: Ma certo,
0: senza passino.
3: La cosa divertente, se posso, è che sono uscito dal villaggio e ho detto a mia moglie: se non torno entro un'ora, vienimi a cercare. Comunque non sapevo dove mi avrebbero portato.
0: Ti dico,
3: sono tornato dopo tre ore e lei era sul lettino che dormiva tranquilla, quindi io potevo
0: sperava nell'effetto benefico. Comunque, latte di cocco in Kenya is for boys. Il caccolone del Masharawi,
1: mangia e bevi.
3: È vero,
0: è una roba, ragazzi,
1: incredibile.
0: Grazie, ciao Paolo.

0: King of Fire su Radio DJ, le 8:15, il disco più figo del mondo, ma dura poco, dura pochissimo.
1: Ma Manu Chao non aveva voglia di lavorare in quel periodo.
0: Sì. Manu Negra, non Manu Chao.
1: È Manu Chao però il cantante Manu Negra.
0: Ah, è vero, è sempre lui, ragazzi.
1: Certo.
0: Ma che anno era? Al 90, ammazza.
2: Sì,
0: il 90 era. Sono passati 36 anni.
1: Hai capito?
3: Arca miseria, sono tantissimi. 36 anni. Sono proprio tanti.
0: Nella notte si sono tenute le consegne degli Emmy, ragazzi. Emmy bellissimo. Questa notte, ragazzi.
3: Leggo adesso l'ultimo punto su Repubblica 4:56.
1: Tutti svegli. Ho capito che è andata un po' come il Festival del Cinema di Venezia. Cioè, l'Italia non è andata bene neanche lì. Non abbiamo vinto niente neanche agli Emmy.
0: Gli Emmy, sapete, sono dedicati alle serie. Buongiorno Gianni, buongiorno Previ.
3: Buongiorno.
0: Chiaramente Veronica, Patrizio, qui potete intervenire perché le serie sono tante.
1: Milioni di milioni.
4: Che rottura. E rompono i coglioni.
3: Dopo un po'.
0: Vabbè, però per capire, insomma, se qualcuno l'ha vista, di che cosa parla. Perché allora la parte del leone l'ha fatta The Pitt. The Pitt ha vinto tantissimi.
1: Beh, in realtà più un'altra serie che il nostro Gianni conosce benissimo,
5: The Widow's Bay. Che ha vinto 14 Emmy.
0: Chi ha visto Widow's Bay all'interno?
5: Io ho due puntate.
0: Poi se lo dico io.
5: Come sì, non mi è piaciuto tanto, devo dire.

0: La verità.
1: E di che parla Widow's Bay?
0: È una sorta di comedy horror che mette insieme un po' tanti, diciamo, secondo me, luoghi comuni dell'horror. Però bene, perché è una regia
1: attori,
0: spettacolare.
1: Attori, attrici famosi.
0: Matthew Rhys. Matthew Rhys che ha vinto come miglior attore.
2: Due l'ha vinto.
3: 22 per la prima volta.
4: Quindi Widow's Bay. Io ho visto The Pitt, sì. Tutto invece.
1: Tutto The Pitt, sì, hai visto?
4: Tutto.
1: Beh, The Pitt.
4: Beh, tutto, insomma,
1: Patrizia, The Pitt è
4: stagioni.
1: Un medical, insomma, classico. C'è un pezzo di The Pitt, sentiamo.
5: E quindi hai scoperto chi ha sparato al conte? Volete veramente sapere chi è stato?
2: Sì, sì.
5: È stato sto cazzo.
1: No.
4: No.
5: Sì, ve lo giuro. Sto cazzo.
3: Questo... Magari fosse così, perché io l'ho vista una puntata. L'idea è quella di farti seguire un pronto soccorso,
2: soccorso
3: in tempo reale.
2: Tempo reale.
3: Cioè, tu la durata della puntata è quello che accade proprio in quel momento.
2: È un'ora di pronto
4: soccorso. Ogni puntata è un turno,
1: okay.
4: Turno del giorno e della notte.
1: Luca Argentero ce ne parlò benissimo di questo The Pitt.
4: Beh, sì, è molto, molto realistico. A differenza di altri medical che sono un pochino più patinati, questo si, diciamo, segue il ritmo, secondo me, che è quello effettivamente di un pronto soccorso.
1: Per me è sempre meglio Boris, come medico.
4: No,
1: me.
4: Certo,
2: anche secondo
4: certo.
2: Me.
1: Ovviamente. Allora, Pluribus, di cui io e Gianni Faluomo siamo super fan, lei vince come attrice protagonista.
3: Bravissima. Bravissima. Ma lei si dice Rhea Seahorn, ci lanciamo, no?
1: Rhea Shitstorm.
2: Che bello!
1: E Vince Gilligan, che ha scritto anche chiaramente Breaking Bad, vince come creatore, bravissimo. Questa l'ho vista. Axe l'avete vista? Bellissima,
3: no.
1: Bellissima serie, bellissima, racconta di una comica un po' age che prende, cioè che è lì e si domanda adesso col politicamente corretto come fare, e quindi prende un'autrice giovane e ne nasce una serie di dinamiche bellissime. Secondo me è molto molto bello Axe. E poi vediamo un po', vabbè, Slow Horses, chi l'ha vista Slow Horses?
0: Io l'ho vista, Slow Horses. La prima stagione però ancora
3: perso, sono fermo a Pluribus.
1: Slow Horses praticamente sono gli 007 scarsi, che bello. Sono messi praticamente in questa
0: sorta di gruppo TNT,
1: TNT.
3: Ma che fa azioni di sabotaggio minori?
1: No.
2: Sono incapaci?
1: Anzi, sono molto capaci. The Diplomat, chi l'ha visto?
2: Beh,
1: io ho detto bellissimo,
2: qualcosa,
1: molto bello, anche molto... Storia di una diplomatica che viene mandata, come mi pare, rappresentante degli Stati Uniti in Inghilterra, sì, se non sbaglio. The Studio, vabbè.
0: No,
1: Seth Rogen non l'hai visto, bellissimo. Seth Rogen parla degli studios intesi come gli studios americani. Lui è un dirigente, un creatore. Cioè un po'
0: l'ho iniziata, sì.
1: Molto, molto bello.
0: C'è una non mi è piaciuta.
1: c'è una puntata tutto in piano sequenza, pazzesca. Grande delusione per Michael J. Fox, che tanti di noi ricordano gli anni 80 per quello che riguarda Ritorno al futuro, che non ha vinto nulla per The Shrinking.
3: E neanche Harrison Ford.
1: Harrison Ford
3: che era dato tra i protagonisti. Scopro che Harrison Ford non ha vinto un premio in vita sua. Cioè,
1: no.
3: Harrison Ford nella sua carriera incredibile non ha vinto mai un Oscar, un Golden Globe, niente.
1: E poi vabbè, Stephen Colbert, che ha vinto per il Late Show.
2: Quello bello come premio, mi è piaciuto.
1: DTF St. Louis, qualcuno l'ha visto perché ha vinto un sacco di premi? Perché tu non hai visto un cazzo, ma che sei entrato a fare?
6: Questo, allora, sentire parlare di serie da gente che l'ha vista, che la spiega a gente che non l'ha vista, è una delle cose più noiose che esistono sulla faccia della terra.
1: Invece ti posso dire una cosa, DFT St. Louis la devi troppo vedere.
6: Vado a vederla.
1: Vedere.
2: Adesso, e poi ci fai un...
1: Chiedimi perché.
6: Perché?
1: Perché non l'ho vista, così la prossima volta c'è qualcuno che l'ha vista e ce la racconta, no? Arrivano Marre e

0: 8:23, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131 con il trio Medusa. Casini inteso non come Pier Ferdi, non come il politico,
1: no. Pensavo che si fosse spostato verso il centro, il centro, diciamo, il rap italiano.
0: Invece no, Casini inteso...
2: Non strizza l'occhio, quindi...
1: strizzando l'occhio al centro in vista di apparentamenti politici.
0: No, neanche una serie, sarebbe bello, Casini dedicata, che so, a case di appuntamento. No, proprio Casini inteso come cose non riuscite benissimo. Tra l'altro all'interno del pezzo avete sentito, si citavano anche i facchini, che sono quelli che dovrebbero portare
2: il lavoro pesante,
0: quanto è brutto quando ti arriva il segnale, il tuo pacco è stato riprogrammato e la consegna viene dove... Allora, se senti era un libro, una roba che non importa, va bene, ma quando è necessario che quella cosa arrivi in tempo,
2: che tu la compri perché è la garanzia ti arrivi in tempo,
0: il regalo
3: scelta perché la data di consegna era garantita quella, perché tu sai che non puoi tardare di un giorno.
0: Allora vabbè, il regalo dici guarda non è arrivato in tempo. A Gianni hanno consegnato in ritardo la torta del matrimonio, per farvi capire,
1: quindi, che è arrivata anche un po' sbilenca,
0: che è arrivata un po' sbilenca, e tantissimi, per esempio, leggevo che hanno avuto problemi per la consegna del vestito del matrimonio. E non sono gli unici ad aver avuto un problema. C'è un'altra categoria, ragazzi, che ha questo problema qua.
4: Vigile, io sono un vigile.
0: Molto vigile. Quindi
4: Perché?
0: Era così bella questa canzone.
2: Era molto bella, e parliamo di Firenze.
0: Di Firenze, esatto.
1: È successo un fatto strano.
0: Il consiglio
1: comunale se ne sta discutendo da giorni, perché non sono arrivate le divise, o meglio, parte della divisa in dotazione ai vigili urbani neoassunti. Che hanno dovuto mettere sostanzialmente jeans e scarpe da ginnastica sotto. Quindi hanno
0: c'è solo la parte sotto.
2: E mica secondo me gli credi a uno vestito così, perché
3: è mezzo vigile. Sta sempre con un occhio chiuso.
0: Io la contesterei la busta. È un vigile un po' così, un po' hipster.
1: Interrogazione del consiglio comunale, com'è andata? Sono stati assunti il 21 abbiamo fatto l'ordine, perché bisogna prendere le misure,
0: naturalmente.
1: E l'estate, e i ritardi, e le consegne, eccetera, sono arrivati solo qualche giorno fa, adesso tra un po'.
0: E mi raccontò mio nonno una volta, che era un militare, mio nonno è morto prima che io nascessi, che praticamente non arrivarono gli elmetti per la parata del 2 giugno.
2: Non mi dire con le scodelle.
0: No, li ha fatti fare di cartone.
2: Cartone.
0: Mi racconta mia mamma. Sì,
2: prendete la metto di cartone. Che è quasi meglio, perché non si scalda.
3: Leggero.
0: Come le maschere da bambini, dai, te la faccio di cartone. Ma mamma, no. Non posso andare col fustino del Dixon in testa. Sembri Actarus.
2: Però pensa che bello se gli fanno anche le spade di cartone.
0: Sono
2: innocue.
0: No, è una cosa che capita spesso.
1: Capita, è proprio tra le forze dell'ordine, tra l'altro. Allora, una

0: Nel 2023 250 nuovi agenti della polizia municipale risultavano in possesso dell'arma d'ordinanza, ma non della fondina.
1: E quindi con l'arma in mano
2: non la metto.
3: No, scusa, la devono fare come nei film americani, che la mettono qua, la mettono dietro nei pantaloni,
0: si sparano nei maroni. A Roma nel 2018 è riportato che alcuni agenti di polizia locale di Roma, in attesa delle nuove polo operative, si erano messi delle così, delle Sergio Tacchini.
3: Andati in giro. Vabbè, ma che devono fare?
1: Che devi fare? Ma
0: io infatti
1: non capisco la polemica.
3: Che fanno? Vanno nudi, che fanno?
0: Certo.
3: Con le bretelle a pelle.
1: L'importante è che si mettano tutti d'accordo. Sì, il colore che sia uno.
0: Esatto. Sai quella roba tipo, ma tu ce l'hai la polo nera?
3: No, no, devo andarla a comprare. Io mi metto sulla maglietta da S-Roma. Io me lo immagino. Certo, ok.
0: 2014, per finire, denuncia della polizia stradale sulla disponibilità delle divise per nuovi agenti, appunto, raccontava di una situazione surreale nei magazzini: un solo paio di stivali, per di più numero 40.
1: I piedini piccoli.
0: Ce n'era uno che andava in giro.
3: Okay, da campionario. Hai dato un numero, lo diamo anche noi: 342 00 00 700.
1: Avete presente quando prendete il telefono per una notifica e 20 minuti dopo state ancora scrollando?
4: Provate a cambiare abitudine con Audible. Grazie al suo vasto catalogo di audiolibri, podcast e serie audio, quei 20 minuti voleranno via tra una risata, una scoperta o un mistero.
3: E intanto potrete cucinare, riordinare, correre o passeggiare con il cane.
1: Il bello di Audible è che c'è sempre una storia che sa parlarvi davvero.
5: Audible, c'è sempre una storia che sa parlarti davvero.
6: Radio, DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
12: Regina, ma che bel sorriso!
13: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
12: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
14: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
16: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49€ e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
18: La carta igienica

0: Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Cars in Texas, Ella Langley alle 8.38 su Radio DJ. Certo, se un pacco, una spedizione viene dagli Stati Uniti, dal Texas, secondo me è più complicato. Stati Uniti, ma anche Giappone. Anche Giappone, una volta mi sono intestardito, devo fare dei regali con, presi dal Giappone. Sono dovuto andare a sdoganarli. Chiaramente sono arrivati tardi.
1: Ma adesso ci sono i dazi, ragazzi, cioè, quindi c'è il problema. Sono
0: dazi,
2: amari. Noi, per fare contento il regista Patrizio Mattei, con
0: il bambino Patrizio
2: che chiede con 6 mesi di anticipo il suo regalo di compleanno. Ah, cioè, lui ti fa una segnalazione di una cosa che però è edizione limitata, deve arrivare dall'estero, quindi il previo è stato un paio di mesi forse dietro allo sdoganamento del suo regalo, che era Silk Sonic,
3: la maglietta e la cassetta
2: gold. Adesso una roba che probabilmente avrà messo in un cassetto e non neanche avrà mai ascoltato,
4: mai aperta.
5: Poi mette però
0: fino lì non devi fare affidamento. La notizia di partenza, appunto, è la parte della divisa dei vigili, cioè la polizia locale a Firenze,
1: che poi posso dire che è arrivata a metà, che poi in realtà rispetta il termine divisa, si dice due parti,
4: una parte
0: lo dice, non ti vuoi lamentare,
4: mica intera.
0: No, il problema effettivamente è se c'è una cosa proprio che è necessaria allo svolgimento, che so, di una festa, di un evento tipo
3: Roma, gara di running Roma Ostia del 2024, non erano arrivate le medaglie. E al maratoneta, se non gli dai in mano,
1: non hai capito. Eccolo. Ecco. Sì, sì.
0: A me va bene tutto. Sono per la paciola. Sì. Ma se non mi dai la medaglia, io prendo un frullino di quegli amori. E ti pratico una apertura.
1: Ma perdonami, Aldo, avrai
0: e
1: fatto.
0: E poi ti scucchiaio.
4: Come se fosse
0: un tiramisù.
1: Non esagerare.
4: Adesso Aldo ci sarà poi la DJTEN il 4 ottobre.
0: Dopodiché.
4: Lì dovrebbero esserci.
0: Prendo un martello pneumatico
4: che male.
0: Per poi prendere un piccolo martelletto.
1: Ma io mi permetto di domandarti una cosa, Aldo, proprio piccolissima. Quante cacchio di medaglie hai, visto che avrei fatto 1000 gare?
0: Ne ho 800.000, ma io voglio
1: quella che manca.
0: Sono in crisi da aminoacidi. Datemi aminoacidi e medaglie. E tra l'altro, una cosa gravissima: la Roma Ostia era più corta di 62 metri. Secondo il mio caso,
4: la mezza maratona. Sai, è la mareggiata.
0: 62 metri più corta. Poi dopo. Non sembra importante, ma lo è.
1: Come no?
0: Ora DJTEN, non ci rompete i coglioni.
4: Specialmente la Five.
0: Non ci rompete i coglioni.
4: Cominciamo subito.
0: È una festa.
1: No, però attenzione, la DJTEN, la 10 è sempre 10 km. È la Five.
4: Che a seconda di dove è più comodo uscire.
0: Ma uno si può lamentare che una gara sia più corta. Ma ti lamenti?
4: È più lunga.
3: Protezione Civile di Milano, metà volontari con divisa gialla, metà volontari con divisa blu. Però mettiamoci d'accordo,
0: però c'è questo qui.
4: Almeno fosse Verona.
3: Sincronizziamo gli orologi.
0: Che ora fate? 5.52?
3: La persona che sarebbe dovuta venire a prendermi in aeroporto.
0: Piegatura?
3: Ce n'è un'altra.
4: Bella di questa.

0: si è presentata con un anno di ritardo.
1: Un anno.
0: Non si è presentata al giorno pattuito e 364 giorni dopo mi ha chiamato dicendo: senta, ma io dovevo venire a prendere in aeroporto domani. Sì.
2: No, l'anno scorso.
1: Un anno fa.
3: Venga con la DeLorean.
2: Allora, questo è il problema delle agende, tipo quelle da scuola, che c'è gli ultimi tre mesi e l'anno dopo.
3: L'anno dopo. Come un anno dopo?
2: Un anno dopo.
3: Però il play dice c'è di meglio.
0: Piegatura, aspetto un pacco dalla Germania con componenti informatici. Quando passa il corriere, scientifico, sì, non ci sono mai. All'ultima volta mi ha scritto su un foglio che ha attaccato la porta al corriere, mi ha scritto: passo alle 14 che porto mia suocera a fare l'holter cardiaco.
2: C'era bisogno.
1: Passa alle 14, stop. Non serve descrivere.
3: Presento, me la spiegare perché.
2: Preciso, maniacale.
3: Ragazzi, direttamente dalla colonna sonora di Footloose arriva. E sprecatelo questo SMS.
2: Falli arrabbiare.
3: Falli, ciao.

0: si può sbagliare tutto, ma questa no, non è Footloose, è Flashdance. No.
1: Però.
0: Io ci sono cresciuta con sta roba. Flashdance.
2: Era come dice qualcuno, flashy e dance. Sono contento. Questo vuol dire che abbiamo tanti nuovi ascoltatori.
3: Sì, non capiscono il mondo.
2: Perché noi cerchiamo di stimolarvi e di vedere se siete reattivi. A volte sbagliamo normalmente, però qualche cosa lo facciamo apposta per vedere se siete attivi.

0: Ti bravi. Beh, in questo caso era evidentissimo. Però posso dire una cosa? Faccia Lady B, come dicono i Rolling Stones, dai, Lady B, Lady B, Lady B, dai, Lady B, dai, se lasciamo, fate il video.
1: Guarda che arrivano,
2: stanno sempre lì, puntigliosi, lì, ma
3: che fai si impalla il telefono?
2: Lady B,
1: scusate, dentro di noi, anche in un angolo piccolo e buio, c'è un precisetto.
0: Certo.
1: Che se stimolato esce fuori.
0: Deve comunque dire, a me piace quelli che ci correggono sbagliando però il titolo del video, come ha scritto Flash.
2: Come scritto?
3: Flash. Siete cresciuti con questi film, ma non col trio, allora
0: è questo, molto male. Noi pensavamo di essere sposati con voi, cioè di avere un rapporto così simbiotico, di essere lì all'altare con voi con le nostre infradito. Oh, grande Ilari.
2: Bravi.
0: Grande Ilari Blasi.
2: Sì.
0: Brava.
2: Basta con ste scarpe.
0: Basta con ste scarpe. Ci si sposa in cioce.
3: Allora, c'è da dire.
0: Scusami, ma io la festa di sabato come l'ho fatta? In pigiama.
3: Con le friulane.
2: Era un pigiama.
1: C'è stata tutta una serie di scommesse.
2: Ma perché in vestaglia?
0: Un vestito. Un po', sai come si chiama quell'artista?
2: Schnabel.
1: Il tedesco.
0: Schnabel, ok, sì.
3: Allora, diciamo, si è sposata in gran segreto più o meno questo weekend Ilari Blasi con Bastian Müller, il imprenditore tedesco. Si sono sposati con una cerimonia in realtà con amici e parenti stretti. Lei indossava un bellissimo abito da sposa classico. Quando poi sono andati però a fare la firma in comune, in realtà tarda sera, credo sia stata una questione, ci sia stato un problema tecnico per cui si sono dovuti presentare dopo la mezzanotte addirittura. Ma lei ha dovuto fare un lungo tragitto a piedi salita.
0: Si è tolta le scarpe.
3: Ha tolto l'abito da sposa, ha indossato un abito sempre bianco perché tutti gli invitati erano in bianco. E giustamente ha messo le scarpe comode. Avrà fatto la giornata con i tacchi.
1: Ma era il Campidoglio?
3: No, era in Costiera Amalfitana.
2: Quindi
0: ancora più.
1: Ancora peggio.
3: Quindi giustamente avrà scelto una cosa un po' più comoda. Anche perché durava 10 minuti. Poi è stata pochissimo all'interno, hanno fatto le firme e sono usciti di nuovo a brindare.
0: Non hai 10 minuti, ma hai un paio di minuti per dirci chi è stata criticata per la mise al matrimonio.
3: Allora, quest'estate
0: chi?
3: Aurora Ramazzotti, sempre anche lei per l'unione civile, ha indossato ciabattine bianche e nere.
0: Ha fatto benissimo.
3: Una gonna e uno spezzato molto
0: brava
3: casual.
0: Aurora, brava,
3: un copricapo.
1: Matrimonio suo,
0: che cacchio mette.
3: Il marito aveva delle scarpe da ginnastica, quindi erano molto casual, molto semplice. Poi per la cerimonia, quella insomma un pochino più
0: sparzosa.
1: Però sono certo che nelle varie rubriche promossi e bocciati, Aurora Ramazzotti
0: sei sulla fiducia,
2: perché io chi vuole bene.
3: Comunque non sono le prime ad aver fatto una cosa meno convenzionale. Elizabeth Taylor ha sposato con Richard Burton con un baby doll giallo. Jane Fonda mini abito bianco ma con stivali neri fino al ginocchio. All'epoca, insomma, sempre Elizabeth Taylor con l'altro con Eddie Fisher ha indossato un abito di seta verde con il cappuccio. Quindi, comunque, anche in passato le VIP hanno sempre scelto qualcosa di diverso.
1: Ma il matrimonio tuo,
3: ma certo,
0: ragazzi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Noi per voi solo tanto amore, però c'è oggi andato. Voi siete tanto polemici.
2: Ah.
1: Che vi è successo? È martedì, c'è traffico, che c'avete?
3: Sono ricominciate le scuole, quindi adesso stai in coda ad ascoltare.
1: E allora datevi una carezza e ditevi che ve la date al Trio Medusa. E con questa carezza forte
3: sì.
1: Salutiamo e vi diamo appuntamento a domani.
4: Ciao!
5: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
6: Radio, DJ.
7: One nation, one station.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops!
12: Ops!
13: Ops!
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops!
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
16: 99, 99, non è possibile.
17: Tesoro, tutto ok?
16: 99, Puma, microtasso.
17: Calmati, ora chiamo qualcuno.
16: 99, Puma.
17: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
16: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Can't touch this. Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
0: d'ora in poi lascerò.
1: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Yuhu! C'è nessuno?
15: Yeah! Uno c'è!

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 9.
4: Ancora buongiorno dalla redazione. Caccia italiani della NATO abbattono un drone nei cieli della Lituania. Poco dopo mezzanotte gli aerei si sono alzati in volo per neutralizzare il velivolo teleguidato, i cui resti andranno ora analizzati per capirne la provenienza e soprattutto se fosse da combattimento. Il drone avrebbe invaso lo spazio aereo lituano arrivando dalla Bielorussia.
5: Altre tensioni tra Mosca e l'Alleanza Atlantica dopo che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca, mancando di poco il velivolo.
4: È stato invece un drone all'alba di oggi a colpire un distributore di carburante a Kiev, a poche ore dall'annuncio di Donald Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina basata sul non prendere di mira infrastrutture di tipo appunto energetico.
5: Trump che non prenderà bene un rapporto del Pentagono in cui si evidenzia una carenza di munizioni legata alla guerra in Iran, una constatazione che l'amministrazione americana aveva ampiamente rifiutato di confermare negli ultimi mesi.
4: Nel documento si legge che in 4 mesi l'operazione Epic Fury è costata quasi 33 miliardi e mezzo di dollari e ridotto al minimo le scorte militari, e le tensioni nel Golfo continuano a spingere verso l'alto i prezzi di gas e petrolio.
5: A proposito di energia, gli Stati Uniti hanno cancellato i limiti alle emissioni di carbonio per le centrali elettriche a carbone e a gas. Si tratta dell'ultima di una serie di iniziative volte a smantellare le normative introdotte dall'amministrazione Biden per contrastare il cambiamento climatico.
4: Un fenomeno, quest'ultimo, che Donald Trump ha sempre negato, definendolo una truffa, stessi toni o quasi usati dal presidente per l'allarme lanciato sui rischi dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Sciocchezze, dice Trump, l'unico argine di cui ha bisogno l'intelligenza artificiale sono io.
5: Torniamo in Italia, sono ancora sospesi i voli in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania, lo scalo di nuovo alle prese con un'emergenza cenere provocata dall'eruzione dell'Etna, la normale attività dovrebbe riprendere tra circa un'ora.
4: Siamo al calcio, Roma-Inter in testa a punteggio pieno dopo 4 giornate alla fotografia della classifica di Serie A dopo gli ultimi posticipi di ieri.
5: I giallorossi, grazie anche...

0: che al solito Malen, al sesto centro in quattro gare, vincono 2-0 a Torino contro i Granata, mentre i nerazzurri, dopo un avvio shock contro l'Udinese che segna due volte in un quarto d'ora, alla fine vincono 5-3 e sabato all'Olimpico ci sarà lo scontro diretto.
1: A due lunghezze di distanza poi segue il Como, che ha battuto 2-1 il Parma, confermandosi ormai una big del nostro campionato.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Ci risentiamo alle 10.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
8: Tra poco, il volo del mattino. Con Fabio Volo.

0: Questa è la goda a suonare il sax, vai. Sembri Remy. Buongiorno ragazzi, benvenuti.
1: Il mio pezzo preferito del momento.
0: Davvero? Sì, ti piace bellissimo. Questo pezzo qua? Ma ti vedo che suoni il sax, ti manca la scimmietta con i piattini. Come state ragazzi? Fermi tutti. Non come
1: che
0: state,
1: come,
0: non è cari ascoltatori, non è ciao ragazzi, benvenuti, o cari amici, vicini e lontani, si diceva.
1: Bello.
0: Come sta? Onestamente, mano sul cuore, come state? Che settembre, porco Giuda. Partito che canna.
1: Sempre bello però settembre.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì. Va bene. Come va? Oggi è il 15 di settembre,
1: sì.
0: Ha detto Viola che domani paga le tasse.
2: Certo.
0: Domani paghi le tasse, cioè domani parte il bonifico, come funziona?
2: No, devo fare l'F24.
0: F24, che è un aereo.
2: Che non sai neanche cos'è.
0: È un aereo?
2: No. Cioè non parte, lo devo fare io.
0: Lo devi fare, lo
2: se
0: devi
2: non
0: fare.
2: Lo faccio, non parte.
0: No, io non perché non pago le tasse, io perché c'ho, non capisco niente, c'ho uno, commercialista, non c'è vedere il commercialista.
1: Sì.
0: Beh, insomma, c'ho uno che fa quelle robe lì.
2: Massimo,
0: quelli che ogni tanto
2: si
0: leggono sui giornali, alle Bahamas il commercialista della Ferilli, sai quelli che c'hanno
1: Panama Papers. Lorenzo,
0: è il tuo commercialista.
1: Ciao,
0: quando è che adesso il commercialista, io so che c'è una gli salutiamo quelli in ascolto,
2: sì. Ciao,
0: caro
2: Tommaso.
0: Commercialista che quando cari commercialisti in ascolto, quando arriva sul display il vostro nome, non è mai la gente non è mai proprio
1: no,
0: felicissima
1: no.
0: Di sentirvi, poverini. C'è il momento nell'anno, è questo, quello dove li chiami e sono le 10 di sera e sono ancora in ufficio, no? Che dicono, no, sto facendo le dichiarazioni. No, non so
2: no.
0: Se è questo,
2: no,
0: della vendemmia.
2: Le dichiarazioni sono prima dell'estate.
0: Sì, sì, no, io non so di so che partono dei missili, sai dove lo vedo? Da quando voi due, merde qua, mi avete fatto scaricare l'app della banca. Io non ne volevo sapere.
2: Capito, l'home banking.
0: Hai mi detto, devi avere l'home banking. E io lo guardo, e mio home banking
2: sì.
0: C'ha due cose.
2: Certo.
0: Due cose. C'è un verde chiaro che sono tipo le entrate e un verde scuro
1: certo.
0: Che sono le uscite.
2: Strano,
0: e sono fatti.
2: Di solito è rosso e verde.
0: Io ce li ho verde chiaro e verde scuro perché non mi vogliono, non mi vogliono agitare. E sono fatti come dei grattacieli, come
2: certo.
0: Le Twin Towers, uno
2: certo.
0: A fianco
2: sì,
0: all'altro.
2: Certo.
0: Oh, sì. Mangio il cane se le entrate è una volta il grattacielo più alto.
2: Ma no, ma poi dipende a che punto del
0: mese
2: guardi.
0: Certo. Però io c'ho sempre quello delle uscite che è un grattacielo e quell'altro è quella la casa di app del vecchietto di quei palloncini.
2: Che Mani. Poi il commercialista chiede sempre in un'unica soluzione o io rateizza tutto.
0: No, rateizza tutto.
2: Tutto,
0: sì,
2: tutto. Ma anche se ce li ho.
0: A volte anche su.
2: Tutto.
0: Sua. Ecco l'F4.
1: L'F4.
0: L'F4. A volte anche se compri tipo un vasetto su Amazon con dentro, lei che ti dice lo paghi tutto, lo rateizzi.
2: No, quella è una trappola, non lo
0: no,
2: fate.
0: Scherzo. No, io pago, io non pago se posso.
3: Ehi, felicità!
4: Ciao, mi stai sul cazzo tu?

0: abbiamo un bellissimo messaggio di un'ascoltatrice in Sicilia che ci manda la foto del mare, e questo è una specie di quando c'è tramontana, c'è il mare quello piatto che sembra una piscina, azzurro e verde, bellissimo. Complimenti a te che ci ascolti da lì. Adesso mettiamo anche della bella musica, così cara Cecilia ci ascolti bene. Poi anch'io domani devo fare l'F24.
1: Certo. È l'ultimo giorno, eh?
0: 3.200 euro.
1: E è solo una rata.
0: Ma che bello.
1: Ma che bello, sì, certo.
0: Ma io darei per pagare 3.200 euro. Allora, da giugno ad agosto, dice un'ascoltatrice, è una tragedia a scadenze. Quindi tu chiami rovinando le vacanze alla gente. C'è un ascoltatore nostro.
1: Io lo dico per te.
0: Che era in spiaggia sotto l'ombrellone, che dice: oh, adesso non mi rompe le palle nessuno. Per 10 giorni. Cameriere!
1: Sì. Che poi non è a fine mese, è il 16, il 20.
0: Mi porti una pigna colada, una birretta, e poi drin drin. Senti qua, ecco, amore, rifai le valigie, dobbiamo tornare a casa.
1: Riporti indietro.
0: Riporti indietro la mia.

0: Banda pigna colada. Ok, poi il mio commercialista invece a luglio mi ha chiamato dicendo che avevo un credito di 5.000.
1: Questo è bello. Bellissimo. Più di solito arriva a casa una lettera dell'Agenzia delle Entrate
0: che ti dice,
1: che ti dice, c'è tutto una pagina intera, e dici dov'è la magagna, dov'è la magagna, dov'è la magagna. E poi arrivi e ti dice la parolina magica: accredito.
0: Accredito di 5.000. Vedi qua che bello. È ma più bello di quando trovi 20 euro nel cappotto a ottobre che l'avevi lasciati lì l'anno scorso.
1: Ovviamente non è che te li ridanno sull'unghia.
0: No!
1: Decidi te come compensare, certo, piano piano, negli anni.
0: Tu devi pagare subito, c'è anche l'anticipo IVA.
1: Certo.
0: E loro con calma, loro, mi raccomando, difendeteli sempre i vostri partiti.
1: Ve li scaliamo.
0: Fatemi i soldati, mi raccomando. Allora, ragazzi, io direi questa mattina di essere leggeri, anche se è martedì dovremmo litigare. Io ho già mandato due messaggi di fuoco stamattina,
2: sì,
0: si sente che è Marte. Uno ha un piano alto della RAI.
2: Wow!
0: Un piano alto della RAI. Di quei messaggi che non mi vedrete più alla RAI, diciamo, sicuro. E poi a un'altra persona vicino a me, cara, che questa mattina andava messa un attimo chiarita. Quindi io stamattina ho già fatto il danno.
1: Mi preoccupa più questo che la RAI.
0: Io ho fatto già il danno. Questa mattina io mi sono già fatto il danno. No, vabbè, però comunque sai, è futuro.
2: Io sto bene, ho la luna in Scorpione.
0: Ah, la luna in Scorpione.
2: Tutti in Scorpione in questo periodo.
0: Bello, Scorpione è losco, lo sai, è tutto che sta nell'acqua losca. Comunque ascoltami, cari ascoltatori, stiamo leggeri questa mattina, niente introspezione, niente siete Dio, non siete niente, mere, siamo formiche, siamo un numero, no. Ognuno di noi ha dei guilty pleasure, diciamo, come si dice, dei piccoli piaceri nascosti, cioè tu torni a casa la sera.
1: Sì.
0: No, io non so, tipo da ragazzino ce l'avevo, ma era disgustoso, non lo potevo dire a nessuno.
1: Ora ci fareste una trasmissione su realtà.
0: No, adesso non lo potevo. Ah, esatto. Cioè, a me piaceva. No, vi faccio vomitare, se ve lo dico. Perché è una roba del corpo.
1: Guarda, che peggio di quella roba là, non c'è niente.
0: Non lo so, comunque. No,
1: del corpo, ma su.
0: È unghie dei piedi.
1: E cosa ne facevi?
0: Quando giocavo a calcio, proprio che ti sudano proprio i piedi.
1: Senti, aspetta.
0: Le riesci
1: aspetta
0: a staccare con le unghie delle mani, no, quella dell'alluce. E mi piaceva da morire.
1: No, senti.
0: Maurizio,
1: vabbè, ma ti posso dire? Preferisco questo alle unghie dei piedi.
0: Maurizio ha scritto il suo. Comunque, ragazzi, non facciamo cose schifose.
2: Tu,
0: il mio. Questo per sapere chi c'era.
1: Sì, sì. Ma io preferisco comunque di gran lunga questa alle dita dei piedi.
0: Allora, cari ascoltatori, ho scoperto, sapete che non è, le cose che arrivano a me vuol dire che sono già in onda in televisione da 20 anni. Tanto arrivo e dico, ragazzi, c'ho questa idea. E la Viola, guarda che c'è già un programma televisivo da 3 anni. Vabbè, di persone che hanno delle ossessioni. Cioè, c'è gente che beve la pipì. C'è gente che...
1: Ma a litri,
0: litri.
1: Cioè a borracce e borracce.
0: Comunque c'è gente che fa colazione. Allora facciamo così, aspettiamo un attimo. La ragazza che è al mare.
1: Gente che fa colazione, ha già sentito te che ti stacchi le unghie.
0: Da ragazzino,
1: cos'è che facevi?
0: Da ragazzino, quella lì dell'alluce, che è bella. A Brescia si dice mulsina.
1: Senti.
0: Diventava bella morbida, la stacchi con le dita. Vabbè, senti. Per evitare questo. Allora, la ragazza che è al mare, su un mare di tramontana meravigliosa, il ragazzo che è sul furgoncino che ci sta ascoltando e che ha il vizio della sigaretta, chi è al bar, adesso per 3 minuti, ragazzi, dovete godere al massimo, per cui fumate se siete fumatori, caffè se siete caffettari.
2: 6 minuti,
0: la lasciamo tutti e 6. Fa niente, comunque ragazzi, pensate a una cosa bella della vostra vita, fatevi un tuffo nei ricordi, questa è per voi.

0: mi sono fumato una paglia mentre andava questa canzone, che non fumo da 20 anni ormai, 25 anni che non fumo più. Mi sono fatto una bella sigaretta.
1: Ma non è vero.
0: Rossa.

0: Nel senso proprio di carta rossa.
1: Volevo dire una cosa, ma cambiamo tema un secondo. Sì. Comunque, ieri ho scoperto 5 formiche in salotto che mi entrano dal balcone, dice un'ascoltatrice. Oggi, quando torno, parlo alle formiche. Brava, sì, sì. Parlaci. Le mie non, oh, non ci sono più, eh. È tornata solo una ieri e mi ha chiesto: ehi, tutto bene? Come va?
0: Giusto.
1: Allora non siamo più tornati. E io ho detto: vabbè, gli ho preso una pagnottella, gliel'ho messa lì. E ha detto: ve la sbriciolo. Fece: no, no, non ci piace, fa tutto da sole.
0: Sarà, ma gli hai detto che il professore Accini è l'entomologo? Ha messo in discussione.
1: Il professore ha detto che questa roba qua che sta succedendo fra me e te non esiste, perché non è scientificamente provato.
0: È una stupidaggine, ti ha detto. No, è una sciocchezza.
2: Ecco cosa mi mancava. Ehi. Fabione con i suoi Pink Floyd e le sue lunghe canzoni. Grandissimo. Lunghe. Maurizio, mi raccomando, mi raccomando, perché vengo a prenderti.
3: Allora, io Fabio, sono Gabri più 24, nel senso che ormai riesco solo a sentirvi il giorno dopo in podcast. Volevo dirti che, a forza di sentire Laura e Luisa, sai che mi sta entrando in testa, direi Aura 100 su 100.
1: Grande. Vabbè, allora, per quelli che non fossero stati con noi ieri, è uscita su Instagram una mia performance a 23 anni da cantante, e ho detto: su Spotify c'è anche l'album se lo volete riscoprire. Certo. Tra cui Laura e Luisa.
4: Bellissima.
1: Due ragazze che universitarie che cambiano città.
5: Laura e Luisa si
1: incontrano. Ma poi nomi,
0: ma perché Luisa?
1: Laura e Luisa puliscono casa, non lo so perché.
6: Prendono un treno per andare verso un'altra città.
1: Quando ci sarà Sanremo?
0: Sì.
1: Questa non andava bene a Sanremo, questa?
0: Andava benissimo.
1: Cioè, non è a livello di quelle di Sanremo?
0: Ma a livello oggi di quelle di Sanremo anche.
1: Oh, una produzione di. Di? 28 anni fa. Scusate. C'è! Io me lo vedo De Martino che dice.
0: Guarda.
1: Anzi, siccome l'ho sentito ieri al telefono,
0: attenzione,
1: Stefano De Martino, ti posso dire una cosa? Gliela propongo, gli dico: senti, posso venire anche se è già uscito l'album?
0: Ma sei nell'entourage?
1: È un amico.
0: Sei in confi?
1: È una mia. Abbiamo tante cose in comune.
0: Solo delle,
1: delle donne. Abbiamo delle donne che in passato abbiamo avuto le stesse fidanzate. E quindi ogni tanto mi chiama e dice: ma tu che ci sei già stato con lei?
0: Illuminami.
1: E dice: scusa, ma
7: ovate in spiaggia. Ehi. Col bambino piccolino, dopo 2 anni di attività, arriva la chiamata della commercialista: 23.000 euro di tasse. Perché il primo anno non le paghi, ma a fine del secondo paghi le prime, le seconde e le terze. Cioè tu paghi quelle dell'anno dopo. Cavate che bello.
1: Poi a un certo punto, per quelli diciamo che hanno anni diversi, no? Io per esempio ho una dichiarazione di redditi, ho anni diversi perché non ho un lavoro diciamo
0: poverino.
1: No,
0: cioè,
1: ti
0: un
1: voglio
0: lavoro
1: spiegare.
0: Precario.
1: No, sono precario. No, cioè, dico, non ho un lavoro, uno stipendio fisso,
0: sì, certo.
1: Perché magari un anno faccio un film, un anno no, un anno esce il libro, un anno
0: quindi
1: no, quindi
0: un anno tanto e
1: un anno grasse. A un certo punto non c'era quella roba che ti hanno detto: senti,
0: prendi una decisione.
1: Io posso dire una cosa.
0: O sei ricco,
1: non
0: sei povero.
1: Voglio fare un discorso politico perché abbiamo detto che non ne parliamo più. Però, ragazzi, molti di voi che non arrivano alla fine del mese, quelli che cagate il cazzo che appena uno dice: oh, sono andato questo weekend a mangiare il tartufo. Ma non devi dirlo che c'è gente. Quelli lì.
0: Sì.
1: Votano delle persone che a quelli come me gli arrivano i soldi. Io sono sconvolto e ogni volta che glielo dico, anche alle cene: devi fare il comunista, e dico: no, per carità, votateli. Oh, ma Salvini toglierà il Super Bowl, che mi sono preso sta
0: ancora
1: macchina gigante.
0: Ma Salvini,
1: mi sono rimasto male che Matteo non ha mantenuto, perché mantiene,
0: No, ma secondo me si è dimenticato perché ha altre cose affaccendate.
1: Va bene, allora abbiamo detto che parliamo di ossessioni.
0: Sì.
1: La mettiamo, Maurizio? Allora, sentite l'ossessione di questa ragazza che apre le gambe, così, si toglie le mutande.
0: Allora,
1: comunque,
0: io la mia ossessione, programma di
1: è un programma.
0: Real Time almeno di 20 anni fa.
1: Va bene, io non l'ho mai visto, mi è arrivato l'altro giorno.
0: Ora
1: questa ragazza si toglie le mutande, o le mutandine, apre le gambe.
0: Non dire la parola mutandine,
1: fa schifo. È come ditalino, sono quelle parole che fa schifo.
0: Ma che è oggi?
1: No, per dire, apri le gambe, toglie le mutande, apri le gambe e prende il sole lì.
4: Sentiamo.
1: Tra i due, lì dove c'è il semaforo, diciamo.
0: Lì dove non batte il

0: sole.
1: Lì il perineo si chiama, sì, perché lei dice che con quello, col sole lì, gli escono le canzoni.
2: La mia ossessione è prendere il sole sul perineo. Si tratta di una pratica che consiste nel far arrivare la luce naturale del sole direttamente al perineo, ovvero la zona tra i genitali e l'ano. Quando prendo il sole, sento un legame con la mia musica che non provo in nessun altro modo.
1: Vedi?
2: Le canzoni mi escono fuori da sole.
1: Da dove?
2: Quando avevo circa 20 anni non sapevo ancora di voler prendere il sole sul perineo.
0: Vabbè.
2: Ma camminavo spesso scalza o nuda nella natura. E quando le gambe si aprivano sentivo il sole sulla pelle.
0: Ma che sei?
2: Così l'ho scoperto in modo del tutto naturale.
1: Vedi?
2: E ho pensato che era una sensazione bellissima. Mi piace rivolgere il perineo direttamente verso il sole.
1: Non sembra neanche il volo del mattino.
0: Te vuoi provare a scrivere il libro con la tecnica del perineo?
1: Scusami, ma la linea editoriale è un po'. Sembrava più Andrea Michele questo momento.
3: Sì. Io mi

non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gni gni.

per piacere, gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelotto, in ogni ambiente un figurone, sorrisi, invidia e profusione. Ma che fortuna quello lì, portarsi a letto un

0: lo è seppellito di gne gne.
1: Giorgio Conte, Giorgio Conte, Radio DJ, gne, gne, gne,
2: mettetela 50.
1: Attenzione, mettetela vedi 50. Qua un'ascoltatrice, l'ho fatto anch'io all'Isola d'Elba e mi sono scottata.
2: Mettetela 50, la 100.
1: Nicola Savino, hai mai preso il sole nudo?
3: No, tutto nudo.
1: Completamente nudo, no?
3: Poche volte.
1: Io l'ho fatto, però sai cosa che mi dà fastidio? Questa riga bianca poi che dal petto arriva tutta
2: la meridiana.
3: Alla fine, capito? Alla fine la poesia, la coscienza, la cosa. Ma vai sempre lì perché sei proprio uno de Brea.
1: Dai, figa! Lo sai.
4: DJ One Nation, One Station. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.400.

0: 150 euro.
1: My Movies presenta.
2: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
3: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
2: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
1: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
4: Che sta succedendo?
3: È una cosa da pazzi!
1: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
5: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
2: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
4: Anche io.
1: The Invite, il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
13: Papà!
12: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
14: Yeah, uno c'è!
15: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calciolone!
15: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
18: Dual Motor, Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
18: Suzuki.
19: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
20: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
21: Repower.
22: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
23: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
24: La mia ossessione è prendere il sole sul perineo.
25: Allora, ho cercato Divina Commedia, Odissea, tutto per tirar sulla puntata. I miei due collaboratori hanno detto no, ormai rimaniamo nel fango, sì. Ok?

0: Oh oh. Ragazzi, volevo invece dirvi che mentre vi ascolto ho appena prenotato, non parlo io, sto leggendo un messaggio, ho appena prenotato un volo solo andata per Bangkok a marzo per me, il mio compagno e il nostro bimbo che avrà 18 mesi. Staremo 5 giorni, 30 giorni o per sempre?
1: Solo andata.
0: Ti posso dire una cosa? A Bangkok per sempre.
1: No, stanno Bangkok col bambino di 18 mesi.
0: Stanno avanti, stanno avantissimo, stanno avantissimo. Dentisti, medicina, sono...
1: Sì, ma qualità della vita.
0: Meglio di questa, te lo dico io. Parla con Gianluca. No.
1: Per assolutamente. 18 mesi.
0: No, è stupendo. Vai. Ho dimenticato il cellulare alla fermata dell'autobus.
1: Ah, loco destro. Okay.
0: Sono tornato dopo 40 minuti, era lì alla fermata dell'auto, pieno di gente. No, Bangkok tutta la vita. Andiamo.
2: Allora,
0: tutti
2: io non
0: a Bangkok.
2: Ho capito. Deve essere leggera, ma si parte con il commercialista, le tasse e la gente che beve la pipì. T'a posto, ragazzi?
1: Aspetta, non è ancora finita.
0: Un po' di leggerezza.
1: Aspetta.
3: Cioè, io ho smontato dalla notte, ragazzi. Mentre vi ascolto che torno a casa, e sento tutte queste cose strane. Ma che state dicendo?
1: Aspetta.
0: Allora, questa mattina,
3: ragazzi,
0: questa mattina, sì. Quando sono entrato qui in studio, ho detto: ok, nella seconda mezz'ora cosa mettiamo? E loro hanno fatto hanno fatto così tra di loro.
1: Non diglielo.
0: Quindi io. Questo è una specie di boicottaggio, se ci pensi, no? Ammutinamento. Mm-hmm. È un ammutinamento.
1: Ma no, è un approfondimento.
0: Sappiate che io sono andato da Francesco, ho scelto la musica e quello che va in onda adesso io lo sento per la prima volta insieme a voi, cari ascoltatori. Potrei dissociarmi.
4: Francesco non ha un'ossessione.
0: Francesco,
1: non svegliare che anche dorme.
0: Che ossessione avrà?
1: Lascia fare.
0: Quelle sono quelle acquichete
1: che spaccano i conti.
0: Quelli che ci fanno i titoli a studio aperto. Era tranquillo. Salutava sempre.
1: Non esageriamo.
0: Salutava sempre, brava persona.
1: Metteva i dischi.
0: Pensi che una volta.
1: La vigna, voleva andare a camminare.
0: Amava il vino. Sì. Stupendo.
1: Sono i peggio.
0: Esatto.
1: Sono i peggio.
0: Sì. So che, però non so se è vero, che a casa lui ama cucinare con gli anfibi, quelli degli heavy metal, quelli dei concertoni.
4: Una volta l'ho visto, sì.
0: Quelli
4: sì.
0: Tipo da cross, sì, da motocross. Lui dice che mutande quelli, non so perché è una fissa su.
1: Potrebbe fare una puntata. Vabbè. Di io e la mia ossessione.
0: Ok, io non so cosa va in onda, ragazzi.
5: Vabbè. Mi chiedevo se avete della gomma piuma.
6: Gomma piuma, sì.
5: Di vari tipi?
6: Sì.
5: Posso vederli?
6: Certo, gliene faccio vedere qualcuna.
5: Mi chiamo Ron, viva ora.

0: Orange County, in California.
1: Eh? Tipo questa,
0: Sì, è lei. Posso tirarla fuori?
1: Certo, sì.
0: Questa sembra buona. Beh, ne avete altra, magari nel retro?
1: Devo controllare.
0: Ti dispiace andare a vedere?
1: Torno subito.
0: Grazie. La mia ossessione è mangiare la gomma piuma. La gomma piuma è come un amico che ti resta accanto quando tutti gli altri spariscono. Mi fa stare bene, è come se fosse una droga. Quella che mangio deve avere un certo odore. Ti ho trovato. E anche una certa consistenza.
2: No, vabbè.
3: Ci siamo.
2: No, vabbè. Aspetta. No, la gente non è a posto. No, ma fortuna che c'è della bella musica.

0: Allora, il mio amico Gianluca Leucci, super esperto di Thailandia e Bangkok, dice, cara ascoltatrice, che se non hai il biglietto di ritorno non ti fanno entrare. Te lo dico perché arrivi là e ti rimandano a casa, per cui fatti anche il biglietto di ritorno.
1: Bella l'idea, romantica.
0: Bella
1: l'idea.
0: Però arrivi lì e ti dicono ciao, ricordati di fare anche il biglietto di ritorno, certo. Esatto. Si faceva una volta prima di, diciamo, prima dell'11 settembre, che è cambiato un po' tutto il modo di volare. Io partivo sempre con, si chiamava biglietto aperto,
1: ritorno aperto.
0: Ritorno aperto. Adesso hanno chiuso tutto.
2: Ciao ragazzi, comunque a me la puntata di oggi sta piacendo un botto. Veramente easy. E poi come quando ti incontri con le amiche, con gli amici, che inizi, fai un discorso, poi finisci con un altro che non c'entra un cacchio. Bello. Bravi ragazzi, ciao Dante da Torino.
0: Stiamo trasformando il volo del mattino in una pizzata tra amici. Comunque la linea

0: Editoriale la stiamo ancora cercando, sì, sì. Avete detto Divina Commedia, qualcuno dice comunque due coglioni, quella roba così. Le robe troppo leggere, la gente dice no, ma non siamo noi. Ci stiamo lavorando. Volevo dire a una nostra, agli ascoltatori, che abbiamo un'ascoltatrice che ci ascolta dalla Danimarca, italiana, vive lì e dice: qua per le tasse il bello è che se ti devono dei soldi, sì, se lo Stato ti deve dei soldi, qui in Danimarca solitamente arrivano con lo stipendio successivo.
1: È vero.
0: Anche qua è così, cari ascoltatori. Anche qua, cari ascoltatori,
1: no, anche in Svezia è così.
0: Anche in Svezia
1: lo Skatteverket.
0: Skatteverket,
1: che è l'agenzia delle entrate, sì, nel momento in cui tu hai versato troppe tasse, nello stipendio
0: dopo dice: scusate, questi sono tuoi. È normale.
2: Scusa, Viola, come si chiamano?
1: Skatteverket.
0: Vabbè, comunque dovrebbe essere così. Siccome non sono i miei, te li ridò. È da noi che è un po' prenderli
1: anche
0: subito.
1: Se sono 200 euro, ancora, ma 5.000 euro. Oh, magari mi potevano servire sull'unghia.
0: Servono, no? Di brutto. Pensa che quando è nato il mio secondo figlio in Islanda, in casa, quando poi vengono le ostetriche a casa, anche la settimana dopo che è nato il bambino, fanno tutto, portano via la piscina perché nasce in piscina, lo Stato ti dà, tipo ai tempi, se non sbaglio, 600 euro
1: faccia,
0: perché
1: così
0: non hai, o così come proprio come così, perché non hai occupato un posto in ospedale.
1: Grazie.
0: E quindi ti danno i soldi.
1: E anche lì è come una compensazione.
0: Esatto. Infatti il mio amico, quando gliel'ho detto a Roma, mi ha detto: oh, andiamo in Islanda, fai figliolo dietro l'alzo, 600 euro.
1: Cioè, sono anche quante? 300.000 persone?
0: 300, sì, più o meno, 350, è facile. Esatto.
3: Fabio! Sì. Io sono sempre alla ricerca di spiagge naturiste per liberarmi di tutto e prendere il sole integrale, e mi piace farlo non per una forma di esibizionismo, ma perché mi piace proprio non avere il tessuto addosso. Ciao Nicola da Bergamo.
0: Soprattutto quando esci dall'acqua, è il costume bagnato, dà un po' fastidio, no? Sì. Ai miei figli, per esempio, gli irrita tutto qua dentro. Via, ragazzi, posso dire, quando sarò presidente del consiglio,
1: eccolo!
0: In spiaggia nudi o niente?
1: O niente!
0: In spiaggia si può andare solo nudi, se no niente.
4: La mia ossessione è prendere il sole sul perineo.
5: Non voglio più cultura.

0: No? Salvatore! Salvatore! Salvatore, esci dall'acqua, Salvatore! Tonino, vieni a mangiare, Tonino, che la nonna... Salvatore! Dice, signora, porco due, ma un po' avvicinarsi. Ma che cazzo? Signora.
1: Beh, 100 metri più in là c'è un po' di casino, eh.
0: Salvatore, a noi!
1: Madonna. Cosa ci devi so dire male, ancora ci con ci quella so faccia? Male. Meno male non siamo in diretta.
0: Ma questa la tagliamo.
2: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39€. Scopri di più su Conad.it.
8: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da €13.500 fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
12: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
13: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
14: Respira, sei in Trentino.
15: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
16: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
17: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da €650 al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
18: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford.

0: Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
2: Pronto?
3: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Non si fermano le schermaglie tra Russia e paesi NATO. Una fregata della Marina di Mosca ha sparato due razzi di segnalazione in direzione di un elicottero delle forze armate danesi. Il velivolo non è stato colpito, il suo equipaggio è rimasto illeso.
4: I due razzi di segnalazione sono stati lanciati mentre l'elicottero stava effettuando fotografie di controllo all'imbarcazione che si trovava in acque internazionali al largo della costa baltica danese. Il ministero degli esteri danese ha convocato l'ambasciatore russo per avere dei chiarimenti su quanto accaduto.
3: Nella notte invece due caccia italiani in missione per la NATO hanno abbattuto un drone proveniente dalla Bielorussia che stava sorvolando i cieli della Lituania. Non è ancora chiaro se il velivolo senza pilota fosse carico di esplosivo.
4: Questi episodi arrivano a pochi giorni dall'attacco a un treno al confine tra Ucraina e Polonia. Ieri il cancelliere tedesco Merz aveva avvertito gli alleati: la pace in Europa è a rischio, dobbiamo prendere sul serio la minaccia.
3: All'indomani dell'annuncio da parte del presidente Donald Trump della cosiddetta tregua energetica tra Russia e Ucraina, le forze di Mosca hanno colpito con droni alcune stazioni di servizio e diversi magazzini alle porte di Kiev. 8 persone sono rimaste ferite.
4: Passiamo ora alla guerra in Medio Oriente. Il Consiglio Supremo iraniano per la sicurezza nazionale ha detto no a qualsiasi proposta di dialogo con gli Stati Uniti per porre fine al conflitto.
3: Ieri il presidente americano Donald Trump aveva affermato di essere aperto ai colloqui, ma Teheran ha fatto sapere che non ci sarà alcun colloquio finché non saranno soddisfatte le sue condizioni.
4: Veniamo adesso in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni saranno presenti oggi ai funerali di Emma Bonino.
3: Le esequie della storica leader radicale morta venerdì a 78 anni si celebreranno in forma laica in Campidoglio alle 12.30.
4: Sono stati lanciati con successo da un razzo partito dalla Guyana francese i due satelliti del programma Copernicus della Commissione europea.
3: I due vettori avranno il compito di monitorare la salute del nostro pianeta attraverso l'osservazione dallo spazio, degli oceani, della terraferma, dei ghiacci e dell'atmosfera.
4: Infine il calcio. Roma-Inter arriveranno allo scontro diretto di sabato all'Olimpico a punteggio pieno nelle partite che hanno completato ieri la quarta giornata di Serie A. I giallorossi hanno sconfitto 2-0 il Torino in trasferta e l'Inter ha superato 5-3 in rimonta all'Udinese a San Siro.
3: Si conferma la terza forza del campionato, il Como, che ieri ha vinto contro il Parma 2-1 e si è portato a quota 10 punti.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: In redazione Alessandro Prisco e Paolo Menegatti, le news tornano a mezzogiorno.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento

0: assicurazioni.vanat.it.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
0: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
0: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
4: Tra poco DJ Chiama Italia. In onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: adesso il video di questa canzone, che magari non avete neanche visto perché non siete collegati, che ne so, al canale 69 o al nostro canale YouTube. Il video è molto notturno, ok? E ci sono anche dei fuochi d'artificio, loro sono molto poco vestiti, però l'ha scritta di mattina lui. Perché dice a lei: guarda, mi piaci tanto,
1: ma il mio corpo, non è ancora pronto.
0: Strano. Quale parte del corpo deve essere pronta?
1: Allora,
0: il cervello?
1: Evidente,
0: cioè, no, devi essere lucido, capito? Non è ancora lucido.
1: No, strano.

0: strano, Matteo, perché la mattina tu mi insegni che c'è,
1: è quella, diciamo, più vigorosa.
2: Sì, poi questo c'ha 20 anni, pensa come si sveglia questo.
0: Morning glory totale, ma completamente, completamente, completamente. Ragazzi, pochi secondi, abbiamo iniziato da pochi secondi e già abbiamo iniziato a parlare.
2: No, tu hai iniziato.
0: No, io, ma scusami.
2: L'anno prossimo ci sono Andrea, Nicola e Michele.
0: Ma no, allora, I like you, ma but my body is not ready. Cioè, mi piace, ma
2: il mio corpo non è ancora pronto. Metti da parte l'aspetto sensuale. Quanto ci mettete voi a essere, non dico svegli, ma a essere in grado di fare qualunque cosa? Io parlo per me, sarà una questione anche anagrafica. Ho bisogno di un'ora.
0: No,
2: ho bisogno di un'ora per essere in grado di, che ne so, andare a correre o uscire di casa.
1: Ma perché devi scegliere i vestiti?
2: Ma no,
0: quelli sono pronti dalla sera prima.
2: No, li scelgo all'ultimo momento. Ma
1: la doccia, la colazione.
2: Ho bisogno proprio che. È come se dovessi uscire da un guscio.
1: Molta paura.
0: Baccello. No, io subito. Subitissimo. Infatti, sì. Vengo dileggiato dal resto della famiglia. Ma come fai? No, io subito. Il problema è che la coperta è corta. Il vero problema arriva la
2: sotto
0: sera.
2: Sotto la coperta ci vai alla
0: la sera. La sera è dura.
2: Alex è uno dei nostri, invece anche te un po' di tempo ce l'hai,
3: sì,
2: no?
3: Sì, con calma.
2: No, che il tempo serve un po' per, diciamo, togliersi la nebbia della notte, no? Perché il cervello è un pochino offuscato dai pensieri o che ne so, dal fatto che ti sei appena svegliato. Però io ho proprio bisogno che Pinocchio,
0: che
2: le giunture si sciolgano, devo mettere un po' di svito, un po' di Niagara, quello
1: Niagara
2: che si
1: era è un per prodotto, i lavandini, sì, anni,
0: quindi è la tua canzone, perché è il tuo corpo che non è pronto.
2: Beh, assolutamente, è più una questione fisica, ma anche mentale. Tu sei come Nicola, invece, reattivo.
1: Sono immediatamente pronto, ma per una ragione, perché non ho mai fatto sport, quindi non ho mai rovinato
2: sei usato 51 e ma tenuto bene,
0: e questo grazie a un segreto. Non voglio fare pubblicità, non mi interessa. Come si chiama quel prodotto che ingerisci tutte le mattine?
1: La Fiorella.
0: Lui tutte le mattine mangia la Fiorella dell'Esselunga. La Fiorella dell'Esselunga, 38 grammi di zucchero, praticamente
1: 38 grammi di zucchero e un bibitone di tè caldo
0: e gli dico, ma 38 grammi sono pochi, comunque sono pochi, cioè non ti riempie
2: niente. Ci vorrebbe una badante,
0: aspetta,
2: altro che una moglie,
0: Linus. E lui mi risponde sempre: 38 grammi sono pochi, e che me frega, io ho mangiato la sera prima, mi sono sfonnato,
1: io non devo fare colazione perché ho ancora l'avanzo.
2: Senti, dovessi smettere di fare DJ Training Center, lo fai tu con
0: sei uno strutto, lo parlo io.
2: Ma tu sei tutto attento.
0: Con
2: le noccioline, con i semi di lino.
1: Ma che sembra straordinariamente popolare.
2: Vabbè, ragazzi, sembra uno scherzo, ma adesso il mio corpo è pronto. Siamo pronti a cominciare.

0: saluto no, Angelo, ascoltatore, che ha mandato il seguente messaggio: la mia sveglia suona alle 6.40 e alle 6.55 sono già sulla Vespa. Stavo pensando a cosa riusciva a fare in quei 15 minuti, sì, ma è meglio che non approfondiamo.
1: No, no, per
0: perché
1: carità,
0: sennò sprofondiamo.
1: Però questo, se
0: argomenti,
1: mi posso permettere, questo, Angelo, non vuol dire che tu sia pronto, perché magari ci vai in stato catatonico,
0: sì,
1: sulla Vespa.
0: Col pilota automatico.
1: Cioè, capito?
0: Col pilota automatico. Questo. 6.55 già sulla Vespa significa che abita fuori dalla città in cui vive, che non cita, ma potrebbe essere qualunque, perché a quell'ora lì c'è molto traffico.
1: Beh,
0: e quindi,
1: sì,
0: ieri mattina te lo raccontavo, sono uscito di casa un po' prima del solito e mi sono imbattuto in quelli col bauletto.
1: Sì.
0: Con il bauletto e con il casco integrale.
1: Certo,
0: che sono
1: Gigi,
0: quelli
1: Gigi
0: con lo scooter che arrivano da fuori città, insomma, che partono molto presto e guidano che sembra di essere la Misano Adriatico.
1: Mamma, ragazzi, lo so.
0: Ma soprattutto mi fanno paura quando c'è un grosso ingorgo a un semaforo e ci sono tante macchine incastrate una con l'altra e loro comunque abilmente, devo dire,
1: sì,
0: fanno lo slalom.
1: Sì,
0: che poi non è bello quando sei incastrato fra due macchine e quello che

0: acciaio alla tua destra ti vede e si sposta appena appena
1: bravissimo,
0: per farti passare.
1: Grande fair
0: io
1: play.
0: Mi commuovo ogni
1: grande
0: volta.
1: Fair play.
0: Quasi quasi faccio l'incidente per sì. alzare la mano e ringraziare.
1: Sì, bravo, bravo.
0: Tra quella del gas e quindi mi fermo.
1: Ora dico una cosa che vi sembrerà assurdo e vi provocherà una grassa risata. Pensate che esistono luoghi
0: Rido
1: del
0: già sulla fiducia.
1: Esistono luoghi del mondo, la Scandinavia, sì. dove non è possibile sì. passare l'automobile davanti.
0: Vero.
1: Perché
0: superare
1: devi,
0: la fila al
1: devi
0: semaforo.
1: Devi stare dietro sì. con
0: o
1: la
0: fermarsi
1: vesti.
0: Davanti alle
1: niente,
0: macchine.
1: Niente, niente, ecco. E
0: che posti di merda.
1: Pensate che questa legge
0: i civili
1: questa legge prima o poi vi piaccia o no 10 anni 20 anni
0: moriremo
1: 30,
0: prima guarda
1: arriverà anche qua arriverà
0: anche cazzi qua. Dei miei nipoti
1: sono arrivati i caschi le cinture arriverà anche
2: insieme
1: qua.
2: Ai 30 all'ora
1: esattamente.
0: Chi è che di voi tre diceva che gli Oasis avrebbero fatto San Siro?
2: Io perché l'avevo letto.
0: Voi due
2: l'avevo letto anch'io sì.
0: l'avete letto. Dove 17 l'avete letto?
2: 18 invece quella data sono ad Amsterdam
0: sono da un'altra parte fanno solo Roma come era abbastanza prevedibile sono finiti i biglietti
1: già
0: no
1: finiti.
0: No non lo so
2: ma
0: chiedevo erano
2: ma
0: domande
2: tu non
0: punto
2: sai
0: interrogativo
2: che se abbiamo un quarto
0: da
2: d'ora
0: ieri,
2: di tempo
0: no?
2: ti spiego la trafila perché è veramente eccezionale
0: vai spiega
2: te la
0: spiega.
2: Racconto allora
0: spiega.
2: Se tu vuoi andare al concerto degli Oasis devi fare
0: no,
2: così
0: scusami c'è una foto ufficiale del
2: sì.
0: Secondo te Noel quella foto lì l'ha approvata
1: ma come è possibile
2: che guarda in basso
0: ma no, no che guarda in basso ma che faccia c'è
2: quello che guarda in basso
0: sembra che gli hanno appena dato uno schiaffo che gli ha girato la faccia però l'avrà scelta lui insomma l'altro è insolente ma è lui insomma.
2: Ammetto in su
1: ammetto in su. L'altro ammetto in giù
0: vabbè dicevi
2: allora se tu vuoi andare al concerto degli Oasis devi fare così da ieri fino a giovedì puoi andare sul sito di Ticketmaster e puoi dire mi piacerebbe andare al concerto degli Oasis e loro ti chiedono quali sono le tue città preferite perché ne devi mettere almeno 3 visto che non è detto che la tua città preferita possa corrispondere
0: se tu dici
2: alla...
0: no io voglio solo Roma viene fuori in automatico e ne è arrivato Cascini
2: esatto. Allora bravo, ti chiedono di mettere anche che ne so Amsterdam e Londra
0: tre
2: ne puoi mettere poi ti fanno una domanda per capire se effettivamente sei molto fan degli Oasis
0: l'indovinello
2: e quindi per una questione di meritocrazia è giusto che chi è esperto vada avanti quindi in
0: ma
2: che anno
0: tipo...
2: in che anno è uscito anzi qual è l'album degli Oasis del 95
0: what's
2: tu devi
0: story,
2: scrivere
0: morning
2: what's the story
0: glory.
2: Morning glory a quel punto devi mettere la tua mail
1: mazza che difficoltà
0: poi. Come si chiamano di cognome
1: esatto i due fratelli
0: e tu ovviamente rispondi
1: Callaghan come disse un popolare editore
2: metti la tua mail e a quel punto hai finito devi aspettare il 24 di settembre se sei fortunato se rientri nei fortunati
1: nei
2: pochi
1: parametri,
2: ti ritorna indietro una mail con un codice univoco questo codice univoco ti dà la possibilità di entrare nell'area deputata alla vendita
1: cioè di metterti in coda
2: infatti il 25 di settembre aprono le vendite alle 10 loro ti dicono vieni alle 9 e mezza perché ti fai una mezz'oretta di coda per essere certo ma non è detto che a quel punto tu sia garantito nella possibilità di acquistare
0: hai fatto il primo passo ma non quello
2: perché
0: definitivo
2: se nessuno ti passa avanti se è tutto facile hai la possibilità di scegliere il tuo biglietto che oscilla fra i 92 e i 650 euro a seconda ovviamente
0: a seconda del settore,
2: della vicinanza col palco e a quel punto se sei così fortunato di aver fatto tutto e di avere quei soldi ti viene dato il biglietto e ti puoi godere il concerto.
1: Dai.
0: Allora 5 Glasgow
1: bene
0: 11 Manchester
1: ed è lì
0: non 11,
1: che secondo me
0: 11 date
1: è
0: consecutive
1: è interessante Manchester.
0: E poi due a testa per diverse città europee due Monaco di Baviera due Barcellona due Amsterdam due Parigi e due Roma alla fine di luglio il 29 e il 30 dopodiché vanno ancora un po' in giro per il mondo e poi finiscono a Nebworth.

0: la scrive Stefano o Stefania con molto candore.
1: Giusto.
0: Bella questa canzone, come si intitola?
1: Giusto.
0: Non mi funziona Shazam. E uno pensa, ma è impossibile che non la conosciate.
1: No, invece,
0: invece
1: è così.
0: No, c'è sempre qualcosa da scoprire. Dipende molto anche dalla tua anagrafe, no?
1: Certo, certo.
0: Da in quale periodo tu sei cresciuto. Per esempio, ne parlavamo anche ieri un po' fuori onda, no? Questo ritorno di fiamma per gli Oasis è alla fine un ritorno di fiamma per i propri 18 anni, per chi aveva 18 anni, grosso modo, a metà degli anni 90.
1: Esattamente,
0: no?
1: Eccolo lì, Matteone.
0: Tu di che anno sei, Matte?
2: 75, quindi nel 94.
0: Nel 95, quando è uscito
2: anni.
0: Was the Story Morning Glory, avevi 20 anni.
2: 20 anni tondi, sì.
0: Quindi
1: perfetto.
0: Potevi averne 16, potevi averne 23, però
1: chiaro.
0: Insomma... Il focus della tua giovinezza è intorno.
2: Guarda, sono stato fortunato a nascere quando stava succedendo tutto quello, perché era il modo in cui si stavano preparando le cose che poi sono diventate.
0: Sì, beh, dal tuo punto di vista,
2: solide.
0: Io potrei dirti lo stesso sugli anni
1: Secondo
0: 70
1: me,
0: e gli anni 80. No?
1: Diciamo che l'adolescenza ha un ruolo fondamentale. L'adolescenza è un momento in cui in ognuno di noi succedono cose.
2: No, cioè... però la differenza con l'adolescenza attuale è che la nostra adolescenza più remota preparava delle cose destinate a durare. Invece adesso,
0: sì, adesso
2: sono
0: tutto
2: cose
0: molto più effimero.
1: Sì.
0: Le cose succedono ma hanno una durata molto breve.
1: Ma...
0: Più tardi magari parliamo di telefilm con grande gioia di Andrea Prevignano.
1: Esattamente, bravo. Che ha detto una cosa bellissima
0: però
1: oggi.
0: Però insomma non... per via della premiazione degli Emmy, cosa c'è di più appunto effimero di una serie televisiva che nel momento in cui è un grande successo tutti ne parlano
1: di vederla.
0: E sei mesi dopo tutti se
2: la
0: sono già
2: la serie,
0: tra virgolette,
2: cioè,
0: dimenticata,
2: un
0: no?
2: Film che funziona tipo L'attimo fuggente, un film che adesso magari
1: 30 anni.
0: Film
2: è un film, sì.
0: Cos'è?
1: Già
0: cos'è?
1: Un film.
0: Cos'è un film,
1: niente, è come una serie ma un po' più lunga. Linus,
0: ce ne sono tanti episodi attaccati insieme?
1: No, è uno solo lungo. Sai quando fanno l'ultimo?
0: Ma lungo quanto? Tipo 50 minuti?
1: No, due ore a volte.
0: Un episodio?
1: A volte sì.
0: Ma sei matto?
1: Ma sì, ma
2: sai che cos'è un film? È una serie più maneggevole che,
1: esatto.
2: Che permette alla gente di vederlo anche dopo tanti anni.
0: Vabbè,
2: nessuno andrebbe a riguardare adesso
0: no, però,
2: Breaking Bad.
0: Sì, però

0: Tendenzialmente adesso gli adolescenti i film non li guardano neanche di striscio, a meno che non abbiano a che fare con un argomento che li interessa particolarmente o non siano quelle cose da centro commerciale. No, stavo pensando che, fatte le debite proporzioni, non fate gli spiritosi.
1: Non abbiamo ancora detto niente.
0: Metto le mani avanti, guarda come le metto.
1: Avanti.
0: Come se stessi cadendo.
1: Bravo.
0: Insomma. Ogni paese ha i suoi oasis.
1: Sì,
0: sì. Io non so in Francia o in Germania come si chiamano gli oasis.
1: Certo.
0: Ma gli oasis italiani sono gli 883.
1: Praticamente.
0: Perché alla fine il successo di Max Pezzali, che da 3 anni a questa parte riempie gli stadi, il Circo Massimo, l'autodromo di Imola,
1: adesso cioè i palazzetti già tutti esauriti,
0: ma giganteschi, cioè è per noi che siamo cresciuti con lui, anzi che l'abbiamo visto crescere,
1: certo,
0: è una
1: certo.
0: cosa che facciamo ancora fatica ad accettare.
1: Chiaro,
0: no?
1: Chiaro,
0: perché
1: chiaro.
0: Era durata 5 anni forse,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: La stagione magica degli 883, e poi sembrava destinata a rimanere un ricordo piacevole per chi c'è stato. E invece, evidentemente, come diceva Matteo, insomma, i 18 anni
1: bussano alla porta
0: e vogliono essere riproposti,
1: chiaro.
0: Anche se poi magari i 45 anni nel frattempo sono cresciuti, si sono riprodotti,
1: sì.
0: hanno dei figli,
1: sì.
0: e stanno seguendo per un po' le orme dei genitori. Per cui, insomma, nella mia testa i fratelli Gallagher sono Max e Mauro. Magari
1: sì, sì.
0: No, vabbè, un po' diversi, insomma, no? Cioè Max e Noel, quello
1: sì.
0: un po' più, diciamo, posato, un po' più strutturato, diciamo.
1: Quello che scrive,
0: che scrive,
1: fa tutto, diciamo.
0: Sì, quello che lavora.
1: Che lavora.
0: E Mauro, come Liam, è un po' genio e sregolatezza.
1: Diciamo.
0: Magari Mauro non cantava, ok, però in quanto a essere matto.
1: Sì, sì.
0: Cioè, vogliamo fare la gara fra Mauro Repetto e
1: Liam
0: Gallagher. Liam
1: Gallagher ce n'è, sì.
0: Mi piace il paragone.
1: Sì.
0: Manchester come Pavia.
1: Sì, infatti. Stiamo andando a fanculo. Shalala.
0: Non sì, è no. un po' come Manchester Pavia. No.
1: Beh, diciamo che al posto delle birre scure lì c'è.
0: Beh, oltrepò c'è la Bonarda.
1: La Bonarda, mettiamola Bonarda. Così. Al posto del fish and chips. Sono le rane fritte lì.
0: Beh, ci si fa.
1: Rane fritte. Come sì. no? Di brutto.
0: Quindi, quando se non trovate i biglietti per andare a vedere gli Oasis, andate a
1: vedere
0: Max Pezzali. Magari vi canta un Don't Look Back in Anger,
1: esatto.
0: o qualcosa del
1: Beh,
0: genere.
1: Beh, c'è gli anni che ricorda molto
0: un pezzo
1: degli Oasis, come riarrangiamento.
0: Vedi che se vai a scavare sotto le radici.
1: Sì, infatti.
2: Che nome dai ad un

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Quant'è che non uscite a fare un giro con la macchina? Nel senso che la macchina la prendiamo tutti per andare dove dobbiamo andare.
2: Col traffico.
1: No, in generale, metti che sia sera, tardi, dopo cena, così.
2: Non posso perdere il buon parcheggio che ho guadagnato faticosamente con mezz'ora di cena.
3: Ogni tanto lo
2: fa. Il parcheggio si perde solo se c'è una motivazione.
1: Ma tu lasci lì tua mamma ferma sul posto auto che tiene il posto per un paio d'ore e te ne vai in giro a sporazzare.
3: Vabbè, tu fai un giro con la macchina?
1: No, ogni tanto sì, lo faccio con la 500 magari, no? Perché mi dispiace vedere
2: tenerla
3: viva, insomma.
1: Sabato pomeriggio, siamo io, mia moglie, Claudio Baglioni e Ilde.
3: Esattamente.
1: Tutti e quattro sulla piccola 500.
3: Sabato
1: 500.
3: Pian piano se ne va.
1: Sveglia alle 4:45, ma esco alle 6. Devo fare tutto con calma. Sveglia alle 5:48, fuori casa alle 7:40. Ci fosse un orario normale, però 5:48, 7:40.
3: Tanto comunque, tanto. Se la prende molto.
1: Che hanno bisogno di tempo per essere lucidi.
3: Ma questo non è. Le due cose non sono contrapposte, cioè anche a me piace prendermela comoda, ma questo non toglie che un minuto dopo la sveglia potrei fare.
1: Arriverai alla mia età.
3: Ma no, ma non è così. Ci arrivo, tra 10 anni ci arrivo.
1: No, però una volta anch'io avevo un tempo di reazione molto breve.
3: Adesso si è un po' allungato.
1: Moltissimo. Perché mi piace, cioè se io vado a correre alle 9 di mattina, tipo la domenica, io alle 7 sono già sveglio.
3: E
1: ho quelle 2 ore per leggere il giornale, fare colazione, fare un po' di stretch. Quando esco sono all'apice. A proposito, quante ne abbiamo oggi?
2: Panetta.
3: Quante ne abbiamo? 15.
1: Mancano 3 settimane alla DJ Ten. Domenica 4 ottobre, San Francesco.
3: 4 ottobre.
1: È tutto a posto, eh. Adesso non dico che per iscrivervi alla DJ Ten dovete fare un percorso come per comprare i biglietti.
3: Bravo.
1: Degli Oasis, ma guardate come ve lo dico, non è che sono infiniti.
3: No, è quasi tutto esaurito, quasi, c'è ancora qualche posto.
1: Allora, in moto, nel traffico, stanno per approvare, dice Dante, spera, aggiunge anche, la possibilità per le moto di passare i corsia di emergenza in autostrada quando l'autostrada stessa è bloccata, cosa che le moto fanno già di default, però rischi la multa e rischi anche tanto, perché comunque mentre tu passi bello tranquillo nella corsia di emergenza, magari c'è il furbo che è in coda e a un certo punto
2: che
1: dice
2: esco
1: e faccio la corsia di emergenza e ti viene addosso. Cioè, sono cose un po' delicate. In Sudafrica le moto e i motorini fanno la fila come tutti quelli in auto e non ti sorpassano mai né a destra né a sinistra.
3: Quelli sono olandesi, una civiltà che noi purtroppo non possediamo. Ti cito,
1: per fortuna
3: ti cito la battuta di quella sarcastica di mia figlia. Eravamo in Scandinavia. Papi, non vedo l'ora di tornare a essere in civile.
1: Ti cito il migliore amico di tua figlia, cioè mio figlio piccolo, che a differenza di quello più grande, che è stato educato dal feldmaresciallo Giorgio Medas, è il padre di mia moglie, che da buon militare insomma era molto rigoroso, il nonno ha fatto lo stesso anche con Michele, ma Michele a 3 anni gli diceva: nonno, sei troppo civile.
3: Giusto.

Trentino è la stagione dei festival. Dal 25 al 27 settembre torna il Trento Doc Festival. Tre giorni e 160 appuntamenti fra il centro storico di Trento, le cantine e i vigneti per scoprire le bollicine di montagna e il territorio in cui nascono. Incontri, degustazioni e racconti in un festival che unisce vino e cultura insieme a produttori, grandi chef, sommelier e protagonisti dello spettacolo come Noemi e Andrea Pennacchi. Scoprite il programma su trentodocfestival.it. Radio.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Perché? Perché?
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
12: Domenica 4 ottobre, finale di stagione.

dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10. Run like a DJ.

0: Se qualche volta ti verrà il dubbio, Alex, che io e te siamo amici, tu ricordati sempre di quella volta che io ho messo All By Myself per te oggi. Che fosse stato per me non l'avrei mai messa. No, non l'ho mai molto amata, la trovavo melensa già quando era un grande successo. Anzi, l'apprezzo di più adesso che allora.
1: Ciao Linus, sono Rosalba. Guarda, facciamo veloce perché c'è l'autista giù.
0: Come l'autista?
1: Che mi sta aspettando. Linus,
0: come senti, l'autista? L'autista senti. Dell'autobus?
1: No.
0: C'hai
1: no.
0: un taxi?
1: No.
0: Un Uber?
1: No, lo chauffeur. Lo chauffeur. E lo

0: preteso che si chiamasse Ambrogio.
1: Ah, come quei Ferrero Rocher,
0: quello
1: deve, certo.
0: Sì, e ho preteso il Ferrero Rocher. Ascolta, Linus, ti ho sentito lamentarti delle tante
1: cose. Dove sei di origine? Che hai delle vocali
0: Giugiono.
1: Strane?
0: Io sono... Lo capisco queste risatine.
1: Adesso Linus, capisco i soldi per pagare l'autista.
0: Linus, ascoltami, ti ho sentito...
1: Hai giocato per caso a qualche lotteria?
0: Non diciamo niente. Linus, ti ho sentito lamentarti della posizione della tua casa lì. Dove la vuoi? Dove la vuoi?
1: Mi devo spostare di qualche chilometro, non so, o più fuori Milano o più verso il centro,
0: no,
1: ma il quartiere
0: ma
1: di San Siro sta diventando insopportabile.
0: Io farei così,
1: un concerto al giorno,
0: io la prenderei
1: una partita
0: vicino al Parco Sempione, okay. Ma imboscata dalla movida milanese, se no ti trovi,
1: ma qua costa
0: passi
1: tanto.
0: Da una piscia all'altra. Non ti preoccupare, ci penso io, mi hai
1: ma
0: dato tanto,
1: cosa?
0: Mi hai dato tanto della vita, ci
1: di
0: penso
1: riconoscenza.
0: Io. Ne voglio una qui, una, questa è per te, te la intesto proprio,
1: okay.
0: Di direzione. Poi ne apro 5, una a Roma, una a Madrid, una a Parigi.
1: Sì, e le tieni tutte accese in contemporanea, come diceva la nostra amica.
0: Tutte accese. Va bene, io vado.
1: Grazie.
0: Io vado. Continua a chiamarmi Mamadou, ma devo resistere.
1: Ma certo.
0: Perché secondo me si è sperse le voci.
1: Chi è?
0: Chi è?
2: È Mamadou.
1: Mi sta suonando il citofono.
0: Non la voglio.
1: Questo è come c'è Gigi.
0: Teodoro.
2: Continua a suonare.
0: Passo anche da te.
2: Va bene.
0: Quelle sberre le mettiamo tutte in
1: piattala. No, stamattina sentivo il trio, prima l'abbiamo citato per via dei riferimenti alle serie televisive e tutto
3: hanno
1: il resto.
3: Fatto
1: e devo dire, sono rimasto sorpreso, tant'è che con la redazione abbiamo fatto una spunta degli argomenti che hanno trattato,
3: sì.
1: E non hanno trattato l'argomento più da trio che c'era in circolazione.
3: Sì, è il mondo al contrario, cioè
1: sì,
3: loro parlano di Emmy, di Pluribus,
1: certo.
3: Premiata di Visgil.
1: E a noi rimane soltanto da parlare della gara di Hyrox, dove quella che ha vinto si è cagata sotto.
3: Si è cagata sotto, cioè noi, è uno scambio di ruoli.
1: Una
3: mi
1: volta
3: piace
1: l'avrebbero
3: molto.
1: Fatto loro, insomma.
3: Mi piace molto.
1: Allora, tanto
3: giusto.
1: Per cominciare, cos'è l'Hyrox? È una competizione nella quale si alternano le cose aerobiche, cioè la corsa, con le cose più fisiche, diciamo, con le prove, che ne so, tipo i burpees,
3: sì.
1: Sollevamenti e
3: sì.
1: Altre cose da palestra, di forza,
3: sì.
1: Esatto.
3: Sì.
1: Sono 8 chilometri, si fa però un chilometro alla volta, poi c'è una stazione, una fermata, devi fare gli esercizi che prevede il regolamento, e poi riparti e fai un altro chilometro.
3: Sì, sì.
1: Questa gara era una competizione internazionale, si teneva a Pechino proprio sabato scorso e ha vinto una concorrente australiana che però a 2/3 di gara se l'è fatta addosso.
3: Sì.
1: Ma quando te la fai addosso in queste competizioni, scusate l'argomento.
3: Sì, perché fa abbastanza schifo,
1: cioè,
3: però...
1: è come un vulcano che erutta,
3: sì,
1: capito?
3: Sì,
1: cioè, non è una
3: sì.
1: Cosa che riesci a trattenere o che comunque
3: sì.
1: Rimane trattenuta lì.
2: Scusa, ma non ti puoi allontanare e accovacciarti sul ciglio della strada.
1: Ma è quello, a parte che l'Hyrox si svolge in luoghi chiusi o quantomeno recintati, cioè non è che sei per strada, capito?
3: Sì, e secondo me lì c'è una transagonistica, non capisci talmente più niente.
1: Sì, questa alla fine ha vinto, per cui era veramente presa da quello che stava facendo. Il problema che facendo
2: ammazzato gli avversari,
1: io non ce la faccio. Ha sporcato il terreno di gara e ha sporcato anche gli attrezzi, e quindi quelli che sono arrivati dopo di lei, A, si sono rifiutati di toccare le cose che lei aveva toccato, B, sono scivolati anche sul percorso. Basta, porta fortuna.
3: Quello che voglio dire, non voglio sentire parlare, no, però ci vorrebbe veramente Elena Casiraghi. Io credo che ci sia qualcosa connesso a disidratazione, cattiva alimentazione, sforzo fisico, caldo, cioè,
1: più probabile caldo. A me è successo di vedere qualcuno in quelle condizioni durante qualche maratona,
3: qualche mezza maratona,
1: ed erano sempre giornate molto molto calde.
3: Ma ti dirò,
1: di solito è colazione sbagliata.
3: Esattamente,
1: che...
3: ti dirò, tra i cinque sensi non era la vista quello più coinvolto.
2: Ma come ha fatto a sporcarsi sulle braccia?
3: No, ma non hai... guarda...
2: cioè.
3: Ma è un vulcano.
1: Perché devi fare delle cose anche molto dinamiche. Quella roba lì è schizzata in
3: esattamente,
1: giro.
3: Esattamente. Basta così.
1: Direi che è sufficiente.
3: Big Ben ha detto stop.
1: Vabbè, era rimasto questo vuoto nel palinsesto.
3: Esatto.
1: L'abbiamo colmato.

0: DJ, pochi minuti alle 11, DJ Cam Italia fino a mezzogiorno. Saluto Edoardo da Roma che scrive una cosa che non ho capito benissimo perché non conosco il luogo. Dice: oggi per osmosi, quindi questo sentimento reciproco di fare in contemporanea, anche se virtualmente la stessa cosa, pedalerete insieme con me da Postumia a Lubiana. Allora, Lubiana,
1: capitale della Slovenia.
0: Ok,
1: sì.
0: Dall'altra parte. Dov'è Postumia?
1: È sempre Slovenia, sempre Slovenia. Ah. Sono le grotte di Postumia.
0: Ah, le grotte di Postumia.
1: Pluricitate da Marco Baldini quando era in onda.
0: Come
1: e sentiva mai? L'eco. Quando sentiva l'eco, che siamo nelle grotte di Postumia.
0: Sì.
1: Sempre,
0: si vede
1: sempre.
0: Che c'era stato. Ma
2: viene citato... le famigerate grotte di Postumia.
3: Esatto. Ci va a Fantozzi, siamo a Filini, fanno tutta una spedizione, sì. Con lui si era documentato.
4: Sì. Senta Filini, sì. Io... a sua insaputa mi sarei permesso di contattare una guida patentata molto molto pratica.
2: Fantozzi, ma è impazzito! E io allora che ci sto a fare? Abbia pazienza! La guida sono io, mi sono documentato.
0: Immagino come può andare a finire,
1: ovviamente. Filini cieco che fa la guida delle grotte di Postumia.
0: Poi c'è Francesco dalla Sardegna. Siamo in un periodo, settembre è un po' il mese dei matrimoni, no?
1: Sì,
0: cioè, lo sono magari anche altri mesi, ma settembre è perfetto perché si presuppone
1: che
0: ci sia un tempo bello ma più clemente,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì.
0: Dice: si sposa mia figlia la prossima settimana, mi ha detto che mi concederà il primo ballo. Come si
1: bello.
0: Fa in tante occasioni, insomma. Stavo pensando come musica per quel momento di mettere Poetica di Cremonini.
1: Bellissima.
0: Va bene?
1: Bellissima.
0: Va bene?
5: Questa sera sei bellissima.
0: La figlia piange.
3: Lo stesso Cremonini l'ha ballata con Elisa in una interpretazione memorabile. Bellissimissima.
1: Bellissima. Toglie un po' meno di poesia, di poetica, il fatto che dopo che gioca il Bologna, quando il Bologna vince, mettono questa canzone.
0: Vabbè,
1: questa sera
0: Sardegna che ne sa.
1: No, certo, figuriamoci. Io devo dirti che per il matrimonio tifo sempre, e infatti la canto già in casa, con grande sdegno di mia figlia. Con grande sdegno di mia figlia, io tifo per Lauretta Mia.
5: Lauretta mia, bimba dorata.
0: Però si chiama neanche Lauretta.
5: Ma niente,
0: dovresti fare un tarocco con il nome Matilda Mia. Ma mi viene in mente, visto che questa cosa succede in Sardegna, che per quanto grossa è pur sempre un'isola,
1: sì.
0: Chissà se dietro a questo matrimonio c'è quello che è successo per il matrimonio del figlio di Trump.
1: Urca.
0: Al quale Trump non è neanche andato, tra l'altro, per motivi... all'insaputa si è

0: sposato il figlio grande, quello un po' ciuoto, con una casualmente bellissima foto ex fotomodella,
1: vabbè, tuttora fotomodella. Quanta malizia, no, lì, no, no, non sei amore.
0: Mi rendo conto.
1: È amore con la A maiuscola.
0: E

0: pericolosi. No, era così un pensiero.
1: DJ, DJ, l'uomo Italia.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
10: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
11: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
12: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
14: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
15: D'ora in poi lascerò.
14: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
16: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
17: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
18: Tutti per Oro Cash.
19: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutto.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Le 11 adesso. DJ!
6: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Regulate. Warren G su Radio DJ, le 11:04, la seconda ora di DJ Chiama Italia di oggi. Non perdete l'ultima mezz'ora perché sarà molto interessante, visto che si parla di un monumento italiano che sta per scomparire. C'è un bellissimo libro che si intitola Luci a San Siro, scritto, curato prevalentemente da un giornalista sportivo

0: autorevole come Luigi Garlando, che stamattina appunto ce lo viene a raccontare. Tra l'altro nei prossimi giorni, entro la metà di ottobre, se non sbaglio, ma poi chiederemo conferma a lui, dovrebbero presentare il render definitivo del nuovo stadio.
1: Piano piano. Non dico che siano iniziati i lavori, ma almeno le recinzioni.
0: Tante piccole cose le stanno già preparando.
1: Ne parliamo
0: appunto fra una mezz'oretta, ve lo dico prima, nel caso che l'argomento vi possa interessare. Altro argomento appunto che sicuramente avete incrociato questa mattina sulle radio italiane, la consegna degli Oscar della televisione.
1: Della televisione,
0: perché hanno premiato ancora il Saturday Night Show cose di quel genere, i famosi Emmy Awards.
1: Sì, ma... ne ha parlato il Trio Medusa, l'abbiamo detto.
0: Ma te l'hai vista questa?
1: È un po' così, però mi è piaciuto sentirlo da loro. E dimmi un po'.
0: Fondamentalmente hanno stravinto due serie televisive, una che aveva già stravinto anche l'anno scorso, e cioè The Pitt.
1: Sì.
0: Miglior attore, in questo caso il nostro amico Noah Wyle, che un anno fa era venuto qui a trovarci. E l'altra, ha vinto di nuovo Rhea Seahorn per Pluribus.
1: Sì, fantastica Pluribus.
0: Però questa era una cosa già un pochino più di nicchia. Il grande successo.
1: La protagonista di Pluribus.
0: Sì.
1: Brutto carattere,
0: voce anche un po' maschile, però un personaggio meraviglioso. La vera serie che ha dominato questa edizione degli Emmys è Widow's Bay, cioè la baia delle vedove, che è una serie di Apple TV più o meno horror. Infatti è la classica cosa che quando tu dici l'ho vista, ti chiedono subito: fa paura? Fa paura è una domanda alla quale è difficile rispondere, no?
1: Sì,
0: perché ognuno ha un proprio livello di spavento, insomma.
1: Sì, a Linus non fa paura niente sulla carta, vorrei vederlo
0: in
1: lì.
0: In televisione non mi fa paura niente.
1: Vorrei vederlo lì a casa, nascosto dietro la coperta, che guarda non guarda. D'altronde la coperta, Linus.
0: Però è carina, si può guardare, insomma.
1: L'hai vista tutta?
0: Sì, l'ho vista un mese fa. Devo dirti che la partenza non mi aveva fatto impazzire, poi piano piano ci sono delle soluzioni anche originali, ma insomma è il mio giudizio che lascia
1: quello
0: tempo
1: che mia madre avrebbe
0: però
1: definito.
0: Se ti devo dire, alla fine carina.
1: Ma c'è del soprannaturale, quindi mia madre avrebbe detto una cazzata.
0: Sì. Perché è la storia di un'isola di pescatori dalle parti di Martha's Vineyard, Nantucket, siamo nell'Oceano Atlantico lì sopra, una costa orientale.
1: Le isole davanti alla, dico male, a New York, ma non è vero.
0: Sì, più in alto.
1: York, più in alto.
0: E quest'isola è maledetta.
1: Okay.
0: Cioè praticamente la maledizione è che se tu sei nato su quell'isola non la puoi lasciare. Non ci riesci, e se tenti di lasciarla perdi la vita, e quindi nessuno la lascia, ma al tempo stesso questo fa un po', come dire, ammosciare l'economia dell'isola stessa, no? E quindi c'è il sindaco che cerca di organizzare delle cose per attirare del turismo. Ed è come quando c'è lo squalo, no? Arrivano i turisti ma c'è anche lo squalo. Qui arrivano i turisti ma c'è la maledizione.
1: E ha vinto.
0: Però, ha vinto un sacco di premi, e ha vinto un sacco di premi anche l'attore che fa il protagonista, perché era protagonista anche di un'altra serie un po' di tempo fa.
1: Tu ritieni che quest'attore possa fare il grande slam dei premi dell'arte, cioè l'EGOT, Emmy, Grammy, Oscar e Tony?
0: Non so com'è con la voce, perché per fare l'EGOT devi anche saper cantare,
1: le serie TV,
0: okay.
1: l'Oscar del cinema. E
0: questo
1: sono
0: potrebbe
1: parenti.
0: Anche farlo, sì.
1: Il Tony Award, che è la T di questo EGOT, ma devi vincere la G, cioè che è il Grammy. Quindi devi cantare.
0: A parte che gli attori di Hollywood, secondo me sanno tutti cantare. Una di quelle cose che ti imparano quando tu cominci a studiare, anche se lui in realtà è inglese. Matteo, ti do un incarico, te ne ho già dato uno poco fa, ma mi faccio bello io dando la risposta che tu mi hai trovato, cioè perché si chiamano Emmy.
2: Sì.
0: Si chiamano Emmy perché in origine il tubo catodico si chiamava Emmy. E siccome questi sono gli Oscar della televisione, hanno mantenuto più o meno quel termine.
1: Okay.
0: Gli Oscar del teatro, che si chiamano Tony, perché si chiamano Tony?
1: Questo lo scopriremo.
0: È una bella domanda anche questa. Oscar, la leggenda vuole che quando hanno fatto la statuetta, una delle persone che collaboravano con la commissione, insomma, c'è un nome proprio.
1: La, la,

0: Academy.
1: Con l'Academy, l'Academy. Con i membri dell'Academy, ha detto... quello della statua che avete disegnato sembra mio zio Oscar.
0: Eccomi qua, sono io, sono Oscar di Riccioni. Allora, va là, adesso dopo vieni oltre, sono qua, non siete venuti quest'anno.
1: E invece
0: dopo,
1: il Tony perché?
2: Il Tony è in onore alla memoria di Antoinette Perry, che è stata...
1: Antoinette, Tony, sì.
2: Sì, vogliono creare un premio per onorare la memoria di questo straordinario contributo al teatro americano.
1: Ok, quindi era una persona...
2: Un collega.
1: Nostro.
2: E
1: noi abbiamo fatto teatro, sì, ma che stiamo anche per ripartire,
2: sì,
1: insomma.
2: In realtà...
1: Vedi che un piccolo Tony Severo ce lo potrebbe dare anche a noi, sai.

0: Un ascoltatore spiritosissimo scrive: ma la bellissima serie Sugar, scoperta e consigliata da Nicola Savino, non ha detto niente.
1: Vi devo imparare e vi devo perdere. Sugar su Apple TV, una serie incredibile, con un'estetica pazzesca, è una storia avvincente. No, non ha ancora vinto niente perché è il prossimo anno, sì, appropriazione culturale.
0: Chi è?
1: Scusate un attimo, sono Luciano Ligabue, volevo comunicarvi proprio adesso che ho vinto l'EGOT, ho fatto il grande slam della comunicazione. Io partirei dal Grammy Awards, che parto dalla G di questo EGOT.
0: Se ci fosse un Grammy italiano
1: naturalmente
0: l'avresti già vinto più volte.
1: Ho vinto i straventi, l'Oscar è inutile dirlo, ho fatto due film strepitosi, insomma, fantastici.
0: A teatro sei stato?
1: A teatro l'ultimo tour l'ho fatto nel 2024, si chiama Dedicato a noi, e l'anello debole di questa EGOT potrebbe sembrarvi la serie TV, ma io nel 1977 ho fatto Ligabue, la serie, quella sul pittore.
0: Solo che

0: travestito e non se ne è accorto nessuno.
1: Sì, l'ha fatta Flavio Bucci, però insomma, l'importante è che il nome abbia vinto l'Egot, eccomi qua.
0: Tanto che ne sanno quelli dell'Academy.
1: Non sanno un cazzo.
0: E mi hanno rotto i coglioni.
1: Esatto, i maroni.
0: Nelle canzoni sempre, c'è sempre.
1: Sempre,
0: no, 22 persone hanno vinto questi quattro, hanno fatto il grande slam.
1: Caspita,
0: dello spettacolo americano.
1: Tanti,
0: fra quelli
1: tanti
0: più famosi, Mel Brooks, ne abbiamo già parlato, Steven Spielberg, ma era una colonna sonora un po' arrangiata, insomma, l'aveva vinto un po' di traverso.
1: Se posso dire, io che ho detto grande slam, è abbastanza improprio, è più un triathlon, un Ironman, perché sono discipline diverse.
0: Ma anche un Irox.
1: C'è
0: gente che potrebbe vincerlo.
1: Ma si è fatta la popò addosso.
0: Guarda, John Legend.
1: Sì.
0: Brutto, ha vinto le quattro cose.
1: Caspita, vedi che alla fine con
0: Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, Audrey Hepburn.
1: Wow.
0: Lady Gaga è a 3 su 4.
1: Le manca
0: Lady Gaga.
1: Le manca, immagino, il Tony.
0: Le manca soltanto il Tony.
1: Il Tony.
0: Però
1: vabbè,
0: in questo momento non c'è altre cose a cui pensare, perché hai visto che ha appena avuto un bambino di cui però non si sa ancora il sesso.
1: Io credo che sia maschio e che l'abbia chiamato Tony pur di vincere l'Egot.
0: Sì.
1: Bene. Fantastico.
0: Sono le 11:15, Radio DJ. Ieri, come tanti, sono cascato in questa piccola trappola tesa da Heidi Klum, o Klum che dir si voglia,
1: sì,
0: che è la ex modella tedesca, già compagna
2: di Flavio Briatore,
0: e già compagna anche di Flavio Briatore, ora stilista, e accompagnata
2: pure
0: da qualche
2: stilista.
0: Sì, adesso la sua qualifica in questo momento è stilista,
2: bravo.
0: Poi non so con quale successo, però di vestiti se ne intenderà abbastanza.
2: Ambito, certo.
0: Appunto.
1: Sì.
0: Da parecchi anni sta con quello, con uno dei due fratelli dei Tokyo Hotel, giusto?
2: Quello con i capelli sparati, che ormai si saranno calmati.
0: Non so più sparati.
2: Come si chiama? Kaulitz, Tom Kaulitz.
1: Sì.
0: Che era quello che cantava proprio.
2: Per lui gli anni
1: passano. È diventato da quello dei Tokyo Hotel a una specie di Valerio Scanu. Un po'.
0: Sì.
2: Invece Heidi Klum è sempre quella, è rimasta.
1: Sì, abbastanza.
2: Non è tanto.
0: Ma le sono cresciute le tette.
1: Ma
0: succede a una certa età.
1: Si può, sì, c'è il miracolo di Viserbella.
0: Vabbè, dicevo, sono cascato anch'io in questa specie di trappola, perché ovviamente la prima reazione nel vedere una mamma che festeggia il figlio che compie 21 anni e gli regala, e la lo festeggia regalandogli una Ferrari, è vergogna,
1: sdegno.
0: In realtà rimane sempre un pochino di sdegno, perché è pur sempre una Ferrari, però la Ferrari non era di primo pelo, nel senso che era una Ferrari di una ventina d'anni fa, pagata comunque tanto, perché l'hanno pagata tipo $150,000, mentre una Ferrari di oggi, insomma, si parte da 300 o 400 mila, no? Quindi un pochino questo ridimensiona, ma non tantissimo.
1: Sì.
0: Soprattutto la cosa più o
1: discutibile,
0: meno, più o meno divertente, in realtà,
1: divertente,
0: che sta dietro, una volta che sai tutto, è che questa era una specie di scommessa che avevano fatto. Perché qualche anno fa, tipo 7 anni fa, quando ieri ne ha compiuti 21, 7 anni fa ne aveva 14, il ragazzo con il compagno di Heidi Klum, appunto Tom Kaulitz, stavano giocando a Mario Kart. E giocando a Mario Kart hanno fatto una specie di scommessa. Se avesse vinto il ragazzo, come funzionava la scommessa? Chi vinceva, cosa
2: chi
0: faceva?
2: Chi vinceva aveva in regalo la Ferrari.
0: No, uno doveva fare doveva dipingere un quadro.
2: Il ragazzino, se avesse perso, avrebbe mollato la PlayStation per 3 mesi. Se avesse vinto, avrebbe ottenuto una Ferrari alla maggiore età.
1: Mi stanno ancora di più sui coglioni. Cioè, se prima dicevo vabbè, ognuno fa quello che vuole dei suoi soldi, adesso me ne avete fatti andare sulle palle. Voglio dire, no, perché io odio quelli che, a prescindere, ricco devi morire, stupido, è qualunquista, è... Però stavolta, ma neanche una poltrona per due, quelli lì che scommettono un dollaro
0: sulla vita delle persone.
2: Insomma, vince il ragazzino e Kaulitz si ricorda della scommessa.
0: 7 anni dopo.
2: L'ha comprata con largo anticipo, mi pare che l'avesse comprata l'anno scorso perché ha trovato una buona occasione, a $150,000. E effettivamente è una bellissima macchina,
1: adesso,
2: li vale
1: tutto,
2: tutti
1: dei soldi, ognuno fa quello che vuole,
0: sì,
1: è l'educazione, la pedagogia, cioè proprio educare. No, figli degli altri siamo tutti bravissimi.
0: Certo.
1: Ecco, i nostri un po' meno, insomma.
0: Beh, compagni da Porsche.
1: Infatti, ma questo... tu sei matto, ma compro una macchina fatta di spine, forse.
0: No, io per fortuna la prima macchina che ho regalato, anzi l'unica macchina che ho

0: comprato a mio figlio quando ha avuto 18 anni, era una Mini di seconda mano.
1: Ma ovvio!
0: Che dopo un anno abbiamo rivenduto, e quello che l'ha comprata ha detto: ma come cazzo ha fatto a ridurla in queste condizioni? Pensa se gli avessi regalato la Ferrari.
1: No, ma non...
0: Quindi è meglio fare le cose
1: lì
0: come...
1: non si fa.
0: Con un po' di gradualità.

0: La tomba.
1: Grave, sì.
2: Grave.
3: Grave si... è come la cera degli anni 70.
2: Ottimo direi.
1: Da uno dei primissimi Batman, ma forse il secondo potrebbe essere. Quello con Danny DeVito che faceva il pinguino.
3: Prince è arrivato
1: da quelle
3: una roba
1: parti
3: del genere.
1: Insomma. Una riflessione interessante da un ascoltatore. Quando poco fa Nicola imitava Ligabue, non so a cosa fai riferimento, perché Luciano ci ha chiamato lui in prima
3: Ligabue.
1: Persona.
3: Certo, insomma. Io non faccio imitazioni.
1: Luciano è uno di quelli che hanno il pass 24 ore su 24.
3: Ho la macchinetta, che faccio Mi TE1. Io sono stato TE1, TE2.
1: Beh, insomma, Ligabue sembrava un po' Faletti, dice, come
3: sì, è vero.
1: Come è vero, modo di parlare.
3: È la strascicata, sì.
1: E dice questo ascoltatore, mi è venuto in mente che Faletti è stato il vero EGOT italiano. Drive-in, televisione.
3: Giusto.
1: Sanremo.
3: Giusto.
1: Canzone.
3: Giusto.
1: Cinema e libri con anche un buonissimo successo. Grazie amico ascoltatore che non ti sei firmato.
3: Anche teatro e anche libri. Cioè teatro
1: sì,
3: l'avrà
1: uno
3: fatto.
1: Di questi io l'ho sdoppiato. Beh, Sanremo, teatro o canzone. Insomma.
3: Ah giusto, giusto. Beh, più teatro dell'Ariston.
1: Però lui è nato lì a cantare.
3: Quella
1: roba lì insomma.
3: Tutto.
1: Dai, va bene, pubblicità e tra poco parliamo del destino dello stadio di San Siro e quindi di conseguenza di casa mia.
3: Esatto.
1: A tra poco. DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ. One nation, one station.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.

0: Davidone, c'era fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non ho mai. Cosa diciamo?
1: Ma è tipo che siamo io e te?
0: Ovvio.
1: Poi c'è anche la Costi.
2: Ciao ragazzi.
1: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
0: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
1: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
0: E niente, è finito il tempo.
3: Torna Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
0: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
3: Una produzione One Podcast.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Texas, solo per averte.
1: Le 11.34, state ascoltando Radio DJ, benvenuto a Luigi Garlando.
2: Grazie.
1: Giornalista sportivo. Tecnicamente sui documenti avessi ancora scritto la professione, avresti scritto giornalista sportivo o giornalista generico?
2: Ma no, giornalista sportivo, che poi è anche un giornalista generico, insomma. Tanti grandi giornalisti hanno cominciato dalla palestra dello sport.
1: Certo.
2: Quindi, sì. Non me ne vergogno.
1: Senti, hai scritto e scrivi anche di altro ogni tanto.
2: Sì,
1: no?
2: Soprattutto per ragazzi.
1: Sì, sì, sì.
2: Cioè, sono

0: libri,
1: libri
0: soprattutto
1: poi
0: per
1: che
0: ragazzi,
1: hanno funzionato
0: sì, quindi
1: bene,
0: ho
1: sì.
0: un po' quella vocazione.
1: Come sì. mai?
0: Così, credo che sia vocazione mia, io mi sono lavorato in lettere, ho cominciato a insegnare, e quindi pensavo che sarebbe stato il mio lavoro. E poi ho avuto l'occasione di entrare al giornale, alla Gazzetta, e io amo scrivere, per me il sogno era vivere di scrittura.
1: Certo.
0: E quindi ho
1: appena arrivato di cosa hai scritto?
0: Allora, ho cominciato a seguire il Milan, quindi inizi anni 90.
1: Ai tempi eri ancora tifoso?
0: Sì, interista.
1: Ti hanno fatto seguire il Milan per punizione.
0: Sì, era come...
1: Molto bello.
0: No, no, era come insomma entrare nell'accampamento degli indiani,
2: sì,
0: un viso pallido.
2: Quel Milan lì era fortissimo.
0: Sì, ma poi è stato, era uno spettacolo, perché io amavo il calcio, no? Più che una parte sola. Mm-hmm. E allora, per dire, allora era tutto un altro mestiere. Potevi vedere gli allenamenti.
2: Sì, sì.
0: E potevi avvicinarti ai giocatori. E io sabato mattina mi sedevo sulla panchina davanti al campo principale di Milanello perché Marco Van Basten canciava al volo. Uno si metteva a destra, l'altro a sinistra e lui. E per me era come andare
1: Madonna.
0: A teatro.
1: Certo.
0: I gol che ha fatto nella finale contro
1: con la Russia.
0: La Russia. Ne ho visti fare 50. Quindi. Poi mangiavi, ti fermavi lì. Al pomeriggio giocavo a biliardo con Boban e Donadoni. Adesso un ragazzo che fa il mio mestiere non vede più un giocatore per
2: niente,
0: tutta la settimana.
2: Niente.
0: Cioè, andavo lì e tutti i giorni sceglievo. Oggi intervisto Van Basten, Baresi, Maldini. Arrivavano su dallo spogliatoio e ne sceglievo uno. A raccontarlo oggi i ragazzi non ci credono.
1: Certo.
0: Oggi non li vediamo più, non ci sono più.
2: Però il libro non è sul calcio.
1: No,
2: è un libro
1: il libro
2: sul...
1: è su quello che è successo all'interno di questo monumento, insomma, che non si sa bene che fine farà. Tra l'altro, sabato prossimo è il 19 di settembre e sono 100 anni dalla prima vera partita, no? I derby di inaugurazione nel 26 tra Milan e Inter.
0: Esatto,
1: non
0: il compleanno ancora, quello. No, per poco.
1: Non c'ero nemmeno io, penso, addirittura, insomma.
2: C'è tutta una parte anche sulla musica, poi
1: sì,
2: arriviamo,
1: sì, no,
2: che devo dire è molto interessante.
1: Perché alla fine San Siro è un contenitore, nel quale è successo un po' di tutto.
0: È,
1: no?
0: Quello,
1: e tu racconti
0: è una scatola magica dove è successo di tutto e questo è un po' il mio regalo di compleanno, questo vecchio nonno.
1: La
0: che
1: prima
0: compie.
1: Partita che hai visto tu qual è stata? A San
0: allora
1: Siro?
0: La racconto nella prefazione, la faccio breve, però è il ricordo più bello che ho.
2: Mm-hmm.
0: E quindi era partita Scudetto Inter Foggia del 71.
2: Ah, ok, perché anch'io ho visto Inter Foggia, ma dopo, nel 76, ultima
0: allora
2: di
0: avevo 9 anni, mio padre mi accompagna, arrivava sempre tardi, mio padre arrivava sempre anche a messa, aveva questa giustificazione teologica, perché mia madre si incazzava, fino alla consacrazione la messa è valida, e quindi lui entra.
2: Cioè, fino alla
0: all'elevazione, per lui era valida. Quindi
2: voglio dire che in una metafora calcistica siamo a metà del secondo
0: Bravo.
2: Tempo.
0: Infatti lui per coerenza allo stadio mi portava sempre tardi, io stavo piangendo perché la partita era già iniziata, arrivo agli imbocchi delle gradinate, muri di persone, no? Come San Giuseppe,
2: sì, certo,
0: a Betlemme.
2: Certo.
0: E quindi giravamo.
1: E poi nel 71, dopo un po' aprivano i cancelli, facevano entrare, no? Sì, c'era un po' di tolleranza da quel punto di vista. Sì.
0: E allora mio padre ha questa idea, dice, mi prende in braccio e dice alla gente davanti, prendetemi il bambino, io resto dietro. E io comincio a scivolare sulla testa delle
2: come,
0: persone.
2: Come, non so, parallelismo avventuroso, come quella donna in Afghanistan quando
1: gli
2: americani stavano andando via.
1: Io non ho avuto il coraggio di dirlo.
2: Col cargo, capito?
1: Anche in Vietnam, se vogliamo.
0: Sì.
1: Allora,
0: quindi, mentre
1: cosa.
0: Ero là in alto, Giacinto Facchetti scende sulla sinistra, crossa per l'idolo della mia vita, che era Roberto Boninsegna, rovesciata magnifica e io l'ho vista lì dall'alto su una nuvola, ecco questo, per me San Siro è quello, poi tutto il resto.
1: Senti, non si fanno più i gol in rovesciata, vero? È veramente una cosa rarissima.
2: Beh,
0: però,
2: fino a 10 anni fa
1: se un difensore si fa fare il gol in rovesciata lo picchia.
2: Beh, però Ibra li ha fatti, sì, sì.
0: Non vorrei
1: stiamo parlando di 20 anni fa, 10, 15,
0: non vorrei ricordarti Cristiano Ronaldo, però
1: sì, davanti alla mia faccia ero esattamente lì a guardare la partita ed è lì che ci siamo innamorati di lui. Quindi questo un percorso fatto di musica, ma anche per esempio di eventi sportivi che non fossero il calcio.
0: Sì,
1: io
0: sono
1: abbastanza grande da ricordarmi la televisione in bianco e nero e uno o più incontri di pugilato.
0: Bravo. Uno mitico nel 60, Duilio Loi contro Ortiz, portoricano, e 60.000 persone, piene. Io mi chiedo dall'ultimo anello come facevano a vedere quel quadratino lì illuminato.
1: Sì, sì, perché non c'erano i maxi schermi che ingrandivano, no, ovviamente.
0: Però è stato

0: Una notte mitica come il passaggio degli All Black da San Siro, quindi anche altri sport.
1: Già.
0: E io ho scelto un po' di raccontarlo non tanto venendo su nel tempo cronologicamente, quanto con una struttura partendo dall'etichetta più famosa, no? Che è la Scala del Calcio. L'ho trattata come se fosse un teatro. Mm-hmm. Quindi la costruzione del teatro, le opere, ho scelto delle partite, gli attori, ho scelto dei protagonisti, il loggione, la storia dei tifosi, l'orchestra, la grande musica, il palco d'onore per raccontare i presidenti, ma anche due papi che sono stati lì dentro, Mattarella alla fine è arrivato in tram con Valentino.
1: Certo, per le Olimpiadi.
0: E quindi tutto quello che
1: Senti,
0: è successo.
1: Il primo personaggio che sta dietro alla nascita dello stadio è Pirelli.
0: Pirelli, no? Esatto.
1: Perché quindi, a quei tempi c'era quella che si chiamava borghesia illuminata, no? C'era
0: esatto,
1: gente che aveva tanti
0: esatto.
1: soldi, ma che capiva che un pochino di quei soldi era bello anche ridarli indietro.
2: Beh,
1: no?
2: Lasciare
0: Bravo,
2: qualcosa,
0: sì,
2: sai,
0: sì.
2: Tutti noi abbiamo questa piccola grana della mortalità, no?
1: Sì,
2: cacchio,
1: sì,
2: ho fatto tanto in vita,
1: ma adesso, cioè,
2: e poi cosa rimane?
1: Si moriva prima e si muore anche adesso, ma non lasciano più un cazzo.
2: Non lascio più niente.
1: I bitcoin
2: guarda,
1: ti lasciano
2: ma veramente,
1: adesso, non c'è neanche
2: che
1: ci fai
2: roba,
1: tanto
2: ragazzi.
1: Con quelli.
2: Ma che perché non
0: sì,
2: si vedono poi.
0: Il palco d'onore era quello, no? Vedere le grandi famiglie milanesi fino a Moratti, Berlusconi.
1: Certo.
0: E oggi un po' la tristezza, senza fare eccessivamente i nostalgici, per oggi non riconosce più le facce delle proprietà.
2: Niente, tanto
0: è
2: vero
0: che
2: le
0: proprietà. Cioè, vedi i dirigenti.
2: Ma
0: vedi.
2: Certo, le proprietà stesse mettono delle specie di paraventi,
0: esatto.
2: No, Zanetti o Ibra.
1: Sì, purtroppo. Sì, più simbolici quasi.
2: Beh,
1: no?
2: Sì, simbolici, ma a volte le ciambelle non riescono col
1: Forse
2: buco.
1: Forse da Juventino l'unica famiglia che rimane è quella della famiglia Agnelli o Elk, anche dir si voglia.
2: Sì.
1: Con alterne fortune, devo
2: esattamente.
1: Dire.
2: Più fortunati gli Agnelli, meno gli Elton.
1: Allora, ho usato prima il termine borghesia illuminata, e a proposito di luci, il libro stesso si chiama Luci a San Siro,
0: sì.
1: Che sappiamo tutti ormai che non è il San Siro dello stadio, ma è il San Siro dell'ippodromo,
0: certo.
1: Fondamentalmente, però insomma è inevitabile che noi si metta la canzone, quindi per questi 4 minuti staremo in compagnia di Roberto Vecchioni.

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Oddio, speriamo che le luci le accendano ancora. Non so se il nuovo stadio si chiamerà San Siro, che poi in realtà lo stadio non si chiama San Siro. San Siro è il quartiere, lo stadio si chiama Giuseppe Meazza. Verrà battezzato in qualche maniera, manterrà lo stesso nome, troveranno un nome bipartisan.
2: Non so, di sicuro deve essere bipartisan. San Siro, per me resta San Siro.
3: Il libro è bipartisan?
2: Sì,
3: o
2: assolutamente, assolutamente.
3: Perché sai, luce a San Siro, già
2: sì,
3: Vecchioni.
2: Un pochino sposta anche un po' i colori nero-azzurri, però...
1: Però è la canzone più rappresentativa,
2: onesto,
1: no?
2: Sì, certo. Anche se l'ha scritto un interista,
1: beh,
2: giuro.
1: Beh, potevi mettere anche la canzone di Celentano, quella eravamo in 100.000 allo stadio. Quindi,
3: sì,
1: ma anche Adriano temo sia interista.
3: Però c'è un aneddoto su Franco Baresi.
1: Sì, il libro si apre con una frase di Franco.
2: Sì, ho chiesto, come dire, un'epigrafe a due inquilini eccellenti che sono Zanetti, e quindi che l'hanno abitato a lungo, e volevo farlo con Franco Baresi. Sapevo, no, che non stava ormai da tempo, non stava bene, avevo un po' di pudore, però mi piaceva insomma inserirlo lì e tenerlo in questo libro che per me, ripeto, è il regalo di compleanno a San Siro. Allora gli ho mandato un messaggio molto delicato, chiedendogli una decina di righe, ed era veramente poche settimane prima che morisse, e lui me l'ha rimandato, e quindi secondo me, per me è la parte più preziosa personalmente del libro. È bello anche perché dice: sì, io sono legato a questo stadio, però è giusto andare avanti,
1: sì.
2: È giusto guardare il futuro, detto certo, da uno che sapeva che non aveva più futuro, sì, e quindi sono state...
1: Nessuno ci toglierà ciò che abbiamo ballato a San Siro, ma bisogna guardare avanti con il cuore rossonero di sempre, nel suo caso, insomma.
2: Esatto.
1: Senti, com'è fare il giornalista nel 2026? Insomma, giornalista della carta stampata, insomma.
2: Ma anche qua c'è sempre il rischio nostalgia che vorrei evitare, però è un altro mestiere. Quando ho cominciato, come ho detto, sono interista, mi hanno messo a seguire il Milan, sembrava quasi uno scherzo. Però era una festa andare a Milanello, sia professionalmente che dal punto di vista calcistico, per un ragazzo come me che insomma amava il calcio. Voleva dire tutti i giorni seguire gli allenamenti di un grande Milan, inizio anni 90, aspettare i giocatori che salivano dallo spogliatoio, scegliere chi voleva. Oggi intervisto Baresi, oggi intervisto Van Basten, mentre il collega del Corriere dello Sport ne sceglieva un altro, quindi era anche più difficile perché rischiavi il buco, dovevi recuperare dopo aver fatto la tua intervista, la sua intervista.
1: Invece adesso arrivano con i cuffioni.
2: Arrivano con i cuffioni, primo, secondo non ci siamo più noi, arriviamo solo una volta a settimana alla conferenza che vale per tutti, quindi è diventato una tristezza. E se penso cos'era il sabato mattina per me, cioè vedere Van Basten che calciava al volo sul campo principale di Milanello, era come andare a teatro.
3: E poi ho l'impressione che, ma questo me lo puoi confermare tu o smentire, che alle conferenze stampa c'è l'uno vale uno, cioè sì, Luigi Garlando vale come Peppino l'influencer, non dico così, ma quasi un po'.
2: Sì, sì, io qua non vorrei fare insomma discriminazioni professionali, però è vero che insomma anche la professionalità magari di un giornalista o anche l'esperienza insomma viene un po' cancellata.
3: Deve avere un peso, no? Cioè, cioè voglio dire, le ore di volo un po' devono...

0: Non avere un
1: Senti,
0: peso.
1: Però qui si parla di un edificio. Tu hai visto qualcuno dei concerti di cui parli qui dentro?
2: Ma io
1: ero a vedere Bob Marley, per esempio.
2: Bravo, bravo. E quello è stato in assoluto, credo, quello più
1: l'inizio
2: iconico,
1: anche
2: più storico.
1: Beh, l'inizio forse,
2: sì.
1: No?
2: Sì, sì, era 1980.
1: Sì.
2: Ed era stato, ti ricorderai, aperto da Pino
1: Daniele. Pino Daniele, certo.
2: Che il giorno dopo mi ha sorpreso, sono andato a rileggere ovviamente tutti i giornali d'epoca, la durezza del giornalista del Corriere della
0: Sera. Cosa ha detto?
2: Ha ricevuto ben pochi applausi. Cioè, ha sfrocato poi.
0: Ma peccati veri. Era perché la gente probabilmente aspettava Bob Marley, chi lo
2: e
0: sa.
2: E poi anche coraggiose Paolo e Chiara che introdussero Michael Jackson.
0: Grandi,
2: non
0: vero,
2: è un abbinamento.
0: Vero, vero, vero, vero, vero.
2: No, io non ho un grandissimo orecchio musicale, ho visto con mia figlia l'ultimo dei Coldplay e quindi
0: bellissimo,
2: ho
0: bello spettacolo.
2: Sì, sì,
0: però tra i biglietti che metti, alcuni degli anni 80, c'è Duran Duran, c'è che ho visto, c'è David Bowie, ce ne sono molti,
2: sì,
0: li ho visti quasi tutti.
2: È venuto più volte.
0: A me piace molto un po' il pensiero laterale. Ecco, questo disco stadio, sabato 12 luglio 1980, super concerto d'estate, i finalisti del Cantagiro 80. Me lo son perso.
3: Sì, diciamo che non è rimasta traccia. Ecco.
0: Purtroppo è stato un po'.
3: Neanche i protagonisti se lo ricordano.
0: Non tramandato, purtroppo.
1: Senti, ti dobbiamo rubare due parole sul calcio di adesso.
2: Sì,
1: insomma, chi vince il campionato è un po' presto per dirlo, ma sembrerebbe quasi che si stia delineando una specie di lotta a tre. No?
2: Sì.
1: Con un Leicester, come dicevamo prima, italiano del Como, e poi Inter-Roma che giocano peraltro domenica prossima, sabato, all'Olimpico. È così più o meno, grandi
2: sì,
1: linee.
2: Anche secondo me, però insomma l'Inter ha qualcosa in più, la vedo un po' più staccata.
1: Anche in termini di esperienza.
2: Sì, l'unico pericolo è quello che stiamo vedendo, cioè ogni partita è andato sotto e quindi tarda a togliersi il pigiama, diciamo così. Però quando se lo toglie...
0: Un po' di aria di sufficienza.
2: Se poi nella Champions va avanti e quindi diventa il pensiero dominante, può lasciare spazio agli altri. Quando Stones è arrivato, la prima cosa che ha detto è... aiuterò l'Inter a rivincere la Champions. È già un segnale che gli abbiamo detto: guarda che quest'anno puntiamo lì.
0: Certo.
2: Secondo me non basta per
0: perché
2: è
0: una delle
2: l'Inter.
0: Cose del presidente Marotta che dice: io prima di andare in pensione
1: mi piacerebbe
0: vincere la Champions.
2: Esatto.
0: Però
2: e poi
1: sai quanti piacerebbe, caro Beppe.
0: Beata a te.
1: Senti, io ho come la sensazione che stia un po' finendo una generazione di allenatori.
2: Sì.
1: Cioè gli allenatori italiani che erano più allenatori di uomini che di gioco stanno un po' segnando il tempo, no?
2: Sì, sì, poi lo dice uno che veramente è stato in questi 4 anni il più critico di Max Allegri, non credo di essere il suo migliore amico, e io sono per l'altro calcio, sono per Como e Roma, quindi questo calcio positivo, aggressivo, l'abbiamo visto anche nell'ultimo turno di Champions, insomma, queste tre squadre, a prescindere dal risultato, sono andate bene, mentre il Napoli, insomma, ha fatto una cosa, insomma,
0: anche Spalletti, cioè forse il collega lì alludeva
2: lui, sì. Ormai bisogna giocare quel calcio lì.
0: È come se fosse uscito il modello nuovo, sai,
2: bravo,
0: con un telefono, è uscito il modello nuovo.
1: È la scuola spagnola.
2: E credo che Mancini sia su quella direzione, quindi credo che ci darà una nazionale in quel senso, come ce l'ha data nel 21.
0: Cioè una direzione...
2: Gioco.
0: Gioco.
2: Okay. Gioco, coraggio. Lui prima della finale del 21 disse nel discorso alla vigilia, disse... divertitevi, se vi divertirete vinceremo, e quindi là da questo messaggio non scappiamo indietro.
1: Bello.
2: Aspettiamo
1: Lucia San Siro, un secolo di sogni, partite e notti leggendarie alla Scala del Calcio. Luigi Garlando, grazie
2: a voi,
0: grazie.
1: A domani.

0: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo?

0: Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
1: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: scoprirla anche domenica. Info su toyota.it.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99 Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
12: Cortiglia, che piano?
11: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.

0: li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno adesso.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Se la Polonia attaccasse la Russia, lo Stato polacco scomparirebbe in 2 o 3 giorni. Lo ha affermato poco fa un consigliere del presidente russo Vladimir Putin. Intanto la Russia continua a bombardare l'Ucraina. Nella notte c'è stato un doppio raid contro 2 stazioni di servizio

0: A Kiev 8 persone sono rimaste ferite. Proprio ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato che Ucraina e Russia avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. Due caccia dell'aeronautica militare italiana hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano. È il secondo episodio nell'arco di un mese che vede coinvolti i nostri velivoli da combattimento in missione per la NATO. Il drone è di sospetta provenienza russa. Al largo della costa della Danimarca, invece, una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Volevano alterare le quote della SS Lazio diffondendo false notizie con l'intento di allontanare Claudio Lotito dalla società. È quanto contestano i PM della DDA di Roma al presidente, all'amministratore delegato e a un altro alto dirigente della Banca del Fucino nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio. Per la procura, i tre diffondevano in particolare false informazioni circa l'imminente cessione da parte di Lotito del pacchetto azionario della società biancoceleste. È stato ritrovato il corpo di Gabriella Querino, che risultava dispersa in mare a Venezia. Le ricerche della 26enne erano in corso da sabato quando il barchino su cui viaggiava con il marito, deceduto nello schianto, si è scontrato con un taxi nelle acque della laguna. In chiusura lo sport, il calcio, Roma-Inter, sabato alle 18 all'Olimpico, saranno impegnate nel big match della quinta giornata di Serie A. Dopo le vittorie di ieri contro rispettivamente Torino e Udinese, le due squadre sono le uniche rimaste a punteggio pieno in campionato.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Paolo Menegatti, buona giornata su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su Suzuki.it.
8: Suzuki. Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: cos'è la vita senza il gioco? Senza l'arte di giocare, eh? Saper giocare, niente. Sapersi divertire. Allora, poi noi magari a volte esageriamo. Walter è forse la persona che esagera più che io conosca. Proprio in questa, in questo bisogno di trasformare qualunque cosa in un giochino. A me piace proprio giocare, però un po' lo capisco perché anch'io sono così, no? Cos'è la vita se gli levi il gioco? Noi giochiamo sempre, troviamo sempre qualcosa per ingannare il tempo, giocare, ci sfidiamo. Oggi, per esempio, abbiamo visto che fanno i mondiali di GeoGuessr. Mm-hmm. Sapete cos'è GeoGuessr?
1: No.
0: Veramente?
2: È la cosa più bella del mondo.
0: Allora ve lo dico dopo la sigla, va bene? Questi intanto erano i Fontaines D.C. con Marianne. Non so perché sto parlando così piano, mi piace questo tono della voce. Sigla e poi iniziamo un'altra bella puntata di Catland.
2: Stiamo aspettando che scrivete.

0: Un saluto a un'ascoltatrice, Stefi, che dice: questa mattina stavo ascoltando la canzone Ghetto Superstar e mi è venuto in mente Battero. Hai presente quando lei canta Get a Superstar? E poi c'è il rapper che entra, che non mi ricordo il nome. Era... Pras che entra e fa tutti dei versi. Sì, beh,
1: io non me lo ricordo.
0: It's green, green, green, rubber, lob, the scream. Sembra Walter quando si bugga. Era tutta l'estate che non lo sentivo, mi è mancato. Allora, vi stavo dicendo, abbiamo visto che ci sono i mondiali, ormai ci sono i mondiali di tutto. Sì. Qual è il mondiale più assurdo che avete visto?
1: Io ne ho visti tanti, mi piace molto, vabbè, palla prigioniera. È stupido, dodgeball.
0: Ci sono i mondiali, certo. Di dodgeball, sì.
1: Mi piace molto anche quello del tipo ce l'hai.
0: Tag.
1: Molto sì. Bello.
0: Io ho visto dal vivo in Australia la finale del campionato mondiale dei taglialegna.
2: Ah, bello.
0: Chi spaccava più legna più velocemente, quindi lì era proprio sola potenza e poca tattica. E poi c'era una prova, mi ricordo, c'era un palo di legno molto alto. Loro dovevano incidere il palo e ficcarci una mensola. Salire sopra, incidere sopra, ficcarci, certo, un'altra mensola. Wow. E vinceva chi arrivava per primo in cima.
2: E avevano tutti i jeans e la camicia quasi?
0: Erano proprio vestiti da boscaioli, sì, barba lunga, erano proprio...
1: Infatti è bello il gioco, ma è super bello quando diventa codificato, regole, campionato, sì, vittoria, sì. Non gioco fine a se stesso. Cioè mondiale, sì. C'è in palio comunque una cosa, anche sì. Di uno sport diventa subito una bomba. Per
0: ieri me. Stavo guardando una puntata di Friends in cui i Friends nel salotto di casa giocano a un gioco e tutti però giocano in maniera, non so, Phoebe dice delle cose assurde, eccetera, eccetera. Monica, che è quella più compassata, un po' più rigida del gruppo, si innervosisce finché tutti se ne vanno e lei, mentre gli altri se ne vanno,
3: si innervosisce.
0: Si innervosisce. Non so se valeva la pena interrompere il racconto per dire sta minchiata, però vabbè, te la sei sentita, va bene. No, si innervosisce e dice: le regole amplificano il divertimento. Che un po' è vero, cioè se giochi senza regole, cioè se non hai una regola precisa, ma cosa stiamo facendo? Ci devono essere delle regole, dei punteggi, così. Perché dicevo, perché abbiamo visto che ci sono i mondiali di GeoGuessr.
1: Sì. Vinti da Debre. Allora, andate a vedervi su YouTube la finale, che è stata una cosa devastante.
0: GeoGuessr è questo gioco che puoi fare sul computer di casa, c'è anche un'applicazione per il telefono, in cui hai, non so, metti 5 manche, in ogni manche vieni buttato in un punto casuale della Terra da Google Earth. E tu devi capire, puoi muoverti in quel posto avanti e indietro, sai come quando controlli una mappa, una via e ti sposti nella via? Puoi controllare e andare avanti e indietro dove sei e devi capire in che punto del mondo sei stato catapultato.
2: Oh, bello, ma nel presente?

0: Sì, sì, nel presente è che la maggior parte delle volte sei in mezzo a una strada sterrata in Africa dove vedi solo piante, cielo e nient'altro. E devi capire,
1: quindi
0: muovendoti...
1: ci sono poi delle regole. Prima spiegavo ad Ale, per esempio, che tu guardi, ti sposti direttamente verso il sole, hai una bussola. Se il sole è a sud, vuol dire che sei nell'emisfero nord del pianeta.
0: Cioè nel punto in cui sei stato catapultato, orienti la camera verso il cielo, in base a dove è il sole puoi capire almeno se sei nell'emisfero nord o nell'emisfero sud.
2: Oppure puoi spiegare il muschio.
1: Bravissima. Ogni stato poi ha il suo tipo di asfalto,
0: pali
1: di paletti,
0: della luce,
1: della luce.
0: Cioè, se poi diventi un professionista riconosci le cose. Per esempio oggi abbiamo fatto una partita e in Malesia i pali della luce sono esagonali. Lo abbiamo capito oggi. Abbiamo fatto una partita io e Walter che stava dominando Walter, ma alla fine ha perso perché abbiamo trovato,
2: cioè, come faceva a dominare?
0: Perché alla fine di ogni... Brava, bellissima domanda. Metti che sono 5 manche, 5 luoghi diversi.
2: Li aveva indovinati?
0: Quando tu hai deciso dove credi di essere, metti un puntino sulla mappa. A quel punto ti svelano la risposta. Più vicino sei al punto vero, più punti prendi.
2: Capito.
0: E poi insomma così. Stava dominando la partita. All'ultima manche veniamo catapultati in un'autostrada con il cartello verde grosso così, Montevideo. Uscita Montevideo. Il massimo dei punti che puoi prendere è 5.000.
1: Fai
0: se sei. Oppure 0 se sei completamente da un'altra parte. Montevideo, io stavo perdendo, dico vabbè, almeno questa, siamo a Montevideo. Metto il pino, ho fatto 4.980 punti perché ho sbagliato di 1,5 km. Lui pensava che Montevideo fosse in Nicaragua.
1: No, prima l'ho cercato per tutto il Sud America e Centro America. E cioè, io lo sono certo di sapere dov'è Montevideo. Però dicevo, cavolo, è una città grossa, si vedrà. E non l'ho trovato.
0: Non l'ha trovato, e quindi alla fine chi ha vinto? Sandrino!
1: Mai mollare.
0: No, però è bello, bello, divertente. Se vi capita di giocarci, cioè sono anche cose belle da fare con i bambini, perché comunque impari un po' la geografia.
1: Ripariamo il nome del gioco, che lo chiedono.
0: GeoGuessr. Scritto Guessr. Allora, per parlare di GeoGuessr, che non ci ha dato un euro per parlare di questa sua applicazione, abbiamo riempito già il primo intervento. Quindi ciò di cui vi volevamo veramente parlare lo faremo dopo il primo pezzo di oggi. 347-342-5220 è il nostro numero per gli SMS. Partiamo con le Mystic. Le stavamo vedendo ieri a Top of the Pops.
1: Ah, è vero.
0: Quando riguardavamo le vecchie esibizioni.
1: Che vita Top of the Pops.
0: Una vita meravigliosa.

0: causa vostra sono oltre 900 partite di Wordle. È secondo noi questo appuntamento del GeoGuessr prima della puntata tra me e Walter diventerà, sì, diventerà fisso.
1: Wordle
0: diventerà...
1: gioca ancora?
0: Avevo un po' smesso, ogni tanto se proprio mi sto annoiando gioco, ma non più preoccupato di...
1: Perché il gioco è bello finché
0: dura. Beh, però è bello. Sai che adesso hanno inventato anche, non mi ricordo come si chiami esattamente, ma credo Unwordle. Devi non indovinare le lettere. E sembra una cazzata, ma è difficilissimo. Cioè tu devi giocare esattamente come Wordle, hai 6 tentativi, sempre con 5 lettere, ma devi riuscire ad arrivare all'ultimo senza aver indovinato la parola. Sembra, diceva, vabbè.
2: Quindi bastano... devi indovinarla ed evitarla.
0: Sì, l'unica regola che c'è è se ti esce qualche lettera giusta, sei obbligato a usarla nel tentativo dopo. Altrimenti tu puoi continuare a scrivere la stessa parola e sbagli. Okay. Se trovi una lettera giusta per errore, sei obbligato a usarla anche dopo. Ed è forse è più difficile ancora che non trovare le lettere. Su Sky, scrive un ascoltatore, c'era un reality, Destination X, che praticamente si basava sulla stessa teoria di GeoGuessr, però dal vivo. Andavano in giro su un pullman, tutto chiuso, senza poter vedere fuori, poi li portavano in giro, bendati, 3 giri su loro stessi, li abbandonavano e loro dovevano capire dove erano, in qualche modo ritornare a casa. Non so, detta così... fa ridere, non so se l'avrei visto. Ragazzi, ho iniziato ad ascoltarvi solo oggi, mi sono perso la prima settimana. Cosa avete fatto? Ma come facciamo, facciamo a riassumere tanta bellezza in poche parole? Metti anche che non ci ricordi. Voi vi ricordate cosa abbiamo fatto la settimana scorsa?
2: L'Andreoli?
0: In onda. Vabbè, l'Andreoli, i giovedì lemma. Così. No, poi io non mi ricordo.
3: La settimana scorsa c'era ancora un caldo...
1: Caldo,
0: Sfidanken. Sì.
1: No, non me lo ricordo.
0: Era la settimana dove stavamo aspettando
3: che scrivete.
0: Stiamo aspettando che scrivete. Sì, sì.
2: Abbiamo parlato del tuo corso di giapponese.
0: Ah, vero, corso di giapponese. Oh, ieri, chi di voi a fine puntata era convinto di aver fatto una bella puntata?
2: No.
0: Neanch'io. Oh. Tutte le persone che ho incontrato il pomeriggio, Ludo, quando sono arrivato a casa. Ma che ridere la puntata. Forse le puntate più belle sono quelle che non hanno nessun tipo di senso.
2: E forse siamo troppo duri con noi stessi.
0: Forse sì, forse ci pretendiamo troppo. Io ieri quando abbiamo finito ho detto, cacchio, sì, ridere ho riso perché con voi rido sempre, con i nostri ascoltatori rido sempre. Però, poca roba. E invece forse le migliori puntate. Oh, Walter, supero.
3: Dai,
0: oh,
3: stai dritto con la scheda.
0: Cioè, mi giro verso Fosca e ho una reazione.
2: Quanta energia.
0: Persino Maurizio, tu sembri una mucca che guarda il treno che passa così davanti. Oh,
1: come si dice mucca in giapponese?
0: Non lo so.
1: Birra?
0: Biru.
2: Quello non se la dimentica mai.
0: Panino?
1: Panino?
0: Sandwich.
2: Ma con dentro cosa?
0: Sandwich.
1: Pesce?
0: Non lo so.
1: Basket?
0: Basketto Boru. Pane?
3: Pane.
0: Pan.
1: Acqua?
0: Mizu.
1: Vino?
0: Non lo so. Caffè?
1: Calcio?
0: Caffè?
1: Caffè?
0: Caffè. È vero.
2: Stai andando avanti?
0: Sì, sto andando avanti col giapponese di brutto. Vi ascolto sempre. Ieri avete parlato del fumo passivo, l'argomento che più mi accende al mondo. E io non ero all'ascolto. Vi ho ascoltato solo poi nel podcast il pomeriggio. Non ho potuto lanciare i miei anatemi contro i fumatori del mondo. Lo faccio adesso. Sappi che ieri l'abbiamo chiusa così. Siccome ci hanno scritto anche in tanti dicendo io fumo all'aperto, è legale, si può. Tu stai mangiando di fianco, è legale, fumo, è un problema tuo. Abbiamo stabilito che se c'è qualcuno di fianco a noi che fuma mentre noi stiamo mangiando, noi possiamo, anzi dobbiamo, bere una birra, una Coca-Cola, un'acqua molto gassata, così, berla velocemente, fare un bel rutto, tenercelo dentro la bocca per 2-3 secondi e poi glielo soffiamo in faccia a loro, perché è legale. Per,

0: Che è legale e quindi si può. Ok, quindi la nostra risposta a chi fuma mentre mangiamo è questa qua. Tieni poi.
1: Sai che mi è venuto in mente, perché dicevo, questa scena qua io l'ho già vista in un film. C'è un film stupendo che è uno dei miei cult assoluti della vita, che si chiama Paz, che è proprio su tutti, mette insieme diciamo tutti i fumetti di Andrea Pazienza.
0: Ah, okay,
1: e
0: sì.
1: C'è una scena che è fatta esattamente così, ma anziché con la birra e col brodo.
0: Ecco, se riuscì, se il brodo vi dà gli stessi stimoli di una bevanda gassata, riuscite ancora meglio, perché ha proprio anche poi un gusto più fastidioso, immagino. Tenete lì.
2: Basta, dai, fa schifo sta cosa.
0: Fanno schifo le pipette che fumi tu al chiuso mentre ci siamo noi. Quello fa schifo, Val.
2: Infatti non va detto.
0: Di cosa volevamo parlarvi noi oggi? Noi oggi volevamo parlarvi di ambienti di lavoro. Perché questa mattina io ho dovuto... niente, ho dovuto riprendere, non è il termine giusto perché siamo adulti, non è che siamo all'asilo con i bambini. Ho dovuto
1: discutere
0: neanche perché non c'è stata, avevo talmente ragione che non c'è stata anche una discussione. Ho dovuto
1: riportare
0: alta l'attenzione su alcune cose del lavoro che non stavano andando bene, niente di particolarmente grave, però cose che insomma non andavano bene. E insomma ci eravamo confrontati noi del team così. Dopo che l'ho fatto, ho mandato un messaggio ai miei colleghi dicendo: ah, poi ho parlato anche di quel tema lì, tutto ok, tutto a posto. Come al solito, ho usato il mio modo educato ma fermo di dire le cose. Che secondo me è quello che funziona di più quando devi. Allora, chi ci ascolta sa che noi non ci lamentiamo mai neanche al ristorante. Cioè, al ristorante ti portano una cosa che non va bene. Io abbozzo sempre. Quindi, finché non c'è proprio bisogno, tendo a lasciare andare. Quando poi c'è bisogno. Si puntualizzano le cose, però non c'è bisogno di essere scortesi, urlare addosso alle persone, no?
3: Io capito, Walter.
2: Non sono molto d'accordo, ma se vuoi poi ne parliamo.
0: No, vai, il mio punto di vista è abbastanza chiaro. Ti dico le cose in maniera molto educata, molto ferma però, che secondo me già noti la differenza dal solito. Ah, perché io raramente mi vengo a lamentare di una cosa. Quindi se mi vengo a lamentare, secondo me... già la persona dice forse. Perché se ti lamenti tutti i giorni di qualcosa, dopo un po' uno dice è arrivato il solito rompicoglioni. Sì, anche oggi ce n'è una, no? Se invece non ti lamenti mai, quando ti lamenti già secondo me le orecchie tendono ad aprirsi un po' di più. E poi essendo io uno che non prende sul serio nel parlare quasi niente, cazzeggio su tutto, la volta che sono serio, non incattivito, arrabbiato, la volta che sono serio, anche lì secondo me è come se tu hai la televisione sempre accesa, a un certo punto schiacci muto, ti prende più l'attenzione il silenzio rispetto a quel rumore che eri abituato a sentire, no? Quell'attimo di silenzio ti cattura l'attenzione. Quindi è la mia e quindi volevamo parlare con voi di come funziona il lavoro, i vostri capi, se voi siete i capi, come...
2: Allora, purtroppo, e lo dico purtroppo, io ho notato nel corso di 20 anni e più di lavoro che funziona di più il regno del terrore. Cioè tu devi temere chi sta sopra di te per ricordarti bene le... No, ma io non sto
0: secondo
2: parlando
0: me...
2: personalmente
0: no, certo.
2: Ho notato che in un clima,
0: cioè, non è
2: troppo
0: quello che pensi sia giusto, è quello che hai visto che funziona.
2: In un clima troppo amichevole, troppo che in cui non viene alzata la voce, cosa che io tra l'altro detesto, le persone tendono nel lungo periodo, non subito, poi a ritornare alle cattive abitudini, un po' di lassismo.
0: Allora,
2: io
0: secondo me
2: ho notato questa cosa e non è una cosa che a me piace, anzi
0: allora,
2: a me
0: no,
2: la voce
0: la capisco,
2: io vado in...
0: La capisco.
1: È la cosa
2: sistema
1: più diffusa perché è quella più facile.
0: Però ci metto allora un carico sopra. O il terrore è giustificato e ogni tanto ne mandi a casa uno se puoi, così, cioè, o il terrore è la paura di perdere il posto, ma se il terrore è la sfuriata, dopo un po' hai solo rotto le palle alla gente e lì davanti a te magari ti dicono ah sì, ma poi non risolvi niente.
2: Però fai di tutto per non averla quella sfuriata.
0: Non lo so se funziona. Adesso raccogliamo un po' di vita vissuta dei nostri ascoltatori, perché poi c'ho anche un'altra cosa da dirvi, ne stavo parlando con la Fosca prima, un altro ragionamento che ho fatto su qual è l'atteggiamento preferibile quando devi in una posizione di doverti lamentare, di dover dirigere un po' il lavoro. Il miglior atteggiamento da tenere. 347-342-5220 il nostro numero. Mettiamo Saif e Bresh. Loro parlano d'amore e poi noi parliamo di cazziatoni qua su Radio DJ. Che bello!

0: D'amore.
1: Allora, Giancarlo dice: io solitamente uso l'ironia, la gentilezza, cercare di far comprendere le cose. Il problema è che poi spesso non viene capita. Allora, abbiamo letto il tuo messaggio proprio appena partita la canzone, quindi è quello di cui abbiamo discusso più internamente. Forse l'ironia è il modo peggiore. Sì. Anch'io spesso lo faccio, però è il modo peggiore.
2: Secondo me l'ironia ti dice che tu stesso non ti stai prendendo sul serio, sì. Perché dovrei farlo io?
1: Sì. Sì, sì, sì. E poi presuppone un rapporto amicale e non lavorativo. Quindi sì, probabilmente cioè, l'ironia è il posto
2: peggiore. Delle volte si può anche essere semplicemente seri.
1: Sì. Stavo guardando, tanta gente, ecco, chi lavora in fabbrica è d'accordo con Walter. Tanta gente che dice, io sotto di me ho un'impresa, operai, metalmeccanico, così. Lì purtroppo fa di carattere anch'io, io sarei uno più allegro, però se poi non hai la mano ferma così, hanno usato espressioni molto colorite di cosa succede nelle loro teste, di cosa ti fanno in testa. Però sai, te la fanno in testa, perché
2: però,
1: se non hai...
2: Se tu hai molta stima del tuo capo, non ti viene spontaneo, diciamo... Non dico farlo felice, però far delle cose che sai che funzioneranno per entrambi.
1: Mi sembra una di quelle cose un po' utopiche, però. Perché poi ognuno guarda il suo, cerca di salvaguardare il suo, quindi... Boh, sì. Ecco, Marco dice, se mi urli in faccia lavoro ti prendi un pugno e poi mi licenzio. Marco...
3: Non è vero.
1: No. Ma che cosa stai dicendo? A parte che ogni tanto, ma può anche... Se uno ti paga e tu ti dimostri un pirla, ci può anche stare che questo urli. Cioè, non è che...
3: Non so se è legale.
1: Boh, non lo so. Urrà! Allora, un programma fatto bene si sarebbe informato. Non lo so, però io di urla ne ho viste a migliaia.
2: Ma servono?
1: Ti ripeto, per me no. Per me, anche perché la mia... Dobbiamo andare in pubblicità, Maurizio?
4: Sì.
1: Allora vi dico cosa ne penso adesso proprio bene, bene delle urla. Proprio da un punto di vista...
2: umano.
3: Urlare al lavoro non è legale se diventa comportamento aggressivo, offensivo o sistematico.
1: Vedi? Sì. Allora...

0: Conosco di gente che dovrebbe andare in galera perché ne ho viste proprio dire la qualunque. Allora, dal punto di vista etico-morale, cosa penso è abbastanza chiaro. Dopo vi dico cosa ne penso delle urla strategicamente, ok? Come un fuffaguru, ok? Volete avere in pugno i vostri dipendenti? Dopo la pubblicità però ve lo racconto. Tra poco!
1: Stiamo aspettando che scrivete.
2: DJ One Nation, One Station. Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
13: d'ora in poi lascerò.
14: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
15: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
19: Attenzione, riparte l'azione. Cattelan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete, Cattelan.

0: leggendo un messaggio, non so come va a finire, un messaggio molto lungo che ci ha scritto Sara. Ve lo leggo?
1: Vai.
0: Boh. L'hai già letto tu? Ha un finale clamoroso?
2: No.
0: Ah, ok, perfetto. Niente, Sara, purtroppo.
1: Ah, no!
0: Ascolta, ti dice Sara, Walter ha fatto come nel Colosseo. Ha messo il suo pollice così e poi l'ha girato in sotto, in giù.
2: Ma avevi bisogno di riempire.
1: Fino a metà era buono?
0: Fino a metà era molto
2: sì,
0: buono.
2: Sì, all'inizio partiva bene.
0: Partiva molto bene. Poi chiudeva un po' male. Boh, vabbè.
1: Perché allora, all'inizio e alla fine sono...
0: Ci sono in molti che hanno scritto, dicendolo meglio, quello che volevo comunicare prima io a Walter. Cioè, se tu urli troppo, secondo me, come capo... Non ottieni il rispetto, diventi quasi una macchietta e i tuoi dipendenti recitano la parte di quelli addolorati, dispiaciuti, così, ma poi appena giri le spalle ti mandano a fare il culo. Cioè, secondo me non ottieni tanto, cioè ottieni la facciata e magari
2: se ti mandano a quel paese va bene, l'importante è che poi non sbagliano. Il crimine di terrore serve a quello, non a farti voler bene. Vabbè, o che parlino male di te.
0: Ecco, invece
2: di te,
0: il fuffaguru Sandrino, vi volevo dire questo. Io... mi hai mai sentito urlare, Fosca?
1: Mai.
0: Quando devo dire qualcosa, la dico?
1: Sì, e tra l'altro si capisce che ci hai pensato intensamente e hai tutto un ragionamento strutturato nella tua testa.
0: Ah, quello è vero. Cacchio, anche quello fa, aspetta. Cioè, se tu, capo, devi dire qualcosa, non farti prendere dal... la dico sul momento, subito così. Posto che io sono anche uno che non è che c'ha tanta pazienza perché mi devo liberare delle cose... Però facci da solo due, tre ragionamentini, anche per avere le cose migliori da dire che possano essere più efficaci,
1: sì,
0: poi nell'avere ragione tu. Cioè, non pensaci e poi non dire niente. Pensaci, ma organizzati un po' il pensiero, perché secondo me fa... secondo me col capo è un po' come i tuoi genitori da piccolo. I tuoi genitori da piccolo era peggio quando si incazzavano, quando ti facevano sentire una merda.
2: E a me coincidevano le cose.
1: Poverino.
3: Per forza.
0: No, perché se io ti dico una cosa, cioè il mio pensiero, anche per uscire un po' da questo, io non è che sto cercando di fare il samaritano, il capo perfetto buono,
1: no,
0: voglio
1: certo.
0: essere. No, anzi, cioè se uno è in una posizione in cui si trova a essere il capo, vuol dire che deve far funzionare delle cose pro domo sua, cioè è nel mio interesse che le cose funzionino. Quindi, se tu, per esempio, sei sotto di me, io non ti urlo, perché se ti urlo,

0: me alla fine tu ti incazzi con me, anche se io ho ragione. Il fatto che io abbia urlato fa prevalere il tuo avercela con me per essere stato maleducato.
1: Capito, o per avermi spaventato.
0: No, ho capito, ma anche poi il lavoro di conseguenza, tu quando te ne vai non è che dici ah devo farlo meglio così, dici ma sto coglione, si rompe il cazzo, ma come si permette, c'ho ragione io, qua siamo al lavoro, oh, ma con chi crede avere a che fare, mica siamo bambini così. Io invece quando ti parlo vorrei che alla fine tu ce l'abbia con te, non con me. Hai capito?
2: E ce la fai, quello ecco, è il vero dramma.
0: È quella la cosa, cioè se c'è una cosa che non va bene te la spiego, io vorrei che alla fine... finito il discorso, tu ce l'abbia con te stesso, non con me. Non devi avercela con me.
1: Ma quando vi succedeva
0: da piccoli, con te,
1: con i genitori.
0: Perché chi è il cretino fra me e te? Tu.
1: Come? No, dico, quando succedeva questa, quando scattava questa dinamica da piccoli, sì, no, con i genitori che ti riprendevano e ti facevano un po' la morale e insomma, poi tu ci riflettevi, non sentivi anche di aver fatto un piccolo scatto evolutivo dopo? Cioè, era proprio
0: sì, un po'
1: fase
0: sì, sì, sì, un po' sì.
1: Della vita
0: sì,
1: in
0: sì,
1: cui sentivi che stavi crescendo.
0: Cioè, le volte in cui dici ha ragione, riesci ad avere la lucidità di dare ragione a chi ti ha ripreso, sei cresciuto.
1: Che vuol dire
0: in
1: che
0: quel momento lì sei cresciuto.
1: E chi ti ha ripreso lo ha fatto bene.
0: Sì. Anche perché sennò poi diventa una danza. Cioè, io ti sgrido, io sono con i genitori da piccolo, io ti meno, mia mamma mi menava tutti i giorni, ma era diventata capoeira. Cioè, era diventata ci inseguivamo per la stanza, ma era un balletto ormai, no? Non è che ti non ti faceva più nessun effetto quella roba lì, era un era Tom e Jerry, era diventato Tom e Jerry.
1: Sì, beh, io ricordo che mi faceva sentire umiliata. Cioè, che proprio pensavo "Ma come si permette?"
0: Benissimo. Secondo me c'è materiale anche per andare avanti a parlarne domani con la dottoressa Stefania Andreoli. Allora, vi mettiamo una canzone e poi boh, vediamo un po' cosa fare. Oh, Walter, però dai, dai, dai,
2: stavo ripensando dei momenti
0: ancora
2: bui.
0: Non pensare ai momenti bui.
3: Stagioni bue?

0: nello stesso giorno ricevetti telegramma di bocciatura.
1: Ok.
0: Di cosa?
1: Da scuola.
0: Il telegramma?
2: Sì, sì.
0: Ma stiamo parlando quindi degli anni
3: 30.
0: 30.
2: Riforma gentile.
0: In che senso il telegramma di bocciatura?
3: Non c'erano.
0: Arrivava il telegramma se ti bocciavano?
2: Sì.
0: Ah, veramente? Cioè, perché era l'equivalente un po' della PEC di oggi, per essere
2: Bravissimo.
0: Sicuri che i genitori lo sapessero.
2: E non è che eri obbligato ad andare a vedere i tabelloni perché la gente
0: certo,
2: lavorava
0: certo,
2: nelle
0: certo.
2: miniere.
0: Non lo sapevo. Telegramma di bocciatura e querela di un avvocato. Madonna. Cosa hai fatto lo stesso giorno? Cioè, bocciatura, cosa andavi alle medie? Cioè, pure la querela dell'avvocato lo stesso giorno.
3: Che cazzo, ribelle!
0: Che cazzo hai combinato? Consegno le lettere a mio padre che mi ha risposto: supereremo anche questa. Io avrei usato il metodo. Però,
2: sì, sì, sì.
0: Vabbè, non lo so. Però lui dice: mi ha fatto sentire male senza sgridarmi. Da lì ho sterzato e la mia vita è cambiata.
3: Vedi?
2: Per curiosità mia personale, ci scrivi perché ti hanno querelato?
0: Sì, soprattutto considerando che andavi a scuola alle medie, probabilmente. Cioè, cosa hai combinato? Non lo leggiamo, amico.
2: No,
0: sì.
2: No, no.
0: Ma siamo proprio curiosi.
2: No, non diciamo il nome, se fa ridere lo leggiamo.
0: Ah, ok. Non diciamo chi sei, sì, è vero. Se fa ridere è giusto che
2: come
0: i catalandiani lo sappiano. Ragazzi, io ho due capi. Mm-hmm. E loro, per tutto il team della nostra casa di produzione, dicono... Ha tutto il team della casa. Cioè, insomma, ha due capi. E a tutto il team i due capi dicono sempre: ragazzi, siete grandi, arrangiatevi, qui non ci sono capi, è una tavola rotonda, dovete trovare voi la soluzione a ogni cosa. E credetemi, ci riusciamo, anche se non è semplice. Ma è giusto?
3: Beh, allora, intanto se sei il mio capo guadagni più di me.
0: Anch'io devo trovare io anch'io ho pensato subito a quello. Cioè, guadagnate anche uguale? Perché se non guadagnate uguale, non è che, ragazzi, arrangiatevi. Stai qua.
2: Capito, però non è che sei un automa. La soluzione sta anche al lavoratore.
3: Ma
2: trovarla.
3: Devi essere una figura di riferimento, non che dici a me trovati le soluzioni.
0: Sì, anche a me. Cioè, trovate le soluzioni. No, arrangiatevi. Arrangiatevi, perché tu dove sei? Al mare? Però immagino non intendesse quello. Però, insomma, se sei il capo, devi anche essere il capo. Cioè, c'è un motivo per cui ti pagano di più, perché hai più responsabilità. Non è, oh, raga, ciao, grazie. poi ci sentiamo, fatemi sapere.
3: Siete
0: come
3: i migliori.
0: Siete troppi più grandi.
2: Ogni tanto anche tu, però, stai
0: Vi ho scelti bene, vi ho scelti bene, siete i numeri uno. Sì. Ciao. Io?
2: Ogni tanto stai di aspettare che qualcuno risolva.
0: Questa è una provocazione che tu stai lanciando in onda, così, perché la cosa... Se devo andare a recuperare le nostre chat, la definizione che più spesso Walter usa per me è presidente operaio. Per citare il grande.
3: Quindi.
0: E sono lì che spazzo con la scopa, e sono lì che vado a ritirare i pacchi, e sono lì che scrivo
3: spesa,
0: le cose, e sono lì che parlo con la gente,
2: vero,
0: sono lì
2: vero,
0: che parlo. Presidente operaio, col mio caschetto bianco, no, giallo dell'ingegner cane. Ogni tanto. Alla base del funzionamento del rapporto di lavoro ci deve essere una stima reciproca. Se ho stima del mio capo, che urli o non urli, lo segue viceversa.
3: Sono
0: Davide,
3: d'accordo.
0: Questo è un po' il murignismo.
2: Ci dovrebbe essere.
0: Sì, ci dovrebbe. No, però anche il fatto che urli o non urli, cioè metti in conto che se hai stima di lui, lo stimi anche se urla.
2: Ah, certo.
0: Questo è proprio il murignismo. Cioè, hai una personalità talmente più grande degli altri, a cui gli altri si evidentemente sentono di potersi aggrappare, così che anche se urli gli altri dicono: è il mio boss. Per il mio boss.
2: Non faceva ridere la querela.
0: Non faceva, è arrivato, aspetta.
2: Lesioni gravi.
0: Ma che dai, beh, però meno male che poi da lì hai switchato. Dai, meno male che poi tuo papà ti ha fatto switchare. Scusate, ma possiamo dirla questa cosa, Walter? Perché non si può andare avanti così. Stiamo ridendo perché da un paio di giorni Walter ha forse una costola rotta. Ma vai
2: no,
0: a capire.
2: Ho fatto oggi le lastre.
0: Hai fatto oggi le lastre. Ok, quindi quando ride soffre tantissimo. E adesso la cosa che ci faceva ridere è che Walter ha provato a ridere, ma stava morendo. Sì. Vuoi raccontare com'è successo, Walter?
2: Sono caduto in motorino. C'è la canzone da me.
0: C'è la canzone.
3: No, no, c'è ancora tempo.
0: Allora, Mauri è caduto in motorino perché di sera stava guardando non so cosa, così. Ha preso un marciapiede col motorino. Il motorino è rimasto fermo lì e lui tipo Will Coyote.
2: Non stavo guardando il navigatore perché non capivo che strada mi stesse facendo fare.
0: Però, ascoltatori di Cattelan,

0: considerando che sta bene, aveva il casco, tutto bene,
1: per fortuna,
0: un po' acciaccato, ma non ha neanche le costole rotte, quindi possiamo ridere di lui. Immaginate questa scena: Walter di notte col motorino, quello a noleggio, sì, quindi sì, piccolissimo, sì, lui gigante, come se fosse un sulle mini moto,
1: sì,
0: come se fosse un orso sulle mini moto.
1: C'era un cartone.
0: Immaginatelo come l'orso del circo, quello che sta sul triciclo.
1: Certo.
0: Walter, respira, oh! Respira. Immaginatelo così nelle tenebre di Milano. Guarda il navigatore, non vede un marciapiede, ci va con la ruota contro, il motorino rimane lì immobile e vede un uomo missile, un uomo siluro.
2: La testa tutto bene?
0: Tutto bene, sì, tutto bene, tutto bene. Non lo so. Canzone, Mauri, canzone. Cosa sogni?

0: ragazzi, ci sentiamo domani, vi va?
1: Sì.
0: Vi va? Io per mezzogiorno sono qua.
2: Sì.
0: Facciamo un mezzogiorno una domani su Radio DJ?
2: Sì.
0: Tutti quanti? Anche sì. Voi al 347-342-5220 se domani ci sarete, dite oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Va bene ragazzi, mi mancate già. Ci sentiamo domani da mezzogiorno a luna su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia.

0: farmacia e parafarmacia.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo.

0: negli showroom Mercedes-Benz.
1: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
2: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: 99, 99, non è possibile!
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso!
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma,
5: pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: My Movies presenta...
7: Joe, ti ricordi di Pineok?
8: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
7: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
6: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
9: Che sta succedendo?
8: È una cosa da pazzi!
6: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
10: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
7: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
9: Anche io.
6: The Invite, il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sì, sì, sì, sono le 13, vi chiamare, vi chiamare.
3: Sì, abbiamo una nuova entrata. Avete una nuova numero uno? Un attimo che guardo, arrivo subito. Alberto, dove sei stato? A vedere se c'è una nuova numero uno. C'è una nuova numero uno.
4: Okay.
3: Belle notizie, a me piace quando ci sono novità, nuove numero uno. Allora, possiamo cominciare? Qualcuno mi dia l'ok.
5: Ok.
6: La DJ Parade con Albertino, Fargetta. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
7: Ho sentito cose che voi umani non potete neanche immaginare. Ho sentito ogni giorno Vic e Mari su Radio DJ alle ore 13.

0: Dance No More, il disco di Harry Styles su Radio DJ, che ho ascoltato disturbato giustamente dalla voce di Daniele, che ha iniziato un minuto e mezzo fa a dire:
1: fare il countdown.
0: Minuto e mezzo. Minuto. 30 secondi. Ero in ritardo.
1: Con la fosca.
0: Sì, no, io in realtà ero qui e mi sono aggiudicato per questo motivo la sedia imperiale oggi.
1: Bravo. Ce l'ho io. Qui c'è tutto un gioco delle sedie, ma sì. Chi le sposta?
0: Non lo so, me la sono ritrovata, non è che ero qua e te l'ho rubata. Però...
1: E domani vengo prima. Durante Cattelan li alzo in piedi e mi sistemo la sedia imperiale a me.
2: E io vi dirò:
0: 2 ore e un quarto. Va bene,
1: stavo
0: dai.
1: Dicendo, ma con chi parla Daniele?
0: So, con noi. Daniele, senti, che è ritornato. Dove sei stato?
1: Ma
0: ieri,
1: poi arriva già via. Ma dai, non voglio neanche saperli i tuoi spostamenti, Dani.
0: C'è da fare, c'è da fare. C'è tutto un... No, mandiamo un abbraccio a Simone, perché tutto questo tour, diciamo, della regia è perché abbiamo Simone che si è fatto male, credo, un polso, se non sbaglio. Se l'è rotto.
1: Ah, caro.
0: Suonando troppo energicamente il pianoforte. Lo voglio immaginare così.
1: Adesso lo chiamo, così mi tiene al telefono 6 ore e 42 minuti.
0: Vabbè, dai, iniziamo la puntata di oggi aprendo la porta. Chi è?
3: Vi ascolto mentre faccio le consegne a domicilio delle piadine e mi è venuta un'illuminazione.
0: Vai.
3: Il prossimo cocktail lo chiamerò Vic & Mari. Nome fighissimo, non so ancora cosa ci metterò dentro, ma il nome è una bomba.
0: Vuoi un Vic & Mari?
1: Sì.
0: Beh, mi piace, mi piace, voglio sapere di più. Cioè, la base cos'è? Rum? Tequila?
1: Non lo so,
0: vodka?
1: Adesso non me la sento.
0: No, quindi. Nemmeno io, le 13.
1: Mia sorella però aveva un drink dedicato, che
0: davvero?
1: Era il Gigi Bianco.
0: Bello.
1: Cioè, il per pigrizia, invece che un singolo bicchiere di vino, erano direttamente due.
0: Ah,
1: e quindi io vedevo della gente sconosciuta, magari, non so, hai capito, della Germania, che arrivava,
0: chiedeva un Gigi Bianco
1: e diceva un Gigi Bianco.
0: Mica male.
1: E sapevi già che era doppio, così non ti dovevi fare tutta la coda.
0: Grande, quindi pieno fino all'orlo.
1: Raso,
0: scomodo.
1: Sì.
0: Va bene, dai, iniziamo la puntata di oggi. Ah no, ma non subito, tra poco.
1: Radio DJ One Nation One Station.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva

0: inizia la puntata di oggi.
1: Tra l'altro stavo pensando, il nostro ascoltatore di prima ha detto sai, sono qui a consegnare piadine vi dedicherò un cocktail. Ma qual è il format? Cocktail e piadine?
0: Beh, buttalo via.
1: No, no, anzi, mi piace parecchio.
0: Sembra un'ottima idea. Cioè la piada te la portano già tagliata a fettine.
1: Però vedo una cosa più di giorno. Quindi uno dice, no, guardi, allora prendo un Moscow Mule e una piadina classica con le zucchine.
0: Rucola e squacquerone per me. Allora amici, partiamo con la puntata di oggi affrontando un eterno argomento che ciclicamente ritorna, ma ci sono delle novità.
1: Ma
0: allora,
1: tra l'altro ritorna l'ultimo... adesso, perché tu hai già ricevuto le bollette, io non ancora, arrivano verso il 20 mi pare, e sarà una stangata pazzesca, io sento dire in giro.
0: Ho ricevuto la bolletta della seconda casa, quella che ho in montagna, che è sempre una
1: palazzinaro.
0: Palazzinaro, è sempre una batosta, anche se la casa è chiusa adesso.
1: Ci sono gli elfi.
0: Ci sono gli elfi che consumano, non so, fanno andare il piano di induzione a fuoco, non capisco come mai. L'altro motivo è perché, essendo la seconda, c'hai tutti dei parametri più alti.
1: Hai voluto essere
0: palazzinaro?
1: Un palazzinaro multiproprietario, questo è il punto. Invece io che ho solo casa mia e non ce l'ho ancora del tutto, comunque, detto questo, le bollette saranno altissime, ovviamente, con dei consumi che prima non avevo mai avuto, tipo l'aria condizionata.
0: Quella ti legna. Te lo dico già. Senti, ma che cos'è che invece, diciamolo, incide, ma incide talmente poco che dai, è veramente inutile starne a parlare, eppure se ne parla? Il LED, lo stand by, il lucino rosso.
1: Ovviamente di fronte a questi chiari di luna, come direbbe mia madre, uno cerca di stare attento il più possibile, no? Spegni tutte le luci, no? Un pochino di accortezza in più nel tentativo di risparmiare. E ci sono quelli che chiudono tutte, per esempio a casa mia noi abbiamo le ciabatte che poi le spegni tutte. Allora dici, ma perché non va la macchina del caffè? Ma perché non va?
0: Perché dietro c'è quella ciabatta.
1: C'è il ciabattone.
0: C'è il ciabattone spento. Allora, nel maggio del 2025 era già entrata in vigore una sorta di regola, un limite, che da lì in avanti i nuovi prodotti dovevano avere uno stand by che consumava. Però bravo. Vabbè, allora adesso lo ascoltiamo.
1: Bello Daniele, guarda, questo mi ripaga di tante delusioni che mi hai dato nel tempo. Questa è un'intuizione davvero geniale.
0: L'hai pensata adesso o cosa? Vabbè, sentiamo che canto adesso. Tururu. Ah no, hai messo una base.
1: La canto io se vuoi.
0: Ah, una base, va bene.
1: When the night...
0: Va bene, allora, nel 2025 lo standby doveva essere da lì in avanti massimo 0,5 watt di consumo.
1: And the land is dark.
0: Che secondo me non gliene frega più niente a nessuno della notizia. Me compreso, che la sto dicendo.
2: Bravo. And the moon is the only light we'll see.
0: Sono arriviamo a

0: Ma
1: sai che davvero non me ne frega niente di la notte.
0: Dai, basta,
1: Danni, tutti!
0: No, ma poi noi malissimo.
1: Ma chi se ne frega? Siamo fra amici. Vabbè, senti, la nuova normativa dice che devono essere ancora meno
0: impattanti,
1: consumare ancora meno 0,3 watt, che vuol dire niente, ragazzi. Vuol dire che consumano una mazza. Però
0: il patrimonio di elettrodomestici in casa, succhia e energia, ovviamente sono di annate diverse.
1: Cioè, brava. Poi. E poi non sono tutti solo con lucino. Vi dico una cosa. Forno a microonde.
0: Sì, perché ha l'orologio.
1: All'orologio, brava. Oppure ci sono anche degli altri apparecchi, tipo il televisore. È vero che c'ha solo quel lucino, ma se sono quelli nuovi, tipo smart TV, hanno il wifi dentro, il bluetooth, eccetera, che continuano a funzionare, quindi consumano un po' di più.
0: Quindi il problema non è la piccola spia rossa, no, che dice questa. Tu la guardi e dici maledetta, sei tu che mi fai alzare il prezzo della bolletta. No. Quella proprio è ridicolo.
1: È ridicolo, è niente, ragazzi.
0: È tutto quello che avviene, continua ad avvenire dentro.
1: Volete sapere quanto pagate mediamente

0: hanno per tutto questo, queste lucine rosse, gli orologi dei vari forni, eccetera, eccetera, eccetera, 60 euro. Va, abbiamo detto.
1: Sì, l'abbiamo detto, poi li spalmi, adesso non so fare la divisione, diviso 12 comunque.
0: Però insomma, non è tanto, non è poco, non è tantissimo, ma comunque consuma tanto la macchina del caffè anche.
1: Ma certo, pensa
0: deve
1: che
0: scaldare.
1: Io ho anche quella proprio tipo professionale, sia la classica che...
0: Certo, tu sei sposata
1: io
0: con
1: ne ho tre, capito? Sì. Che vanno, che sembra che tipo stia per partire la casa di Artemis, tipo, no?
0: Sì.
1: Così dici basta, adesso andiamo lassù e non ci pensiamo mai più.
0: Tuo marito con quei baffi tutti sporchi di crema di caffè, è un uomo soddisfatto.
1: Così sì, e poi dopo
0: fagli pagare a lui
1: e io pago.
0: Esatto. Va bene, mettiamo una canzone e partiamo con la puntata di oggi, che tra poco si occuperà di amici.

0: My Friend, anno 2001, Groove Armada su Radio DJ. Allora, questa canzone ci serve perché stiamo per parlare di amici. È arrivato però questo messaggio che dice così: se...
1: Dai ragazzi, lo fate per tutta la trasmissione. Iniziate con una notizia e poi sfumate piano piano piano piano e si canta tutti insieme. Sarebbe fantastico.
0: No, ma è un format eccezionale questo che introdurremo da oggi. Per esempio adesso che vogliamo parlare di proprio di amicizie, quelle vere, quelle importanti, che nascono

0: quando si è piccoli, però potrebbero nascere anche quando si è un po' più grandi, no?
1: Anche se è molto più difficile, no? Il tema è proprio quello. Essere adulti e farsi dei nuovi amici è impossibile. No, no, però è difficile.
0: È molto difficile. Ma nel frattempo sentiamo.
2: Hai un amico in me. Un grande amico in me.
0: Che bella che era.
1: Io preferivo You Got a Friend.
0: Sì, però questa la cantiamo di più.
2: Ci sono 2000 pericoli.
0: Mi sa che riguardo Toy Story.
2: Ti basti solo ricordare che c'è un grande amico in me.
0: Va bene, allora Jeffrey. Che poi dopo passiamo per quelli cattivi che tagliano le canzoni a metà. Allora, Jeffrey Hall è un professore dell'Università del Kansas. Si è messo lì e ha fatto tutto un ragionamento, un'analisi in realtà molto dettagliata, per capire quante ore ci vogliono per definire un amico, quindi una relazione di amicizia, tale.
1: Allora, servono 58 ore di tempo trascorso insieme per passare da semplici conoscenti ad amici casuali.
0: Eh già, 58 ore, mettile in fila comunque, 58 ore di aperitivi, non so, dai, oppure dai, ci vediamo magari dopo per un caffè, perché tra le regole c'è del vedersi poco all'inizio, quando si vuole, poi ci arriviamo.
1: Poi, dopo 90 ore ci si considera amici abbastanza per uscire insieme intenzionalmente del tempo libero. Ma che cosa fai stasera? Ma non so, potremmo cinema e pizza?
0: A quanto siamo? 90 ore? Sì, allora vengo.
1: Possiamo farlo. Per arrivare all'amicizia profonda, 200 ore di assidua frequentazione.
0: Che sono tante. Allora, qualcuno direbbe, vabbè, ma pensa solo anche al tuo collega in ufficio, quante ore tutti i giorni?
1: Tipo no.
0: No, ragazzi, quello non vale, perché le considera small talk, cioè delle chiacchiere tipo, come va? Oggi fa caldo, però adesso mercoledì...
1: centesimi. Che sono le mie chiacchiere da ufficio di solito.
0: Brava, esatto.
1: Perché io faccio colletta perennemente, perché non ho mai monete. Per
0: ieri ti ho dato un euro intero.
1: Un euro, ma infatti ho detto alla Jennifer, lo sai che questo per me è vale come se il Vic e la Jenny mi fatta avesse preso un appartamento. Dico no,
0: vabbè, l'appartamento
1: no. Appartamento.
0: Però un bel segno d'amicizia.
1: Un grandissimo segno
0: intanto avere un euro in tasca è già tantissima roba. E poi donarlo.
1: Ti qualifica come persona. Sì. Che comunque sa il fatto suo, certo. A differenza mia.
0: Senti qua quante.
1: E questo sai che cos'è? Il suono dell'amicizia.
3: Mizzica, che rumorista Vic.
1: Pensa che l'ha fatto con la bocca,
0: Sì, sì. No, non con la bocca. Va bene.
1: Va bene. Allora, il punto poi è, li vogliamo questi amici o non li vogliamo? Perché arrivati ad una certa età è anche difficile, perché hai già tanti amici che hai costruito nella tua vita e spesso non hai tempo da dedicargli.
0: E non ne vuoi di nuovi. No, quando si è grandi magari poi cambiano anche i tuoi interessi, alcuni li perdi. Diciamo che è più difficile per vari motivi. È più difficile, ti fidi meno, questo potrebbe essere uno dei motivi. Fai più fatica appunto a frequentare delle altre persone. Sei anche un po' più propenso ad essere riservato invece che empatico. Per cui
1: io
0: anche
1: no,
0: lì fai
1: io
0: il
1: no,
0: muro
1: resto così. No, nemmeno io. Sgangherata una porta senza la serratura.
0: Sempre aperta. Vabbè, comunque qua velocemente ci dicono, ecco come fare a rompere, diciamo, questo muro della non amicizia in quattro semplici regole.
1: Ah, veramente?
0: Già. Allora, la prima regola è la vicinanza pianificata, cioè, dato che non abbiamo più quei luoghi di aggregazione quotidiana,
1: il muretto, i ragazzi del muretto, la piazza, la scuola,
0: il bar dopo la scuola, l'intervallo, quelle robe lì, dobbiamo cercare di creare, insomma, quindi non so, il corso di ceramica, il gruppo di volontariato, il laboratorio di teatro, tutto nel tempo libero, perché ripetiamo, al lavoro non vale. Poi c'è la regola di 10 minuti.
1: Poi, a parte noi, però, sì. Perché non ci conoscono all'Università del Kansas. No, perché noi,
0: certo.
1: Per il tipo di lavoro che facciamo, ovviamente, è sì lavoro, però nello stesso tempo è condivisione di
0: qualunque
1: opinioni, di qualsiasi cosa. Cioè, io parlo più con te che con...
0: con tuo marito, senz'altro.
1: Non volevo nominarlo.
0: No, siamo già due oggi.
1: Sì, basta.
0: Allora, 10 minuti... No, dicevo, la regola di 10 minuti, cioè ritagliarsi 10 minuti per fare due chiacchiere. Per quello prima dicevo un caffè, perché sai che il caffè, per quanto lungo possa essere, a un certo punto uno va via.
1: Io
0: però
1: infatti
0: inizi.
1: Non vado mai quando mi dicono, ma ci beviamo un caffè? Dico, ma no, parliamo di quanto, di cosa cosa vuoi parlare? Parliamo, no?
0: Perché, no, perché
1: non capisco quelli che ti dicono ci incontriamo per un caffè. Vabbè, ma dimmi, perché? Ti devo dire una cosa.
0: No, certo.
1: Perché
0: però...
1: se no ci incontriamo per un caffè, vado.

0: prendo il caffè e vado via. Secondi,
1: no, è la condivisione. L'aperitivo è troppo, la cena non ne parliamo, il caffè è proprio l'inizio della condivisione.
0: Io però non sopporto chi ti può chiamare per chiederti delle cose invece ti
1: vuole il caffè
0: ad andare a prendere un caffè.
1: Quasi ti può chiamare. E poi dicono anche di raccontarsi un po' alla volta, terza regola, cioè non proprio subito dice questo è una persona che mi piace, c'è che ti racconto. Allora, quando
0: io sono
1: sei
0: così,
1: anni,
0: sono così.
1: Delle pezze infinite di storie di vita personale.
0: Infatti potrei farlo perché i miei amici, sapendo già tutto, magari questi nuovi amici, quando siamo ancora sulle 72 ore, di
1: certo, gli dai la botta finale.
0: Dai.
1: Beccatevi quella volta che con mia mamma fuori da Cargo, la mia cosa preferita. E poi ritrovare i vecchi amici. Perché anche quello può essere un bel tentativo, cioè recuperare magari anche ex colleghi che ti sembravano potenziali amici ma erano colleghi.
0: Poi il tempo vi ha diviso.
1: Può essere,
0: sì.
1: Te capito.
0: Però come fai in tutto questo a gestire i tuoi amici che c'hai da tutta la vita, che ti vuoi bene e dici non ho mai un momento?
1: No, li chiami mercoledì, andiamo a bere un caffè.
0: Sto costruendo una nuova amica.

0: romantica.
1: È il disco di Elisa su Radio DJ, le 13:25 minuti. Tra poco ci occupiamo dei messaggi, ne sono arrivati tantissimi di ascoltatori e di amicizie, di storie di amicizie. Però a proposito di amicizie vere,
0: eh sì, perché non si sa, sono due donne le protagoniste di questa notizia, non so, magari due amiche,
1: sì,
0: pensiamo noi.
1: Quasi sicuramente, perché erano insieme due turiste che sono andate a fare, credo, una vacanza in Sardegna, erano a Cagliari, vicino a quello stagno meraviglioso. Quando passi con la macchina per andare verso qua, tu vedi proprio tutta quella zona stupenda.

0: caratterizzata dalla presenza dei fenicotteri
1: che sono ovviamente meravigliosi. Bellissimo. E incredibili da vedere. Anche io però non sono andata fisicamente,
0: no, dalla macchina
1: che ho sempre di passaggio visto. Esatto. Io. Però esiste un parco nel quale puoi andare per ammirare più da vicino i fenicotteri, ma fino a un certo punto.
0: Certo, cioè il parco prevede che tu possa arrivare fino a lì, cioè non è che vai proprio in braccio al fenicottero perché
1: scusa, posso tenerlo in braccio?
0: È molto bello
1: dargli
0: però,
1: dei bacetti sulla testa.
0: Il fenicottero ha, diciamo, una serie di caratteristiche fisiche che gli permettono di stare in quella fanga, diciamo, adesso lo dico male.
1: Innanzitutto quelle zampette che le turiste non avevano sicuramente,
0: per quanto magari fossero magrissime, però mai con quelle zampette. Poi non hanno le ginocchia alla rovescia,
1: non hanno
0: tra
1: le
0: l'altro.
1: Ginocchia alla rovescia e non sanno neanche volare,
0: per dire.
1: Se non che poi hanno ricostruito, guarda, sono rimaste bloccate nel fango fino alla vita, che è una sensazione
0: tremenda, no? Perché non vai più avanti e indietro, hai paura di continuare a sprofondare tipo sabbie mobili, per cui ti prende anche il panico, credo,
1: Sì, da qualche parte poi hai letto come salvarti in caso di sprofondamento a sabbie mobili, ma non lo ricordi in quel momento.
0: Ma no, ci vuole uno che sulla terra asciutta ti lanci una corda e ti recuperi, credo.
1: Sì, però
0: o ti metti molto piatto.
1: Però forse devi creare più superficie possibile, perché galleggi, però magari potrebbe essere sbagliato e vai giù dritto come un fuso, non lo so.
0: Non lo
1: in
0: so.
1: Quei frangenti non te lo ricordi. Ma nonostante avessero iniziato, hanno poi visto dai video a sprofondare, continuavano ad andare avanti.
0: Ottima idea.
1: Al grido di fenicottero!
0: Non ci hanno più capito niente.
1: Non capito niente.
0: Comunque le hanno dovute salvare. Questo anche a sottolineare il fatto che se c'è il divieto vuol dire che è vietato andare. C'è un motivo, non perché i fenicotteri non devono essere disturbati, che già sarebbe un buon motivo, ma perché diventa
1: per
0: anche pericoloso.
1: Per l'incolumità tua, quindi loro sono finite in una vasca di evaporazione.
0: Esatto.
1: E nella quale non si può assolutamente entrare, quindi sono dovuti andare a salvarle
0: con la
1: protezione civile, con una scala. Questo è utile da sapere.
0: Cioè una scala alla rovescia, non ho capito cosa vuol dire, tipo sdraiata, quindi
1: evidentemente sì.
0: Cioè,
1: e quindi vedi
0: rovescia.
1: Che devi creare più superficie.
0: Sì, sì. E poi da lì sono riusciti con le corde a recuperarle. A posto, dai.
1: Fenicottero!
0: Non capisci più
1: fino alla vita. Ragazze, ma fermatevi prima.

0: Soft Cell 1981 su Radio DJ. Allora, velocemente, messaggi degli ascoltatori che sono arrivati. Allora, questo vocale intanto.
1: Ciao ragazzi, le mie amiche sono le mie amiche da sempre, da che eravamo piccole alle medie e ci frequentiamo ancora adesso. Io non ne voglio di nuovi di amici. Ciao.
2: Ma certo, è già difficile tenere da conto quei tesori che sono i

0: tuoi. Comunque già, la Giusy dice: io chiamo la mia amica quando cammino sul tapirulan, così chiacchieriamo e nel frattempo mi alleno. Brava. Altrimenti dovrei parlare 3 minuti e poi basta.
1: Certo.
0: Oppure non avrei voglia di allenarmi, così le due cose coincidono.
1: Solo che lei farà tutte delle telefonate. Sì, no, perché no, perché se ti alleni.
0: Sì, dai.
1: Vabbè, poi così. Senti poi chi è anche propenso, diciamo, alle amicizie, quelle
2: io
1: importanti.
2: Li sto perdendo tutti perché sono insofferente ultimamente, ho 52 anni, sto perdendo tutti gli amici. Mi stanno sulle balle tutti quanti.
0: Dai,
1: meno che sono importanti gli amici.
0: E chiudo con Andrea che dice: io e la mia migliore amica ci conosciamo da quando eravamo neonati. Ora abbiamo 39 anni, siamo anche vicini di casa.
1: Più di così.
0: Ma dormite col pigiama uguale a questo punto.
1: Torniamo tra poco.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
8: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo! E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
11: Perché? Perché?
12: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
19: Papà!
18: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Let's go.

0: Miley su Radio DJ, le 13:40 minuti. Ritorniamo insieme alla seconda parte di Vicky Mari fino alle 14 con messaggi tipo questo, sentite.
1: Amiche, e quelle che ti mandano il messaggio e ti dicono: ti stavo pensando, ti posso chiamare? Tu rispondi: certo, anch'io ti ho pensato in questi giorni, chiamami che sono libera, e poi spariscono.
0: Sì, è un grande classico.
2: E dice, è perché hanno ricevuto un altro messaggio simile,
0: più importante forse, non lo so. Senti, al telefono che ci aspetta da Pesaro abbiamo Raffaella. Buongiorno Raffaella.
3: Ciao, buongiorno.
2: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Tu sei l'esempio del fatto che, nonostante appunto magari abbiamo già amici per la vita, anche in età adulta si possono trovare nuovi amici molto importanti.
3: Sì, inaspettato, devo dire, inaspettato. Mm.
0: Sì,
3: assolutamente,
0: cioè,
3: inaspettato.
0: Tu non la cercavi questa nuova amica?
3: Assolutamente no, ci siamo incontrati una sera a un concerto.

0: stato sotto le stelle su un monte e sì. abbiamo iniziato a parlare, abbiamo iniziato a ridere subito, perché soprattutto siamo due estremamente sbadate.
1: Sì.
0: E quindi due persone come, io dico separate alla nascita, ce lo dicono tutti, ce lo dicono tutti quando ci incontrano insieme, perché c'è un grandissimo feeling e abbiamo lo stesso modo di sentire, di vedere la vita, che dici uno, ah che palle, però no. in realtà io mi sento a casa.
1: Certo, certo, tu sai che quello che dice è condivisibile.
2: Poi ci ha messo 50 anni per trovarla.
1: Certo.
0: Ma nonostante poi abbia delle amiche importanti, sì, devo dire, ma sì. con lei, e lei è proprio lo stesso identico sentire. Io delle volte non ho bisogno di parlare con lei.
1: Certo.
0: È eccezionale questa cosa, secondo me, a questa età. Ma non che mi senta vecchia, però comunque non me l'aspettavo.
1: No, però è un po' più strano, l'abbiamo detto anche noi che è un po' più strano. Voglio solo capire una cosa, Raffaella, giustamente ci sono anche delle altre amiche, ma questa nuova amica che si chiama Monia, se non sbaglio, l'hai presentata anche le altre, cioè è integrata nel gruppo oppure rimangono due amicizie separate?
0: No, e devo dire che ancora questa è una bellissima domanda, perché poi quando ci siamo visti tutti insieme, compleanni, e naturalmente invitato anche la mia mamma.
1: Certo.
0: E no, non ha riscosso tutto questo successo.
1: Niente, non piace le altre.
0: Morire. Ma io credo che siccome le mie amiche sono amiche datatissime,
1: sì.
0: credo che ci sia una differenza di fondo, ma sì. quasi una piccola gelosia che
1: c'è.
0: Poi vabbè, sono momenti diversi della vita, io vado con loro, vado a far trekking, sono momenti diversi che condivido insomma con mio marito
1: sì.
0: e col suo compagno, quindi è buona insomma.
1: Certo.
2: Col compagno della Monia, se no se va sì. mio marito e il suo compagno, dico ammazza che casino lì.
1: Cavolo, che famiglia allargatissima.
0: Scusate,
2: no, certo.
1: Era una precisazione che ci siamo guardati la Maria compagno. Aspetta, abbiamo perso un pezzo.
2: Comunque, secondo me, le amiche storiche sono davvero un pochino gelose.
1: Un po' gelose, sì.
2: Sì.
1: sì. Ma aspetta, tu scusa, finisci
0: sì,
1: Raffaella.
0: Sì. No, è che me ne sono accorta appunto a queste cene di compleanno e anche io, siccome non vivo queste gelosie, ero completamente così, insomma, nella mia montagna di sapone, come che si dice, non lo so,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: Non me l'aspettavo, ecco.
1: non te lo aspetta. E tu le amiche precedenti, diciamo, di Monia, le hai conosciute?
0: Sì. Però
1: non
0: però,
1: ti piace?
0: No, mi piace.
2: Sarebbe stupendo.
0: No, ragazzi, no. Invece devo dire che mi piacciono molto, devo dire sì.
1: Va bene, ma chissà sì, se tu piaci a loro, chi lo sa. Dobbiamo chiamare Monia per chiedergli.
0: Mentre questo poco, qualche motivo ci sarà.
1: Esatto. Ciao Raffaella, un bacio.
0: Ragazzi, tutto bellissimo.

0: no? Oh no, Freedom 90, George Michael su Radio DJ, le 13:48 minuti in questo istante. Allora, un messaggio degli di un ascoltatore e poi il premio fedeltà.
1: Hai proprio stabilito così, sì, sì, e sì. Se io l'ordine. Volessi sviare.
0: No, ti prego che mi mandi in confusione poi.
1: No, perché stavo pensando invece alla mia amica Ilaria, che saluto e vi ricordo di andare a vedere il film di Echo Chamber che ha scritto lei. L'Ilaria, che l'ho conosciuta oramai a 30 anni da tutta la vita, però dopo una settimana che l'ho conosciuta in un bar, vivevamo insieme in un'altra città che era Roma.
0: Pensa te, però era un'altra età, questo
1: era un'altra
0: a dire
1: età,
0: giustamente.
1: Ma lo farei adesso. Anche adesso. Senti, Alessandro invece dice: ciao Vic e Mari, io ho 56 anni e da circa 14 anni ho un nuovo amico. Negli ultimi 14 anni abbiamo sviluppato una bella amicizia. Tanto è vero che spesso andiamo in vacanza insieme, facciamo tante cose, ma l'ho trovato da vecchio. Beh, adesso vecchio, 14 anni fa, vabbè, però. Da adulto, voleva dire.
0: Sì.
1: Siamo amici, ci rispettiamo e ci vogliamo bene.
0: Oh, ma che bel messaggio!
1: Che tenero.
0: Ma bravo, non hai vinto tu il premio fedeltà?
1: Ma
0: pensa.
1: Perché?
0: Non lo so, a volte la vita va così.
2: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: Premio fedeltà. Allora, adesso ho un'aspettativa altissima. La telefonata di Andrea dalla provincia di Novara dopo il messaggio di prima. Andrea?
3: Buongiorno!
0: Buongiorno!
3: Ciao.
1: Sentilo com'è bello pimpante.
0: Parti bello.
3: Buongiorno.
0: Su di giri. Allora, buongiorno Andrea.
1: Ma lui fa lo speaker, perché Daniele lo sai? È un tuo amico, è tutto truccato.
0: No, l'ha letto a monitor.
1: Ah, ok.
0: No, certo.
1: E io non vedo.
0: No, l'hai letto a monitor. Allora, sei un collega, il collega Andrea, giusto?
3: Sì, voi fate gli speaker, io ci provo.
0: Vabbè, lascia fare.
1: Guarda che ci proviamo anche noi.
3: Voi ci provate e ci riuscite bene, io non lo so, diciamo. Adesso diverso, mettiamola così.
0: Ti ascolteremo.
1: Ma dove? Non l'ha detto.
0: Non lo so, dove sei in onda, Andrea?
3: È una radio locale, si chiama Imland Radio.
0: Sì.
1: Vabbè, ma scusa, ma vabbè, giusto fare promozione.
0: Certo, e fai un programma sportivo il martedì.
3: Esatto, sì, il martedì dalle 18 alle 19 faccio questo programma sportivo perché non mi voglio definire un atleta, però vado parecchio in bici, diciamo, gareggio in bicicletta.
1: Ma sai che anche nella nostra radio c'è uno che va parecchio in bicicletta e fa un programma sportivo, però non è tuo competitor perché lo fa nel weekend.
0: Non fa il martedì sera, la domenica a mezzogiorno.
3: Va bene.
0: Vabbè.
3: È un po' più importante.
0: Senti Andrea, allora parlaci velocemente perché ci siamo bruciati tutto il tempo.
1: Fa niente. Doveva parlarci?
0: Qual è la storia dell'amicizia tua?
3: È la storia dell'amicizia mia, è una storia che va avanti da 33 anni, che questo mio amico mi sopporta, io ne ho 33, ed è nata tutta quando i nostri genitori ci hanno messo di fronte uno all'altro col passeggino, da lì non abbiamo più fatto a meno di sentirci quotidianamente. Cioè, il primo messaggio che mando la mattina alle 5:30 col buongiorno squillante
0: è lui.
3: Amico, sì.
0: Ma come si chiama il tuo miglior amico, che lo salutiamo?
3: Sì, si chiama Edoardo.

0: probabilmente vi sta anche ascoltando.
1: Ma certo, che bello. E anche lui ti risponde tutti i giorni?
0: Sì, aveva voglia, assolutamente.
1: Oggi, vai.
0: Se non gli mando io il messaggio, è lui che mi chiede se sto bene, perché certo, si preoccupato. Alza dopo di me, sì, esatto.
2: No, stupendo, e le compagne sono un po' gelose, cioè se alle 5:30 mi arriva un messaggio, io lo smonto il cellulare di mio marito.
1: Qualche zozza, sicuramente, invece no, è Edoardo.
0: Esatto, va bene. Esattamente.
1: Vabbè, Andrea, senti, che cosa abbiamo qua? Abbiamo Ariete con Angelina Mango, la vuoi annunciare tu questa canzone? Si chiama Che bella vita.
0: Ok, ci provo allora.
1: Vai.
0: Vediamo se ce la faccio.
2: Ma quant'è l'intro?
1: Allora, no, zero.
2: A zero, vabbè, allora di quello subito, che vuoi.
1: Tu lo dici e poi parte.
2: La puoi anche dedicare al tuo amico.
0: Sì. Va bene, allora la dedico a Edoardo che magari ci sta ascoltando. Sì. 351-43-347.
2: Cosa stavi dando? Il tuo numero privato?
1: No, il numero della radio.
0: Edoardo. No, ce l'ho già in default.
1: Non ti preoccupare.
0: 347-342-5220 per mandare i messaggi. Questa è Ariete con Angelina Mango su Radio DJ.
1: Bravi.
3: Piccola sta cosa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalzo ho paura che nessuno si accorga di me.
4: Ragazzi, scusate.
3: Tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Angelina Mango con Ariete su Radio DJ. Allora, velocemente chiudiamo, perché se siete stati attenti, insomma, durante la canzone c'è stato un piccolo errore tecnico.
1: È io non sono stata.
0: No, nemmeno io. Chi avanza? Neanche
2: nemmeno c'è. Io. Sono stato io.
0: Vabbè, chiudiamo con questo.
3: A me fa ridere quando vi partono i vocali durante le canzoni, ma soprattutto perché chi si sente dice: ah, l'hanno sentito, adesso lo faranno sentire in onda. Poi magari non lo fate sentire.
0: No.
3: Che rimane male,
0: no, perché c'è
1: non
0: il tassativo. Se no l'avremmo fatto sentire.
1: Colpa,
0: giuro,
1: di Daniele. Adesso Daniele per punizione lo ascolta ininterrottamente 6 ore.
0: Fino a domani. Quando torneremo, bacio a tutti.
1: Baci.
4: Ciao Vic, ciao Mari, ci vediamo domani. Ciao.
5: Ciao amici.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi

0: Invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
1: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
2: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il

0: La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
2: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
3: Respira, sei in Trentino.
4: Radio DJ consiglia.
5: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su DJ.it e i biglietti su LiveNation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
8: qualcosa. In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le due!

0: tutti insieme. Che disco, ragazzi, Slippery When Wet, lo stesso album dove troverete I'm a Cowboy e anche Whoa, Living non è passato, tutte belle, sì, non sì, c'è sì, un sì, momento sì. debole in quell'album lì.
1: Ma Summer Camp, siete già qui? Allora sono andata lunghissima con questa trenetta avvantaggiata.
0: Con questa trenetta avvantaggiata.
2: Come?
0: Di cosa stiamo parlando? Di cibo già?
2: Ovviamente. La trenetta vuole il pesto, no? Mi sa che sì. è quella la trenetta.
3: Ma avvantaggiata è quando è fatta con la farina integrale. Ho scoperto da solo.
0: Sì.
3: Io grande fan della pasta integrale, così lo dichiaro.
0: Ah, sì, sì, perché al contrario di tante altre cose integrali, tipo anche la lancia, no?
2: Sì, o il nudo integrale, bravo, anche. Bravo. Al contrario di quello.
0: No, nel senso che con la pasta, boh, quasi non te ne accorgi, no?
2: Sì, insomma, poi.
3: Però una volta pasta, ho ragazzi. Detto che mi piace la pizza con la farina integrale, mi hanno insultato, ragazzi.
0: Ma perché nella pizza si sente di più? Cioè, buona, la pizza dici. Sembra di avere su il. Stavo facendo un paragone un po' forte, scusami.
2: Secondo me, dato che la devi fare,
3: sì.
2: falla bene. Cioè, se ti piace non integrale,
0: mangiala.
2: Dato che
0: la fai tutti i giorni.
2: No, tutti i giorni ci sta. Allora, tutti i giorni integrale.
0: Mi diceva una ragazza cinese, no? Stavamo parlando del riso e della pasta. No?
2: In italiano o in cinese stavate dicendo?
0: In italiano, io il cinese so dire ciao e basta. E quindi dicevo: beh, dai, anche la pasta, secondo me, non è necessariamente grassa. Chiaro che se il sugo è soffritto, pieno di salsiccia, cioè, che ne so, è
2: certo,
0: il sugo, no?
2: Sì, che fa la differenza.
0: E lei mi ha fatto notare, sai che cosa? Cioè, il riso, quando nasce già come quello che vedi nel piatto. La pasta, invece, viene lavorata. Cioè, una cosa di una semplicità assurda,
2: sì.
0: che però mi ha fatto sorridere ma anche riflettere
2: giusto.
0: No, cioè il fusillo non è che ci sono non i calci di fusillo.
2: È vero, no. Sarebbe bello.
0: Io per tanti anni ero convinto.
2: Lì nel Vercellese.
0: Guarda, qui facciamo i maccheroni.
2: Sì.
3: A Gragnano ci sono i campi di pasta.
0: Esatto. Invece il riso nasce già così, quindi in teoria.
3: Sì. Ma... Tra l'altro ci siamo quasi con la raccolta del riso. Non proprio quasissimo, ma secondo me da qua un mesetto al massimo.
2: Quindi vogliamo partecipare?
0: No. Ce ne sarà un po' di meno quest'anno.
3: Sembrerebbe di sì a causa appunto della crisi climatica ed è tutto anticipato anche la raccolta del riso.
2: Ok.
0: Vabbè, abbiamo anche delle buone notizie o...
2: non in questo aspettando Summer Camp.
3: Io ho mangiato una pasta alla norma buonissima.
2: Ok, questa era la buona notizia.
0: Era avvantaggiata.
3: No, era normale. Con le melanzane fritte, rigorosamente.

0: Esattamente,
1: che avvantaggiarsi in molte zone d'Italia vuol dire portarsi avanti,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì.
1: Forse in quella zona proprio dove è nata la nostra lingua.
2: Beh, io l'ho sempre interpretata così.
1: Ma
2: no?
1: mi avvantaggio.
2: Però secondo me ti avvantaggi nel senso che ti porti avanti anche per la cena, cioè più pesante mangi a pranzo, più ti avvantaggi perché dici vabbè, sposto la fame e mi avvantaggio anche per il prossimo pasto, sono a posto.
1: Vabbè, avvantaggiamoci ragazzi, sì, con il primo break pubblicitario, poi dopo c'è la sigla di Summer Camp.
3: Summer Radio DJ One Nation, One Station. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: bella delle altre razze.
1: Grazie.
2: Mamma mia, ragazzi, la tenerezza che mi fa questo vocale, veramente nella top ten dei vocali di Summer Camp di sempre. Sì.
3: Ma la buona notizia di oggi siete voi. Vi voglio bene, ciao. No,
1: grazie anche detto con questa voce, poi vale doppio, eh.
2: Che coccolosa. Sì, sì.
4: Sì, ciao Summer Camp. La pizzeria lì vicino dove abito io la fa con l'impasto al farro e non è che non senti la differenza, è che è proprio più buona e più leggera. Ciao Max da Rovigo.
1: Ciao, grazie Max da Rovigo. Ah, pensavo finisse con una mannaggetta di protesta.
5: C'è sempre, ma io la taglio.
1: Ah, bene.
5: Un po' di censura.
2: Ok. Via. Pensa che bello se le cose che fanno bene avessero anche un gusto migliore di quelle che invece non fanno tanto bene.
1: È
2: no?
1: Molto raro.
2: Infatti, io avevo.
6: Quindi il riso quando lo raccogli è già tipo insalata di riso.
2: No,
6: con
2: vabbè,
6: sì,
2: esatto, lo sapevo.
5: Già risotto.
2: Sì,
5: no, sì. Ma no.
1: Sì.
5: E poi dai, insomma, diciamocelo: il riso si usa per fare il risotto. L'insalata di riso viene dopo, diciamo, nella scala delle priorità del riso. Insalata di riso, dai, lasciamo.
1: Ma non lo so,
2: ma io ti dico la verità, ragazzi. Che specismo proprio.
1: Io non mi azzarderei.
5: Insalata di riso ne fai sempre troppa, ti rimane lì per giorni e giorni, fermenta, diventa uno schifo.
1: Ma resiste però per giorni e giorni, a differenza del risotto.
2: E poi la puoi usare come arma contundente, certo, no?
1: Sì, poi al massimo fai delle palline e le friggi,
5: facciamo le
1: o delle arancine.
2: Ma a proposito di supereroi,
1: sì,
2: cioè proprio adesso prima no, Aladdin ha messo sì. l'inizio di quel bellissimo
1: una bella top ten di nostri messaggi preferiti, devo dire, durante la sigla.
2: Allora io sono un supereroe. No, volevo salutare questo Piantaman, almeno così è stato soprannominato da chi abita in zona Vigevano, che è una sorta di Robin Hood. Però Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri, lui invece non ruba nessuno, ma coltiva degli ortaggi per chi, insomma, visto il caro spesa, non se li può permettere. Ha seminato, non so come faccia a rimanere nell'anonimato, perché non ha un vero e proprio costume, tipo quello di Paperini.
1: O magari me lo immagino proprio come quello di Robin Hood, comunque sul verde.
2: Beh, uno che si chiama Piantaman.
1: Dai, me lo immagino verde.
5: Prima aggiornamento dal Triveneto.
7: Ciao Summer Camp, visto che state parlando di pasta, io sono da poco uscita da scuola, sono appena arrivata a casa e adesso sto per mangiare. Ciao da Maria di Treviso.
2: Ciao Maria. Che fame, no? Che fame già nel tragitto da scuola a casa, poi magari bisognava aspettare ancora
1: me
2: un
1: lo
2: po'.
1: Ricordo,
8: siamo
1: me lo
8: un
1: ricordo.
8: Po' il cartone animato per i ragazzi.
5: Sì, siamo i Simpson.
1: Nuovi Simpson e i nuovi TRL.
5: Tra l'altro questa ascoltatrice secondo me stava tornando a casa dal liceo, quello lì nuovo, come si
2: quello
5: chiama?
2: Quello altruistico?
5: Sì.
1: Il coreutico
5: liceo dello spettacolo.
2: Quanti tipi di liceo ci sono, veramente? Sì, tutta un'altra cosa rispetto

0: i nostri tempi, amici giovani.
1: È bellissimo. Saluto tutti i bimbi che oggi hanno preso 9 in quiz.
2: Liceo dello spettacolo.
0: O domani interroga in stand-up.
1: Fa proprio il quiz, ti fa.

0: americani che sono tanto belli da vedere, ma poi se hai determinate esigenze... Difficile trovare l'olio buono, il parmigiano, o se lo trovi, insomma, te la fanno pesare.
1: Il provolone di Agerola,
2: le trenette avvantaggiate non le trovi.
1: I pomodorini di San Marzano,
0: lì a Cincinnati, non no, tanto.
3: Ciao ragazzi, Gigi dà la fascia di rispetto di Pra, che è proprio il luogo da dove viene coltivato poi il basilico per fare il pesto.
0: Ma
3: avvantaggiate a volte. C'è chi dice che è la farina di castagne perché rende un po' più ruvido l'impasto e quindi si aggancia un po' di più il sughetto. E c'è chi dice che invece avvantaggiate vuol dire con le patate e con i fagiolini.
1: Correndo,
0: infatti,
1: secondo me.
0: Infatti, sì.
3: Io sono ospite, sono 13 anni che sono in Liguria.
1: Sono 13 anni.
3: Non sono indigeno.
2: Non sei indigeno.
0: Oh, ma cosa ha detto? L'accento l'hai perso completamente, però.
1: Ma infatti, sì. Ma ha detto Pra o di Prao?
2: Pra, dove pra. Fanno il miglior basilico
1: io
2: al mondo.
1: Io avevo capito Prao.
2: No,
1: Prato.
0: Pra è proprio il basilico ideale per il
2: è
0: pesto.
2: Un quartiere, credo, di Genova, nella zona di Ponente.
0: Sì,
2: sì. Rispetto a Genova e si fa un pesto buonissimo.
1: E lei 30 anni sto a Pra e lo penso anche l'accendo, non capite io, capite? Funziona così, capite? Tu pidi questo basilico a Ponzoloni.
0: Mi piace questa cosa del messaggio mandato correndo, perché d'altronde i runner quando vanno a correre in compagnia comunque due chiacchiere le fanno.
2: Tu lo sai bene adesso che sei tornato runner, giusto?
0: Ah, no, sì, aspettiamo a dirlo.
1: Devi poi imparare insomma, respirare bene, sennò ti fa male la milza dopo un secondo, però sì.
0: Beh, ancora col male alla milza, no?
2: Siamo ancora nella fase dello sviluppo noi.
1: Come quando ci si allenava, sempre, mister. Mi fa male la milza, ancora. Vabbè.

0: Campisti, vi dico proprio un'eresia, da napoletano la pizza integrale con farina di farro, avena, riso, che fanno parecchie pizzerie ormai, mi piace assai. La pasta integrale non mi piace proprio.
1: Segnato.
2: Gusti, comunque sì, insomma, è bello che rimanga la tradizione, ma che parallelamente la tradizione sperimenti un po', no?
3: Certo.
2: Perché no?
3: Dalla pasta al riso.
4: Ecco il Quarna quotidiano che mi fa sentire la solita merdina.
3: No, no.
4: Io è da metà giugno che vado avanti all'insalata di riso a pranzo perché fa caldo, non ho voglia di cucinare. Però questa è l'ultima settimana, con l'abbassamento delle temperature. Credo che da settimana prossima si torna al riso in bianco, perlomeno da lunedì a giovedì.
3: Ma io sono dalla tua parte. Pasto completo, bravo. Sono dalla tua parte.
2: Ma il riso bianco non è un pasto completo.
3: No, no? L'insalata di riso è pasto completo.
5: Ma è comunque una ricetta di risulta, diciamo, ecco.
2: Io penso che non so neanche che cosa vuol dire in originale.
5: È di recupero, nel senso.
2: Ah, di recupero. Risulta di recupero?
5: Il riso nasce per fare il risotto, prima roba. Poi dopo fai tutto il resto. Così la dico. Ma sì!
3: Ti prendi le tue responsabilità. Senti come stiamo zitti noi.
2: Bisognerebbe chiederlo a quel miliardo di cinesi che infatti tutti i giorni
3: esatto, che non
5: ma
3: fanno il risotto.
5: Ma noi siamo forse in Cina, scusa.
2: No, infatti prima il riso italiano.
3: Il riso, quindi stai parlando del riso italianissimo, non del riso italianissimo.
2: Ma dove siamo? In un filotto?
3: Sì, stiamo entrando adesso.
2: Entriamo adesso. Occhio che li abbiamo alle calcagna.

0: godiamo sempre, ci godiamo sempre anche il video che abbiamo la fortuna di vedere su uno schermo gigante, non freschissimo, lo sanno bene quelli del Golfo Mistico che alle temperature sì. diciamo di Milano devono sempre aggiungere un paio di gradi dello
1: sì,
0: schermo.
1: Perché c'è il Nino, è già passato il Nino qua.
2: Quadrupo e sprigiona calore, sì.
0: E un video speciale perché insomma lanciava un po' l'avventura degli 883 che con questa canzone cominciava, forse ancora prima con Non me la menare.
2: Sì, è vero.
0: Però, insomma, questo era il singolone della consacrazione e c'è Lorenzo che interpreta il discografico, il manager rampante, strano, con i capelli lunghi e il pizzo, non era esattamente l'immagine dei manager da allora, ma insomma, lo sappiamo, riconoscibile. Sì, c'è un Saturnino anche in grande spolvero.
3: Odino, scusami.
2: Lui, proprio lui.
0: Però ai tempi non aveva ancora la voce così profonda come
4: no,
0: ora.
4: Era cresciuta.
1: Ragazzi, qua il centro messaggi putiferio per sto fatto del riso.
0: Ah sì, sì.
5: Oh, guarda, con tutto il rispetto, ma io sapevo che il riso nasceva su Pli. Poi veniva scomposto sì. per fare altre cose. Nasce su Pli.
2: Nasce su Pli, cioè compatto, e poi piano piano c'è chi lo scompone per
1: che
2: altri
1: supplì,
2: utilizzi.
1: Scusa, dai, le dico tutte. È tipo un arancino.
2: È no? tipo.
0: Mamma mia, papà.
2: Cambia la forma, un po' più sì. piccolo, però diciamo che il concetto di riso okay. recuperato sì. e fritto è un po'
0: è
2: quello.
0: È una ricetta di risulta, no? Sì, vedi sì, come sì, me la sì, gioco sì, già.
2: Riso, risulta, da preferire al sì. telefono, al okay. telefono, cioè quello con quel cuore di formaggio che okay. quando lo apri sì. a metà fa il filo fuori. Come se fossero
1: scusa,
2: due capi del telefono.
1: Il
2: questo è il supplì.
1: Mentre sì. l'arancino è tipo wireless, cioè non ce l'hai.
0: No, l'arancino c'era già il Bluetooth, no?
2: Può essere al telefono.
0: Li devi appaiare, no?
2: Sì, con... No, ma c'ha il cuore di formaggio anche quello, quindi volendo.
6: Sì, Francesco, io sono d'accordo con te. I nostri risi, il Roma, l'arborio, il Carnaroli fanno uscire dei fantastici risotti. Il riso cinese o comunque quello orientale, il basmati che non ha amido e quindi va bene per le insalate di riso e tutti quei piatti okay, dove okay. non c'è bisogno di cremosità. Buono in tutti i modi il riso.
1: Tutti no, i risi male, arrivano dai. Dalla Cina,
2: messaggio
1: anche quelli italiani.
2: Diplomatico.
0: L'ha detto
2: sì.
0: lui, sì. io non ho detto
1: allora,
0: niente.
1: Allora, roba del 600 portata qua.
0: Sì. Ma 600, 1600?
1: 1600.
0: Vabbè, no, ma c'era anche il 600 qua.
2: È vero, basta
0: no.
2: dire.
0: Normale.
2: No, hai ragione questa cosa del 700, dell'800. Specifichiamo, perché sennò non si capisce.
0: Ci sono delle cose, no?
2: Sì.
0: Che ne so, tipo l'Arena di Verona, no? Quanti anni avrà? 1000 anni, tipo? Più o meno.
2: No, l'Arena di Verona ne ha 2000.
0: 2000
2: proprio secchi praticamente. Sì,
0: 2000?
2: Sì, sì. 2000.
0: Cioè,
2: 2000
0: quando gli spieghi questa cosa a un ragazzo americano, no, che ti porta a vedere il concerto Brooklyn, fa guarda, qui siamo in una venue sì. veramente vecchia perché è del 50. Io dico, ma del 50 dopo Cristo? Fa no, del 1950. Faccio, in quel
2: no,
0: senso
2: ragazzi,
0: lì.
2: Specificate, cioè il figlio di una mia amica è del 21, ma è del 2021 o del 1921? Non capisco.
1: A parte che adesso i Regas dicono 020, 021, 012, tutto così.
0: Ah, bello, sì. tipo prefisso.
1: Cioè, sì, esatto. 018.
0: Tipo, adoro.
7: Sì. Ciao ragazzi, io a proposito di riso, oggi ho preso una giornata libera e sono in questo bellissimo bosco dove sto passando la giornata a raccogliere i risotti e i funghi porcini.
0: Direte, e per poi scomporli in chicchi di riso.
2: Esattamente.
0: Bianchi.
2: Questa è la ricetta.

0: a proposito di riso, sto andando a casa a mangiarmi una bella tianella di riso, patate e cozze. Che faccio? Vi aspetto. Ciao.
1: No, tu fallo, poi se mai.
2: La tianella cos'è? Scusate.
3: È un'unità di misura. Scusami.
1: Sì, infatti.
2: È tipo il baslotto, secondo me, vero Dino?
1: Esatto. Si chiama la tianella. Come si chiama?
2: La tianella.
1: Tianella.
4: A proposito di riso, mi ha chiamato il commercialista per le tasse, c'ho un cazzo a ridere.
2: Oggi
1: riso, risai.
2: Oggi? In tanti stanno segnalando questa cosa, sì.
3: Ma scusa, oggi è 15 settembre.
1: Sento un suono più nervoso della chitarra rispetto a quello di 10 secondi fa.
3: Ti sei dimenticato di qualcosa, eh? Lo so.

0: DJ
1: One Nation, One Station.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus.

0: in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere, calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower.
9: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
10: Cortilia, che piano?
9: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
12: Niente.
11: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: Summer Camp, la canzone si chiama Detto tra noi. Abbiamo visto anche il video, chissà se è ambientato a Berlino, dove Malika passa gran parte del tempo. Sembrava dal video che ci fosse di mezzo un trasloco.
1: Secondo me sì, perché ci sono degli scatoloni, lei mette a posto cose, c'è la casa vuota, si fa un bicchiere di vino guardando un po' il vuoto intorno. Secondo me è un trasloco.
0: Anche per godersi, ma c'è magari un consiglio che le possiamo dare?
2: Oh ragazzi, io sto ristrutturando casa e ho passato 3 giorni infernali, una fatica allucinante. Sentite a me, mettivi la casa vecchia.
1: Lo diciamo anche a Malika Ayane, magari è soltanto.
3: Salutiamo gli amici di Tecnocasa, ad esempio.
2: Sì. Tutti quelli, sì. Ristrutturando casa.
1: Vabbè, ragazzi, questo è un consiglio.
0: Insomma, allora anche tutti i privati, no? Sì, che vendono per conto proprio. Sì, perché sì, no? Sì. Insomma.
3: Qui invece c'è una speciale Tianelle al centro messaggi, ragazzi.
0: Ah, sì, sì.
4: Ciao ragazzi, allora il Tiano o la Tianella, o come si dice nelle cese Lutianu o Lustanatu, è praticamente un contenitore,
1: sì.
4: Una padella enorme di quelle che vanno in forno, un tegame, ecco, non mi veniva il termine,
1: tegame.
4: Di quelli enormi in cui si cucina appunto le pietanze.
1: Sì. Si può dire tianella, ma anche in altri 742 modi, un po' come la neve per gli eschimesi.
0: Secondo me il concetto è un po' quello del coppino, ti ricordi anche un altro famoso
1: coppino, però è tipo la porzione.
0: Però
1: la tianella
0: è un'unità di misura, no?
3: Beh, in alcune zone d'Italia, tipicamente a nord-ovest, l'insalatiera viene detta biella. Che dici? Perché?
0: E la biella come si chiama?
1: Non la chiamano.
5: Per fare la razione giusta, ti conviene un coppino.
3: Un coppino.
5: In italiano messo, lo chiedo scusa.
0: Sì, no, grazie. Anche perché il coppino per tanti è quello schiaffetto
1: dietro la nuca.
0: Che poi è strano, perché se ci pensi, il coppino sarebbe la nuca.
1: Sì.
0: Però poi coppino è diventato sinonimo di schiaffo sulla nuca. È uno di quei casi strani. Sarebbe da sentire cosa ne dice la crusca.
3: Esatto, a proposito.
0: Ma non la crusca, quella della pasta avvantaggiata. Esatto.
3: Stavamo parlando di riso prima.
0: Sì.
6: A Verona, oltre l'arena, abbiamo anche il vialone nano, che è un riso che non va risottato, va cotto direttamente nel brodo, nella quantità giusta affinché lo assorba. Okay. Una gran comodità, direi.
3: Sì. Salutiamo anche l'avena di Verona, tra l'altro.
1: Bella, carina questa l'avena di Verona, è molto bella. È in forma, è in forma. Tra l'altro gli ho visto la faccia
2: sera, vedi?
1: Che gli
0: ha
1: rideva.
0: Fatto il liceo quello lì tutto strano.
1: Sì, anche il coreutico. Non ha perso un'ora di battute, un'ora di umorismo.
7: Al liceo coreutico fanno tutte le materie del liceo normale, solo che le insegnano tipo 2 più 2 fa 4.
1: Sì.
8: Ragazzi, qui mi costringete a richiamarvi all'ordine. Abbiamo riso abbastanza. Dai, adesso basta.
0: Scusa, torno su una cosa che è decisamente più romantica. Qualcuno ricordava che oggi c'è una scadenza delle tasse. Oggi 15 settembre. Si tratta della rateizzazione del regime forfettario. Poi non dite che non abbiamo un cuore così.
1: Va bene.
3: Anche questo è un bel nome da band indie italiano.
0: È vero. Ladies and gentlemen, regime forfettario. Dai raga, sulle mani.
1: Gli RRF
3: suonano in fiscoteca, tra l'altro.
0: Sì, quella insomma non molla mai.
9: Ciao ragazzi, qui piove, io e mio papà vi ascoltiamo nel letto mentre ci stiamo rilassando. Ciao Raffaele.
1: Fatti un aerosol che sento la voce un po' raffreddata. Magari hai cambiato il clima.
0: È una sua caratteristica, secondo me, che è un po' il suo bello.
1: Sì, è cresciuto Raffaele.
10: Grandi ragazzi. Allora, io e mio figlio Matteo siamo appena tornati a casa. Il suo era pronto, che l'aveva fatto la mamma, e abbiamo buttato giù un 350 grammi di pennette. Che dice? Poco sta.
1: Per due va benissimo.
0: Se è a testa ci sta. Beh, insomma, dai, in certi casi si è fatto anche di peggio.
3: Voglia.

0: mattine a DJ Chiama Italia, perché penso che proprio per la prima volta sia stata suonata lì, sì, in Italia, se non nel mondo. Piace molto, non so niente di lui se non
1: lui
0: che...
1: è peruano.
0: È peruviano. È peruano newyorkese, da come ho capito.
1: Sì, nato in Perù, però poi
0: nato
1: sì.
0: Nato in Perù, però insomma. Sì, sì, sì. Allora, sta al Perù... No, aspetta, quel Perù che sta a New York come la Porto Rico di Bad Bunny... Vabbè, non riesco a dirlo,
2: però
0: insomma,
2: di Anthony Kiedis che però vive
0: assomiglia.
1: Beh, ci assomiglia molto perché il look è quello, di Anthony Kiedis e Red Hot Chili Peppers.

0: band che è simile a quella dei Red Hot. Cioè, guardi il video, sembra di vedere un video dei Red Hot. Lui torso nudo coi guanti.
1: Sì. Cioè, l'attitudine è proprio ciologante, che vuol dire ciolo, cioè che sei un misto, diciamo, di etnie, in cui c'è ovviamente
0: come il ciolo
1: e il ciolito Simeone, che sono indio. Però ciologante è come se fosse la parola elegante. Quindi sei ciologante. Quindi hai un'attitudine comunque elegante, portando sempre l'origine indio.
0: E lui lo è, perché di guarda, brutto, per esempio, quella moto parcheggiata a caso di fianco al chitarrista.
1: Sì.
2: Alla vinta in una cantina.
1: Certo.
0: No, poi mi piace che ci siano delle ragazze che ballano nel video, ma che sembrano più delle ragazze normali che incontri per strada rispetto alle ragazze che tendenzialmente vengono filmate per un videoclip.
1: Cioè,
0: un po' più normali.
1: Sì, non troppo
0: infatti
1: casting.
0: Ho visto che i vostri radar, si sono un po' interrotti. Cioè, no, nessuno si è girato a guardare lo schermo.
1: Non prendeva.
0: Cioè, io ho apprezzato.
3: Non ha portato la power bank per il radar, ragazzi.
1: scarico.
3: Comunque stiamo imparando un sacco di parole nuove.
1: Vero,
3: oggi. Tipo ad esempio biella per dire insalatiera.
4: Beh, posso solo che confermare. Io c'ho una bella biela da insalata, oui.
3: Capito.
1: La biela d'insalata, sì, una bella insalatiera d'insalata, sì.
5: Nell'astigiano l'insalatiera è detta anche grilletto.
3: Grilletto, è vero, il grilletto.
1: Sì.
3: Sì, un grilletto d'insalata.
2: Armeria.
3: Cosa ridi te?
1: Oh. Va bene. Nell'astigiano.
3: Ma in Piemonte in generale.
0: A me fa ridere l'espressione, guarda, c'ho una fame, adesso mi faccio una biella di insalata.
1: Ma anche c'ho una fame, faccio un grilletto, che comunque dà l'idea di un piatto piccolo.
3: Dai.
6: Pensa l'insalatiera della zangola, una bella zangola di pasti.
1: La zangola. Mi dice qualcosa, però sai che ormai sono milanese.
0: Mi fa più un mezzo di trasporto la zangola.
3: La zangola, invece la

0: Zangola è un attrezzo che si usava per fare il burro, se non sbaglio. La zangola, che ha dato il nome anche a una famosa discoteca che credo non ci sia più, di Madonna di Campiglio, quella zona.
1: Ah, è vero, ho capito qual è. Sì. Sei sicuro che non ci sia più?
0: No, vabbè, comunque, salutiamo gli amici della Zangola.
2: Salutiamo anche quelli di Madonna di Campiglio, esatto, una località incredibile che ho visto per la prima volta della mia vita quest'estate. Non sapevo cosa.
1: E non sei andato alla Zangola a far quattro salti giù in Zangola?
2: Sono andato su a 2000 con la maglietta del DJ, volevo dare un'occhiata un
3: allora
2: po'.
3: Hai fatto bene.
2: Ragazzi, lì a 2000 dove arrivi con la funicolare, puoi andarci anche soltanto per un paio d'ore.
1: Con la funivia forse.
2: Cosa ho detto io?
1: La funicolare.
2: Funicolare, sì.
1: La funicolare di Madonna di Campiglio mi piace.
2: Sono di Foggia, alla fine non conosco la zona. E comunque lì ci ha suonato anche Ben Harper, per dirne una.
0: Ma chi ti ha dato questi consigli, scusa?
2: Mi sono rivolto ai maggiori esperti di Radio DJ su Madonna di Campiglio. Mike.
3: Se vuoi sapere di Madonna di Campiglio devi chiedere a noi, Andrea e Michele, ti avremmo sicuramente anche mandato alla Zangola, perché c'è un ospitodromo, una vagonata di ospiti ogni volta. Potevi venire alla Zangola, anzi dovevi venire
2: mashup di imitazioni.

0: questi pezzoni. Ma l'abbiamo rifatta questa ricerca così?
1: No, segniamocela che sai potrebbe che tornare comodo.
0: È rimasta una delle poche.
1: Segniamola, segniamola.
2: Fede, ma te la tua nonna te lo diceva? Madonna, sono fatto un conchino di pasta.
1: Un conchino? No, non me lo diceva. Il conchino, però il conchino dai, una conca piccola. Una conca piccola.

0: Sergio,
1: c'ha da fare un conchino.
0: Io vado a farmi un bel
1: c'ha da fare un conchino, c'ha da fare.
2: Ah, porto il saluto dai Vittiello, ragazzi.
0: Ieri è andata, ieri c'era DJ Aladdin in regia.
1: Sì. Sotterfugi notturni, amanti che chiamavano.
2: No, era ieri puntata sul mistero, sapeva che arrivavo e allora
0: giusto. Hanno virato sul paranormale.
1: Era Vittiello. A me piace sempre l'angolo sotterfugi. Guarda, devo vedere l'amante, non so come dire a mio marito che vorrei fare. Quello mi piace sempre.
3: Dai, che ci ascoltano anche i bambini, occhio.
4: Ciao ragazzi, vi ascoltiamo sempre. Abbiamo appena mangiato in un ristorante qui a Carle, io, mio papà e mio fratello.
0: Wow,
4: ciao.
1: Che bello,
4: ciao.
1: Bel pranzo del martedì.
0: Caorle. Sì, ma poi a Carle sul mare, in un giorno infrasettimanale, che bellezza.
1: Bello.
3: Da Carle andiamo a New York, sentite la modernità di questo messaggio.
0: Sentiamo.
3: Non si sente benissimo, per cui prestate attenzione.
0: Beh, arriva da New York.
5: Da quanto non vi riuscivo a sentire, che col nuovo orario, maledizione, al fuso orario, mi tocca fargli slalom. Voi siete nell'orario della scuola dei bambini e piuttosto che prendere la subway e non sentirvi, mi faccio 40 blocchi a piedi.
1: Ma grande, 40 blocchi a piedi, perché sono le 8 del mattino, no? Quando noi cominciamo.
0: Certo.
1: A New York.
0: Certo, e poi altra cosa importante, nella metropolitana Milano da qualche anno ormai, forse anche 10, il telefono prende.
1: Sì.
0: Per quello la gente sta lì a guardarsi la televisione ad alto volume sul proprio telefono.
1: Bravo, esatto.
0: Invece a New York non vedi queste scene perché non prende.
2: Si guardano il pezzotto.
0: Che è anche un po' il suo bello, se
1: è
0: vogliamo.
1: Il suo bello,
0: no?
1: È vero.
0: Va bene, ci salutiamo così, finiamo la prima ora di Summer Camp, ci ritroveremo tra poco, tra le altre cose c'è anche una canzone all'incirca così, di quelle un po' speciali, cioè di quelle che non ti aspetti, almeno all'incirca così,
1: sì,
0: ma messa dal DJ.
1: Però poi la faremo e voi direte no, ma che grandi,
0: ma su questo
1: è
0: ancora tutto da capire,
1: ma che bravi,
0: ma vediamo
1: ma
0: un po' come va,
1: vediamo.
0: Tra poco.
6: Summer Camp 1000 volts and dramatic, we a problem.
7: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre. Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
8: Radio DJ
9: One Nation, One Station.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops!
13: Ops!
12: Ops!
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops!
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
15: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
16: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: My Movies presenta...
2: Joe, ti ricordi di Pineok?
3: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!

0: I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: Oh, mi arriva, ragazzi. Oh, mi piace qualcosa per te. La nuova del Liga mi ha anche molto colpito. Quello l'ho beccato non in televisione, ma su Instagram, quel momento dello speciale sul Liga in cui parla del figlio batterista. Mm-hmm. Ma in un modo. È bellissimo perché è molto raro sentire un papà che sta parlando del figlio, ma sta parlando del figlio come batterista, no? Quindi c'è tutto l'amore e il rispetto e anche un po' la severità di un padre, ma si parla di dinamiche, di batteria. Cioè Liga ne sa a pacchi, ragazzi, sta sui palchi da tantissimo e conosce l'importanza del batterista. Che sbaglia il batterista, sembra che sbaglino tutti anche fuori. Tutti gli altri.
1: Tutti
0: poi
1: fuori.
0: A volte bisogna abbassare un po' l'intensità, crescere al momento giusto, e a quanto pare
1: guarda,
0: suo figlio è molto bravo.
1: Te lo spiega un'amica batterista molto giovane che si chiama Linda, che è la figlia del mio amico DJ Aladdin. Quando suonano insieme, il DJ Aladdin inizia a screcciare così. Lei dice: oh, ma mi mandi,
2: mandi fuori.
1: E se mi mandi fuori, le cose poi non tornano.
2: Devi imparare a improvvisare.
1: Ho capito, però anche te stai calmo con tutti quegli scratch. Scusa.
3: Immagino come Lino Banfi e sua figlia fuori dai grandi magazzini.
1: Esatto,
3: a un certo punto.
1: Sì, prima o poi succederà.
0: Oh, come sto correndo.
1: Ma me che me ne frega, tanti soldi non ce l'ho.
4: Altro che 8 di mattina, qui Adelaide, 10:32, Summer Camp e via.
0: Via.
4: E si vola.
1: Si vola, Adelaide, Australia.
3: 9 ore e mezza avanti.
1: Avanti. E mezza?
0: È un messaggio arrivato mezz'ora fa.
3: No. 9 ore e mezza.
0: No, ma è mezza. No, dai.
1: No, ci sono alcuni fusi con il mezzo, però.
0: Non è una città così importante.
1: Anche secondo me è strano.
3: Così dice Adelaide o Adelaide.
1: Se no fai così, amico di Adelaide. Metti a posto le lancette.
0: Si è rotto l'orologio, scusa.
3: Anche il Google dice 22:34 in questo momento.
0: A proposito di Google... oggi nel 97, cioè settembre 15 97, quindi quasi 30 anni fa, veniva depositato da dei giovani imprenditori il dominio google.com.
1: Pensate.
0: Non so se vi ricordate le prime volte a fine anni 90, in quell'internet lentissimo in cui andavi prima su Google e poi una volta su Google cercavi qualcosa che ti interessava e spesso si finiva su un altro sito, perché sai che gli occhialini da piscina si chiamano goggles e si scrive gogle invece che gogle,
1: sì.
0: Quindi molti sbagliavano, tanto che il sito, quello degli occhialini, aveva in prima pagina: se stai cercando Google sì, sappi che non l'hai trovato.
1: Ma intanto questi sono i nostri nuovi modelli.
3: Io uso ancora Altavista invece, ragazzi.
0: Beh, sì, tanto di quel periodo, certo.
1: Beh, anche Altavista c'è comunque un ottico che si chiama così se sbagli.
3: Bravo.
1: A digitare, quindi gli occhialini li trovi anche lì.
3: Aspettate un attimo che mi devo collegare di nuovo con l'Australia, un secondo che un po'... No.
5: Ma sì, Adelaide ha il mezz'ora di fuso.
0: Ma pensa te.
3: Non lo sapevamo.
1: Cioè non mezz'ora, c'ha 9 ore e mezzo, però c'ha la mezz'ora,
0: sì.
1: No?
0: Deve essere bellissimo per i pendolari che sono appena lì dopo l'altra linetta, perché...
1: Solo mezz'ora di fuso.
0: No, nel senso che tu esci mezz'ora prima... No, esci all'ora dell'appuntamento e arrivi giusto, se c'hai mezz'ora di viaggio, no?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: torni
1: sì.
0: indietro nel tempo, no?
3: Sì, scusate, ero un attimo distratto.
0: No,
1: sì, vabbè, comunque.
0: Anch'io, figurati, stavo per fare la canzone all'incirca così, no, che non è ancora.
1: Va
0: il
1: bene,
0: momento.
1: Ragazzi, no, c'è un piccolo.
0: Hanno sentito Liga Bo, ho detto saranno bastoni tra le ruote.
1: Lo sono, ma ce ne sono degli altri che, tra l'altro, si legano anche molto bene alla canzone all'incirca così che stiamo per fare. Tutto involontariamente.
0: Scopriamo quale sarà allora la canzone.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Vendite Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre.

0: gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: festeggio 10 anni di attività, sono innamorata pazza dei Depeche Mode da quando sono nata quasi. La mia canzone preferita è Never Let Me Down Again. Grazie, grazie, vi adoro.
1: No, ma poi hai visto che bello che anche in via Massena è sparito il sole ed è arrivata la luna, solo per la durata della canzone.
2: Sì, sì,
1: no?
2: Sì,
1: tutto
2: vero,
1: un po' più dark adesso, insomma, torna a splendere.
3: Ma perché è il momento adesso della controra, ragazzi.
4: Ragazzi, dopo essermi freccato la tianella di riso, patate e cozze, un bicchiere di vino, mo sto fuso pure io. Mo mi sento i Depeche e mi faccio la controra, però voi sempre in sottofondo. Ciao.
1: Vabbè,
4: ciao.
1: Ma scusami, però aspetta almeno la canzone all'incirca, così
2: tipo Nina Nanna, tipo Nina Nanna per addormentarti bene.
1: Ecco,
2: no?
1: Esatto. Tra l'altro, insomma, stiamo un po' nella stessa
2: mood
1: epoca.
2: È un po' quello,
1: ma non l'abbiamo fatto apposta. Oggi compie gli anni Tom Hardy,
2: esatto,
1: il celeberrimo attore che ricorderete nella parte del capo della mafia ebrea in Peaky Blinders.
2: Ma è anche Bane, il nemico di Batman nel Ritorno del Cavaliere Oscuro.
1: Sai che quello io non lo sapevo, perché ha sempre la maschera di Bane.
2: Maschera, però,
5: ragazzi,
2: però
5: ha fatto
2: lui
5: un
2: in
5: disco
2: Dunkirk.
1: Tom Hardy?
2: Tom Hardy?
1: Un disco?
2: Veramente?
1: Un disco rap?
2: Sì.
1: Ma
5: vabbè, dopo vi dico.
2: Ma veramente? Sei
5: certo,
2: serio?
5: Vai a cercare, Fra.
2: Ok, comunque anche
3: dagli ordini adesso.
2: Vabbè, no, Dunkirk, insomma,
1: come Aldo Rock, mi cerchi quella cosa?
5: Mi prendi anche un caffè, già che ci sei.
2: Vabbè, vogliamo fare gli auguri a Tom Hardy, che oggi compie gli anni. Quindi dai tanti film che ha fatto abbiamo preso le colonne sonore.
1: Qual era già questo film?
2: È Bronson, film del 2008, e c'è una canzone che guarda caso non avevamo fatto, perché tante altre le abbiamo già fatte.
1: No, ma poi dai,
2: sì.
1: È bello, almeno l'originale è bello.
5: Vi dico solo con parte del Wu-Tang Clan.
1: Ma veramente?
2: Ma davvero?
1: Ragazzi,
5: no,
1: ce lo vedo, ma ce lo vedo
5: video.
1: Ce lo vedo,
5: no,
1: perché
5: no,
1: è carico. Lui?
5: È lui, è lui.
1: 1, 2, 3, 4.

0: notte ho fatto le ore piccole nonostante oggi fosse il primo giorno di scuola, mannaggia a me. E adesso mi parla di Tom Hardy, quindi mentre sono qui che vi ascolto mi sogno Tom Hardy mezza addormentata a questo punto, anche se ho la TV accesa e gli occhi si chiuderanno sicuramente ascoltandovi. Un bacio da Alice.
1: C'è qualcuno sveglio?
2: No,
1: sono tutti in controllo.
3: No, lei chiude gli occhi secondo me sognanti pensando

0: Belvedere.
1: Summer Camp! Hey, hey. Allora, ieri ho ripreso a lavorare nel pomeriggio dopo che finivo caldo fetoso.
2: Sì.
1: Però oggi già mi rompi le scatole. Ho chiuso tutto e me ne sono salito in montagna, me ne faccio mezz'ora di sonno.
2: Oh. Ciao!
0: Cioè in montagna a fare mezz'ora di sonno e poi scende.
2: Comunque ragazzi, giù. Ripeto, guardate che questa cosa della pennica durante un giorno feriale normale è super super diffusa.
0: Me ne sto accorgendo perché sono che fortuna.
2: Cioè che tu hai la pausa pranzo e vai a casa a dormire. Mamma mia, che meraviglia.
0: Bello, bello. Questa ti piacerebbe dormire invece di fare summer camp?
2: No, vabbè, prima, dai, un'ora prima, dai, ci sta.
0: Auguri Tomardi, sì, auguri Tom, auguri.

0: attendo al fascino della controra, al fascino del pisolino, ci ha pensato Charlie XCX
1: a svegliare,
0: a tenerli su, sì, su belli, sì, dritti.
2: Niente, sì, sì, sì, sì, di meno, durante la pausa pranzo tenono timbi, tornare a casa e dormire. Forse prima hanno anche mangiato. Io tengo un'ora di pausa pranzo, sto a 12 km da casa. Se voglio tornare a casa, saluto a mia moglie, ciao amore, e me ne va canata voi.
1: Sì, non fai neanche il tempo a mangiare.
0: Beh, però, per esempio, se tu per professione sei un negoziante,
1: sì, hai fatto parte,
0: e chiudi tra le 12.30 e le 15.30, insomma.
3: Alcuni riaprono alle 5 addirittura, alle 17.
0: Oh, sì, sì, a sto punto non vai neanche. Sì.
1: Beh, quello però nelle località, proprio al mare, durante l'estate.
3: Cioè, sì, sì, sì. Quella è la vera qualità della
1: chiudono
3: vita.
1: Anche alle 11 di sera, però, magari.
4: Ciao, Summer.
1: Ciao.
4: A me piacerebbe tantissimo fare la pennica. C'è tanto bisogno. È ricominciata la scuola, la mattina la sveglia alle 6 per i figli. Ma niente, sto andando a lavoro fino a stasera alle 10. Quindi niente pennica, adesso caffè. Ciao.
1: Ciao, ti sei svegliata proprio nell'arco del discorso, cioè nella seconda parte proprio sei
0: partita così. Per rappresentare, poi,
5: per rappresentare.
6: Giusto. Ragazzi, sveglia, sveglissima, ho appena finito di fare la doccia e vi ascolto con l'app, per cui sono in differita di qualche secondo.
1: Sì, è vero, quindi ti salutiamo adesso, ma ti arriverà tra 3 minuti, forse. No, 3 minuti, no, 3 secondi.
0: Beh, adesso è adesso, eh.
1: Sì, sì, sì.

0: versione integrale, perché no, ragazzi? Una volta che l'ascoltiamo, ce l'ascoltiamo fino in fondo.
1: Sì, questa va bene integrale, quindi. Integrale,
0: sì, sì, sì. Una versione avvantaggiata.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io sveglio alle 7, ho finito alle 3. Adesso sto andando a casa. Do da mangiare ai gatti e mi butto a letto. Poi loro verranno anche loro tre su e mi addormento con le loro fusa. Ci facciamo una mezz'oretta, ma anche un'oretta così.
3: Ma anche un'oretta, sì.
0: Come si chiama? Sveglia alle 5. La cosiddetta pet therapy.
3: La pet therapy, sì, sì, sì.
0: Che non è la terapia dei petti.
1: In Piemonte va tantissimo.
3: No, non petti nel senso di petti di pollo, no. Ma petti nel senso piemontese. Sì, sì,
0: con un petti invece di esatto, petto vuol dire animale, esatto. No? Sì, quindi sì, insomma, sì. Stare lì, coccolarsi, no?
1: Sì, fa il gatto filotto che ecco, fa le fusa.
3: Sì, sta facendo
0: anche
3: pet therapy.
0: Sta facendo la controllore. Sì.
3: Therapy con DJ Aladdin. Sì.
4: Ragazzi, anche io ho fatto una pennica in riva al mare. Con lo sciabordio delle onde in sottofondo e quella leggera brezza che conciliava il sonno. Questo è successo 20 giorni fa. Sì. Mosto sulla pontina.
0: Calma.
3: Però dai, che è rimasto un bel ricordo. No?
0: Quel tipo di pennica, la pennica al mare, che secondo me è la migliore di tutte, sì. Ha anche un ottimo risveglio, perché non sempre quando ci si risveglia si gode subito del beneficio della pennica. Ma quando ti risvegli e realizzi che, ah cazzo, sono anche al mare, è un bel risveglio.
5: E la condizione. Altro che pennica o controura, qua l'alpellive le 3 del pomeriggio è già quasi sera tardi.
0: È
5: ora di andare a dormire.
3: Tra un po' ceni, cena tra un'oretta e poi letto, giusto.
0: Anche noi ci dobbiamo fermare per un attimo, sì. Ma non del tutto, perché abbiamo ancora mezz'ora insieme. Tra l'altro la mezz'ora in cui tendenzialmente facciamo un regalo che cambia tutte le settimane, non proprio tutte le settimane.
3: No, diciamo che in queste prime 3 settimane è sempre lei, la DJ Box, ma cambia il suo interno. Non sappiamo cosa c'è, ma cambia
6: c'è
3: sempre.
6: C'è il pezzotto duo che l'hanno presentato alla Silicon Valley
3: l'ho visto.
1: Ha fatto il keynote giusto, sì. Sul pezzotto
3: l'ho visto che l'hanno presentato,
6: c'è quello, raga.
3: Cioè è il pezzotto che si apre, no?
6: Sì, apriti duo. Sull'antenna e c'è le cuffie,
3: l'ho visto, tutti collegati l'hanno presentato in diretta, ho visto.
1: Però vabbè.
0: Però sempre meno che tutte le cose
3: comunque.

0: Radio DJ One Nation One
1: Station. Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Ufficio, cosa smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
13: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
15: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
16: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Sai quante volte mi capita, soprattutto nelle zone del centro di Milano, di vedere qualcuno dall'altra parte del marciapiede e dire: oh, ma quello lì è somber? E invece no.
1: Durante la settimana della moda, soprattutto.
0: Sì, perché lui ha il tipico aspetto da bel ragazzo di questi tempi, no?
2: Sì.
0: Altissimo, magrissimo, con quei pantaloni un po' con
3: e
0: la vita alta.
3: E qui parla tutta la nostra invidia, diciamo.
0: Ma no, ma io sono contento per lui.
3: Ricciolino,
0: giubbottino di pelle strettino che gli sta bene, con quel pantalone largo e gli stivaletti giusti. Adesso
1: esatto.
0: L'ho detta male,
1: sì,
0: però insomma,
1: comunque pantalone largo, vita alta, e scarpe sottili. Sì, sì, che, sottili, che esce solo un pezzettino di pietra. Solo un pezzettino di pietra.
0: Sì, perché pietra. Sotto tutto largo. Sì, ma beato lui, insomma. Sì, però comunque non era lui.
1: Devi saper riportare sombre.
0: Mamma mia, se li sa portare.
3: Andiamo via da Milano, dai ragazzi.
4: Via. Allora, io oggi niente pennichella, ma in compenso mi sono fatto una nuotata di una mezz'oretta al mare. Se non sbaglio, ragazzi, comunque ci sono ricerche scientifiche che dimostrano che la pennichella allunga la vita.
1: Anche la nuotata di mezz'oretta anche dopo pranzo, secondo me,
0: quella è un'altra grande regola.
1: Sì, quello non è che l'allunga, campi cent'anni, non di più, campi cent'anni.
0: Sì, però secondo me andrebbe un po' rivista quella cosa, no? Cioè, tu vedi, che ne so, una persona che sta venendo aggredita. No, mi faccio i cazzi. Saranno delle occasioni nella vita in cui magari bisogna agire, no?
1: Sì.
0: Non lo so, magari con
5: ragazzi,
0: un po' di rischio.
5: Ma nessuno c'ha il reflusso dopo pranzo? Cioè, vai a letto subito, ti viene una

0: rigidità che non finisce più.
1: È vero.
2: Ciao.
1: Altro
2: ciao,
1: che somber, capito?
3: Ma ottimo messaggio.
4: Ma un attimo fa stavamo parlando dei ventenni.
1: No,
4: tutti
1: ragione questo ascoltatore.
4: E siamo già al riflusso.
5: E tra l'altro arriva dalla Sardegna, dove insomma c'è una sì, no? Cioè, si campa tanto nello
1: yacht
5: soprattutto.
4: Longevità.
1: Blue zone,
4: che non è il blu notte, il locale dove fanno jazz.
5: Sono le zone blu dove si campa di più.
6: Ciao Summer. Io in realtà la pausa ce l'ho di mezz'ora durante il turno da barista. In realtà preferisco, così non mi viene neanche la voglia di dormire, perché mangi un quarto d'ora, l'altro quarto d'ora vai in bagno, ti prepari e poi la giornata finisce presto.
4: Sì, è una scuola di pensiero.
1: Io sono per questa scuola.
7: Alla guarda che mangi in 22 minuti.
4: Ma sì. Beh, 22 è il pranzo quello proprio della domenica.
7: No, 22 con la camminata per arrivare al ristorante.
1: A volte vado in bici. Così risparmio 2 minuti.
7: No, effettivamente seduto sono 8 minuti.
1: Ma no, infatti 22 12 minuti.
4: Allora, poi certe volte può anche succedere. Non è che ogni volta uno si deve sedere a tavola per 3 ore. No, beh, almeno secondo me.
5: Ma anch'io, soprattutto adesso con nuovo orario, anch'io che 22 minuti. Anch'io
4: minuti abbiamo asciugato.
1: Il problema è se
4: vai... A fine stagione saremo come Somber, ragazzi. Se continuiamo così, non è che alle 4
5: faccio un altro pranzo a volte.
1: Ma il problema è quando vai con i colleghi o gli amici a pranzo, perché ci metti un sacco di tempo in più. Perché solo per fare il tragitto radio, ristorante, devi stare al passo.
4: Ma quello è anche parte del piacere.
5: La compagnia è un intoppo.
1: Ma non è un intoppo, però non in pausa pranzo. Dai, su.
8: Comunque c'è sempre chi sta peggio. Io ho mezz'ora di pausa pranzo e vivo a 35 km da casa. Per cui niente.
5: Tornare.
1: Io sarei andato e tornato.
5: Schiscetta.
4: Sentite, cambiando discorso, vi ho raccontato tante volte di quella volta in cui mandai una canzone alle bambole di Pezza, perché conosco la Morgana da tanto, insomma dalla scena rock milanese, e a loro piacque. Scusate questo uso estremo del
5: passato.
4: Giusto. Allora andai in studio per realizzare quella che poi sarebbe diventata 666 sulla mia pelle. E lì le ragazze mi dissero: poi ti dobbiamo confidare un segreto, non lo dire a nessuno, ma saremo a Sanremo. Mancavano ancora mesi. Faccio: ma no, ragazzi, ti facciamo sentire la canzone di Sanremo. Due me ne hanno fatte sentire, quella di Sanremo e quella che stiamo per ascoltare. Ricordo ancora, come se fosse ieri, il brividello che mi è arrivato con una e con l'altra. Resta con me, l'avete sentita tante volte, magari questa la conoscete per la prima volta. La nuova canzone delle bambole di Pezza si chiama Come il mese che stiamo vivendo, settembre.

0: Mi è venuto un piccolo brividello, un principio di lacrimuccia. Io non lo so perché le ragazze hanno suonato tantissimo quest'estate, quindi questo è quello che io ho visto succedere con Wanted Dead or Alive dei Bon Jovi, no? Che è il video che esce, è la canzone dell'album che esce dopo qualche mese, dopo tutte queste riprese in tour, un po' di slow motion, momenti buffi backstage, momenti fighi sul palco, video e canzone perfetta, per me.
1: Hai scelto il mio cuore e l'hai incerottato, yeah. Ma che poesia è, mamma mia, mi commuovo, grazie.
2: A me però non piace quando dice non mi importa se è grandine.
3: Ma perché tu pensi da agricoltore?
2: Sì, lì un po' ci rimango male.
0: Molti agricoltori non si sono immedesimati.
3: Infatti la Cleo, la cantante di Bambole di Pezza, dovrebbe prima di durante i concerti dire chiedo scusa agli agricoltori, che magari non saranno d'accordo con un pezzo della canzone.
4: Ma secondo me andare a fare il pisolo con la pancia piena, più che allungarti la vita, te la allarga la vita.
3: Ottimo.
4: Che mi si allarga. Alessandro da Bono Terme. Ciao,
3: ciao, ciao Alessandro.
5: Ciao Alessandro. Ascolta, ma qua pennichelle, nuotate. Sembra martedì, nessuno che lavora.
3: Martedì.
6: Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: Ci colleghiamo con una località che non conosco, perché di cui non conosco il nome, ma so che Belluno,
3: perché lei vive a Belluno, è abruzzese ma vive a Belluno. Carmen, ciao.
0: Eccoci.
7: Ciao. Che bello sentirvi. Ascolto tutti i giorni tornando a casa,
3: grazie,
7: da lavoro.
3: Grazie Carmen.
0: Allora, Belluno è famosa per tante cose, ma una di queste è sicuramente gli occhiali.
7: Esatto, l'occhialeria, soprattutto la zona dell'Agordino e il Cadorino, quindi Cadore, Agordo, sì,
0: e
7: sono famose.
0: Sono stati gli occhiali a portarti a Belluno dall'Abruzzo o l'amore?
7: È mio marito, sì. Ho studiato a Udine, ci siamo conosciuti lì e mi sono trasferita qui a Belluno per lui. Sì,
3: e quindi lavori nel mondo dell'occhialeria?
7: Sì, giusto, corretto.
3: Ok.
0: Cosa offre il mercato?
3: Dici
0: un po' di
3: novità,
0: qualcosa che ancora nessuno sa, cosa sta per uscire.
7: Allora, innanzitutto noi siamo un'azienda di un marchio indipendente, produciamo occhiali in titanio, quindi alta qualità.
3: Urca.
7: Sì.
0: Cioè in titanio ovviamente, non la lente, se no si vedrebbe.
7: No, la montatura è titanio.
0: Sì,
7: titanio giapponese, quindi alta qualità.
3: Titanio giapponese, scusa, il titanio che trovi sotto casa.
0: Che cos'è il titanio giapponese che il titanio italiano non ha? È il migliore.
7: Non esiste quello italiano,
0: infatti ti volevo mettere alla prova.
3: Infatti.
7: Sì, però ad esempio c'è quello russo che è di qualità inferiore rispetto a quello giapponese. Siamo particolarmente fieri perché produciamo tutto in azienda e quindi è una cosa che oggi ormai,
0: cioè, neanche made in Italy, made in Belluno.
7: Esatto, lo chiamiamo neo made in Italy perché dalla prima all'ultima fase.
0: Ma pensa, tranne il titanio però, perché scusami, se arriva dal Giappone,
3: gli occhiali in titanio hanno, o meglio con la montatura in titanio, lo precisiamo sempre, hanno sempre lo stesso colore, cioè non è che il titanio lo colori, hanno sempre quel colore.
7: Infatti un altro, diciamo, plus e non plus della nostra azienda.
3: Perché tu parli giapponese ovviamente, quindi.
7: No, perché è latino.
3: Giusto, bravissima, brava, giusto.
7: È quello di...

0: Colorare manualmente tutte le montature, fare i profili ed è la parte più difficile. Sì, quella
1: Ok.
0: della colorazione. E personalizziamo anche gli occhiali. Ecco, sto
1: Grande.
0: facendo un'ottima
1: No, giusto.
0: pubblicità. Ciao Nicola, il mio capo, sarà fiero.
1: Bene,
0: Sì.
1: aumento di stipendio subito per Carmen. Senti, Federico e Matteo ogni tanto li incrociano, che stanno chiacchierando di questi occhiali di cui non citiamo il marco, e il marchio che hanno questo grande potere, no?
2: Sì.
1: Tu li metti e le ragazze
2: Sì, proprio devi allontanarle perché non vivi. Cioè, tu non ti caga nessuno, metti quegli occhiali e ti
1: proprio da.
2: contornano, ti prego,
1: Ma
2: no, ti
1: anche in un
2: tirano la
1: posto dove
2: maglia.
1: sembrava non ci
2: Sì,
1: fossero, no?
2: escono
1: Spuntano
2: fuori.
1: fuori.
2: Credo anche quelli in titanio abbiano questa capacità,
1: Quello
2: può
1: volevo
2: essere.
1: sapere.
0: Certo, basta
1: Sì.
0: dargliela e hanno tutte le capacità che vuoi. Quindi.
1: Basta dare la
2: Ah,
1: possibilità
2: possibilità,
1: a questi
2: sì.
1: occhiali di.
0: Certo, la possibilità
1: Certo.
0: degli occhiali, dipende da
1: Cosa
0: come
1: avete
0: li indossi.
1: capito,
2: No,
1: insomma.
2: nel senso che metti
3: Mamma
2: con gli
3: mia.
2: occhiali è proprio immediata la cosa.
1: No,
2: Senti,
1: che poi tra l'altro Carmen sta andando a prendere Edoardo e Nina, che hanno 7-4 anni,
2: Al
1: quindi
2: volo
1: insomma.
2: prezzo medio dell'occhiale in titanio?
0: Sui 400.
1: Ok, insomma, non esattamente quelli della fiera di Sinigalia, però
2: No,
1: insomma,
0: no,
1: magari ne
0: però
1: vale la
0: li
1: pena.
0: valgono
2: Ne vale
1: Esatto,
2: perché gli
1: brava.
2: occhiali ormai comuni così costano, i prezzi sono alzati per
4: Questa è
2: tutti.
4: la telefonata più di qualità e aziendalista che avete mai fatto.
3: Brava, brava, brava.
2: Aziendalista per lei, però, per Carmen.
3: Allora salutiamo questo marchio che ha come logo un pesce stilizzato.
2: Hai
3: Via.
2: trovato?
1: Ho già ricercato, capito? Ho già fatto tutte le indagini.
2: Appena saputo che costano
3: Quella
2: 400
3: roba lì di
2: euro,
3: dargliela. Che non
2: ha deciso di salutarvi anche con quella storia lì del dargliela. Bene.

0: quella.
1: Sto pausa. Mixata quasi con la sigla finale, sì, di Summer Camp. Beh, è stata una hit quest'estate, lo è.
2: Sì.
1: Ancora,
2: anche per

0: È ancora estate.
1: Sì, esatto.
0: È invece, vero, tecnicamente sì.
1: Ci segnala Stefano che dice che il titanio italiano esiste.
0: Ah,
1: e
0: sì.
1: Si trova nel parco del Beigua, sugli Appennini Liguri, ok? Però essendo un parco naturale non si può sfruttare, non si può estrarre.
0: E tra l'altro,
1: e va bene così,
0: in Liguria,
1: grazie.
0: Non andateci a estrarre dopo le 18.
1: Del Beigua.
0: Del Beigua. Sì, non ci si va dopo le 18.
2: E ci sono quelli che vanno in vacanza al parco del Beigua e si prendono un piccolino titanino.
1: Non rubate i sassi della Liguria.
2: Perché detitanizzi il parco del Beigua.
0: La Deligura.
3: Ciao Samuel Ken, mamma mia quanto tempo, un bello saluto dalla Calabria, ciao Michi, ciao Fede,
0: ciao.
3: Un abbraccio a tutti, voglio tanto bene.
0: Ma non saluta più.
2: Non, niente, non te lo salutiamo che, quindi?
0: No, l'abbiamo già salutato una volta, dice sono a posto così, adesso saluta noi, grazie.
4: Ciao. E niente, il Valle del Camus non ha fatto la penichella,
0: no,
4: non ha fatto la nuotatina, ma almeno c'è la Summer Camp. Bella raga, a domani! Su queste frequenze, come dico sempre, come fai a non amare?
0: Grande!
2: Ciao! È ora di cantare la nostra sigla! Al passato remoto, ciao, let's go!

0: le fuse del gatto di San Marcello.
1: Si possono fare anche nel sonno o sono una cosa che
0: quella è russare la veglia? Quello secondo me è russare. Le fusa da sveglio è una manifestazione di affetto.
1: Però a me a volte capita nel dormiveglia di riuscire a, sai che dico, tutto è impossibile sentirsi russare. Invece a volte proprio dici, cacchio, questo qua sono io,
0: ti autosvegli,
1: deve essere un inferno per
0: ti autosvegli.
2: Sì, io mi ricordo, cioè, Nick.
3: Abbiamo la registrazione anche.
1: Vabbè, magari la sentiamo un'altra volta.
2: Sì, questa.
1: Sì, vabbè, Godzilla.
3: Beh, io avevo un collega che faceva le fusa al telefono alla sua fidanzata, ma non fa
1: veramente. Ma che tenerone! Ma qui nel palazzo di Radio DJ?
3: Sì.
1: Sì. Come stai, amorino?
0: Ma sì. Veramente?
3: Sì,
0: ma inizia
3: sì.
0: con la V?
3: No,
0: così, sparato a caso.
1: Lo scopriremo nel corso di questa nuova stagione.
0: Ogni giorno proviamo
1: un particolare in più.
0: Cerchiamo di azzeccare almeno l'iniziale. Ogni giorno.
1: Ciao a tutti, buona serata, domani.
4: Ciao. Summer camp.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
12: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
13: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice di

0: Sun da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
1: Ok, ho scritto al chatbot, analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio.

curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: Jungle Sunshine su Radio DJ. Stavo notando i Jungle, cioè nome della band, diciamo, nome molto corto, Sunshine, una parola secca al titolo, ma non è una coincidenza. Stavo guardando la loro discografia, sono tutti così. Cioè, il primo album era Jungle Jungle, Jungle Forever, Jungle Loving Mysterio, Jungle Volcano, Jungle Sunshine.
1: È la loro aesthetic.
0: È la loro aesthetic, è un po'... Che cos'è l'aesthetic, scusami?
1: Non
0: vabbè, ma perché dobbiamo far cambiare radio subito ai nostri ascoltatori? Ragionaci un attimo, parte Gazzology.
2: Gazzology.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
8: D'ora in poi lascerò.
7: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: Basket, people, music, speech, video, social, movie, gym.
11: Gazzology. Ci ha messi?

0: Eccoci il suono di Gazzotto oggi su Radio DJ. Anche oggi, anche in questo martedì 15 settembre, presenti ci siamo. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia in questi pomeriggi. Sì, perché ormai da quest'anno, lo sapete, a questo orario ci trovate. Qualcuno ogni tanto ci ha scritto un po' orfano di quell'orario serale che facevamo dalle 20 alle 21, trovando altri abitanti in questo condominio di Radio DJ. Però siamo qui, cioè questo è il nostro, la nostra
1: ciao,
0: fine. Esatto, ciao gazzologisti. Era un po', insomma, è un po' quel nome dei nostri ascoltatori? Beh, il nome, sì. No, i nostri ascoltatori sarà Franco, sì, Paolo, Mario, Maria, sì. Giovanni.
2: Se però, vogliamo dare come i fan di Taylor Swift,
0: cosa
2: sono
0: fanno?
2: Le Swifties.
0: Noi cosa siamo? I gazzologisti.
2: No, i gazzolotti.
0: No, gazzolotti l'ha detto un'ascoltatrice. L'ha detto un'ascoltatrice una volta e mi ha un po'. Mi ha fatto un po' venire.
2: Non
0: però
2: ti
0: è tenerezza, è effetto. Sì. Quindi noi prendiamo bene. Tra l'altro, ragazzi, sto facendo un inception incredibile. Perché sto guardando su YouTube in questo momento la nostra puntata. Perché capire. Perché nella sigla, cioè questa nostra sigla che noi abbiamo da tempo, c'è una voce che dice delle cose. E io ho sempre detto: wow, mi piace un casino, ma non ho mai capito davvero che cosa dice. E ho scoperto che nella sigla, che solo coloro che hanno visto sul canale 69 o su DJTV o su YouTube sanno effettivamente quali
2: che cosa dice.
0: Sì, sì, compaiono altre facce, sono quelle di Frappaga e il Paca,
3: quello
0: della regia. Buon pomeriggio, buon martedì. Come va col Millennium Falcon lì?
3: Bene,
0: ormai dai, in parti muovi bene. Non è come là, come andare in macchina, che tu all'inizio a scuola guida le prime volte dici: ma io come faccio a mettere la prima,
3: no,
0: la
3: è troppo
0: frizione?
3: Grande, ma come farò mai?
0: Come farò mai? E invece bene. Pian pianino a fianco al nostro Han Solo, cioè Chewbacca, che sono io, sì, io faccio Chewbacca, e la principessa Cyber dall'altra
2: parte.
0: Grazie,
2: buon
0: pomeriggio. Mi spieghi questa cosa dell'aesthetic che ci hai detto prima?
2: Allora, l'aesthetic è uno stile visivo coerente e un insieme di atmosfere che definiscono un'entità, un'identità estetica, unendo colori, immagini, moda e mood.
0: Ah, cioè quindi questo, quando leggiamo, ultimamente si usa molto, non so
2: che
0: bar frequentate, però sui bar, diciamo, di un certo tipo parlano molto di estetica. Poi c'è l'estetista, quella invece serve per un altro mestiere, per altre cose. Quindi quando tu vedi una cosa un po' bella, curata,
2: oppure
0: con una bella identità visiva, puoi dire
2: come i jungle di prima.
0: Quella è un po'
4: non lasceremo niente di intentato.
0: Ecco, non lasceremo niente di intentato. È un po' estetico, come il mister che avete sentito poco fa. Eccoci qui, una cosa che stiamo imparando a capire con questo nostro nuovo orario e anche quello che combinate la

0: fuori, promosso ieri a gran voce il ritorno dell'SOS genitori. Ora capiremo quando farlo tornare, cioè andare in soccorso di chi a quest'ora mediamente si fa degli sbatti per i propri figli, ma anche figli che si fanno sbatti per i genitori, quindi se volete sempre 347 342 5220, che è lo stesso numero che potete utilizzare per dirci la volta in vostra. Molti sono in giro, molti sono al lavoro, qualcuno finisce di lavorare adesso, ma ci sono tanti in vacanza, ragazzi. Parliamo di questa parentesi interessante, cioè settembre è il nuovo agosto, così dicono, non so se sono titoli clickbait, giusto, per provate a guardare nella vostra cerchia di amici se questa cosa vi torna, ma 10 milioni di italiani sono pronti a partire per soggiorni non magari lunghi, però partono a settembre.
1: I tre motivi principali sono le temperature più miti, ma non lo so,
0: adesso è bello,
1: devo dire. Meno folla. In giro, e prezzi chiaramente
0: un po' più bassi,
1: più convenienti. Non dappertutto, magari, ma ci siamo.
0: Saranno
1: circa 10 milioni le persone che trascorreranno almeno un periodo di ferie durante il mese, con una spesa media prevista di 760 euro. Qualche dato in più: il mare resta la meta preferita, indicato dal 41%.
0: Ancora è buono anche per andare qua vicino. Cioè, se sto weekend eri al mare, ancora era
1: il seguono top. Però le grandi città d'arte e la montagna. E poi tra le regioni italiane più richieste, al primo posto la Toscana, seguita da Campania ed Emilia-Romagna. E invece per chi preferisce comunque l'estero, Spagna davanti a Francia e Grecia.
0: E beh, che sono anche quelle un pochino più vicine, forse coi voli un po' più abbordabili. Non lo so, si gira round.

0: la mia giornata lavorativa.
1: Hai visto?
0: E adesso rappresenti l'inizio della mia giornata lavorativa.
1: Pensa te.
0: Che cazzo.
1: Bravo. Oh, bravo. No, l'importante è rappresentare qualcosa. Vedi che alla fine, prima o poi, da qualche parte arriviamo. Arriviamo. Ancora un buon pomeriggio, sempre gazzologi. Allora, a proposito dei gazzologisti o
2: gazzologisti.
1: Esatto. Domenico, io non me la sento. I seguaci del gazzo si chiamano i gazzoni. Ovviamente con la G.
3: No, ha ragione.
1: No. Io non mi permetterei mai di dare della gazzona ad Alessandra, ad esempio. Ciao Alessandra, buon pomeriggio.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Allora, scusaci, ci hai incuriosito molto, perché prima parlavamo che effettivamente c'è un trend quest'anno, tantissime persone che stanno partendo adesso per le vacanze, mentre magari tante altre sono rientrate al lavoro, e tu sei tra queste. Tra l'altro, mica il soggiorno breve di cui parlavamo prima, ti spari un bel viaggio adesso.
4: No, in verità è un soggiorno brevissimo, perché è una settimana.
1: Beh.
4: Però non è la prima volta che facciamo l'Asia in una settimana. Cioè, okay. Adoriamo l'Asia e quindi... quando possiamo ci andiamo.
1: Ok.
4: Quest'anno andiamo in Cina, andiamo a Xi'an.
1: Vabbè, ma quindi comunque sei andata via anche quest'estate o quest'estate hai lavorato?
4: No, abbiamo fatto luglio e agosto a lavorare, No, sono le nostre ferie ufficiali.
1: Ma diciamo, secondo te una settimana in Cina basta? Cioè tu vai dall'altra parte del mondo, ma basta perché tu ci sei già stata o perché...
4: Allora no, sicuramente non basta, però quando non hai altre possibilità cerchi di prendere al volo quello che
1: fai
4: fuori. Esatto. Poi noi comunque, ti ripeto, l'Asia l'abbiamo... siamo andati già diverse volte e anche solo per una settimana, abbiamo fatto Pechino una settimana soltanto l'anno scorso.
1: Sì.
4: Insomma, l'Asia l'abbiamo girata un pochino e sempre una settimana.
1: Una settimana alla volta.
4: Esatto, tranne la Malesia abbiamo fatto due settimane.
1: Vabbè. Ma scusa, che giro sai già cosa andrai a vedere?
4: Guarda, andiamo solo a Xi'an, praticamente è famosa per l'esercito di terracotta.
1: Ah, è lì, bellissimo.
4: Esatto.
1: Sì.
4: E in verità avremo 8 notti, perché partiamo il venerdì e torniamo la domenica successiva.
1: E ti posso chiedere, come la vivi il fatto che tu vai via, ma il resto magari prosegue, il lavoro? Altre cose, la vivi male o sei solo o con grande goduria?
4: No, con grande goduria, perché tutti i miei colleghi sono invidiosissimi.
1: Però tu eri qua d'estate, magari loro erano in giro.
4: Però
1: è pesato?
4: No, però Milano d'estate è bella, perché luglio-agosto si sta bene, nel senso è tranquilla, non c'è casino, puoi visitare, cioè puoi andare in giro in macchina senza metterci.
1: Ma cosa fai di bello nella vita, se si può dire, Sandra?
4: Io sono segretaria in un'azienda.
1: Ah, ok, quindi vabbè, sei riuscita adesso a prenderti in giro e vai con tuo marito. Fate questa settimana tranquilla a Xi'an. Il prossimo passo è il weekend lungo in Cina, però è un po' più scomoda come cosa. Però ci si può organizzare. Grazie per avercelo raccontato e buon viaggio. Oh, quando torni fatti sentire, Alessandra, ci dici com'è andata,
4: sì,
1: va bene.
4: Assolutamente.
1: Tanto
4: posso
1: noi
4: siamo mio marito.
1: Devi, scusa. Come si chiama?
4: Maurizio
1: è consapevole di questo viaggio, lo scoprirà il giorno prima.
4: No, è consapevole.
1: È consapevole. Ma l'ha scelto lui o tu hai fatto finta di farglielo scegliere?
4: No, l'abbiamo fatto insieme.
1: Ma è stato parte attiva, cioè vi siete messi lì?
4: Sì, allora io sono la tour operator della famiglia.
1: Ho già capito com'è andata la storia.
4: Però lui è contento.
1: Va bene.
3: Lo si sente dal sorriso.
1: Lo si sente dalle corde che sta tirando. No, sto scherzando. Buon viaggio Alessandra, un saluto a tutti e due, un abbraccio.
4: Grazie.
1: Ciao. Gazzologi.

0: finita.
1: Casini da tutta la vita, Marrakesh e Guè. Grande rammarico per quanto mi riguarda nel weekend appena passato, essendo stato in quel di Misano per la MotoGP, non sono potuto. Cioè, ok, che ogni tanto faccio queste gazzolate a tal proposito di essere in più posti contemporaneamente, però il concerto di Marra e Guè non ce l'ho,
2: sono
1: non ce l'ho fatto.
2: Io per te.
1: Sei andata?
2: Sono andata.
1: Non so come è uscita. Sei andata?
2: Oh, sei
1: andata?
2: Sì.
1: No, è vero, ho visto le storie. Ho visto adesso. Com'è andata? È piaciuta?
2: Molto bello.
1: Bello?
2: Sì, Gaza, sono
1: andata
2: Gaza.
1: Quando era
2: la prima? Sabato.
1: Ok. Qual è il momento che ti è piaciuto di più?
2: Allora, devo dire che Casini
1: ha gasato,
2: però
1: nonostante sia nuova,
2: Infinite Love
1: davvero
2: è
1: quella
2: giù tutto, sì. Secondo quella a cui sono,
1: dato che prima parlavamo di coppie che vanno in vacanza, eccetera. Ti ha portato il soldato Carlo o il soldato Carlo ha portato te?
3: Ma come?
2: Mi ha portato il soldato Carlo.
1: Cioè era lui che voleva andare più di tutti?
2: Sono andata con lui ed alcuni suoi amici, un gruppo di amici.
1: No, non è quello che io sto mettendo sulla bilancia, quello che è il soldato Carlo, che salutiamo. Un saluto al soldato Carlo per chi non lo sapesse, nelle puntate precedenti. Il soldato Carlo è il compagno di vita di Elisa Cyber, l'uomo che è stato costretto dalla sua compagna di vita Elisa Cyber a fare le cose più impensabili, dare i mercatini di Natale di Innsbruck in giornata, andare a Disneyland, fare
2: in
1: tutte
2: giornata.
1: Le attrazioni, fare foto a Elisa Cyber nei momenti più quanti scatti sono del soldato Carlo?
2: Quasi tutti
1: soldato Carlo. Questo pensiero è per te, resisti per noi, soldato. Ma è pieno di soldati al 347-342-5220. Ma tanta gente che sta andando in vacanza, ragazzi.
2: Sì.
1: Ci torna questa cosa qui. Passiamo da un soldato a un ascoltatore nobile, mi sembra di capire. Cosa dice?
4: Buonasera.
5: Settembre e giugno sono straordinari. Settembre è già la seconda volta che col piccolo Zeno vado al mare e si sta d'incanto. Molto meglio che nei mesi di luglio e agosto. Siamo andati nei fine settimana, ma disastroso.
1: Molto meglio.
5: Settembre, tornati domenica, meraviglioso.
1: Bellissimo.
5: Ciao.
1: Ciao. Posso dire benessere, ho sentito comunque, sono stato meglio, magari non è così, però sapere del piccolo Zeno mi ha fatto piacere. Perché Zeno, io conoscevo, la coscienza di Zeno, poi c'è il mio amico Zeno Pisani di Los Angeles, che ogni tanto ci colleghiamo con lui, e da adesso c'è anche il piccolo Zeno, molto dolce questo, troppo dolce mi verrebbe da dire. Ti è piaciuta?
3: Mamma mia.
1: Too sweet.

0: artista dalle grandi, come dire, dalle tante facce, perché Uzi non è lo stesso di Take me to church, con una voce un po' di, scusate, molti avranno pensato che fosse un file originale di Uzi, invece sì. Volevo dire, ero io che stavo facendo imitazione, ma questa è molto dolce, anzi troppo, come dicevamo prima. Too Sweet su Radio DJ, niente, tanti bei messaggi al 347 342 5220. C'è chi sostiene che l'ascoltatore che noi abbiamo soprannominato Nobile poco fa fosse in realtà un inviato, l'inviato della Rai da Londra. Chi è che era? Antonio Caprarica forse?
1: Era lui, pensa,
0: non
1: lo
0: so.
1: Vestito sempre bene.
0: Questo ascoltatore non sa che io e Fra siamo grandi fan degli inviati in generale della televisione.
1: Sì.
0: Sappiamo i nomi, sappiamo, però lui era anche molto, è anche molto, molto famoso. No, hai delle voci? Delle voci
2: sì.
0: Di ascoltato, cosa dicono?
2: Torniamo sui dove? Fan di Gazzologi.
0: No, vabbè, ma non in che senso. Come,
3: ciao Gazzo.
0: Come si chiamano quindi?
3: Io, i fan come me del tuo programma.
0: Sì, sì, grazie.
3: Li
0: intanto
3: definirei fangazzisti.
0: Anche qui, beh, dai, questa è originale, non l'avevo ancora sentita. La mettiamo lì insieme ai gazzologisti, ce la teniamo. Poi c'è un soldato con noi, Soldato Daniele da Rimini a Rapporto. Felice di esserlo, perché l'amore significa anche questo. Soldato. Posso dire.
2: Quindi questa... romanticissimo.
0: Ma secondo te Daniele
2: era
0: stato minacciato dal suo caporale adesso di mandare questo messaggio? I soldati sono così. Qual è lì la cosa più da soldato che ha fatto Soldato Carlo, secondo te? Oltre ai mercatini di Natale,
1: no, quelle foto
0: nel pomeriggio.
2: No, la giornata Disney.
0: La giornata Disney.
2: La giornata Disney.
0: Io vorrei che Netflix o Prime Video facessero una puntata di un documentario sulla giornata Disneyland del Soldato Carlo, che comunque per amore ha fatto questo. E altro, ci sono ancora cose da fare o possiamo
1: andare?
0: C'erano altre voci, non
2: c'è
0: mi sa
2: un altro
0: chi è?
1: Come ti chiami, faccia di merda?
0: Ah, no, Luca Gazzoli.
1: Ma dai, va bene, tu sei

0: signori Gazzologi.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: My Movies presenta...
7: Joe, ti ricordi di Pineok?
8: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
7: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
6: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
9: Che sta succedendo?
8: È una cosa da pazzi!
6: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
10: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
7: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
9: Anche io.
6: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Regina, ma che bel sorriso!
13: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
12: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
14: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
15: Allora Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non ho mai. Cosa diciamo?
16: Ma è tipo che siamo io e te?
15: Ovvio.
16: Poi c'è anche la Costi.
17: Ciao ragazzi.
16: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
15: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
16: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
15: E niente, è finito il tempo.
18: Torna Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
15: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
18: Una produzione One Podcast.
19: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
20: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
21: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
22: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
23: Dual Motor Dual Desire.
22: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
23: Suzuki.
24: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzologi.

0: Man su Radio DJ Peggy Goo. La state ascoltando durante Gazzologi. Peggy Goo, che possiamo dire è ormai diventata abbastanza mainstream, cioè fino a qualche anno fa era un nome molto conosciuto sicuramente da chi ascolta questo genere musicale, perché insomma una delle DJ più forti e più popolari al mondo. Adesso vuoi anche un po' il gossip, un po' il fatto che sia venuta in Italia spesso e quindi insomma sia comparsa in parecchi, sui parecchi social, stavo dicendo sui giornali, in realtà sui social, e adesso sanno un po' tutti chi è. Hai fatto un test con i vostri genitori? I vostri sanno chi è Peggy Goo?
1: No, i miei no.
0: No? Secondo te no?
2: Oddio, tua, forse per l'eclerzia.
0: Guarda che voi avete due genitori molto sul pezzo. No, voi, vero, dei genitori molto sul pezzo. Secondo me può, può essere Peggy Goo, appunto, che è sudcoreana, ricordiamolo.
1: Yes.
0: Cioè lei prima ancora di BTS, insieme ai BTS, ha fatto un'altra strada.
1: Beh, lei è arrivata... Cioè, un po' dopo quando già tutto,
0: però non è K-pop, lei
1: no,
0: è,
1: no,
0: DJ,
1: no,
0: e basta. Dov'è che è nata?
1: A Incheon
0: è tipo a Malpensa. È nata tipo a Linate o Malpensa, non so quanto è lontano
1: più
0: Incheon.
1: Malpensa,
0: tu sei atterrata a Incheon?
1: Di solito si atterra ad Incheon,
0: si dice proprio così, Incheon, no? C'è Incheon. Una pronuncia,
1: oddio, io dico Incheon,
0: ma sì, noi di Via Massena così diciamo, questo momento qua diciamo Incheon. A proposito di Via Massena, di Radio DJ, niente, mi ha taggato prima in una storia un nostro amico che Edoardo Zaggia, magari molti di voi lo seguono sui social perché fa dei video molto divertenti, è venuto a trovarci diverse volte a Gazzologi negli anni scorsi. In questo video in cui ha taggato me, ha taggato anche altri amici della radio, ha ricevuto, lui e Alberto hanno ricevuto la famosa chiamata. A voi mai è successo?
2: A me no.
0: La famosa chiamata da quell'ente che si occupa di fare, sapete, forse non tutti sanno che gli ascolti radiofonici si misurano con qualcuno che ti chiama al telefono neanche nel 2026 e ti dice: ma tu che radio ascolti? Però io non so bene come va questo genere di chiamata. E ha fatto un video in cui effettivamente quella chiamata si sta svolgendo. So che io sono molto curioso. Facciamo una chiamata, proviamo a chiamare Edoardo a sorpresa. Lui non lo sa. Quindi, ma noi chiamiamo col numero privato?
2: Sì.
0: Non risponderà mai.
2: No,
0: non
1: ci
0: risponderà.
1: Proviamo lo stesso.
0: Vediamo. Perché sono curioso di sapere cosa ti chiedono. Cioè, ti chiedono qual è la tua radio preferita o che radio ascolti o che. E soprattutto voglio sapere cosa ha risposto, perché sennò qua, cioè, noi veniamo uno a uno a prendervi, Scherzo, ovviamente. Attaccato?
1: Butta giù.
0: Ma suona almeno?
1: Vuol dire che...
0: Un tu lo fa?
1: No, neanche.
0: Amici di Edoardo Zaggia, scrivetegli su WhatsApp che lo stiamo chiamando. Aspetta, prova.
1: Riprova.
0: Vediamo. Ma ormai chi è che si fida a rispondere ai numeri privati? Solo io che penso sempre che dall'altra parte ci sia il Papa che vuole venire al basement. È l'unico. Sta suonando?
1: Adesso ho fatto un trillo l'ha
0: e
1: fatto.
0: Poi? E poi? Vediamo.
1: Squillando.
3: Pronto?
0: Sì, Edo.

0: Sì.
1: Ciao, sono Giallo, il Gazzoli. Ti sto chiamando da Radio DJ, sei in diretta.
0: Ma tutto matto, mi
1: sono tutto matto. Allora, intanto stima perché hai risposto al numero privato, che ormai non risponde più nessuno.
0: Coraggiosissimo, devo dire, anche rischioso.
1: Molto rischioso, poteva succedere tutto. No, scusa, io sono incuriosito dalla storia che hai pubblicato oggi, quella in cui mi hai taggato, ci hai taggato. Volevo sapere quella chiamata lì ad Albi, com'è andata? Cioè, cosa ti chiedono per le indagini?
0: Non l'abbiamo scoperto perché Alberto ha detto che lavorava nel marketing.
1: E loro ti mettono giù?
0: Loro dicono purtroppo, con molta gentilezza e cortesia, assolutamente, dicono purtroppo allora non possiamo proseguire l'intervista. Ma scusa, se io lavoro nel marketing...
1: non ascolti la radio, scusami.
0: E mi piace Radio DJ, ma perché la mia voce deve essere silenziata?
1: No, ma questa è una censura, ma questa è una censura.
2: Però a mia mamma l'avevano fatto e lei, dicendo che aveva un parente che lavorava anche allora,
1: però
2: anche
1: già lì
2: in quel
1: è diverso.
2: Caso hanno detto
1: lì
2: no, allora
1: c'è un conflitto
2: possiamo,
1: di interessi.
2: Non possiamo continuare.
1: Ma se avessero saputo che era Elisa Cyber.
0: Ma che conflitto di interesse c'è se mia
1: se
0: figlia lavora in radio?
1: Sì, ma poi oggi...
0: comunque io ascolto quella radio, no?
1: Interessante questa cosa qui, sarebbe da approfondire. Quindi loro esordiscono e dicono, ciao, noi stiamo facendo il sondaggio, giusto?
0: Esatto, con molta gentilezza.
1: Certo,
0: ti
1: professionisti.
0: Ti chiedono se hai tempo di rispondere.
1: Sì.
0: E poi ti dicono, prima domanda che ti dobbiamo fare è se hai parenti che lavorano
1: come
0: nel
1: con
0: marketing.
1: La politica questa sì.
0: Sì, esatto, nel marketing, nella pubblicità, se non sbaglio, forse intendevano anche in radio in generale.
1: Certo.
0: E purtroppo, rispondendo con onestà, questo è quello che capita.
1: La sincerità non paga sempre, non paga sempre. Vabbè, niente.
0: Forse la lezione che bisogna dire a volte magari qualche piccola
1: no, comunque
0: bugia, no?
1: Sia chiaro che Edoardo e Alberto ascoltano Radio DJ, perché se no
0: confermo, lo dichiaro,
1: cioè, se no cavolo. Come state, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto.
1: Com'è andata l'estate?
0: Bene. Lì avete ripreso il gran circo
1: più o meno? Sì, vabbè, ma tornate a trovarci quando con Katia. Voi avete ripreso?
0: Assolutamente, okay. Sì, è tornata puntuale come
1: che è il suo format, lo dico, il suo format. Tra l'altro, prima di smettere di farci i fatti nostri, mi fa molto ridere che tu sui social riposti tutte le storie o i post in cui ci sono persone che potrebbero essere Katia.
0: Ci siamo colti in atteggiamenti catiosi.
1: Quindi... vabbè, approfondiremo
0: esatto,
1: che così poi
0: esatto.
1: La spieghiamo meglio. Grazie certo. Mille Edo della trasparenza, grazie.
0: Un
1: qua
0: bacione,
1: sappi che
0: penso.
1: La tua voce non sarà mai silenziata. Un
0: adoro.
1: Abbraccio, Edoardo.
0: Un abbraccio,
1: grazie
0: ciao,
1: Edo,
0: ciao,
1: scusa
0: ciao,
1: il disturbo.
0: Ciao.

0: ad oggi è diventata letteralmente culto, come si dice in questi casi. 50 Cent, Radio DJ, Gazzology, subito dopo aver sentito il nostro 50 Cent dei sondaggi, che era il buon Edoardo Zaggia, che salutiamo, tornerà a trovarci sul finale. Ho accennato un po' di cose che hanno capito forse solo chi lo segue, però insomma era una cosa abbastanza divertente. Detto questo, non c'è niente da ridere in realtà, posso dire, non c'è niente da ridere, perché prima abbiamo parlato dei 10 milioni di italiani che sono pronti a partire perché settembre è il nuovo agosto, così dicono altri sondaggi e anche alcuni messaggi, devo dire, che sono arrivati, ma fra un po' non ci saranno più posti in cui andare, non ci saranno più posti da visitare, perché entro il 2050, che posso dire, non è così in là,
1: è più di qua che di là,
0: cioè più là che qua, di su di giù, supercalifragilistico, ok, no?
2: Tutta quella storia.
0: Alcune
2: lì.
0: Città rischiano di scomparire. No, vabbè, adesso.
2: Però siamo lì, eh.
0: Ma quell'uomo ci salverà, forse. Possiamo ascoltarla tutta? Tutta? Recentemente ho rivisto il film e la scena finale. Sì. Pianto anche le lacrime del battesimo, come si dice in questi casi. Allora,
2: è un rapporto serio.
0: È un rapporto serio, infatti l'abbiamo presa seriamente.
2: The future we don't want.
0: No, esatto.
2: Entro il 2050, oltre 570 città costiere saranno esposte all'innalzamento del livello del mare e a inondazioni sempre più frequenti, con più di 800 milioni di abitanti a rischio.
0: Cioè, basta anche solo vedere quello che sta succedendo negli ultimi anni. Al di là di tutti i negazionisti, ci sono delle cose abbastanza evidenti che sono successe, no?
2: Esatto. Vuoi qualche esempio?
0: Purtroppo sì, voglio qualche
2: New
0: esempio.
2: New Orleans.
0: No, New Orleans cosa? No.
2: Sì.
0: Ma come New Orleans?
2: Già gran parte della città si trova già sotto il livello del mare. Dopo l'uragano Katrina del 2005 sono stati investiti miliardi per migliorare le sue difese, ma il terreno continua a cedere. Altra città del Messico. Alessandria.
0: No.
2: Alessandria d'Egitto.
0: Sì. No, tutti gli amici di Alessandria.
2: No, calmi.
0: Voi un pochino più, non tantissimo,
2: safe,
0: tranquilli, però
2: allora.
0: Un pochino più tranquilli.
2: Sì. Bangkok.
0: Bangkok in provincia di? No, questa è Bangkok proprio. No, Bangkok
2: esatto.
0: In Thailandia.
2: Jakarta. E per l'Italia?
0: Cosa
2: chiaramente
0: c'è? No.
2: Venezia.
1: Ah,
2: sì.
0: Immagino che ci si stia attrezzando per evitare questa cosa.
2: Sì,
0: qui,
2: ci
0: no?
2: sono già un sistema di dighe mobili.
0: Sì,
2: che...
0: un sistema di leve, com'era quello?
1: Specchi e leve.
0: Sì. Ok.
2: Che hanno ridotto il rischio di inondazioni estreme. Però gli studiosi ritengono che nel lungo periodo saranno necessari livelli ulteriori di adattamento.
0: Dai, speriamo ovviamente che questa cosa non accada. E se però avete in programma.
2: Non ho visitato nessuna di queste.
0: Stavo dicendo, tranne Venezia. No, cioè... io a Giacarta sono stato.
2: No.
0: Però tipo Amsterdam si sta. Non vorrei. Città del Messico? La vorrei vedere, dai.
2: Anch'io.
0: Anche New Orleans non sono mai stato. Vabbè, recuperiamo, dai.

0: capito come fa ad essere a rischio inondazione per innalzamento mare Città del Messico, che è a 1500 metri d'altezza.
1: Allora aspetta così. No, hai ragione Claudio, ma c'è una spiegazione.
2: La capitale messicana non teme il mare, terreno su cui poggia,
1: vedi?
2: Perché c'è un'estrazione massiccia di acqua dalle falde che provoca una subsidenza tra le più rapide del pianeta.
1: Tra l'altro subsidenza, quindi, posso dire, è una parola che utilizziamo
2: adesso,
1: spesso
2: Claudio,
1: qua.
2: Adesso Claudio, smontami
1: questa. Non so, vai a prendere il caffè, sì. Insomma, vedi questa subsidenza, noi, cioè Eli ce le ha sempre queste terminologie qua. Una risposta.
2: Pensavo queste subsidenze.
1: No,
2: detto,
1: non subsidenzare con noi, per favore.
2: Non lo so.
1: Quindi qual è il problema? Alla fine c'è comunque un problema.
2: Il terreno. Non il mare.
1: Sì,
2: non è
1: il caldo, è l'umidità, capito? Cioè non è mai la prima cosa che pensi, è l'altra in qualche modo. Comunque vabbè, ci sono un po' di città da visitare prima che scompaia. È brutta da dire come cosa, dai, ma magari speriamo che ovviamente non succederà, però qualcosa di evidente sta succedendo. Quest'estate forse ancora più evidente del resto dell'anno. A Friday abbiamo messo New Orleans, la crisi, il panico.
3: Sì, io vorrei vederla tantissimo prima.
2: Io
3: prima
2: Città del Messico nella lista è la prima.
1: Era la prima che vorresti andare a vedere. Beh, sì. Mettiti in coda con i 10 milioni di italiani pronti a partire per soggiorni brevi, che però in questa settimana qua mi sembra un po' un piccolo caos. Comunque, martedì, è il 15 di settembre, noi per farvi partire carichi con questa non solo settimana, ma dai, ancora un po', siamo a metà del mese di settembre. Non vi sta sembrando già lunghissimo questo mese di settembre?
3: Sì, ma sta per finire.
1: Sta per finire, in che senso?
3: Siamo
1: a metà, non è che dobbiamo viverla così.
2: Stanno succedendo tante cose.
1: Troppe, forse troppe. Ma abbiamo una canzone, come sempre, per darvi un po' di carica. Ci sono gli Smash Mouth.

0: Sì.
1: Ma chi non usa certi termini?
0: Certo.
1: Io, ad esempio, ho chiamato il mio gatto.
0: Come?
1: Subsidenza.
0: Come l'ha chiamato?
1: Subi per gli amici.
0: Sì. No,
2: subsidenza.
0: No, la parola giusta era.
2: No, no, no, è subsidenza. Subsidenza,
0: ragazzi, da oggi dovremmo fare imparare ogni giorno una parola desueta nuova e utilizzare.
2: Ricordi che ce l'avevamo?
0: È vero,
2: momento.
0: Mamma mia, effettivamente abbiamo
2: anche
0: fatto
2: questo.
0: Anche cose buone, come si dice in questi casi. No, la canzone che abbiamo appena sentito degli Smash Mouth, siete su Radio DJ, ciao a tutti. È quella di Shrek?
3: Sì, giusto.
0: È la colonna sonora di Shrek. Sai che
3: sì,
0: sta tornando Shrek?
3: Sì.
0: Preparati. Cioè, questo ti fa capire che stiamo invecchiando un po' tutti,
3: sì.
0: Perché il 30 giugno 2027 prepara già il giovedì cinema che facciamo su Shrek. Uscirà Shrek, che numero siamo arrivati? 5. La sai
3: sì.
0: La trama?
3: No.
0: La storia affronta il divario generazionale con subsistenza. No, sto scherzando.
2: No.
0: Con i giovani figli di Shrek e Fiona che vogliono esplorare il mondo fuori dalla palude. Sarà interessante? Sì, dai.
4: Mamma butta la pasta.
0: Beh, dai, Shrek ha sempre funzionato. Shrek
2: sì.
0: Ha sempre funzionato.
2: Ne hanno fatti 5.
0: Sì.
2: Quindi
4: avrà
0: se ne hai fatti 5, vuol dire che funziona. Però è tanto che non.
2: È vero.
0: È tanto.
2: Però l'aspettativa quindi è alta.
0: Vedremo. Abbiamo finito anche per oggi. Il coach ce l'ha ricordato. Grazie mille per essere stati con noi. Io faccio come fanno nei migliori TG. Sistemo i fogli, dato che adesso siamo anche in video, qualcuno lo vede. Saluto Fra Paga in quel della regia.
4: Grazie a voi.
0: Grazie anche Elisa Cyber from redazione.
2: Grazie a voi e grazie al Gazzo.
0: Con la G, mi raccomando, ci sentiamo precisi e puntuali domani, sempre dalle 16, giusto? 17, confermato anche domani. Restate su DJ. Arriva Pinocchio.
5: Il mio lavoro qui è finito.
6: Ma non hai fatto niente.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
10: Via.
9: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie dintorni Conad a €16,90 al chilo. Scopri di più su conad.it.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
15: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
16: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
17: Respira, sei in Trentino.
18: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
19: Radio DJ consiglia.
3: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su dj.it e i biglietti su livenation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
17: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da €650 al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59.

0: Info e condizioni su maserati.it.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 17. DJ!
3: E di nuovo il momento delle notizie. Sale la tensione tra Russia e NATO dopo quanto avvenuto nelle ultime ore. Un drone che ha violato lo spazio aereo lituano è stato abbattuto da caccia italiani. Nel Mar Baltico una nave da guerra russa ha sparato razzi di segnalazione pericolosamente vicini a un elicottero militare danese. Mosca vedrà la nostra determinazione rafforzarsi ulteriormente, avverte la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha annunciato che vedrà il segretario di Stato americano Rubio a margine dell'Assemblea generale dell'ONU a New York per discutere la crisi ucraina. Con 113 sì, 71 no e 2 astenuti, il Senato ha dato via libera alla riforma della legge elettorale. Il testo della Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche, le preferenze con capilista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. È un grande passo avanti, commenta il presidente del Senato La Russa. Protestano le opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa». Il Ministero dell'Interno ha prorogato di 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Per il Viminale ci sono ancora elevati profili di rischio per la sicurezza e un possibile pericolo per eventuali infiltrazioni terroristiche. Il Tribunale del Riesame di Torino ha ordinato la custodia cautelare in carcere per il commesso di un minimarket indagato per molestie sessuali e danni di una tredicenne. I giudici hanno accolto l'impugnazione della procura contro la decisione del GIP che aveva disposto per l'uomo solo l'obbligo di firma quotidiana. Il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni e i leader politici di ogni schieramento hanno partecipato in Campidoglio ai funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Ha disobbedito alle leggi che riteneva ingiuste e liberticide, andando incontro alle conseguenze delle proprie azioni per riformarle, ha detto il segretario di Più Europa Maggi. Per l'ex premier Prodi, la battaglia per i deboli e gli indifesi è stata la sua stella polare. Siamo allo sport, il calcio. Si giocano oggi le ultime due sfide dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, alle 18 Genoa sul Tirolo, alle 21 Fiorentina Pisa. Le vincenti affronteranno negli ottavi Inter e Napoli.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ. One nation, one station. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: È lei.
1: L'hai riconosciuta?
0: L'ho riconosciuta tra mille.
1: E Diego? Non c'è.
0: Comincia a mancare, perché sai, i primi giorni c'è l'euforia della novità, poi dopo
1: le sue brioscine nel cassetto sono finite.
0: Sì.
1: Tutto quello che aveva nei cassetti è finito. Dai, parliamoci chiaro. C'è la sua scrivania colma di pacchi e pacchettini.
0: E lui niente.
1: Tutta roba, quei libri noiosi.
0: Sì.
1: E vabbè. Io e te, tu e io, ieri puntata straordinaria, oggi c'è della mondanità secondo me.
0: Sì, molta. Perché ieri
1: sei già stanca?
0: No, sono entusiasta.
1: Non sembri.
0: È vero?
1: Non bene. Sembra per niente.
0: Fingo bene. No, sono entusiasta.
1: E allora sei solo falsa, sigla, vai.

0: bella. Viva Pinocchio!
1: Evviva!
0: Il pubblico comunque, per essere un martedì, è arroventato. Ragazzi, allora, io lo dico, tante notizie,
1: sì.
0: C'è anche uno speciale Céline Dion di Manuel e uno speciale musica per rilassarsi con Ciocca.
1: Sì.
0: Poi tanti gossip.
1: Abbastanza.
0: Poche notizie non pazzesche, per cui se avete delle cose da raccontarci, prenotate.
1: Sono benvenute.
0: Sì, proprio gradite, anzi. Vi do la coordinata, segnatevela. È il 347 342 5220, che è quella di tutti i giorni da
1: mille anni.
0: Da mille anni. Ho voluto darla con
1: rinnovato
0: entusiasmo.
1: Hai fatto

0: molto bene, perché uno dà per scontato che
1: non voglio più dare le coordinate per scontate.
0: No, non darle per scontate.
1: Se volete seguire il programma anche attraverso le immagini, potete farlo con l'account Instagram di Pinocchio, quello ufficiale, che è Pinocchio DJ tutto attaccato.
0: E DJ è scritto per esteso,
1: cioè,
0: però.
1: Cioè come?
0: D E E J di Juventus A Y
1: Y anche.
0: Y. Ok?
1: Sì, basta?
0: Sì.
1: E allora cominciamo. E tra l'altro senti come? Dai, dai. Una portata di

0: Ah, eravamo aperti. Giuliana.
1: Giuliana. 17:12, partiamo subito con i gossip.
0: E festeggiamo il compleanno di Harry, del principe Harry, che proprio oggi compie 42 anni. Ah. 42 anni, il primo compleanno in Inghilterra dopo 6 anni, perché si sono trasferiti insieme alla sua famiglia a fine agosto. Mm. Non si è capito se hanno trovato casa, però hanno individuato la zona, la zona dove vivere.
1: Cioè?
0: Le campagne isolate in prossimità di laghetti, boschicciattoli. Lo sappiamo perché non sappiamo dove vivono, ma
1: poi
0: nel weekend,
1: tra due minuti,
0: no, nel weekend Meghan ha postato un video nel quale racconta i primi giorni di questa nuova vita inglese. Loro arrivano dalla California, arrivavano dal caldo, da un altro tipo di abitudini, mentre qua si sono trovati a giocare con l'acqua delle pozzanghere, i bambini con le galosce, i piedini a scaldarsi davanti a un fuoco acceso in sala, papà ha portato i bambini a pescare.
1: Insomma, ci caschi?
0: Di brutto, ma ci casco ancora di più con il video che ha pubblicato oggi Meghan in occasione del matrimonio e del compleanno di suo marito, accompagnato dalla frase "sei semplicemente il migliore", e ha fatto un collage di foto di lui con i suoi figli, con suo figlio e con sua figlia. Lui bono, ma proprio bono come ai vecchi tempi.
1: Ma come?
0: Lo so, ogni tanto a me mi risale.
1: È proprio così, cioè come hai una...
0: Ogni tanto mi risale.
1: Sì. Mm. Ma forte.
0: Comunque,
1: dura
0: allora,
1: poco.
0: C'è da dire, della famiglia reale possiamo dire quello che vogliamo, ma come sono eleganti quando camminano.
1: Mamma ragazzi, io cioè non so se ridere o se farmi suonare un campanellino d'allarme, perché come?
0: Lo vedi che ha un portamento che è veramente un portamento.

0: sai cosa? Un portamento regale. Quindi in tutto quello che fa lo vedi che c'ha questo fascino che è dato secondo me dalla
1: costura. Anche il fratello.
0: È così. E in tutto questo i bambini hanno cominciato a scuola da un paio
1: Che poi tu quella pasta lì, quel gesto lo riconosci dalle piazzette di Baggio, no?
0: Hanno cominciato la scuola, i figli li hanno già
1: bocciati.
0: No, li hanno portati via per ragioni di sicurezza. Comunque Harry cioè lo dice, raga, io non posso chiamare le guardie private per difendermi, ho bisogno della polizia. Anche perché le guardie private non sono armate e quindi comunque poi a un certo punto in caso di pericolo devi chiamare la polizia. Quindi l'ente che predispone eventuale servizio di sicurezza a capo dello Stato ha ripreso in mano il faldone relativo alla sicurezza di Harry, Meghan e il bambino e la bambina e stanno rivalutando. Adesso non chiedermi perché gli hanno dovuto cambiare scuola perché non lo so.
1: Sai che non te lo chiedo.
0: Ma perché, non me lo chiedi.
1: Ma sai prevalentemente perché?
0: Perché?
1: Perché non me ne frega.
0: No, no, ma infatti neanche a me. Se mi chiedi è buono, non è buono.
1: Cioè,
0: sì.
1: io con te voglio parlare di queste cose.
0: È nato il figlio o la figlia di Lady Gaga, hai visto?
1: Ma era incinta, quindi. Beh, sì.
0: Non è detto, no. Non è detto.
1: Okay.
0: Fatto, lei e il compagno, Michael Polanski, si erano ritirati da un po' di tempo, tanto che avevamo ipotizzato si fossero sposati segretamente. Invece non si sono sposati, ma hanno presentato non ufficialmente al mondo il figlio o la figlia, non sappia niente, abbiamo visto lei con questo involucrone. Pare che il papà sia pazzo d'amore.
1: Lei presa bene, presa male, stessa faccia.
0: Infatti. Va bene, mi fermo qui?
1: Sì, vale, voglio centellinarli. Ne hai altri però.
0: Sì.
1: Prometti?
0: Giuro.

0: cominciato da poco, ma siamo già in preda ai gossip. Non voglio fermarti, Valentina.
1: No, abbiamo non ricevuto fermarti. Anche una puntualizzazione
0: strano
1: relativa a un video che ha pubblicato Meghan Markle nel weekend, nel quale racconta un po'
0: la nuova vita campestre dei piccolini.
1: Esattamente, e pubblica fra i vari frame anche quello di due piedini di piccolina, della figlia più piccola, che si scaldano davanti a un camino acceso.
2: Ragazze, tutto quello che volete, però i piedini davanti al caminetto. Vivo in Inghilterra e ieri c'erano 25 gradi, oggi ce ne sono 22.
0: È
2: i piedini
0: buciarda.
2: Davanti al caminetto, c'è da sudare, eh? Un bacio.
0: Vale.
1: Lo so, però c'è da dire che magari 22-25 di giorno, la sera fa fresco.
0: Così tu vuoi viverla. Che cioè, ero... proprio tu, la narrazione è tutto.
1: Allora, io ero in Puglia il weekend scorso.
0: Stesse temperature, stesso ambiente, tra l'altro.
1: 25 gradi di giorno, la sera freschino.
0: Ah, ok.
1: La sera maglioncino.
0: Camino no,
1: però che ne sai? Poi arriva anche questo.
3: Vale e Pina, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Vale, avete magari già parlato del taglio nuovo di Zendaya, che ne sta parlando tutto il mondo? E io magari non l'ho sentito.
0: No, allora ragazzi, dobbiamo fermarci un attimo di fronte a questa cosa. Allora, ricordami.
3: Lei non ne sbaglia una,
1: Allora, Zendaya, lei non
0: chiusura,
1: ne sbaglierà.
0: Allora siete una coppia voi due, Vale?
1: Allora. Zendaya, attrice ormai del momento da 2 o 3 anni.
4: Faccina.
0: Nuovo taglio, ecco qua. Allora Marta, tu preparati a postarlo sul Pinocchio di Jay. Ah, un taglio corto.
1: Taglio molto corto. Però lei con quella faccia cosa può fare? Tutto.
0: Sì. Un po' la Betty Boop.
1: Brava. Sì.
0: Sì. Sì. No, ma voglio vedere noi due con i capelli così. Sembra che abbia la tigna.
1: Ma no. A parte che a un certo punto dovremo tagliarli. Secondo me, perché anche le vecchie, no, però le vecchie streghe con capelli
0: no,
1: lunghi,
0: no, per l'amor di Dio, no, ma non così, però
1: no,
0: vale.
1: No. Comunque, sì, sta molto bene.
0: È quel taglio finto arruffato, ci devi lavorare 7-8 ore. Un taglio così, non mi freghi, Zendaya.
1: A me, Zendaya, comunque, se posso aggiungere, no, per niente, non mi finisce di piacere.
0: Ok, bella definizione.
1: Vado avanti con Timothée Chalamet, che ha fatto una bella vacanza sulle Dolomiti insieme a suo papà. Sono partiti
0: da... Ma incinto?
1: No, lui sta, ricordiamo, stai insieme a Kylie Jenner.
0: Rihanna, perché a me non appaiono altro che notizie di gravidanze continue di Rihanna e di Timothée.
1: No,
0: però
1: allora,
0: la mia domanda è, non mi interessa di nessuno dei due, perché il mio algoritmo mi vuole continuamente dire che sono gravidi?
1: Non lo so.
0: Cioè, cos'è che l'universo mi vuole...
1: Perché
0: secondo
1: tu ogni tot ce lo dici di Rihanna come cosa certa, poi andiamo a vedere, sono notizie di 10 anni fa, non lo so.
0: Mi stai accusando e mi stai ferendo davanti al pubblico.
1: No, perché una volta dici ok, due volte.
0: Non sono notizie di 10 anni fa. Perché
1: tre volte.
0: Allora, mio marito mi segnala che non distingo la realtà dalla
1: fantasia,
0: dall'intelligenza artificiale.
1: Anche mio marito. Andatevi a dire questo.
0: Anch'io.
1: Mio marito, il weekend scorso, avevo bisogno di farmi fotografare le orecchie perché ho una mezza idea di tatuare le orecchie, e il tatuatore mi ha detto: mandami le foto delle tue orecchie. Allora ho approfittato, siccome lui vive lontano adesso, lo vedo solo nel weekend, ho detto: mi fai le foto, una foto alle orecchie che la devo mandare ad Andrea. Mi ha fatto la foto, me l'ha fatta vedere, ci sono rimasta un po' perché ho detto: madonna, ho pensato tra me e me, pezzi di orecchie che c'ho. Me le aveva ingrandite con l'intelligenza artificiale, ma in un modo che sembrava plausibile. Marta, te la giro, possiamo postare anche quella.
0: Allora puoi cercare anche Sylvester Stallone che parla napoletano.
1: Ma no, vabbè, pensai fosse vero?
0: Sì. Cioè, che non era Sylvester Stallone, che era uno uguale.
1: Non è che... Guarda il mio orecchio.
0: Oh, madonna, Vale, sì, effettivamente. Dai, postiamo tutto.
1: Sì.
0: Anche il taglio di Zendaya. Oggi è una puntata così, Oh, io non distingo, sono onesta e faccio ancora un po' fatica. Ha anche un cinema in Giappone, di una di quelli, sai, 3D.
1: Sì.
0: Con un treno che sembra entrare veramente, schizzare l'acqua dappertutto. Oh, senti.
1: Ma oh,
0: se ci casco, ci casco. Ma certo. Lo fanno apposta. Ma certo. Almeno qualcuno ci casca, sennò tutto lavoro inutile.
1: Appunto.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Hai una seconda casa al mare che d'inverno resta chiusa? O una in montagna in cui vai solo per la settimana bianca? Per il resto dell'anno potrebbe diventare una fonte di guadagno in più. Ti basta ospitare su Airbnb nei periodi in cui non la usi. Decidi tu quando e per quanto. Così quel guadagno extra può aiutarti a coprire le spese di tutti i giorni, come le bollette, lo shopping o quella cenetta carina che rimandi da troppo tempo. E se vivi lontano dalla tua seconda casa, puoi farti aiutare da un co-host, una persona della zona che può darti una mano a ospitare. Visita airbnb.it/host, facendo attenzione a digitare la parola host con l'H. E scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua seconda casa su Airbnb.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
15: Papà!
14: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
16: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
17: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
18: Let's go! Domani The World inizia uno spettacolo di anniversario.

0: 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
1: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
2: Cortilia, che piano?
1: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: farsi sbarbellare.
1: Ah, non ancora, però ci cascherai. Ho pensato a mio marito lontano. Ve lo giuro, ho pensato a lui.
0: Erano Karol G e Bruno Mars. Mm. Ok. Dunque, allora, tra le cose avvenute negli ultimi giorni, di cui in realtà dobbiamo occuparci, c'è la grande performance di Céline Dion a Parigi.
1: Eh sì.
0: Che poi non è stato solo il concerto, è stato anche tutto il contorno. Sono quegli eventi per i quali ci avvaliamo di due figure professionali per trattare l'argomento. Una è Manuel.
1: Sì.
0: E l'altra è Francesco Ciocca.
1: Certo.
0: Perché sì, uno come consulente musicale e l'altro è come consulente di costume.
1: Esatto.
0: Consulente di costume o in costume è Manuel.
2: Ciao. Sì. Ciao.
1: Tra l'altro Ciocca credo l'unico del gruppo che abbia mai visto Céline Dion esibirsi dal vivo.
0: Sì, sì.
1: Lui l'ha vista
0: a Las Vegas pagando un occhio della testa, però abbastanza posti buoni mi ricordo. Se non mi ricordo male,
3: No, no, ti ricordi benissimo. Ah. Quinta fila.
2: Wow. Ciao. Che sono.
3: Con lei che ci è passata di fianco, non mi ricordo in quale canzone.
1: E vi ha toccato?
3: No.
0: Però peccato. Gli ha benedetti.
2: Sì.
0: Sono erano entrati etero, tra l'altro. Scusami, ma non c'era la roba degli snack e delle foto, quelle cose là?
3: No, no,
2: che
3: no.
2: Sogno.
0: In quella roba ancora abbiamo un piede dentro quell'evento a Parigi.
1: Un piede c'è.
0: Un piede c'è, ma vi aggiorneremo. Adesso non tiriamo fuori questo argomento. Cosa è successo? Cioè Céline Dion
2: insomma un bellissimo ritorno. L'abbiamo vista tantissimo sui social network, perché lei comunque non si vedeva da prima della pandemia.
0: Ok.
2: Quindi parliamo 2019. Poi
0: lei si era presentata alle Olimpiadi.
2: Ah sì, ha fatto questo, aveva cantato l'inno all'amore di Edith Piaf alle Olimpiadi del 2024
0: a Parigi.
2: A Parigi, esatto, casa sua. Non proprio casa sua, ma casa sua.
1: Perché lei la considera un po' casa sua.
2: Certo.
0: Beh sai, 25 milioni la suite, 25 mila euro la suite a notte. Anche io mi sentirei a casa.
2: Sì, sì. Però in un concerto non la si vedeva da prima della pandemia.
0: Ok.
2: Si pensava che non sarebbe mai più tornata a cantare, nonostante lei ci tenesse. Nel documentario lei racconta di tutta la sua,
0: certo,
2: il suo percorso, la sua malattia. Insomma, ce l'ha fatta, è tornata. Tornata in grandissimo stile.
0: Poi, insomma, lei canta, non è che come la signora ai concertini. Cioè,
1: no,
0: la
1: no, canta.
0: Ah,
2: certo, tutte canzoni mega impegnative. Non c'è una canzone tranquilla. No.
0: No.
2: 35.000 persone.
0: Ok.
1: E quello era il primo di una lunga serie.
2: Ci saranno, adesso ce ne saranno ancora altri 25.
0: Di fila?
2: No. Farà una prima tranche adesso e poi ritorna in primavera.
0: Ok. Preoccupata, Vale?
1: No, sì. Mi spiace, però signora ha anche una certa età.
2: Adesso tra settembre e ottobre e poi torna nel 2027 a maggio. Con 10 lì saranno abbastanza 10 quasi di fila.
0: Ok.
2: Sì. E allora, più di due ore di concerto.
0: Quindi, cambi d'abito
2: pazzeschi, sì. Vestita in Givenchy, Dior, Schiaparelli e Alaïa, con l'abito bellissimo di quel bustino nero che si è visto tantissimo sui social.
0: Tipo sciolto addosso.
2: Brava, sì,
0: sì.
2: Che è la sagoma del suo corpo.
1: Perché Alaïa quello che fa i bustini?
0: No, no, di solito è Schiaparelli.
2: Di solito è Schiaparelli, però questo era un abito
0: per
2: di
0: confonderti,
2: Alaïa.
0: Vale. Per non darti Schiaparelli più certezze.
2: Di Schiaparelli era la giacca, quella con tutti quei rivetti d'oro, che era proprio una giacca classica di Elsa Schiaparelli. Riportata dallo stilista di oggi. E cosa dire? Insomma, ha cantato tutti i suoi grandi cavalli di battaglia.
0: E la gente fuori.
2: È andata in delirio.
0: Lei era proprio, aveva voglia, aveva una voglia, era goduta.
1: Non
0: tutto.
1: Ha fatto che poi i grandi classici li faceva cantare al pubblico.
2: No,
1: li ha cantati lei.
2: Allora,
0: e non ha fatto
2: certo
0: quella roba
2: sì,
0: che cambiano gli accenti. No.
2: Allora,
0: capito?
2: Quando ha iniziato, certo, in realtà ha fatto continuare il suo pubblico, perché è scoppiata subito a piangere. Ha detto: mi ero ripromessa che non avrei pianto, invece è subito scoppiata a piangere.
0: Non
2: ce l'ha fatta, ci
0: ma
2: sta.
0: Ma voglia sentire delle cose?
2: Allora, io adesso qua abbiamo dei piccoli recap delle canzoni sue.
0: Un ripassino?
2: Vero, un ripassino.
0: Adoro,
2: partiamo con The Power of Love. E vabbè, già qua.
0: Qualcosa vuoi
2: fare? Because you love.
0: Guarda, gioca in
2: giro. Gioca qua.
0: Gioca con la cranchia.
2: Poi c'è Purché tu m'aimes encore. Lei canta anche francese, eh? Si tu canadese lei, come la Vale, certo.
0: Justement.
2: A Parigi la canteremo. La canteremo.
1: Ma questa non l'avevo mai sentita.
0: Anch'io.
2: No, è famosa
1: la
2: sua. Sì, sì. Poi, It's All Coming Back to Me Now.
0: Non sai come ti ha guardato Ciocca.
2: Questa
1: è da TikTok.
2: Questa è da correre. Quando la senti, devi correre.
0: Correre dietro un autobus su cui lui sta scappando.
2: Sì. Poi c'è I'm Alive.
0: Non la so.
2: E poi My Heart Will Go On.

0: ho portato il gioiello, potevo portare. E poi.
1: Che gioiello? Hai il gioiello?
0: Sì.
1: Giuseppe, no. Aspetta un momento.
2: Leva Celine.
1: No, no, che si spaventa. Hai il gioiello del Titanic.
0: Allora, quando c'è stato un anniversario di Titanic, qualche anno fa,
2: sì, uno tondo, diciamo.
1: Sì,
0: sono andato al cinema con la mia amica Valeria e ho preso per me e per lei la riproduzione del cuore sull'oceano. Eravamo seduti al cinema con quello.
1: Perché non l'hai mai indossato in ufficio?
2: Perché Diego glielo spacca.
0: Sicuro.
1: Diego spacca glielo spacca.
0: Senza dirmi niente.
1: Sì,
0: me lo strappa.
1: Adesso. Lo strappa e il butta.
2: Sì. Diamanti e poi un ciondolo a cuore blu.
0: Sì, è lui. Comunque abbiamo anche dei pezzi.
1: No, no, aspetta.
0: Questo è l'altro.
1: Ah, di ieri?
0: Sì.
1: Cioè di... quando era?
0: Sabato.
1: Sabato. Basta da Dio però.
0: Senti, senti. Dai.
1: Io vorrei... allora, stacco un attimo. Vorrei essere il batterista che fa quei colpi lì.
0: Sì.
1: Ta, ta, ta, ta. Potete adesso immaginare lei
2: sì.
1: con l'abito e io dietro tipo
2: sì.
1: Animal dei Muppet Show che sì. sono la batteria?
0: Sì, sì,
2: sì. sì, sì.
1: Allora, vai. No, dall'inizio questa. Perché è il colpo di batteria.

0: eccomi.
1: Brava.
0: Un batterista tedesco con i capelli biondi.
2: È il baffo.
0: È il baffone lungo, vale, da Staviero
2: e Mallet. Bello.
1: Comunque,
0: sì, io sono quella roba lì.
1: C'è un momento specifico.
0: E mi ti faccio, stai attenta.
2: Ma io te la do.
0: Te groupies.
2: Stai attenta tu.
1: C'è un momento in cui lei diventa fashion icon nel 2016, perché lei, tornando alla tua amica Zendaya, gli ruba lo stylist a un certo punto.
0: Oddio, ma questa è una notizia stupenda.
1: Cioè, non è che glielo ruba, dice: cacchio, Zendaya è super cool, voglio essere anch'io super cool. Per cui nel 2016 lo contatta.
0: Lo pago doppio e viene con me.
1: E lui la veste, lei fa queste apparizioni alla Paris Fashion, Fashion Week, la Haute Couture, e diventa lì, in quel momento diventa super fashion icon. Per questo oggi è vestita con questi mega stilisti.
2: Perché prima vestiva di merda, scusate, il francesismo.
0: No, sì. Certo.
2: Ah, vedi? Sì.
0: Hai soldi per pagare la stylist che era di Zendaya e adesso è di...
1: No, è ancora di Zendaya, l'ha vestita lui l'altra sera, ieri sera agli Emmy. È ancora lui, Lo Roche.
0: C'è altro che dobbiamo sapere?
1: No,
0: o...
1: basta.
0: Che sogno,
2: ma mi
0: però.
2: Piaceva.
0: Anche a me.
2: Dai, vendati cose.
1: Ci sono gli ospiti, sì, c'erano degli ospiti.
0: Dai, allora, dai, sì, sì. Allunghiamo il braccio.

0: Radio DJ. Abbiamo trattenuto Manuel perché questo chiacchiericcio,
1: sì,
0: prima su Celine, sì, Dion e il concertone, ma poi c'erano gli ospiti, abbiamo detto, sì, abbiamo risentito i pezzi grazie a Fra che ha fatto una bella ricerca, ma come dire, è stato un piacere perché lui è super fan. Super fan. Tra l'altro diceva che per questi biglietti dei concerti di Parigi, purché siano 30, quanti sono?
1: 25 date ancora.
0: 25. Ti dovevi iscrivere a una lista per accedere alla lista,
1: sì,
0: d'attesa. Cioè, vabbè, ciao, una roba che noi, con la pazienza che abbiamo noi.
2: E comunque non c'è più nulla.
0: No, no, non c'è più niente. E poi credo dei prezzi.
2: Beh, infatti,
0: fuori,
1: però vabbè,
0: di testa.
1: Li spendi, dai, lì per vedere se lì li vedi.
0: Ma noi li spendiamo anche per quelli di Beverly Hills, esatto, ti ricordo. Cioè, sì, il, sì, problema, sì, di spendere male non lo abbiamo.
1: Sì, sì.
0: Abbiamo tanti difetti,
1: sì,
0: ma non quello di tirarci indietro e buttar via i soldi.
2: Senza,
0: eh,
2: pentirci poi, eh.
0: Mai,
2: eh,
0: mai, mai, mai. Allora,
1: allora
0: c'era,
1: c'erano
0: ospite,
1: degli ospiti,
0: perché
1: insomma,
0: la premiere,
1: esatto, prima data, quindi c'era personaggio su tutti, Michelle Obama, ripresa, okay, da tutti i giornali, perché, anche per il suo look che era un po' con questa, con questo abito grigio lungo, accompagnata poi poco più là da Oprah.
0: Ah.
1: Anche lei presentata, sì, a questo mega concertone.
0: Sono volute fare il weekend a Parigi,
1: sì,
0: le, sì, ragazze.
1: Con loro c'era anche Shania Twain.
2: Ricordiamo la cantante preferita di Guido Bagatta.
0: Ah, ma perché rovinare un artista accostandolo, accostandone il nome?
1: Ah, così.
2: Oh, oh, oh.
0: Ma non, no, perché mi immagino Guido che la canta e la balla, capito?
2: Sì.
0: Cioè, vabbè, ok.
1: C'era
0: poi
1: anche l'ex primo ministro francese Philippe, Edouard Philippe.
2: Ok.
1: E basta, insomma, queste sono.
2: Vabbè, poca,
1: prime,
2: poca, vabbè, poco partenza.
0: Vabbè, ma
1: data,
0: poi magari la gente non riconosce tutti quei rapper francesi, famosissimi.
1: Sì, esatto. Poi comunque la cosa bella è che il pubblico praticamente è stato in piedi dal primo minuto, non si sono mai più seduti.
2: Ah, non era un concerto a sedere.
1: Devi star seduto, ma nessuno è stato,
0: nessuno,
1: seduto.
0: Nessuno si poteva, perché erano dei troni, dei troni d'oro. Ma la
2: e
0: gente
2: vimini,
0: non
2: oro e vimini.
1: Esatto. E poi
0: vimini in oro.
1: L'aspettano ovunque, l'hanno aspettata fuori dal palazzetto, l'hanno aspettata fuori dall'hotel, dove comunque cantano le sue canzoni. Lei quando ritorna si ferma.
0: Lei col tutone, un tutone,
1: sì,
0: gigante,
1: sì, sì.
0: Poi lei secca secca con questo tutone ha voluto fare dei balletti.
2: Cara.
0: Un po' big girl, eh.
1: Comunque lei in quel documentario di su Prime, lei dice: a me manca la gente.
0: Adesso ce l'hai. E ne ha fatto incetta, sì,
2: adesso,
0: sì. No, ma lei
2: l'hai.
0: Poi... lei secondo me ti asciuga anche se la incontri in ascensore.
2: Secondo me.
1: Sì.
0: Cioè che dici... a un certo punto dice: ok, grazie, se... grazie, se, grazie, Celine, grazie.
2: Arrivederci.
0: Basta adesso. No, non è vero. Io la trovo stupenda. Amorosissima,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: so,
1: sì,
0: gli vuoi bene.
1: Sì.
0: E poi Regina De

0: Vimini, incontra, l'hai mai vista la casa?
1: No.
0: Di dov'era quella casa lì? Di Miami forse? O di Los Angeles?
2: O Canada?
0: No,
3: ma lo ricordo.
0: Secondo me era in un posto caldo, perché era un grande or.
1: Ok.
0: Con una distesa di vimini di una foresta che era stata impiegata
1: delle
0: per intrecciare delle divanette con delle chiusure a pavone dietro, capito?
1: Sogno.
0: Enormi, gigantesche, sì. Mastodontiche.
1: Che sogno.
0: Stupendo.
1: Per lei e i suoi figli.
0: Delle nicchie.
1: Che sogno.
0: Bravissima. And a Louis Vuitton dime. It's so unfair, so unreasonable.

0: Pinocchio continua. Ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
0: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
2: Radio DJ. One nation,
3: one station. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato.

0: senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
2: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calciolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
17: Repower.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. Sale la tensione tra Russia e NATO. Un drone che ha violato lo spazio aereo lituano è stato abbattuto nella notte da caccia italiani. Nel Mar Baltico una nave da guerra russa ha sparato razzi di segnalazione pericolosamente vicini a un elicottero militare danese. Intanto un consigliere di Putin avverte: se la Polonia ci attaccasse sarebbe annientata in 2 o 3 giorni. Con 113 sì, 71 no e 2 astenuti, il Senato ha dato via libera alla riforma della legge elettorale che torna in terza lettura alla Camera, tra le modifiche e le preferenze con capilista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protestano le opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. Il Tribunale del Riesame di Torino ha ordinato la custodia cautelare in carcere per il commesso di un mini market indagato per molestie sessuali ai danni di una 13enne. I giudici hanno accolto l'impugnazione della procura contro la decisione del GIP che aveva disposto per l'uomo solo l'obbligo di firma quotidiano. Chiudiamo con lo sport. Il calcio: si giocano stasera le ultime 2 sfide dei 16esimi di finale di Coppa Italia. Genoa su Tirol e Fiorentina a Pisa. Le vincenti affronteranno negli 8 ottavi rispettivamente Inter e Napoli.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
4: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su conad.it.
8: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
9: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: cosa?
1: Sono le 18.05. Tu prima hai detto che ti vuoi tatuare le orecchie?
2: Allora, questo è un desiderio che ho avuto tanti tanti anni fa. Poi dopo forse ne avevo anche già parlato con te. Tu mi avevi detto: guarda che i lobby non è che non resta, sbava tutto.
1: Ah, sui lobby poi pure.
2: Sì, sui lobby. E poi ne ho parlato.
1: Sì, si spacca tutto.
2: Però ne ho parlato con un nostro amico tatuatore, il quale mi ha detto: ma no, ma guarda che te lo faccio serenamente. Proprio te lo faccio seriamente.
1: No, allora farlo, pensato, lo fai, è no, come vecchia che...
2: Ho pensato che magari da quando l'avevo pensato 20, più di 20 anni fa a oggi magari ci sono delle tecniche per cui tiene meglio.
1: Non lo so. Io ti dico, fa un effetto...
2: Fa un effetto... Ma no, allora sai cosa
1: fa
2: volevo
1: fare?
2: Fa
1: un effetto... galeotto.
2: No, beh, volevo fare due piccole mele, una per lobo. Melina...
1: Donna Vale, ma tu sei strana comunque.
2: No, allora te la dico tutta. Mia nonna si chiamava Melina, okay, e indossava sempre gli orecchini. Cioè era proprio una roba che lei non usciva di casa con la pettiata rumusso, cioè un po' di un filo di rossetto e gli orecchini. E ne aveva milioni.
1: Sì.
2: È mancata nel 2003. E io mi ricordo che quando è morta ho detto: cazzo, caspita, una cosa che vorrei fare, che mi farebbe felice, è onorarla disegnandomi due meline. Io Melina mi chiamo per lei, proprio lì, in quel punto lì che era il suo punto luce.
1: È che, cioè, colorate?
2: Ma non... no. Allora, guardando le foto che mi ha fatto mio marito con l'intelligenza artificiale, ho capito che preferisco la stilizzata nera. Però è un'idea che avevo accantonato totalmente perché è infattibile.
1: Comprarti degli orecchini con la melina e tenerli molto?
2: Ma perché tu dici che mi stanca,
1: Madonna. No, si viene...
2: Ma io non le vedo le orecchie, però.
1: Ho capito, le vedo io. Ma cosa c'entra? Scusa,
2: c'ho le cuffie su. No, pensavo una cosa molto fine. No, fine nel senso un tratto fine, non elegante. No, non elegante, un tratto
1: sia
2: fine.
1: Sia mai, sia mai.
2: No, per carità.
1: Va bene, va bene.
2: Vado avanti con i gossip.
1: Dai.
2: Allora, vabbè, tutti avete visto il regalo che Heidi Klum ha fatto a suo figlio Harry Samuel. L'avete visto?
1: Gli ha regalato la Ferrari.
2: Gli ha regalato la Ferrari, ma la cosa di... cioè, questi hanno tantissimi soldi, è normale che a 21 anni prende la patente e gli regalino la Ferrari e non la Y10 marrone come quella che ho ricevuto io a 23 quando l'ho avuta. Però, perché lui aveva fatto un... tra l'altro non me l'hanno comprata i miei la Y, me l'ha ceduta Mauro Bianchi, che era un mio amico, che me l'ha data e io gli ho pagato il passaggio di proprietà, per inciso.
1: Ok.
2: Comunque, Harry, questo ragazzetto qua, che è praticamente figlio di Seal, ma praticamente è stato cresciuto da Tom Kaulitz, che è il compagno di Eddie Klum da ormai da tantissimi anni. Sì, sì, sì, lui è uno dei due fratelli dei Tokyo Hotel. E giocavano spessissimo ai videogiochi. Erano a una partita di Mario Kart e il ragazzo che era bambino all'epoca ha detto: guarda, se perdo potrei fare di me quello che vuoi, non gioco più ai videogiochi per 3 mesi, farò un dipinto di me che guido e te, insomma, mi prostro ai tuoi piedi, ma se vinco allora tu mi dovrai comprare al mio compimento dei 21 anni una Ferrari. Tom Kaulitz ha mantenuto la promessa, l'ha presa un anno fa, l'ha tenuta nascosta in un garage e poi l'altro giorno gliel'ha data.
1: Ah, l'ha presa durante la serie, la seconda stagione. È vero, l'ha presa un'asta col fratello.
2: Vedi? Quindi dai, tutto sommato...
1: Sai che io ho visto tutte e due le stagioni?
2: Perché non erano male.
1: Ma non lo so, Vale,

0: Onestamente, le guardavo con forte disagio, eppure fino alla fine.
1: Ah, irresistibili.
0: Sì.
1: Dakota Johnson.
0: Sì.
1: La figlia di Don Johnson e di... Madonna, perché me l'ho voluto dire che non me lo ricordo adesso? Vabbè, Dakota Johnson, dai, l'attrice. È stata tanti anni con Chris... Ah, è Melanie Griffith. Melanie Griffith, Dakota Johnson, a un certo punto si mette con Chris Martin.
0: Sì.
1: Credo la fidanzata più importante dopo Gwyneth Paltrow.
0: Ok.
1: Stanno insieme un tot di anni, poi si lasciano da poco.
0: Ma lei... restano amici, perché lui resta amico.
1: Allora, lei in realtà resta amica di Gwyneth Paltrow. Perché Gwyneth la considera...
0: Peggio mi
1: sento. Capito? Lui non so se resta amico con lei. Sa di fatto che Dakota ha frequentato per un po' un tipo che si chiama role model. E adesso invece sta,
0: che
1: pare...
0: È marito della... Bono, dice la Marta.
1: Ok, non tentiamo a crederci. E adesso invece pare che stia con Machine Gun Kelly. Che è quello... tutto tatuato come te, che stava con Megan Fox, che è la ex moglie di Brian Austin Green, che è David di Beverly Hills 90210,
0: e cerchio
1: si chiude. Hai capito?
0: No. Troppo per me,
1: troppa
0: lo
1: roba,
0: sai, questo è, per me questo è veramente troppo.
1: Lo so, mi fermo.
0: Dai.

0: 14 Radio DJ. Allora, c'è una notizia che ci racconta Ciocca,
1: sì,
0: che riguarda il suono, cioè in qualche modo adesso il suono, suono naturale o la musica?
2: Questa, sì, sì, suoni. Suoni che arrivano da quel composti o non composti.

0: È una ricerca dell'Università di Montreal pubblicata su PNAS, che è The Proceedings of the National Academy of Sciences.
1: Conosco.
2: Mamma vale.
0: Ma tu conoscerai sicuramente.
2: No, poi dopo come cambiano le notizie, con i nomi letti giusti. Strano, no?
1: È strano, sì.
0: Sono andato proprio a leggere tutta la ricerca, fatta da questi quattro scienziati che tu, Vale, sicuramente conoscerai, cioè Siqiu.
1: Sì.
0: Lei Zhang. Wei Wu.
1: Lui sì.
0: E i due.
1: I due anche.
0: In effetti era più carino di tutti. Cosa hanno fatto? Hanno sottoposto 120 volontari a condurre dei test aritmetici per stressarli molto.
2: Okay. Perché cosa c'è? Aritmetica stressa.
1: Conti su conti.
0: Quindi prendete carta e
2: penna. No, piangere, no, ti ricordi?
1: Sì.
0: Non li faccio fare a voi, ma vi farò invece ascoltare dei suoni di, provenienti dalla natura e dei suoni invece provenienti da uno strumento musicale che è il pianoforte. Quindi
2: okay.
0: Musica naturale e musica composta. Cos'è successo? Me lo direte voi dopo averli ascoltati.
2: Ok.
0: Questa è acqua, questo è un ruscello. Voi siete molto stressati e vi facciamo ascoltare, noi ricercatori, questi suoni.
2: Allora, devo concentrarmi sul fatto di essere molto stressata.
0: Sì.
2: Peggioro.
1: Peggiori?
2: Sì.
1: Perché c'è troppo sbatti?
2: Sì. O meglio.
1: Perché è un'unica fonte anche, no?
2: Suono più tondo, frequenze meno disperse. Ecco, se mi fa dei cambi così
1: è che sta suonando
2: coi
1: piedi adesso. Aspetta,
0: che cosa è successo? Che da questo test chi ascoltava la musica si rilassava molto di più, quindi sudorazione, battito cardiaco diminuivano più rapidamente, i livelli di cortisolo erano più bassi e l'umore migliorava notevolmente di più.
2: Ma perché la natura, comunque la pioggia per esempio, ti mette anche in qualche parte della testa un concetto di doverti riparare, hai capito? No.
0: Ci sarà anche una seconda parte di questo studio, cioè è stato condotto solo con i suoni del pianoforte,
2: sì,
0: per adesso. Invece bisogna scoprire qual è il genere musicale che più rilassa l'essere umano.
2: E qual è?
0: Non si sa ancora, devono ancora...
1: c'è la seconda parte,
2: te
1: adesso
2: devi rifare.
1: Sentire... Abbiamo una chat, aspetta che gli
2: chiedo. Ragazzi.
0: Guarda se lei Zhang ti ha scritto.
2: No, ancora perché no. Così magari poi glielo dice a Fra e lui fa...
1: Ha visualizzato ma non risponde, sto coglione.

0: 18:21 Radio DJ, chiudiamo i gossip, dai, che così li abbiamo messi tutti.
1: Abbiamo accennato al fatto che ieri si sono tenuti gli Emmy, per cui i premi della televisione americana, e tantissimi ospiti. Tra l'altro ci segnala Eleonora, un'ascoltatrice, il discorso che ha fatto Tom Perprey in occasione della vittoria,
0: alla consegna del premio,
1: che ha dedicato il premio alla moglie visibilmente incinta, definendolo il suo amore, la sua migliore amica, la sua partner,
0: che lo fosse.
1: E la sua no e la sua attrice preferita. Non c'era Taylor Swift, la quale però ha preso parte a un piccolo cameo insieme agli interpreti di Law and Order, per cui si è finta detective e hanno fatto uno sketch che abbiamo postato sull'account Instagram Pinocchio DJ,
0: sì,
1: divertente, nel quale però i suoi fan hanno letto tutta una serie di indizi che stanno cercando in questo momento di decriptare. Cioè fan, tutta la scena di ma Taylor Swift ci sarà, non ci sarà, no, non c'è, magari c'è,
0: se ne frega, no.
1: E Taylor Swift dice sicuramente comparirà in un video di appoggio per la conduttrice, per supportare la conduttrice, ma canterà? No, sicuramente no. E poi a un certo punto Taylor Swift dice: penso che ciò che stiamo cercando,
0: ma in un video lo dice,
1: nel video, sì interpretando una detective, penso che ciò che stiamo cercando sia nascosto in Bella Vista, due punti, ascolta Pina, dice Saccaride, Ariete, dal vigneto a nord o a sud.
0: Sai che io per molto meno le mani, lo sai, perché a una dislessica gli dice allora menami.
1: Com'è, come non è, i suoi fan stanno cercando di capire cosa volesse dire, se c'era un messaggio segreto. Sicuramente non era buttata lì a caso, ve la ripeto, tante volte riuscisse a interpretare l'arcano.
0: Ok.
1: Saccaride, Ariete, dal vigneto a nord o a sud? Ok? Vabbè, poi... Basta, altra notizia legata a lei, che le hanno andato a tutta una famiglia di insetti il suo nome, ma questo lo fanno spesso, quando scoprono delle nuove specie generalmente attribuiscono nomi di personaggi molto famosi alle nuove specie. Chiudo salutando lo stilista Bob McKay, che è mancato all'età di 87 anni e che è famoso per aver vestito per tutta la sua carriera Cher. Lui ha vestito Cher per tutta la vita, non solo lei, Tina Turner, Diana Ross, Elton John, Dolly Parton, RuPaul, ma diciamo che con Cher ha sigillato un rapporto di collaborazione che l'ha resa poi quella che è. E lui, piccola nota di colore, a soli 22 anni cominciava a lavorare in una sartoria e ha disegnato il bozzetto dell'abito con cui Marilyn Monroe ha cantato gli auguri a Kennedy, per dire.
0: Beh,
1: il talento
0: che non è quello che poi a un certo punto ha voluto
1: messo
0: indossare.
1: Kim Kardashian, sbaulandolo un po', perché poverina si era messa a dieta, però comunque era un'altra taglia, un altro corpo.

0: altro corpo.
1: Certo.
0: Io così
1: certo.
0: ho portato il vestito da spagnola che avevano portato i miei da piccola. Che tipo, non so, me l'ha regalato che avevo 5 anni fino a 8, l'ho voluto mettere tutti i giorni anche sopra il cappotto.
1: Come l'incredibile Hulk.
0: Aperto dietro, sbranato. Sbranato.
1: Povera.
0: Sì.
1: Povera.
0: Con le frange, le balze, bianco o a rossi.
1: Cara.
0: Proprio un baldone.
1: Sì.
0: E vabbè.
1: È andata anche questa.
0: Mi piglia per spagnola.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio!
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
14: Perché? Perché?
15: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché? Perché?
15: Ecco perché.
16: Non fartela scappare.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
19: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
1: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Pronto?

0: L'autore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
3: Pinocchio su Radio DJ, One Nation.

0: alle 18.33. Sì. Ma non hai dei trend di moda da darmi?
1: Allora, ne ho uno di moda e uno di make up.
0: Piatto ricco, mi ci ficco.
1: Allora, quello di moda ti piacerà tantissimo.
0: Sì.
1: Perché pare che il motivo animalier dell'autunno 2026 sarà il Bambi, la stampa Bambi.
0: Ah, ok, certo. Quella con i pallini bianchi.
1: Sì, sì, con i pois bianchi, con un beige che poi diventa biscotto. Cioè il manto cerbiatti.
0: Sì. Della schiena dei cerbiatti.
1: È vario, cioè è molto più delicato e dolce di un tigrato. O di un leopardato.
0: Perché tu mi vedi così, delicato e dolce?
1: No, però tu hai Bambi sulla mano. Sicuramente è un tuo animale totem. No, mi immaginavo che ti sarebbe piaciuta l'idea di indossare.
0: Sei molto dolce, Valentina.
1: Tra l'altro, ho dei leggings a animalier che mi sono piaciuti tantissimo. Cioè, che li ho presi con piacere. Mi
0: Quando?
1: Piace tantissimo mettere. No, li ho presi qualche mese fa, li uso.
0: Ah, ma non te li ho visti?
1: Non
0: ce li ho anch'io.

0: Vuoi che ce li mettiamo domani?
1: Quando sono andata in aereo in Puglia, eravamo io, Lele e una carovana di signori e signore, ma di una certa. E andava tantissimo l'animalier, tantissimo. Cioè, una cosa che. No, leggings, non solo, pantalonetto un po' più serioso, tanto maglie. Cioè, l'animalier è ancora una cosa che superati 60 impazzisci.
0: Va di brutto.
1: Impazzisci.
0: Ma domani vogliamo metterci. È che io i miei sono proprio scostumata,
1: Cioè, trasparenti?
0: No, però che dici, ma dove vai, gattona?
1: E sono da sportivi sono.
0: I miei sono dei leggings sportivi, ma leopardati. Anche i tuoi?
1: Sì.
0: Leopardo piccolo o leopardo grande?
1: Leopardo grande scuro.
0: Ah, neri tipo.
1: Sono
0: no, i miei
1: scurosi.
0: Sono proprio leopardati.
1: Leopardo,
0: cioè,
1: è
0: proprio
1: giallo
0: da
1: nero,
0: pepe nero.
1: Dai, mettili.
0: Li porto e te li metto solo in ufficio.
1: Comunque, è una stampa dolce, calda, rassicurante. La troverete tanto nell'abbigliamento quanto nelle calzature. Nelle calzature e negli accessori. È facile da abbinare, perché sai perché? Perché lei di per sé magari è un po' impegnativa, ma se tu me la sdrammatizzi.
0: Lo sapevo. No, perché ho detto,
1: con un jeans o una maglia nera. Altra tendenza invece legata al make-up. C'è una patologia diffusissima sui social, la blush blindness, cioè tu ti metti il blush, per cui questa crema colorata,
0: le gote
1: rosse,
0: i pomelli,
1: ma non ti sembra mai abbastanza. Cioè,
0: Claudia.
1: Esatto.
0: Ma lei però è consapevole di metterne tantissimo.
1: Le piace,
0: sì,
1: perché le fa quell'effetto bambola.
0: Sì,
1: Per contro, il nuovo trend virale è l'anti-blush. Per cui non truccarti, ma utilizzare dei blush con colori freddi, che possono essere il prugna spento, il marrone con una punta di grigio, il malva polveroso, il top, che è la tortora.
0: Tuppo, e questo qui che ho in testa io.
1: Tuppe tuppe Marisha è una canzone.
0: Vuoi intonarla?
1: Tuppe tuppe Marisha. Poi non la so più.
0: Forse la Sammy?
1: Sicuramente.
0: Meraviglia.
1: Non lo chiamiamo, vero?
0: Non so se ci riappende.
1: No, ci riappende. Boh.
0: Provare a sentire Amy se ci vuole. Se sa. No, se
1: no,
0: vuole.
1: La sa. Saperla la sa.
0: Perché è una canzone che dici di famiglia, si sentiva in casa, quelle cose così.
1: Sì, è della famiglia di passa sotto sto balcone, ma tu sei guagliona. Okay. È di quella famiglia lì. Comunque,
0: come si chiama, hai detto?
1: È Tuppe Tuppe Marisha.
0: Vediamo. Prova, se mai non ci risponde.
1: E il gioco non è quello di colorare
0: mi
1: le gote.
0: Mi piacciono questi buchi di due che, come se fossero al bar, veramente. Cioè.
1: Ma il gioco non è quello di colorare le gote, ma di definire. Cioè, smunta. Chi sta bene alle fighe, come al solito.
0: Come sempre, Vale.
1: Come al solito.
0: Come sempre.

0: Cupid. 18:41 Radio DJ, il mio Cupid al telefono. Amy?
1: Lenna, mi senti?
0: Sì, ci stavi ascoltando?
1: Sì, però stavo ai leggings perché sto indietro.
0: Hai in mente i miei leggings leopardati?
1: Sì, no, non li mettere. No.
2: Ah no, eh?
0: Perché sono... Guarda, ha scritto bene Enea, dice leggings leopardati, fa tanto droghe pesanti.
2: Ulla.
0: Quando immagini che nessuno lo sappia, invece lo sanno tutti, non è un'offesa né una polemica. Anche perché pure tu lo sai che non vanno messi. Però è bello fa droghe pesanti.
2: Sì.
0: No, è che vabbè, pensi ma... che non ti sgamano.
2: Certo, invece ce l'hai scritto addosso.
0: Nei leggings. Nella trama del leopardato c'è scritto droghe pesanti. Allora, hai sentito? La Vale ha dato una notizia su... da dove siamo partiti? I colori dei blush.
2: Ah, esatto. E poi ho citato un colore che in italiano è il tortora, invece in francese è toupé o toup. E mi è venuta in mente quella canzone che fa più o meno così: Tuppe tuppe Mariscia. Ho detto sicuramente tu la conosci.
0: La sai?
1: Io sono amico.
0: Ma cos'è?
1: È una canzone strana, la cantava mio nonno.
2: Anche io l'ho sentita in casa
0: ce
2: da bambina.
0: Ce l'abbiamo, attenzione, aspetta.
3: Tuppe

0: Ma che meraviglia!
1: È praticamente una canzone che è stata scritta nel 1958 e ha vinto in quell'anno il secondo posto al Festival di Napoli.
0: Ah!
1: Ha sconfinato, nel senso che è diventata famosa anche in Francia, ricantata con il titolo La fenêtre ouverte. E ha ispirato un film che sicuramente abbiamo visto, che è proprio Tuppe Tuppe Marisha.
0: Ma scusa, ma cosa vuol dire Tuppe Tuppe Marisha?
2: Tuppe Tuppe mi sa che l'onomatopeica per knock knock.
1: Esatto, ah! Esatto. Perché
0: toc toc.
1: Esatto, e racconta toc, di questa barista che invoglia un timido maresciallo ad andarle a bussare alla finestra.
0: Ah! Beh, sexy. Abbiamo la versione

0: È strumentale in francese, incredibile. Povero Fra. No? Eh sì, adesso vediamo. È questa? Com'è che era il titolo?
1: La fenêtre ouverte.
0: Fenêtre vasca? Niente, no, non la troviamo la versione francese. Vabbè, non importa. Quindi la sapevi, a posto.
1: Ma non avevo dubbi. Non avevo dubbi.
2: Sì, sì. Perché abbiamo queste cose in comune.
1: Sì.
0: Sì, alcune battute, alcuni titoli, alcune canzoni. Va bene, Emi, ci vediamo qui sotto allora, amore.
2: Sì, sì.
0: Grazie,
1: a dopo.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Allora, da dove riprendiamo?
2: Da Tupe Tupe.
1: Tupe Tupe hanno scritto in tanti, me la cantava sempre la nonna. Qualcuno si ricorda di aver visto il film,
2: sì,
1: con Peppino De Filippo, può essere?
2: Può essere,
1: perché
2: sì,
1: quel mondo là,
2: assolutamente. Aspetta,
3: vediamo. Tupo tupo mariscialle, arrabbiate su
4: Burtona. Il gioco non è quello.
3: Praticamente Valentina era la denuncia di una donna che di paese, che denunciava una bellissima donna per gelosia, dicendo che tutti gli uomini cadevano al loro paese. E dopo questo sproloquio con il maresciallo, alla fine il maresciallo rimaneva a bocca aperta, sognante, e lei all'ultima frase dice: buonanotte maresciallo.
1: Scusa, però lei ha avuto una transizione di accento, è partita cantando in napoletano e poi era toscana?
2: Perché lei è di origine campana,
1: è partita bene e poi a un certo punto morfin, la punta è...
2: Sì.
1: Accidenti!
5: Sì, ragazzi, io questo tuppi tuppi maresciallo me lo ricordo perché in uno sketch televisivo qualche comico ha detto tuppi tuppi maresciallo e poi è arrivata la finanza. Ricordate anche voi questa cosa?
2: No.
1: No.
2: È arrivata la finanza, maresciallo!
1: Tuppi tuppi!
6: Comunque, Pinocchio, buonasera, io ho 53 anni.
1: Sì.
6: So d'Osimo in provincia d'Ancona,
1: sì?
6: Ma mi ricordo che tuppe tuppe marescià, io in classe mia alle medie, la sapevi tutta, quando lui mi fa una battuta su una canzone stupida, cos'è? Tuppe tuppe marescià.
1: Ah,
6: proprio la sapevi tutta.
1: Vabbè, ma ragazzi, dietro questa cosa c'è un mondo, quindi.
2: Sì, evidentemente sì, faceva parte del genere canzoni umoristiche, per cui magari era colonna sonora anche di sketch.
1: Certo, se c'era il film, quelli musicarelli, pre-musicarelli.
2: Ma il film in realtà è arrivato dopo.
1: Appunto.
2: Con i musicarelli.
1: Sì, era in,

0: dell'epoca dei Musicarelli, però ambientati come fossero precedenti, sì, mi sa,
1: sì.
0: Non lo so.
1: Vabbè, comunque è stato bello riascoltarla.
0: No,
1: ragazzi.
0: Sì, e poi anche che Amy la sapeva. Mi sono sentita così fiera. Hai capito? Perché sì, non ci stava sentendo al tempo.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi quando tu gliel'hai accennata e lui ha chiuso la frase, ho detto: ok,
1: ci siamo.
0: Il ciusciu è sempre un gran ciusciu.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ. One Nation, One
2: Station. Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Regina, ma che bel sorriso.
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su Toyota.

0: www.cinemascore.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.

0: Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
8: Yuhu! C'è nessuno!
9: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono quasi le 19. DJ!
3: È di nuovo il momento delle notizie. Si moltiplicano gli incidenti che mettono alla prova la resistenza di NATO e Unione Europea di fronte a quelli che la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha definito comportamenti sconsiderati della Russia. Un drone che ha violato lo spazio aereo lituano è stato abbattuto a caccia italiani, una nave da guerra russa ha sparato razzi di segnalazione pericolosamente vicini a un elicottero militare danese. Altri incidenti, che per ora non sono ufficialmente attribuibili a Mosca, sono avvenuti in Olanda, dove tubi e altri oggetti sono stati trovati sulla linea ferroviaria in 30 località, e in Germania, dove un drone sarebbe precipitato vicino a una base aerea nella regione di Hannover. Un sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza

Fisso per chi abbia ottenuto il maggior numero di voti, a patto che abbia superato la soglia del 42%, un mix di preferenze e capolista bloccati per la scelta degli eletti. È questo l'impianto della riforma della legge elettorale approvata oggi a Palazzo Madama e che attende il prossimo passaggio a Montecitorio. È un grande passo avanti, commenta il presidente del Senato La Russa. Protestano le opposizioni che parlano di legge truffa. Si va verso una nuova proroga del taglio delle accise sul diesel da 17 centesimi.

0: discusse al tavolo con i sindacati convocato per domani mattina a Palazzo Chigi. Le soluzioni condivise saranno inserite in un decreto da portare nel pomeriggio al Consiglio dei Ministri. Andiamo negli Stati Uniti. Dal suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha effettuato più operazioni in borsa di tutti i parlamentari del Congresso messi insieme. Malgrado il presidente americano sostenga che non ci sia alcun conflitto di interessi, l'impennata delle sue attività a Wall Street solleva preoccupazioni sui potenziali contrasti con le norme su aggiotaggio e insider trading.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Have fun with...
12: Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel. Il bello non è tornare, è ripartire.
13: Li cerchiamo.
14: Li troviamo.
13: Limoniamo.
14: Ma no, stiamo lavorando, scusa.
13: Dai, un attimo.
14: Ma no, ma te pare? Pagax, metti il disco.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ è contrariata dalla scelta di continuare a mandare in onda il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Ma me l'aspettavo.
1: Pure gli animali, mo.
2: Ragazzi, una redazione
1: messi
2: aperta.
1: Così.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che potrebbe farvi lo stesso effetto di un Irox. Lo diciamo, mettiamo le mani avanti per chi ha sentito la puntata
1: hanno,
2: di ieri.
1: Hanno chiesto scusa, hanno chi? Cambiato il regolamento.
2: Ah, quelli dell'Irox, ma non parleremo di quello anche oggi. Oggi che è martedì 15 settembre 2026, compleanno di due persone che hanno fatto dell'eleganza e della raffinatezza il loro marchio di fabbrica, il principe Harry e Giuseppe Cruciani, che salutiamo entrambi. Andiamo con i titoli
1: la
2: di oggi.
1: La concorrenza.
2: Salutiamoli.
1: Il principe Harry.
2: Vai con i titoli di oggi, Chiara.
1: Politica, Fabrizio Corona presenta il suo partito e spiega: posso ricattare fino al 4% degli elettori. Comunque un inizio.
2: C'ha delle foto. Politica, secondo un sondaggio, gli elettori del campo largo preferiscono Schlein a Conte, tutti e 12.
1: Dai.
2: Li hanno contattati tutti e 2, è stato facile, tutto sommato.
1: Asti, drone, entra nel carcere e sgancia un pacchetto contenente droga e sim telefoniche, ma i detenuti avevano solo ordinato una pizza. Che è tutta sta roba?
2: Ha sbagliato. Quando si dice la fortuna. Italia, Matteo Salvini incontra alcuni imprenditori russi in un palazzo al primo piano e stando ben lontano dalle finestre, che è un attimo, non si sa mai.
1: Giappone superata quota 100.000 centenari e il governo chiede aiuto agli alleati per ovviare all'emergenza candeline.
2: Guarda che sono un sacco, eh.
1: Soprattutto spegnerle tutte ci vuol fiato, eh.
2: Esteri, gli Stati Uniti ammettono di avere armi nello spazio e di star pensando di costruirci attorno delle scuole elementari.
1: Dai, allora.
2: No, per così coerenza.
1: Napoli, coppia fa sesso non protetto sulla banchina della stazione e lei ora ha un ritardo di 15 minuti. Ma poi diventa anche più lungo il ritardo, mi sa. Eccoci qua.
2: Stati Uniti, polemiche per l'attrice Sydney Sweeney che appare seminuda in uno spot di un'azienda di scommesse sportive, ma i creativi rilanciano: aspettate di vedere la nostra pubblicità della figa.
1: Ma dai! Allora.
2: Non vediamo l'ora di vederla.
1: Tecnologia, arriva l'app per cercare i funghi nascosti con i satelliti, contrarissimi, i puffi.
2: Ma nessuna tra queste è la notizia su chi. Quanti di noi ormai conoscono i puffi?
1: Vabbè,
2: cioè,
1: dai,
2: giovanissimi. Bambini all'ascolto, conoscete ancora
1: i puffi?
2: Perché tu Agnese? No, tu Agnese hai vissuto il momento Puffi.
1: Sì, okay.
2: Curiosità. Ma nessuna tra queste, dicevamo, è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare
1: qual è
2: la notizia che ha ispirato la ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo anche stasera i vostri messaggi e i vostri vocali. Dai che ci facciamo degli amici oggi. Bentornati.

0: Buonasera, chiacchierici.
1: Ciao.
0: Ciao Chiara, ciao Ciccio.
1: Ciao.
0: I puffi li fanno ancora? Li fanno ancora su Rai Yo-Yo? Li fanno ancora tutt'oggi?
1: Sì, sì.
0: Buona serata, ciao.
1: Prima
0: Valentina
1: di...
0: da Padova.
1: Ciao Valentina, prima di entrare a bomba su quello che sarà il tema della puntata, volevamo tranquillizzare tutti. I puffi li fanno ancora, sono ancora apprezzati dai bambini. Leonardo da Berlino ci scrive: ho 12 anni, sì, ho guardato i puffi, anche se sono mesi, se non anni, scrive, che non li guardo. E allora, visto che non perdiamo mai un'occasione per mettere la sigla dei puffi, vi lascio anche la scelta. Preferite questa?
2: Ma basta. Cos'è questa? Che sigla è? Cogli
1: l'occasione. Mai?
2: Io non l'ho mai sentita.
1: Preferisci
2: questa? Puffa fero, questa ce l'ho presente.
1: Questa sapete che non perdiamo mai occasione per metterla.
2: E non ci sono più recenti?
1: Sì, ce ne sono.
2: Non l'hanno rifatta?
1: Sì.
2: Versione trap?
1: Ce ne sarà probabilmente. Ma non parliamo di puffi. In tanti hanno provato a indovinare perché abbiamo messo Macklemore con Thrift Shop.
2: Wow!
1: Per aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in redazione c'è Agnese, regia Francesco Pagax Paganelli. E in tanti hanno indovinato perché, dai, oggi era facile e anche più o meno su tutti i giornali. Giampiero per tutti.
3: Se è facile, Macklemore, che ha visto annullarsi la partecipazione ai concerti di Ed Sheeran per le sue dichiarazioni.
2: Eccoci qua.
3: Giampiero, ciao ciao.
1: Ah, senti questo rumore di puntata croccantina.
2: Sì, sì.
1: Allora Chiara, cominciamo, raccontaci la...
2: Allora, la storia è la seguente: Ed Sheeran, cantante inglese coi capelli rossi che tutti conosciamo perché
1: famosissimo per canzoni Agnese tipo...
4: Perfect.
1: No, volevo che la canti.
2: No, canta un pezzo.
4: No.
2: Vabbè. Fa niente, ci abbiamo provato. Sta facendo il suo tour negli Stati Uniti.
5: È una base nuova, però se volete la cambio.
1: No, vabbè.
2: È un po' sincopata. Era un po' strano.
5: Era una prova.
1: Quindi Ed Sheeran
2: sta facendo il suo tour negli Stati Uniti.
1: Sì.
2: E come moltissimi artisti che fanno i tour, aveva un opening act, un gruppo di supporto, un artista, in realtà in questo caso da solo, solista, cioè Macklemore. Macklemore, rapper americano, noto per vari singoli e noto nell'ultimo periodo, insomma negli ultimi anni, per essere tra gli artisti che più si sono espressi per difendere la Palestina e mettere luce su quello che sta succedendo.

0: a Gaza e nel West Bank.
1: Spoiler, lo diciamo, sta ancora succedendo.
0: Che sta ancora succedendo, però diciamo lui è almeno un paio d'anni che insomma ne parla tantissimo. E apre concerti, in particolare diciamo la storia parte da un concerto che ha aperto il 4 settembre nel Met Stadium di fuori New York, in cui tra insomma alla fine di tutte le sue canzoni decide di esibirsi con un'ultima canzone che si chiama In This Hall, una canzone dedicata agli studenti dell'Università Columbia che hanno parlato della Palestina e sono stati fermati anche in modi molto violenti, e ha detto molto chiaramente: io ho deciso di fare questo tour grazie al mio amico Ed Sheeran, perché potevo dire finalmente sui palchi davanti alle persone Free Palestine. Sì. Tra l'altro dicendo anche: comunque, amici di fede ebraica, questo non è un attacco nei vostri confronti, ma insomma voglio parlare di queste persone.
1: Non l'ha presa benissimo.
0: Questo qualcuno, sono tante le persone che non l'hanno presa bene. Un'altra pop star, cioè Pink, ha ricondiviso su Instagram una petizione contro Macklemore.
1: Faida tutta
0: che è stata fatta da alcune associazioni di ebrei americani molto vicini a Israele e al governo, diciamo, non critici, diciamo, nei confronti del governo. Ma la persona che si è messa più in mezzo è Robert Kraft, che è il proprietario di uno degli stadi dove doveva esibirsi Ed Sheeran,
1: che
0: e che ha detto Ed Sheeran, se vieni con questo non ti faccio entrare. Questo essenzialmente ha detto, questo è stato, e pare
1: che la polemica riguarda principalmente, oltre ovviamente al fatto che un artista evidentemente non è stato libero di poter esprimere il suo punto di vista perché censurato, c'è poco da fare, di fatto gli sono stati tolti degli spazi. La polemica riguarda il fatto che Ed Sheeran doveva prendere posizione.
0: Allora,
1: avrebbe potuto dire: sapete che c'è? Non vengo manco io a questo punto.
0: Sì, più che altro Macklemore, quando ha scritto il post, sono stato, diciamo, scaricato da questi concerti. Non è che proprio ha tenuto in disparte Ed Sheeran, ha detto: Ed Sheeran si difende il fatto che lui non vuole prendere posizione. E questa cosa ovviamente crea dei problemi, perché io invece prendo posizione e...
1: Lo sentite
0: ed
1: questo rumorino?
0: Ed è un tema.
1: Perché oggi facciamo una puntata dedicata a questo. Al prendere posizione. Ma facciamo così. La notizia l'abbiamo data e tra un attimo, su questa notizia, facendo tutti un bel respiro, perché il tema è delicato, al 347 342 5220, come sempre, facciamo chiacchiericcio insieme.

0: Bianca.
1: Prima volta che passiamo il nuovo disco di Elisa, quindi lo disannunciamo come si deve, però non è facile perché Kintsugi.
2: Kintsugi.
1: Perché è l'antica arte giapponese di riparare i...
2: Di colorare d'oro.
1: Sì, di riparare i piatti, sì. Riparare le cose rotte. Con dell'oro.
2: Con l'oro per mostrare i difetti.
1: Possiamo dire diventata famosa grazie ai meme su Facebook. Sui social network. Questa cosa dei giapponesi che riparano i piatti con l'oro. Perché sennò non la conoscevamo fino a 10 anni fa. Questa pratica.
2: No, fino a 10 anni fa. No, effettivamente. Però a un certo punto è diventata di moda.
1: Molto
2: come
1: di moda,
2: varie
1: molto
2: cose
1: di moda.
2: Dal Giappone.
1: Potremmo parlare di Giappone. Invece ci siamo andati a infilare in una puntatina.
2: Eccoci
1: che
2: qua.
1: Questo è il suono dei messaggi che sono arrivati.
2: Sì.
1: Al 347-342-5220,
2: sì.
1: Perché abbiamo deciso di parlare di Macklemore,
2: sì.
1: E del fatto che gli è stato proibito di continuare il tour per alcune affermazioni.
2: È stato allontanato, doveva aprire tutte le date di Ed Sheeran e invece ha indispettito delle persone ed è stato accompagnato alla porta.
1: E come sempre durante Chiacchiericcio lasciamo che a parlare siate voi e poi magari facciamo su Chiacchiericcio insieme.
3: Io lo sapevo che non mi avreste deluso neanche questa volta, io vi voglio bene, Chiara e Ciccio, io vi voglio bene.
1: Perché?
3: Grazie. Coraggiosi, gli unici coraggiosi. Baci.
1: Ma noi stiamo qua col culo
2: qua.
1: Al caldo.
2: Stiamo a parlare di Macklemore, di Sheeran, di Pink.
1: Serve poi chissà quale coraggio. Sentiamo il messaggio di Alessandro.
4: Per quanto io sia d'accordo con la causa e che è giusto far arrivare questo tipo di messaggio, perché deve essere tutto legato alla politica? Cioè, perché uno non può fare uno show senza dover per forza ricadere nella politica?
2: Ma perché no?
1: Capisco
2: però.
1: Il punto, però se lo vuole fare
2: no,
1: è un artista e lo può fare. Poi se
2: esatto.
1: Ascolta l'artista a dire questo mi piace, questo no, perché non dice cose che mi
2: piacciono.
1: Ma
2: infatti io
1: credo che sia legato anche al fatto che questa roba qui,
2: sì.
1: Sentire queste cose ci fa sentire un po' scomodi, perché noi preferiremmo tenerle lontane queste robe qua, perché ci costringe a informarci in qualche modo, a dover prendere posizione, e questa è una roba faticosa, per cui non prenderla è più facile. No?
2: Allora, sì, può essere anche che effettivamente una persona preferisca, quando si tratta di intrattenimento, intrattenersi e basta, lo posso anche capire, però secondo me non è giusto andare da un artista e dirgli tu non devi fare una cosa, o devi farla per forza. Io sono anche contraria al costringere delle persone che non hanno parlato a parlare improvvisamente.
1: Sì. C'è questa idea.
2: Non mi piace nessuna delle due cose.
1: Molto alta, molto romantica, che gli artisti siano tutte persone belle e intelligenti. La
2: Amici,
1: maggior parte
2: no.
1: degli artisti sono degli imbecilli.
2: La
1: che
2: maggior
1: se
2: parte
1: non si schierano
2: esatto.
1: È meglio.
2: Ringraziare
1: È meglio.
2: Io comunque posso dire una cosa.
1: La maggior parte sono. Scusate, la maggior parte è. Però fa niente.
2: Sì, la maggior parte degli artisti non sa l'italiano. No, posso dire una cosa?
1: Sì, però ci sono un sacco di messaggi.
2: No, vai. Allora manda, magari qualcuno dirà il mio
5: pensiero. Però se decidi di prendere posizione, poi non puoi lamentarti delle conseguenze. Se no vuoi prendere posizione solo perché pensi che la tua posizione sia quella giusta sopra tutte le altre.
1: Ah, su questo sono abbastanza
2: allora,
1: d'accordo, però è molto vicino il passo a portavi la minigonna, te la sei cercata,
2: sì,
1: cioè nel senso è vero che ti devi assumere la responsabilità delle tue posizioni, però se vieni censurato noi possiamo dire vabbè, se non dicevi niente non venivi censurato.
2: Grazie a quella cosa là.
1: Volevi dire, Chiara?
2: No, io volevo dire una cosa. Ed Sheeran ha

0: è stato accusato, insomma, per il fatto di aver allontanato McLemore, di non aver preso posizione. Però lui lo sa che McLemore parla di queste cose.
1: Quindi,
0: cioè,
1: dice...
0: il fatto di averlo preso per il suo tour non è comunque un modo per dire: vabbè, non ne parlo io, però invito qualcuno che ne parla.
1: Mm.
0: Cioè, io, se no, avrebbe preso.
1: Però
0: boh,
1: poi,
0: non so chi è che non si esprime. I Teletubbies.
1: Valentina scrive: io direi che tutto si riduce alla frase: non sono d'accordo con te, ma morirei per garantirti libertà d'espressione o simile. Nel momento in cui un artista non è libero di poter prendere posizione, così come lo è Ed Sheeran, di non prenderla, ed è una cosa importante quello che dicevi tu, la libertà è morta e siamo in una forma di censura e dittatura. Come dite, stiamo facendo una puntata croccante un po' troppo alta. Raga, noi cerchiamo di non trattarvi da cretini, cerchiamo di affrontare ogni tanto anche dei temi che quantomeno pensiamo possano interessare.
0: I cretini siamo noi.
1: Quello senz'altro.
0: Noi due.

0: raga, puntata troppo alta per me che sto lavorando da 13 ore, che non capisco più un cazzo. Raga, sì, mettetemi che figo di Pippo Franco, dai, per favore.
1: Pronti?
0: Ciao.

0: penne, Macklemore, goccioline. Allora, stanno arrivando un sacco di messaggi. E quando una volta ogni tanto facciamo delle puntate croccanti, croccanti, lo sappiamo che è così. Però abbiamo anche un'incombenza, cioè la pubblicità. Esatto. Quindi facciamo così, fermiamoci un secondo. Sì. Se voi non mandate messaggi che durano due minuti,
1: no, ma meno, messaggi 30 che si, secondi massimo,
0: li continuiamo a sentire dopo la pausa.
2: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
0: A settembre ci sono tre buoni motivi per ripartire con nuovo Kia Sportage 3 Fuel.
1: Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL, in un unico SUV dal design distintivo.
0: E in più, con nuovo Sportage 3 Fuel avete oltre 1500 km di autonomia.
1: Perché il bello non è tornare, è ripartire.
3: Solo a settembre scoprite gamma Sportage con interessi zero e anticipo zero in tutte le concessionarie Kia, anche domenica.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato

0: e il rumore di un macchinario da riparare. Le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
15: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
18: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Scusa Olivia, stavo bevendo un goccio d'acqua. Perché durante... durante la pausa, mentre suonava anche il disco di Olivia Rodrigo, Stupid Song, qui ragazzi, dentro la redazione di Chiacchiericcio, il dibattito è andato fortissimo, eh. Si è continuato a parlare della notizia di cui abbiamo, a cui abbiamo deciso di dedicare questa puntata del programma, cioè Macklemore, che è stato escluso dai, dal tour di Ed Sheeran per alcune dichiarazioni politiche. Non escluso da Ed Sheeran però, ma dai proprietari delle strutture,
1: degli stadi
0: dove avrebbero dovuto suonare, mentre Ed Sheeran non ha preso posizione. Quindi abbiamo deciso di fare una puntata così delicatissima, proprio sullo schierarsi, sulla opportunità e la necessità dello schierarsi. Come sempre facciamo parlare voi, come facciamo durante Chiacchiericcio. Sentiamo per esempio Alberto.
2: No, Chiacchiericci, no, sempre Alberto da raccordo anulare.
0: Vai.
2: Consentitemi di dissentire.
0: Ma certo che
2: non prendere posizione non è una posizione. Abbiate pazienza, non prendere posizione è ignavia. E il girone degli ignavi
0: diceva
2: è il peggiore di tutto l'inferno.
1: Vabbè, no.
2: Allora, se Ed Sheeran è d'accordo con gli israeliani che i palestinesi vanno massacrati, lo dicesse.
0: Però,
2: e ci facesse capire come mai.
0: Allora Alberto, capisco la, ovviamente capisco anche la rabbia, no? Però uno, io penso che per poter prendere posizione debba anche saperne di quello che sta accadendo. Dopodiché tu puoi dire è una cosa troppo grave, devi informarti, e sono d'accordo con te, dovresti informarti. Ma se non ne sai granché, secondo me è meglio se non, la mia opinione è che è meglio se non ti schieri. È molto deprecabile che non ti informi, ma se non ti informi, perché purtroppo il mondo è anche fatto così di gente che non,

0: in forma, non te schierà. Non fa niente, non mi chiedete. Io lo capisco che avete bisogno che io mi schieri per capire se sono amico o nemico, così potete abbracciarmi o scappare.
1: Esatto.
0: Però,
1: mi sembra...
0: ripetiamo il concetto: cioè, a volte gli artisti vivono anche in un mondo loro di cui non sanno niente. Non ci piace, sono d'accordo, ma è un po' così.
1: A partire dal fatto che non è che se una cosa è nella Divina Commedia, allora possiamo usarla come argomento.
0: Vabbè.
1: Basta! Reato di Divina Commedia!
0: L'argomento ad dantem.
1: Basta, dai.
0: No, allora, io sono con te, Alberto.
1: No,
0: invece.
1: No, a partire da quello. Però effettivamente anche uno schierarsi non informato è rischioso, perché diventa facile dirti no, in realtà è così, e quindi diventi anche un po' banderuola. C'è il rischio anche che cambi idea, che non sei informato o formato abbastanza. Cioè, bisogna, secondo me, avvicinarsi a queste cose con una certa cautela.
0: Sentiamo Christian.
2: Sì, ma Ciccio, Chiara, perché dobbiamo sempre esporci, prendere posizione? Ai giorni d'oggi, siamo nel 1940, va tutto bene, c'è ordine, disciplina in giro, i treni vanno benissimo.
1: Sì,
2: vabbè, stanno mettendo un po' di persone sui treni per portare, ma le portano a fare un giro in viaggio, così,
1: okay,
2: cioè...
1: Okay.
2: Va bene, non c'è bisogno di esporsi, va tutto bene.
0: Guarda, c'è un messaggio interessante di un ascoltatore, un po' metaforico, però interessante.
3: Chiacchierici, ciao. I miei amici dicono sempre che si fa quello che voglio io, perché nessuno prende mai posizione. Per me è uguale, per me è lo stesso,
1: certo.
3: Per me facciamo come si vuole,
1: certo.
3: E quindi io, siccome sono l'unico che dice, alla fine si fa sempre come voglio io. Molto bene, ciao ciao Fabrizio.
1: È vero, ma infatti ci sono dei posti dove bisogna prendere posizione ogni tot volte, ogni tot anni. Bisogna andare in un posto e scrivere, fare i segnetti per prendere
0: posizione. Chiara, spengo i New Radicals e metto Che figo di Pippo Franco facendo guarda. Non dico che.
1: No, poveri New Radicals.

0: Allora, che bisogna informarsi, ok, ma che cosa c'è, c'è da informarsi? Sta su tutto.
1: Lo sapevo,
0: cioè,
1: che
0: ma
1: ci facevamo gli amici.
0: Non vi capisco, ma che cazzo state a dire?
1: Cioè,
0: è possibile che bisogna informarsi su tutti quei morti, tutti quei bambini morti? Ma io non lo so, ma non vi vergognate a dire una cosa del genere?
1: No,
0: bisogna anche informarsi.
1: Sì.

0: cose,
1: sì.
0: Ma che non,
1: sì,
0: non si vede?
2: Sì.
0: Ci avete gli occhi frutterati di prosciutto? Io boh.
2: Lina,
1: sì,
2: Lina,
1: respira.
2: Sappi che c'è gente che si informa ed è comunque a favore. Cioè non so come dire.
1: Che è convinta che la terra sia piatta.
2: Che è convinta che
1: sì,
2: esatto.
1: Bisogna
2: cioè,
1: comunque bisogna
2: nonostante
1: informarsi.
2: Nonostante le foto.
1: Ma siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina, parliamo di figa. Dai.
2: No.
1: Dai.
2: No.
1: Dai,
2: no,
1: dai, facciamo questa inversione a uno.
2: No, no. Figa.
1: Perché c'è una grande polemica che è su tutti i giornali,
2: sì,
1: che riguarda
2: sì.
1: Sydney Sweeney.
2: Yes,
1: come descriveresti Sydney Sweeney, Chiara, in poche parole?
2: È un'attrice americana abbastanza giovane,
1: molto
2: diventata
1: bella.
2: Molto bella, diventata famosa grazie a una serie TV che si chiama, adesso mi verrà in mente anche il titolo,
1: Euphoria.
2: Euphoria.
1: Problemi perché ha fatto una campagna promozionale per una un'agenzia di scommesse sportive,
2: sì, esatto.
1: In cui è molto nuda. E fa delle cose particolari per promuovere lo sport, perché con due palle da rugby si copre i seni.
2: Eh sì.
1: Poi,
2: è nuda e si copre di attrezzatura sportiva.
1: Poi
2: diciamo
1: sta
2: così.
1: Cavalcioni a gambe aperte su un canestro.
2: Sì.
1: Da basket.
2: Con
1: poi,
2: una palla da basket che copre
1: sì.
2: e le parti.
1: Poi c'ha una palla da football a coprire la patata.
2: Sì, e l'armatura.
1: Poi gioca
2: sì.
1: a tennis in mutande ripresa da dietro.
2: Sì.
1: E poi sdraiata nuda su un tavolo da biliardo.
2: Sì.
1: E quindi si è fatto un po' di polemica, perché era proprio necessario mettere una donna nuda a promuovere. Invece secondo me posso dire i pubblicitari hanno perso delle opportunità.
2: Ah,
1: io ti ho preparato una classifichina
2: sì.
1: di 11 cose, di 11 opportunità
2: sì.
1: mancate, 11 idee che vorremmo dare ai creativi
2: sì.
1: per quanto riguarda lo spot delle scommesse sportive con Sydney Sweeney.
2: Ah, sì. Ok.
1: Posizione numero 11, immagine di Sydney Sweeney con una mazza da baseball in bocca.
3: Dai!
1: Si promuove il baseball.
3: Ma sì.
1: si promuove
3: ma no.
1: il baseball. Posizione numero 10, immagine di Sydney Sweeney che tiene un giavellotto con le chiappe. Posizione numero 9. Immagine di Sydney Sweeney con due volani da badminton a coprire capezzoli e nient'altro.
2: Vabbè,
1: si promuove
2: okay.
1: il badminton.
4: Giusto.
2: Secondo me qualche spogliarellista l'ha fatto.
1: Posizione numero 8. Immagine di Sydney Sweeney che spara palline da ping pong.
3: Dai,
1: dove
3: no,
1: lo decidete
3: no,
1: voi.
3: Da
1: si promuove
3: una
1: il ping pong
3: che tiene in mano.
1: Posizione numero 7. Immagine di Sydney Sweeney che si sbatte ripetutamente in faccia a due palle da pallamano.
3: No.
2: Palle da pallamano, che specifico.
1: Due bocce, due qualcosa.
3: Due bocce.
1: Posizione numero 6. Immagine di Sydney Sweeney che viene fatta scivolare con le chiappe sul ghiaccio mentre
3: Dai.
1: Due le passano la scopetta del curling.
2: Che freddo, che bruciature da gelo.
1: Posizione numero 5. Immagine di Sydney Sweeney a quattro zampe con un fantino sulla schiena che la frusta.
3: Ma
1: si
3: no.
1: promuove l'ippica.
3: No.
1: Perché no? Posizione no. numero 4. Immagine di Sydney Sweeney che indica qual è la buca a un giocatore di golf.
3: Dai,
1: si promuove lo sport.
3: È là.
1: Posizione
3: là
1: numero 3. Immagine di Sydney Sweeney che per promuovere gli sport invernali si spalma della neve in faccia.
3: Ma cosa?
1: È comunque è una possibilità.
3: No.
1: Posizione numero 2. Immagine di Sydney Sweeney che per promuovere la briscola sportiva. Per promuovere la
2: briscola
1: sportiva. Sta a 4 di bastoni.
3: Dai.
1: È comunque una possibilità. E alla posizione numero 1 della classifica delle 11 cose che sono mancate, opportunità mancate allo spot delle scommesse sportive con Sydney
2: sì.
1: Sweeney c'è. Anche se ho paura, quella che diranno gli ascoltatori
3: no,
1: al 347-342-5220.
5: Non voglio più cultura, voglio solo canzoni.

0: Secondo me il numero uno potrebbe esserci la promozione del ciclismo in stile Fantozzi alla bersagliera.
1: Ecco, sì. Ecco, sì. Ecco.
2: Sempre, anche voi però, che date dietro allo stile elegante di Cicciolante.
1: Ma noi ci adeguiamo a quello che va per la maggiore. Oh, quello spot ha avuto una pubblicità, cioè un successo pazzesco,
2: Sì, vabbè.
1: Se ne sta parlando un sacco, Chiara. Sì. Poi arrivano,
2: purché se ne parli.
1: Poi, esatto,
2: diciamo così,
1: poi arrivano
2: purché
1: i messaggi che ti riprendono. Abbiamo finito. Pagax, è finito il tempo a nostra disposizione.
2: Che si fa?
1: No.
2: Che dobbiamo fare?
1: Peccato, erano arrivati un sacco di messaggi, non abbiamo il tempo per mandarli. Voi direste, potreste mandarli adesso invece di occupare questo spazio. Ma no.
2: Qualcuno
1: no.
2: Dice Sydney Sweeney che fa Irox. Il ricordo no. Della puntata di ieri.
1: No.
2: No,
1: no,
2: meglio
1: no,
2: di no.
1: No, no. Vorremmo chiudere con il messaggio di Gianfilippo. Vai Gian.
3: Oggi mi avete disgustato con questa storia del prendere posizione. Punto.
1: Senti sotto che immagine malinconica.
2: E però allora, ragazzi, io non ho capito, nel senso che è un problema prenderlo o non prenderlo,
1: non
2: perché noi
1: so,
2: non abbiamo preso posizione, non so, aiuto,
1: non
2: che confusione.
1: So. Gianfilippo, noi ti aspettiamo domani per disgusti tutti nuovi, sempre
2: esatto.
1: Qui tra le 19 e le 20, sempre con Agnese in redazione, con Francesco Pagax, Paganelli regia e ovviamente con Chiara Galeazzi
2: e Ciccio Lancia.
1: Noi diamo ora la linea. Che era quel suono? Cos'era quel
2: era
1: suono?
2: Un suono.
1: Ora la linea va all'ottima combriccola di Ciao Belli. Yeah. Ci risentiamo domani. Ciao a tutti. Ciao, ciao.
4: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
10: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
11: Cortiglia, che piano?
10: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: info su Volkswagen.it.
1: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
2: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
3: Respira, sei in Trentino.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Radio DJ consiglia.
6: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su DJ.it e i biglietti su LiveNation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?
7: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Allora Claudione, c'era fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non ho mai. Cosa diciamo?
9: Ma è tipo che siamo io e te?
8: Ovvio.
9: Poi c'è anche la Costi.
10: Ciao ragazzi.
9: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
8: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
9: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
8: E niente, è finito il tempo.
11: Torna Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
11: Una produzione One Podcast.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
13: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
15: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: song could ever say.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Le 20 in punto. DJ!
6: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie, un sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza e un mix di preferenze capolista bloccati. E questo è l'impianto della riforma della legge elettorale approvata oggi dal Senato con 113 sì, 71 no e 2 astenuti. Il provvedimento torna in terza lettura alla Camera, dove sarà decisivo il voto finale a scrutinio segreto previsto per il 25 settembre. Protestano le opposizioni che parlano di legge truffa. L'unico obiettivo della destra è di evitare la sconfitta, accusa il PD. Alta tensione tra NATO e Russia nei cieli del Baltico. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. È probabile che fosse russo, conferma il ministro della difesa Crosetto, che oggi era in visita proprio a Vilnius. Nelle stesse ore una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione sfiorando un elicottero militare danese. Altra azione sospetta in Germania, dove un drone è precipitato nei pressi di una base dell'esercito tedesco. E scontro totale tra Italia e Spagna dopo la decisione di Roma di prorogare per altri 15 giorni lo stop a Schengen. Per il Viminale c'è ancora rischio di infiltrazioni terroristiche in

relazione alla crisi di Ceuta. Provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo. Meloni e Tajani non si stanno comportando da leader europei all'altezza della situazione, accusa il ministro degli esteri spagnolo Albares. Madrid ha esteso per ritorsione fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il Tribunale del Riesame di Torino ha ordinato la custodia cautelare in carcere per il commesso di un mini market indagato per molestie sessuali ai danni di una tredicenne. I giudici hanno accolto l'imputazione

0: seguendo le vecchie procedure. Il tycoon attacca la corte, ha deluso l'America, dice si fa intimidire dai democratici. Torniamo in Italia. Il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni e i leader politici di ogni schieramento hanno partecipato in Campidoglio ai funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. La difesa dei deboli e degli indifesi è sempre stata la sua stella polare, ha detto l'ex presidente del Consiglio Prodi. La capitale del Kenya, Nairobi, ospiterà i mondiali di atletica del 2029 che per la prima volta si svolgeranno in Africa. Nel 2031 la rassegna iridata si terrà in Germania, a Monaco di Baviera. La decisione è stata presa dal Consiglio Mondiale di Atletica a Budapest. Delusione per le altre candidate, Roma e Londra.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Sponsored by
1: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno. Malta. Explore more beauty.
0: Nella mattinata di domani sole su tutta Italia, nubi sparse sulle regioni settentrionali, in giornata tempo in peggioramento sulle regioni settentrionali con l'arrivo delle prime piogge sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina alle 7.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ed Andrea Sessa, buona serata.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: Radio DJ, alza la voce e fai sentire che ci sei con l'angelone e il porchera che ci fa ridere di sicuro anche stasera.
1: Ciao, ciao, ciao. Numero uno.

0: Ciao belli live, siamo sì? ad Oggiono, in Brianza, dove due giorni fa si è registrata una vincita di 223 sì. milioni. Giusto, Conrad?
1: Fortuna, vincita ragazzi. Di 223 milioni!
2: Basta anche la metà,
1: ad Oggiono, a due passi da casa. E lo so cosa state pensando
2: sì,
1: voi.
2: Sì. Beato
1: lui. No, poveraccio. Perché uno di Milano con 223 milioni sparisce.
2: Sparisce,
1: cambia vita, cambia città, cambia nome, cambia banca. Uno di qui non può. Uno di qui se sparisce se ne accorgono. Ho sentito dire in giro.
2: Facile capire chi
1: era in giro fino a ieri. Anche più. Adesso non si vede in giro. Sparito. E quindi lunedì mattina.
2: È pericoloso anche.
1: Alle 6:20 del mattino esce in macchina. Con la stessa macchina. Il pandino, un po' vecchio anche, con la portiera che cingola, deve continuare
2: a cingolare
1: per
2: sempre,
1: almeno perché se
2: per un
1: cambia la macchina
2: così,
1: è finito,
2: no,
1: lo becca.
3: Nella puntata di oggi apriamo un talk su quei pochi eletti che riescono a vincere alla lotteria. In particolare ci soffermeremo sulla comunicazione mediatica insieme al mitico Aluccio.
4: Ma perché quando uno sconosciuto di un paesino sperduto in Italia vince una somma esorbitante di denaro al Superenalotto, io vedo sempre lo stesso servizio da quando sono nato praticamente, cioè che i giornalisti si presentano in questo bar, trovano una tavolata di 40 persone che stanno lì con le trombette, lo spumante, sciavolata mobile, come se avesse vinto loro, intervista un paio di persone che l'hanno presa benissimo questa cosa, sta tutti con i denti cuci, fa sono contento per lui, Marta speriamo che non lo rintraccia. Gli faccio un in bocca al lupo e gli auguro il meglio. Ma arriva la parte più bella quando intervistano lo titolare che dice: secondo me da 20 anni la cosa più assurda che io abbia mai sentito su una televisione.
5: Vuole la mezza.
4: Speriamo che si
5: palesi
4: e che ci dica quantomeno un grazie verbale. Ma perché? Non è che c'hai la sfera dei cristalli e gli dico: guarda, io che te lo 4, lo do a te lo 4, e qui c'è sta 344 milioni di euro. Avete fatto
5: più.
4: Questa contrattazione?
5: No.
4: E allora grazie di che?
5: Va bene.
4: Grazie di che? Di che cosa?
5: No.
3: Ciao. Per l'appuntamento con il lifestyle del martedì sera, ospite della puntata sarà Sofia Mainardi, che guiderà le nostre ascoltatrici alla scoperta dello stile Old Money, una delle tendenze
5: old
3: più
5: money,
3: eleganti e ricercate del momento.
6: Come diventare chic, come diventare stile Old Money?
5: Sì.
6: Vi svelo un segreto,
5: non puoi.
6: E sapete perché? Perché tu potresti anche andare da comprarti tutto il tuo armadio in relazione allo stile di Jane Birkin piuttosto che di della principessa Diana, ok?
5: Mitica?
6: Se vuoi avere lo stile chic piuttosto che lo stile Old Money. Il problema è che se la tua personalità non trasmette Old Money, o comunque non hai una personalità chic, diciamo, tu puoi vestirti come vuoi, ma non risulterai chic. Risulterai cheap.
7: Se anche tu sei una ragazza old money e vuoi raccontarci il tuo outfit, oppure vuoi semplicemente richiedere un brano che poi Roberto Ferrari te lo canta dal vivo, salva questo numero. A vincere la serata di ieri è stata lei.
8: Scusate, ma ciao belli, in diretta? Cioè,
5: siamo
8: se io
5: qua.
8: Chiedessi adesso al DJ Angelo di farmi il robot, me lo farebbe?
9: Anche salvare.
2: Sei pronto?
9: 344-037-00 5-0.
7: E per lo spazio del martedì dedicato alla crescita personale saremo con Perelli e Mike, due esperti con i quali analizzeremo i nuovi scenari professionali e, soprattutto, vi insegneremo ad allenare il vostro intuito per riconoscere e cogliere al volo quelle opportunità uniche che possono dare una svolta decisiva alla carriera.
10: L'altro giorno al lavoro è arrivato il mio capo, il Lamborghini. Che io ho detto: wow, che auto incredibile. Lui ti va a due sgasate, wow. Mi ha guardato e mi ha detto: se lavori duro e ti impegni tanto, l'anno prossimo mi compro il modello nuovo.

0: Annie Lennox, gli Eurythmics con Sweet Dreams dal 1983 su Radio
1: Wow!
2: Le 20:14. Siamo già a metà settembre ormai, sì. Sono tutti rientrati dalle vacanze.
3: Quasi, direi, quasi.
2: Per cui andiamo dal nostro amico Steven Lane, che in qualità di attore dovrebbe aver ricominciato ad andare sul set.
4: Sì, ragazzi, mi sentite?
0: Oh, eccolo quanto qua. Tempo! Steven ciao Steven! Ciao.
4: Sono Steven Lane, sono l'attore a luci rosse, sì. Sono in macchina che sto andando sul set del mio nuovo film.
3: Ah, caspita!
4: Che si intitola Pompa nelle casse. lo so, io lo so. Che voi col lavoro altrui, il lavoro altrui fate risatine, cosine, così, ma questa è la storia di un DJ che ha una storia d'amore con la moglie del proprietario della discoteca.
3: Okay. Un intrigo lì c'è.
4: Quindi la sera pompa nelle casse della discoteca.
3: Ah, okay.
4: E poi anche
3: un'altra cosa.
4: C'è un doppio riferimento anche a casa della signora Katia Fagiani, che è interpretata da Giustina Liprandi.
2: Giustina Liprandi
4: è l'attrice hard più pagata d'Italia.
2: Non la conosciamo.
4: Giustina Liprandi guadagna 30.000 euro a scena. C'è poco da così da fare i fenomeni.
3: Sono tanti soldi.
4: No, sono tantissimi. Guarda, io Roberto non te lo dico due volte perché sennò ti trucchi da Giustina Liprandi. Allora, il manager di Giustina Liprandi è Gino Cigliuti, è molto intransigente, vuole i soldi in anticipo, vuole i soldi anche per rifare il take. Dice Angelo, hai fretta che guardi l'orologio.

0: Cazzo, io non lo so, uno sta parlando in serenità con questo qua che guarda
1: non
0: l'orologio. Ma tanto, tanto sempre fino alle 9 sei in onda, eh. Non è che hai bisogno di. Cioè, alle 9 finite, arrivano i drogati dopo. Allora, io sto studiando a memoria la parte parlata, perché se sbaglio il produttore mi ha messo la penale e a metà scena la devo pagare io che mi scalano i soldi. Voi pensate, i due scemetti lì che parlano alla radio, e dici: vabbè, il mondo del cinema è tutto rose e fiori. E invece no, niente.
2: Chi è?
0: Un attimo, è lei. Pronto?
3: Attrice. Ciao Steven, sono Elvia, la truccatrice per il film Pompa nelle casse. Sì. Se ti va bene per il tuo look, pensavo ad una cosa un po' trasandata.
0: Sì. Grazie Elvia, il look va bene, sono un po' teso perché questo film ha molto testo parlato, non è previsto il gobo, né gobo elettronico né gobo cartaceo, per cui devo imparare tutto a memoria. Né?
3: Sì, lo so, e mi raccomando, perché non so se lo sai, ma lavori con Justin Aliprandi. Che è un'attrice che esige compenso pieno anche per rifare le scene.
0: Per piacere, Elvia, magari se non me lo ricordi, io so, scusami, c'è gente che ride in sottofondo su due miei amici di Milano. Allora, per favore, anche voi due, per piacere. E qui aggiungiamo tensione a tensione. Scusami, Elvia. Allora, sono già in paranoia da stamattina.
3: Dai, se vuoi ti aiuto a ripetere la parte. Dimmi qual è la scena dove sei più sicuro che ho qual copione.
0: Allora, la scena 14, quella dove entro in casa dopo la serata, trovo la signora Katia Fagiani sul divano che guarda la televisione.
3: Dai, facciamola. Io leggo le parti di Katia Fagiani e tu fai il tuo personaggio, che è il DJ Gianfi Merinci. Okay. Allora, parto io, ti leggo la parte di Katia Fagiani. Ciao Gianfi, cosa ci fai qui in casa? Lo sai che mio marito ha il sonno leggero?
0: Signora Fagiani, ho appena finito la serata qui sotto in discoteca. Volevo solo farle un saluto e devo confidarle che dopo quel bacio nei bagni del locale mi son preso una sbandata per lei.
3: Va bene Gianfi, tirati giù i pantaloni, ma parla sottovoce che mi metto Roberto e sono leggero. A proposito, hai letto il libro che ti ho consigliato?
0: Sì, l'ho letto, signora Fagiani.
2: Secondo me neanche la prima pagina.
0: Certo, Delitto e Castigo di Dostoevskij, l'ho trovato profondo, forse un po' troppo per me.
3: E dimmi Gianfi, qual è la parte del libro che ti è piaciuta di più?
0: Fermati un attimo, cazzo, non me lo ricordo. Devo leggerlo il copione. Aspetta che lo prendo nello zaino.
2: È un po' tardi forse.
0: Vabbè, dai.
2: Sta provando, dai.
3: Sì, ma comunque direi che sei preparato. Magari questa adesso leggitela da solo. Io ho da truccare gli altri attori. Ci vediamo tra poco sul set.
2: Parte andava bene.
0: Elvia, sei un'amica, grazie. Ciao, ci vediamo dopo. Ciao. Pronto, DJ Angelo? Ferrari, vi ho sentito ridacchiare mentre eravate in attesa. Allora, io stavo ripassando il copione, la famigerata scena 14, che è quella che mi ricordo meno. Ferrari, te come sei messo in memoria?
4: Lascia perdere.
0: È dura, memorizzare è un lavoraccio. Dicono che il cervello è muscolo, è un muscolo, però io questo muscolo ce l'ho flaccido proprio. Vabbè,
4: l'importante è che hai l'altro posto.
0: Bravo Roberto. Questa mi è piaciuta, questa. Vabbè, ma Roby, tu non avresti problema perché Delitto e Castigo di Dostoevskij lo sai a memoria. Ragazzi, comunque vi devo salutare che sono arrivato sui 7.
2: Va bene.
0: Vi saluto, ciao.
4: Possiamo
0: ragazzi
4: assistere un pezzettino, no?
0: Sì, vabbè, stai lì, vi metto in pausa, dai.
4: Grazie.
5: Ciao Steven, benvenuto Justin Aliprandi è già sul set. Giriamo la scena 14, che è la più difficile.
2: Ecco, subito.
5: Poi le altre hanno poco dialogo.
0: Sì, bene, boss. La 14 l'ho appena ripassata al telefono con la truccatrice. Dai.
5: Allora, tutti pronti? Che giriamo la scena 14.
0: Dai.
5: Attori pronti? Pompa nelle casse. Scena 14. Motore e azione.
6: Ciao, Gianfi. Cosa ci fai qui in casa? Lo sai che mio marito ha sonno leggero?
0: Signora Fagiani, io ho appena finito la serata qua sotto in discoteca. Volevo farle un saluto. Stop un attimo, mi sono dimenticato il pezzo.
2: No!
0: Posso dare un'occhiata al foglio?
5: No, motore, stop! No. Rifacciamo! Justin, sei d'accordo?
6: Guardate, per me possiamo anche rifarla, ma mia gente poi la conta come scena completa, per cui la voglio pagata.
0: Vabbè, scusate, chiedo allora. No, allora chiedo scusa

0: chiedo scusa a tutti, ce li metto io. Ah, questa okay, volta la metà ce la metto io. Riprendiamo, dai.
1: Adesso la sa, vai.
2: Va bene, io metto in conto buscine fatte. Quanto con una terza?
3: Vai.
2: Ciao Gianfi, cosa ci fai qui in casa? Non stai che mio marito sta andando a casa.
0: Signora Vergani.
2: Ferma, anche queste da rifare. Io sono la signora Fagiani, ah, non Vergani.
0: Ragazzi, mi dovete scusare. Devo andare a casa perché è mancato mio zio Nando. Mi è arrivato adesso un messaggio sul cellulare. Ci vediamo domani, scusa, che magari la studio meglio. Devo scappare. Ciao.
4: A Natale in tutti i cinema, luci rosse, arriva forse, pompa forse, nelle casse. Forse. Giustina Aliprandi, la torbida storia di un disc jockey che ha una liaison segreta con la moglie del proprietario della discoteca dove si esibisce. Pompa nelle casse è il primo capolavoro hard dove la protagonista è la musica dance oltre al c***o e alla c***a. Pompa nelle casse è un film hard con Giustina Aliprandi e tanti altri attori. A Natale vieni al cinema a vedere Giustina Aliprandi nella vasca da bagno.
3: Va bene.
0: Scusate, Boy of Fast, ma neanche il nome del trailer mi avete messo. Come tanti altri attori.

0: Fabri Fibra con Antidroga su Radio DJ.
1: Questa sera Emma dovrebbe essere live perché ho visto gente che ci andava.
0: Ah, bene.
1: La grande energia dei nostri amici da casa alle 20:26.

0: Siamo tutti coloro come il nostro Ricky Paternò che sono in giro a fare aperitivo.
1: E' ancora a dormire, Ricky. Ma che stai dicendo?
0: Per chi questa sera
1: è già con le ciabatte.
0: Sta davanti alla TV con i ciabattoni, arriva la guida by Cinzio.
1: Vai.
2: Ecco i programmi di questa sera.
0: Ciao Cinzio.
2: 15
0: Ciao.
2: Settembre. Su Rai 1 c'è il commissario Montalbano.
1: Titolo dell'episodio.
2: Il ladro onesto.
0: Il ladro onesto.
2: La trama. In attesa del trasferimento a Genova, sì, per stare più vicino a Livia, la fidanzata con cui si è riappacificato,
0: sì,
2: Montalbano si reca in un locale per scambi di coppia e si fa frustare da Elena,
1: ma non ci
2: suo marito Giacomo.
1: Ma va.
2: Nel frattempo assume anche qualche sostanza stupefacente e viene fermato ad un posto di blocco.
1: Ma grazie al commissario,
2: la passerà liscia. Su Rete 4 andrà in onda dalla parte degli animali.
0: Ah, bello, dalla parte degli animali.
2: Con protagonisti,
0: sì,
2: i nostri amici animali.
1: Io c'ho un gattino.
2: In questo episodio Milo Infante di Rete 4 porta il suo cane a lavare in una tolettatura cani.
1: Ci sta.
2: E litiga con il negoziante.
0: Perché?
2: Dopo essersi accorto che al suo cane manca la medaglietta d'oro. Chi avrà rubato la medaglietta al cane di Milo Infante? Lo sapremo questa la sera su Rete 4. E da non perdere anche la scazzottata tra Milo e Pino Canestri, il titolare della tolettatura.
0: Litigato.
2: Su canale 5 andrà in onda Super Karaoke.
0: Michel Uziker,
1: quello è bello.
0: Venti su canale 5 dalla nostra Michelle.
2: Edizione dello show Canterino, condotto da Michelle Uziker.
0: Grande.
1: Ciao Michelle.
2: Con la partecipazione di tanti amati ospiti.
1: Certo.
2: Su Flash TV questa sera andrà in onda Indagini e ad alta quota.
0: Bello,
1: quello mi piace.
2: Un fatto accaduto pochi giorni fa.
0: Vabbè, sentiamolo, dai, sentiamo.
3: Un assistente di volo della British Airways, 41 anni, è stato protagonista di un grave episodio avvenuto durante una traversata transatlantica da San Francisco a Londra Heathrow, in seguito al quale è stato condannato e successivamente licenziato. Dopo la partenza del volo, l'uomo avrebbe riferito ai colleghi di soffrire di crampi allo stomaco, assicurando però di essere in grado di svolgere il servizio. Poco dopo il decollo si è chiuso in bagno e, una volta uscito, è apparso completamente nudo senza rendersi conto della propria
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
7: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
9: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo, back it good.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: My Movies presenta.
6: Joe, ti ricordi di Pineok?
7: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
6: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
5: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
8: Che sta succedendo?
7: È una cosa da pazzi!
5: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
9: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
6: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
8: Anche io.
5: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
13: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
15: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: dicendo che dopo c'è Found Love.
1: Ah, ok, dopo. Questa qui invece era Miley. Prima.
0: Di chi?
1: Base Persuaded. Miley. Dovrebbe essere Miley Cyrus. Dovrebbe essere.
0: Perché ha litigato,
1: litigato col
0: papà? Sai cosa ha detto il papà di Miley Cyrus?
2: Che con quello che c'è penso a peggiorire.
3: Più che se fa, a peggiorire andiamo, figlio mio.
0: Ciao, qualche amico ciao. Da casa.
4: Vai. Ciao belli, ciao. Anch'io sono old money, cioè sì. Campo ancora coi soldi che mi ha regalato mia nonna alla comunione.
0: Bravo, benissimo, bravo. Benvenuto a prima.
1: È dura.
5: Ciao Mimmo.
0: Ciao. Ed ora andiamo, non riesco a spegnere, ed ora andiamo
1: basta staccare.
0: Sull'isola della tentazione, quella certo. Di Canale 5.
1: Temptation Island.
0: E poi ci facciamo un giro ad X Factor per vivere un leggero momento di imbarazzo.
1: Sì.
0: E poi andiamo su Trip Club, un portale che offre assistenza a chi si droga consapevolmente.
1: Ma hai capito? Vabbè, no. Ciao.

0: da Temptation Island e poi il confronto sulle amanti. Vai, da X Factor, gli uccelli di Irama. Da Tabù Podcast, l'escort che ama il suo lavoro. Da Trip Club, consigli per drogarsi consapevolmente. Da Albertino Everyday, J-Ax e la passione per il bricolage.
1: Anche DJ
0: Gen,
1: fa bricolare.
0: A Temptation Island e poi va in scena il confronto tra Christian e l'ex fidanzata Soraya, che lo accusa di aver avuto numerose amanti durante la loro relazione.
2: Ah, hai capito. Non va bene, ragazzi.
3: Ha ragione Soraya. Signora è una signora grande e lui l'aveva notata perché andava a fare aperitivo con un'amica che successivamente poi ho scoperto che si è visto con questa amica sua, di questa donna.
4: Christian?
3: Sì.
4: Io?
3: Sì, con questa,
4: ci sono visto.
3: Con questa signora, che è amica di lei, mi ha detto.
4: Quindi con la signora e con l'amica?
3: Sì, e diciamo l'amica era un pochino sulle sue e non gli dava corda perché lui era stato con l'amica. Cioè, mi hai ammesso che sei andato con delle donne.
4: Delle donne?
1: Ho delle donne?
3: Mi hai detto 5-6.
4: No.
2: No.
3: Dice di
2: no.
4: Io ho detto 5-6, Soraya.
2: 5-6.
4: Ma cosa stai dicendo? Ma io ti ho detto 5-6.
1: Va bene, 5-6 ci sta.
0: A X Factor, Paola si informa sui due pappagalli di Irama. Sì. E dalla semplice curiosità nasce una conversazione che ben presto si trasforma in un susseguirsi di allusioni e doppi sensi.
2: Vai.
5: Irama ha due pappagalli molto
4: due pappagalli.
5: Belli, vero?
2: Sì.
5: Cosa avevate capito?
2: Certo,
4: parliamo di cenerino. E l'altro invece è malesiano, è un cacatua, sono più grossi, un po' più timidi.
5: Sono più grosso.
4: È un uccello più grosso.
5: Il cacatua è un uccello più grosso.
2: Beh, dell'altro
5: ci stiamo impantanando. Cioè, se tu dici delle parole,
4: dici due parole, ci devi
5: ripetere. E quindi
4: è la prima cosa,
5: quelle che dici tu le impara tu.
4: Le impara in un secondo poi. Mi fa fare delle figuracce quando entro in casa le persone.
5: Voglio venire a casa tua.
4: No, è bellissimo. Vieni a casa mia che ti mostro i miei uccelli.
2: Ce l'abbiamo fatta.
0: A Tabù Podcast viene intervistata un escort che racconta con soddisfazione la propria esperienza professionale,
2: perché
0: consigliarla a chi fosse interessato a intraprendere lo stesso percorso.
2: Si sa,
6: dai. È normale fare la escort?
7: Io lo definisco il mio lavoro.

0: lavoro più naturale e normale del mondo. Definito il lavoro più antico del mondo, ma il più naturale del mondo. Quindi sì, sì, sì.
1: Quindi lo consiglieresti anche come lavoro?
0: Allora, legalmente no.
2: Vabbè, in Svizzera
0: bisogna
2: si
0: avere
2: può
0: l'attitudine,
2: fare, per
0: anche un buon carattere, attenzioni verso
2: legale,
0: se stessi e verso il cliente.
3: Comunque, il nostro Daniele è sempre giù in Svizzera.
0: Un'etica, nel preservare te stesso, ma anche
2: adesso
0: il cliente.
2: Finisce,
0: comunque
2: va
0: sì.
4: Il canale web Trip Club propone consigli e suggerimenti per assumere sostanze stupefacenti, cercando di ridurne i rischi e massimizzarne gli effetti.
5: Quando mischi sostanze tra di loro, il loro effetto non si somma, si moltiplica. Infatti molte persone pensano, ah, non è nessun problema se prendo un po' di questo, un po' di quello. Ma devi ricordarti che quando si parla di sostanze, uno più uno non fa due, fa tre. Ed esempi molto classici di mix che vanno a potenziarsi sono ad esempio l'alcol con l'MDMA, con l'MDMA in generale e con gli stimolanti. Infatti il corpo lavora di più. Insomma, la regola è semplice, se mischi abbassa le dosi. E soprattutto non pensare mai, sto prendendo poco, non importa. Anche perché non conosci la purezza delle nuove sostanze che stai assumendo. E tu lo sapevi?
6: Lasciate stare, ragazzi, lasciate stare.
4: Ai microfoni di Albertino Everyday, J-Ax racconta la sua recente passione per il bricolage, nata dopo una visita in ferramenta insieme a DJ Jed.
6: Insieme facciamo il bricolage.
7: Però anche una parte di Ax che molti non conoscono è molto interessante, perché oggi Ax ci ha raccontato della sua passione per il bricolage.
8: Allora, in realtà è successo quest'estate è venuta la tromba d'aria, dove c'ho la casa in campagna, e mi ha piegato il fermo delle persiane, no? Ho chiamato il fabbro e gli ho detto, dove le hai presi sti fermi qua, che vado a prendermi e me li cambio da solo. E c'era Jed, DJ Jed, lì ospite nella mia casa in campagna. Io dico, Jed, dai, vieni con me che devo andare in ferramenta. Entriamo in ferramenta, Jed, scopro dopo 40 anni che lo conosco che la ferramenta è il suo habitat naturale. Se riesce a distanza di 100 metri a beccare il fermo che mi serviva a me, mentre io vado a prendere il fermo,
6: vero,
8: e vengo riconosciuto un po' dai clienti, un po' da chi lavora in ferramenta, Jed si mette a parlare da tecnico con il tipo della ferramenta e praticamente compro sti fermi, facciamo le foto, anche Jed viene riconosciuto. Il giorno dopo esce sul giornale locale, J-Ax va alla ferramenta. Poi nell'articolo c'era scritto accompagnato dal suo artigiano di fiducia.
6: Screccia con trapano.

0: 90 Double D
1: con la frustatina Found Love su Radio DJ.
2: L'annunciano meglio i nostri ascoltatori, guarda.
3: Found Love, yeah. Insomma, questa qui me la ricordo perché era la colonna sonora del Cine Panettone Vacanze di Natale 91.
2: Che bravo, bravo, bravo. C'è un vocale per il nostro Daniele in regia.
4: Sì. Ciao belli, dalla le escort Germania. Anche in Germania sono legali. In Germania sono legali anche i bordelli.
2: Ah, ok.
4: I bordelli non costano neanche tanto.
2: Sì.
4: Diteglielo al vostro collega che può venire su in Germania.
5: Forte sti viaggio belli 3440370050. Forte sti viaggio belli.
2: Molti nostri amici da casa si sono lamentati per l'interruzione su Indagine d'Alta Quota.
1: Certo.
2: Rimandiamo l'appuntamento con la ruota della fortuna a domani. E torniamo in volo.
6: Un assistente di volo della British Airways, 41 anni, è stato protagonista di un grave episodio avvenuto durante una traversata transatlantica da San Francisco a Londra Heathrow, in seguito al quale è stato condannato e successivamente licenziato.
1: Beh, direi il minimo.
6: Dopo la partenza del volo, l'uomo avrebbe riferito ai colleghi di soffrire di crampi allo stomaco, assicurando però di essere in grado di svolgere il servizio. Poco dopo il decollo si è chiuso in bagno e, una volta uscito, è apparso completamente nudo, senza rendersi conto della propria condizione. Secondo le testimonianze raccolte a bordo, il 41enne appariva pallido, sudato e instabile, con pupille dilatate e difficoltà di parlare. Non era in grado di rispondere a domande basilari come l'anno in corso o l'identità del presidente degli Stati Uniti, mostrando un evidente stato di alterazione. L'equipaggio, con l'intervento del comandante, ha provveduto a isolare l'uomo in un'area della cabina di prima classe, dove gli sono state fornite acqua e assistenza, anche con la richiesta di un medico a bordo. Il volo è poi proseguito regolarmente fino all'atterraggio. Dopo l'arrivo i paramedici hanno preso in carico il membro dell'equipaggio e lo hanno trasportato in ospedale. Gli esami successivi hanno rilevato la presenza di metanfetamina nel sangue. L'uomo è stato licenziato in tronco e condannato a 6 mesi di carcere con sospensione della pena per 80

0: agitare Coca-Cola, però state attenti quando aprite il tappo, poi
1: è vero, lo esplode.
0: Non neanche a mettere una caramellina.
1: Tutto vestito barbello.
0: Ancora.
1: 20:54. Abbiamo trovato con Daniele un amico tra gli ascoltatori che probabilmente era sul volo. Era sul volo di prima.
2: Okay. Sono le tenebre! Sorge ciao belli! Con DJ Angelo e Ferrari! Allora,

0: fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Perché? Perché?
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
13: Ecco perché.

0: Non fartela scappare!
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: 99, 99, non è possibile!
2: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso!
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò
6: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
10: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
11: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
12: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
11: Suzuki.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono le 21.
2: Va tutto alla grande.
3: DJ! Hey, what? Nella puntata precedente.
0: È giusto secondo voi che un ristorante non permetta l'ingresso a bambini che hanno meno di 7 anni?
4: Io penso che il ristorante dovrebbe avere tutte recensioni negative.
0: Cioè la recensione negativa non è da fare al ristorante, ma a ai
5: ai genitori.
0: No?
6: Finalmente c'è Seward.

0: Ah, che musica piacevole in questa radio che si chiama
1: Radio DJ.
0: Siamo a metà settembre, non è un allarme questo qua, però insomma, settembre la prima parte quantomeno è volata un po'. Sì, sull'onda del fine estate in un certo senso, settimana prossima, attenzione. Il pezzo che hai appena ascoltato si chiama Steel. Karol G con Bruno Mars.
2: Ciao,
0: 21 e 4 minuti. Breve giro di cosa hai fatto oggi, lo chiedo a me stesso, risponde me stesso, è un programma un po' egocentrico questo qua. Anzi no, facciamo che rispondete tutti tranne me. Tu cosa hai fatto?
3: Ma tutti insieme una volta.
0: Tu oggi sei riuscita a fare quella cucuncuncin?
3: Prego. Non ho capito. Mi sta prendendo in giro. Sì. Ti aspetta che io dica e lui risponde
0: no,
3: qualcosa.
0: Non l'avrei mai fatto, però c'è questo creator che fa questo tipo di
4: con le macchine.
0: Bellissimo.
3: I don't know.
0: Cosa hai fatto oggi? Dai, a campione allora, oggi sceglia il notaio, sceglie Kendrick Lamar. Una cosa che hai fatto oggi, vai.
3: Allora, molto telefonato, ho letto un libro.
0: Perfetto, e da qui si parte.
5: La serata è appena iniziata.
6: Stay tuned, we'll be right back.
7: Turn the radio on.
8: Radio DJ.
9: One nation, one station.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone.
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Have fun with King Marrakesh. Dal 18 settembre disponibile in esclusiva su Disney Plus.
17: Riproduco 6 watts sulla
18: radio.
19: Radio DJ.
20: Radio DJ. Radio.
0: Are you ready to jump?

0: che vi prendete cura.
1: L'unico che gli ha chiesto.
0: L'unico che mi ha chiesto, ma anche tra tutti i miei pareri. Vabbè, voi zero, proprio
1: no,
0: zero. A Phil mi ha chiesto. Ah, vedi.
1: No. Però vedi. Non commento.
0: Cioè, nemmeno i parenti mi hanno chiesto.
1: Vabbè, dai, ormai.
0: Vabbè.
1: Comunque, lo muovi.
0: Lo muovo, sì, sì, molto, sì, molto meglio. State ascoltando un programma che si chiama.
2: Sei qua.
0: Gente che ha un conto in sospeso con l'adolescenza. Perché poi alla fine questo è. Infatti, non riesco a staccarmici dall'adolescenza.
1: Sì, figurati, io l'infanzia.
0: Ah, tu sei.
1: Io il nido proprio.
0: È proprio.
1: Sì.
0: Ma facciamo un rapido viaggio nella nostra adolescenza.
1: Nei meandri dell'adolescenza.
0: Ancora di più in quella degli ascoltatori. Sarebbe
1: sì.
0: bello fare oggi, no? Entriamo nel. Facciamo Giaggia.
3: Giaggia sì. la
0: fanno. Rapido viaggio. Nella tua adolescenza, cioè, tipo ai tempi della scuola, come
1: sì.
0: eri? In tre parole.
1: Allora, suonavo il basso, bellissimo. Molto sport e teatro.
0: Ah, figo.
1: Sì.
0: Non lo sapevamo, siamo, vedi che scopriamo cose anche di noi stessi che non
1: è
0: sapevamo.
1: Vero,
0: figurati
1: vero.
0: Quello che potremmo scoprire delle adolescenze degli ascoltatori, sia quelli che sono adolescenti oggi e sia il ricordo, cioè un rapido viaggio nell'adolescenza di chi ci sta ascoltando.
1: Sì.
0: Io timido, hip hop nel mio mondo completamente.
1: Ma cosa facevi? Dacci qualche.
0: Suonavo anch'io un periodo, tipo la tastiera, non il piano. Poi ricordo di essere stato un adolescente ribelle in casa, ma un tranquillone fuori. Questo
1: wow.
0: posso fare un coming out da questo punto di vista. Forse allora tutti gli adolescenti siamo così. Cioè, siamo stati.
1: No, io tranquilla in casa, tranquilla fuori, tranquilla mentre dormivo, tranquilla sempre.
0: Tranquilla sempre.
2: 347-342-5220.
0: Che adolescente eri tu che ci stai ascoltando?
4: DJ Wad.
0: Chissà Maria che adolescente era. Disse il poeta: ogni adolescenza coincide con la guerra. Quella interna e purtroppo anche quella esterna.
5: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Check This Out. Se ci state sentivedendo sul canale 69 o sul canale YouTube di Radio DJ, ci sono delle immagini molto belle della strada di Via Massena. Se passate, forse vi vedete.
1: Sì.
0: Certo che uno che si ascolta da Agrigento dice mo che arrivo, no? Da Agrigento, vi saluto tutti.
2: Facciamo una festa.
0: Yes, facciamo una festa con la versione originale di questo pezzo, preso dall'artista inglese H, che è un pezzo del 1979 di Anita Ward. Quanti erano adolescenti nel 79?
1: Anche mia mamma. E mia mamma è del 72, quindi no, era ancora bambina.
0: Era un infante.
3: Mia mamma entrava nell'adolescenza.
0: Eh già, la vostra adolescenza in tre parole.
4: Ciao Ad. Ciao. Allora, riassumerei così: frustrato, escluso, permaloso.
0: Adolescenza difficile. Abbiamo anche una partecipante, una celebrity che partecipa a questa nostra challenge di oggi, cioè la Ginger, che ci dice com'era la sua adolescenza in tre parole. Vai, sentiamo.
5: Simpatica, bella da morire, fashion e una pippa negli sport. Come adesso.
0: Cioè, non è cambiato niente, vede, anche lei ha un conto in sospeso con l'adolescenza. Siamo così, siamo eterni adolescenti. Questo messaggio dice: giocavo a calcio, ascoltavo Radio DJ e sognavo di stare con una ragazza, ma non avevo il coraggio di dichiararmi. Avevo il motorino, cioè ricorda anche il motorino come simbolo della sua adolescenza. Dicevamo, l'adolescenza coincide ovviamente con la scuola.
1: Sì.
0: E oggi il ministro dell'istruzione Val di Taranto,
1: sì,
0: dove sarò il 3 di ottobre per il Red Bull 64 Buzz Live, Val di Tara ha droppato.
1: Arriva la circolare.
0: La circolare con le nuove regole della scuola. Le dico al volo e poi dichiaro aperto il televoto.
1: Sì.
0: Basta compiti, quelli sì, assegnati a casa, assegnati dai professori sul registro elettronico in tarda serata.
1: Sì, soprattutto se sono per il giorno dopo.
0: Sì.
1: Che mi dai compiti alle 8 e domani mattina alle 8
0: questo
1: li vuoi pronti.
0: Per evitare l'ansia chiaramente degli studenti che alle 8 scoprono di dover fare un compito,
1: sì,
0: ma anche quella dei genitori di avere il registro elettronico 24 sì, ore su 24 connesso.
1: Diritto
0: per
1: alla disconnessione.
0: Ok, sentiamo gli ascoltatori cosa ne pensano. E l'altra regola, a quanto pare, è basta verifiche nello stesso giorno.
1: Beh,
0: di più materie
1: insieme nello stesso giorno, spalmate nella settimana.
0: Alleluia. Dichiaro aperto il televoto. 347 342 5220. Cosa pensate di queste regole scolastiche che poi coincidono anche con l'adolescenza?
6: Ciao Ad.
0: Ciao.
6: Che fai stasera?
0: E stasera penso a che nome dare ad un sogno. Tu che nome dai a un sogno?
7: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'hai?

0: oh oh.
1: Gang.
0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh.
2: Comunque bella
0: quando
2: però.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
3: Quanto è bello a volte rovinare le canzoni con i nostri suoni. Così, così. Ma poi Ernia è un brother. Canzone che si chiama Dedica, che comunque c'entra anche molto con l'adolescenza, no? Sì. Perché l'adolescenza, per esempio, di chi viveva un certo periodo delle dediche radiofoniche era sì. Ti dedico
4: ma
3: una
4: le
3: canzone.
4: Dediche sul diario,
3: le dediche sul diario, scuola, le dediche certo. Nei bagni della scuola, certo. Per esempio. Che adolescenti eravate?
5: Buonasera Wad.
3: Ciao.
5: Io da adolescente mi sentivo bruttina, mi sentivo troppo magra, invece da grande ho scoperto che mi hanno confidato molte persone che conoscevo, molti ragazzini che conoscevo, che mi venivano appresso, venivano proprio davanti a casa mia per vedermi, per guardarmi.
3: Capito.
5: È stata una bella soddisfazione.
3: Questo però è anche un bel messaggio per chi è adolescente, ci sta ascoltando e magari si vede brutto, non si accetta, vede solo i propri difetti, che poi vedi, funziona così.
4: Anche i non adolescenti, anche se siete oltre l'adolescente.
3: Noi eterni adolescenti, certo. Ovviamente con quella cosa.
4: Certo.
3: Là. Ciao. Allora, commentiamo con gli ascoltatori queste nuove regole scolastiche del Ministero dell'Istruzione. Francesco dice: penso semplicemente che sia iniziata la campagna elettorale per le prossime politiche. Lui è di Vasto, ti saluto, amico mio.
4: Un abbraccio.
3: Penso anche che sia, può essere che sia così, ma va bene, comunque
4: no,
3: una cosa
4: entrerà
3: positiva.
4: già attiva cioè questa
3: però
4: settimana.
3: Però sai che l'anno prossimo si vota e quindi gli dice si iniziano ad accontentare.
5: Sì. La prima opzione, odio che è successo spesso e volentieri a mia figlia che frequenta le superiori. In tarda serata mettono i compiti per il giorno dopo. Li odio.
3: Fare i compiti
4: anche per i genitori.
3: Avere i compiti all'ultimo così ti crea anche l'ansia, tipo controlliamo che non si sa mai.
6: Certo. A proposito delle verifiche nello stesso giorno, vi fu una volta che su 5 ore di scuola, in cui erano le seguenti: matematica, fisica, latino, storia e filosofia, c'erano 5 possibili pali, come noi li chiamiamo, per interrogazioni.
3: I pali.
6: Almeno per la mia persona. Io ho risolto quel giorno facendo che ho convinto tutta la classe a fare, come si dice da noi a Catania, a Calia, quindi ad assentarci in massa tutti quanti.
3: Perfetto, assenza di massa. Occhio a Laura perché dice: ma perché non fare più verifiche lo stesso giorno? La vita alla fine non è anche questo, e come va.
4: Una studentessa abituata a un altro diciamo periodo. Io per esempio ho vissuto la via di mezzo di quello che diceva l'ascoltatore prima, di quello che diceva Laura, cioè avevamo più verifiche allo stesso giorno, però c'era il trick delle interrogazioni programmate, quindi il fatto che il professore accettasse volontari, noi ci organizzavamo fra di noi e ognuno aveva le cose.
3: Che bello tornando. Non tornassi a scuola, torni un
4: io
3: giorno
4: domani.
3: Fai un giorno a scuola.
4: Io subito, cioè, tornerei subito a studiare.
3: Cioè tipo, anche ne so, che un giorno al mese si torna a scuola, in cambio però puoi avere solo 100 euro in banca.
4: No vabbè, che ne so, puoi tornare a scuola tutti i mesi e ti vale come pensione, che ne so.
3: Questo era bellissimo.
4: Così lo farei. Ecco.
3: Fermi tutti.

0: poi c'era la musica.
1: One Gang Show.
0: Robert Miles. Era il 1996. Canzone al retrogusto di adolescenza per molti, gli adolescenti degli anni 90 che magari tornavano a casa da scuola ascoltando la radio, Robert Miles o il video su MTV. Quindi adolescenza, scuola e anche, stiamo commentando con gli ascoltatori, queste nuove proposte del ministro Valditara.
2: Dottor Valditara.
0: Sì, sì.
3: Io ero timidissimo.
0: Timido.
2: No.
3: Timido da non riuscire ad aprire la bocca fino a 14, 15, 16 anni.
0: Ok.
3: Veramente crescendo mi sono reso conto di quante cose non ho detto, ma anche cose stupide, piccole, cose grandi, importanti, niente. E infatti sono diventato un adulto logorroico.
0: Cioè, vedi, le sta dicendo, certo, tutti adesso. Solo che quando sei adolescente non capisci
2: niente.
0: Cioè, non ti vedi dall'esterno. Ah, poi no, cresci, ma... diventi adulto e ti osservi e ti guardi indietro e dici: cavolo, potevo parlare di più. Oppure vedi, piacevo a tutti.
2: Vabbè, non è mai tardi per cominciare.
0: No, certo.
4: Il mio settembrino, sì, amico, settembrino. Sei
0: grande amico mio. Occhio, perché a settembre, nello specifico domani.
5: Attenzione, uno scherzetto.
0: La von der Leyen, oggi stiamo sulla linea sottile tra adolescenza e politica e scuola. Sì. La von der Leyen annuncerà una proposta alla commissione, che c'entra

0: Proprio con l'adolescenza.
1: Ci tengo a dire che andrà firmata giovedì, eh.
0: Ah, ok, mi raccomando, ragazzi. So. Tra gli 11 e i 14 anni, quindi pieno periodo preadolescenziale, adolescenziale.
1: Sì. Le medie.
0: C'è chi arriva fino a 9 ore al giorno davanti ad uno schermo. Quindi questo è un po' il topic, cioè lo stare davanti ad un telefono, sostanzialmente. Sì. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, un adolescente su 10 mostra un uso problematico dei social media con sintomi assimilabile alla dipendenza. Occhio, perché non c'è soltanto il rischio mentale, ma anche problemi fisici. Per esempio la miopia, che è in fortissima crescita e che tra l'altro potrebbe riguardare metà della popolazione mondiale entro il 2050. Sì. E io già però ne faccio parte, tra l'altro. Ma tra i giovani europei quella quota potrebbe essere raggiunta già nel 2035, che comunque tra meno di 10 anni saremo tutti miopi, la metà del mondo miope. Ci vedremo tutti un po' così sfocati.
1: Tu sei... vedo bene.
0: Proposte della von der Leyen, sì, che è quello che andrà a fare, e sentiamo poi gli ascoltatori cosa ne pensano. Tra i meccanismi di tutela dei minori, il Parlamento propone il divieto di notifiche da parte dei social media, quindi sì, non la persona, l'utente, né
1: e neanche il genitore dell'adolescente.
0: Esatto, ma proprio Facebook, Instagram, TikTok, che sui profili di chi ha, immagino, sotto i 15-16 anni, sì, disattiva per legge in tutta Europa, quindi non che ogni Stato ha una sua interpretazione.
1: Tutti uguali.
0: Questo è quello che abbiamo capito noi leggendo e sicuramente potremo avere.
1: Temo sia giusto.
0: Quindi disattivazione delle notifiche negli orari scolastici, il divieto di accesso nelle ore notturne e l'obbligo di sottoporre l'accesso al controllo dei genitori per i più piccoli. Dichiaro aperto il televoto. Ed è già il secondo oggi,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Oggi è un tripudio di televoti.
0: Sì. Che cosa ne pensate? Se è giusto proprio imporlo per legge, ok? Cioè che uno le notifiche non ce l'ha. Non
1: Instagram deve sottostare.
0: Sì. Che è il modello australiano, si sono ispirati al modello australiano. Wow, Olivia Dean.

0: canzone è molto piacevole, soprattutto ascoltata bam bam bam.
1: No, perché poverina?
0: No, cosa hai capito? Cioè, voglio lanciare questa nuova tendenza di sfocare le frasi sul finale. Perché siamo già miopi anche nel parlato. Anche questo è un po' il concetto.
2: Si sfoca anche
3: sì, siete un bel gruppo e mi piacete un sacco. Vi faccio tanti complimenti.
0: Grazie.
3: Ciao.
0: Mi aspettavo e temevo
1: so
0: un
1: cute.
0: Ma. Siete un bel gruppo, ma invece grazie, grazie mille. Da adolescente, dice un messaggio, leggevo e scrivevo dediche sulla Smemo.
1: Beh, un grande classico.
0: Che lo devo dire?
1: Ah no, dillo, ci
0: dai,
1: sta, non
0: no,
1: lo sa
0: dai,
1: nessuno.
0: Dillo,
1: no,
0: l'ho detto una volta.
1: È uscita la smemoranda di quest'anno.
0: Eh sì, e che c'è,
1: un certo
0: c'è,
1: punto...
0: c'è una mia foto all'interno e anche una...
4: Lo vuole dire lui, vedi?
1: Sì.
4: Non ce la fa a non dirlo.
0: Perché
4: devi
0: tu come avresti
4: lui.
0: Detto?
1: No, dico, c'è un inserto dove c'è un tuo racconto.
0: Sì,
1: un tuo,
0: chiamiamola poesia.
1: Una poesia, un approfondimento.
5: Vabbè. Beh, per i bimbi più piccoli sarebbe la normalità. Ma ci sono molti genitori che pur di togliersi i figli rompiballe gli mettono in mano un telefono.
0: Occhio però, perché in questa proposta che arriva in Europa, dall'Europa, per l'Europa, la grande novità è che viene richiesto, verrà richiesto il divieto direttamente alle aziende, alle
1: sì, cioè
0: big
1: per
0: tech.
1: Farla più semplice, se questa cosa passa, l'obbligo sarà per Instagram che non ti potrà mandare delle notifiche negli orari scolastici e di notte.
0: Esatto.
1: Cioè se
0: quindi...
1: tu che hai sei un profilo di un 14enne
0: sì.
1: e alle 2 di notte non riesci a dormire e apri Instagram non va.
0: Esatto, e non lo decide il genitore, la scuola o lo Stato, il governo, ma direttamente la piattaforma. E comunque
6: bella bro.
7: Ci sta proprio bene Radio DJ, super freshness bro, ti voglio bene, un abbraccione.
8: Bella la Radio DJ, gang.
9: Radio DJ, bitch.
0: Arriva su Disney Plus King Marrakesh, il primo docufilm che ripercorre la carriera di Marrakesh con la direzione di Pippo Mezzapesa. Un intreccio tra la dimensione artistica e personale dell'artista, un racconto che tocca gli aspetti più intimi della sua quotidianità, dei rapporti con amici e collaboratori, i riconoscimenti, le canzoni e anche l'amore. King Marrakesh, il docufilm dedicato al re assoluto del rap italiano, è stato il miglior debutto cinematografico per un docufilm musicale dal 2024.
10: King Marrakesh, dal 18 settembre disponibile in esclusiva su Disney Plus.
11: Radio DJ One Nation One
12: Station. Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
14: Papà!
13: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
17: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
18: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
19: Respira, sei in Trentino.

0: il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Say what?
8: Oh, lele, sembra radio DJ. Oh.
9: Qual è la cosa migliore che ti è successa oggi?
10: È stato lasciare mio figlio disabile alla sua prima festa di 18 anni da solo.
9: Say what? Dici qual è la cosa migliore che ti è successa oggi al 347-342-5220. Ogni giorno ne scopriamo una.
11: Ciao, Watt! Come funziona la vita?
12: Hi, how are you, Watt? How are you doing?

0: delle sue hit precedenti, tipo Starry Night, no? E c'era un po' di scetticismo. E invece risentiamo il momento in cui dicevamo proprio questo. È appena uscita questa nuova canzone di Peggy Gou. Chissà se Peggy Gou riuscirà a ripetere il successo di Starry
1: Night. Ma non sarà facile.
0: E invece oggi possiamo dire che è riuscita. Cioè, è una canzone che è grande successo, canzone simbolo anche di quest'estate 2026. Sarà 2026 estate ancora per molto poco.
2: Guarda, fantastico. Cioè? Ma puoi leggerlo tutto, vedi? Non è tanto una manfrina, la verità. Peccato che non ci scrivessi tu allora sulla Smemo. Se no, vabbè, la compravo ancora più felice, la prendevo.
0: Mi piace che è un messaggio letto col sorriso, un po' così. Tipo, oggi sono le 21:43.
1: Oddio, possiamo fare un intervento tutto così?
0: Tutto parlato, tutto dentato. Con i denti proprio in vista. Se ci, sta, se ci state sentendo, è una bellissima cosa.
1: Ma qualcosa
0: con
1: i denti?
0: Ho messo cosa?
1: Ah, qualcosa con i denti?
0: Io ho qualcosa.
1: No, io.
0: Sì,
1: ho qualcosa.
0: Sì.
1: Veramente.
3: Ciao, Italia.
0: Subito chiudi.
1: No, te lo direi subito.
0: Allora,
1: no,
0: siccome. No, siccome.
1: Sì,
0: ci sei?
1: Siccome, certo.
0: Come abbiamo parlato di adolescenza, scuola, il ministro e la nuova circolare che arriverà, certo, nei prossimi giorni. La von der Leyen, la Commissione europea, con le regole che dovrebbero imporre alle società, a Instagram,
1: alle
0: a TikTok, alle big tech. A parte che, anche soltanto rivedendo gli argomenti che abbiamo trattato fino ad ora, veda lei. Cioè,
1: infatti.
0: Se volete parliamo.
1: Trovate in un'altra.
0: Sì, esatto, parliamo di mutande. Ma gli altri di cosa parlano? Altre radio, di cosa parlano?
3: Ehi, baby.
1: Un po' frizzante naturale.
0: È sempre quella. Kendrick Lamar alla lavagna.
1: Eccomi.
0: Allora, abbiamo per completare, questo sì, è un programma di informazione.
1: Faccia ridere così, certo.
0: Senti, però ce lo dici dopo.
1: Ma dai,
0: il titolo qual è? Qual è il titolo?
1: È uscito il rapporto OxePisa 2025,
0: allora,
1: che è stato pubblicato nel 2025.
0: Ora immagino gli ascoltatori incollati alla radio per sapere di questo rapporto.
1: Allora, dopo, quando rientreremo,
0: sì,
1: ti dirò come vanno.
0: Perché stiamo uscendo?
1: No, usciamo un attimo, poi rientriamo a prendere,
0: okay,
1: una boccata d'aria. Ti dirò come vanno gli studenti in media, le materie.
0: Oggi.
1: Sì.
0: Ah,
1: è
0: interessante.
1: Una fotografia degli studenti contemporanei.
0: Molto, molto interessante. Cosa so?

0: Se vuoi te la canto tutta così, eh?
1: Sì, sarebbe un piacere.
0: Non vedevi l'ora?
1: Ero qua apposta, è diverso.
0: Come in un quadro di Goya.
2: Tutto alla grande.
0: Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Oggi proprio a due passi da dove siamo noi c'è questo grande graffito, sì, che è stato utilizzato per annunciare l'album di Fabri Fibra e Neffa assieme. Poi chiaramente

0: ovviamente il tutto ha girato tanto sui social, ma noi siamo Radio DJ e Fabri Fibra e Neffa avevano annunciato sul palco del Party Like a DJ durante la serata dedicata a 1212 di questo album.
1: È vero, assieme. Io c'ero, eh.
0: Comunque i primi della classe del rap italiano, certo. Sicuramente. Kendrick Lamarta alla lavagna. Prego, il rapporto PISA spiegato a mia zia di Altamura in poco tempo.
1: Allora, vengono fatti in tutti i paesi europei dei test sugli studenti e ci sono delle macro aree. La prima è la lettura e a quanto pare, contrariamente a quello che si dice che i giovani non leggono, in Italia l'Italia si colloca sopra la media, quindi ha un punteggio superiore rispetto agli altri paesi, per esempio come la Francia, che è più bassa.
0: Lettura di piacere parliamo, giusto?
1: No, di lettura io credo si riferiscono proprio alla comprensione del testo, quanto uno legge, quanto uno capisce.
0: Quindi a lettura stiamo forte.
1: A lettura stiamo forte.
0: Ok.
1: C'è la scienza e la matematica e siamo perfettamente
0: la scienza.
1: In linea. la media OCSE, quindi la media europea, sì, è di 482 punti, noi siamo 483. Quindi stiamo,
0: perfetto.
1: Diciamo,
0: e poi
1: bene.
0: Sai un altro settore in cui noi siamo ancora fortissimi in Italia? Quello della dance. Dance.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. You play back.

0: Yes, italiani bravi, italiani brava gente, diceva The President. E brava gente, a quanto pare, tranne il 18%.
1: Sì, allora noi nelle materie diciamo che andiamo bene. Ci sono altri fattori, uno di questi all'interno di questo test è la percezione della scuola. Il 18% dei quindicenni italiani, che è l'età su cui sono stati fatti questi test, vede la scuola come una perdita di tempo.
0: Qui mi sento, guarda, vorrei fare un po' quello che può sembrare un bacchettone.
1: Sì.
0: Però no. Cioè, no. Non è una perdita di tempo.
1: Beh, però diciamo che l'82% crede ancora nel valore della scuola.
0: Esatto.
1: Che è una bella...
0: Cerchiamo di convincere quel 18% sì. Che la scuola non è proprio una perdita di tempo, anzi.
1: Studiare ti apre la mente.
0: Lo studio, la cultura, chiaramente la disciplina, la struttura mentale, le amicizie. Tu sei a scuola, dicevo, ma guarda oggi, ieri mentre studiavo ho scoperto questo pezzo del 97.
2: Wow.
0: L'ho scoperto ascoltando la radio. E che radio?
3: Radio di DJ.
0: Yo! Jay-Z. C'era anche Foxy Brown. Titolo? Always Be My Sunshine.

0: per il nuovo spot di
1: Jay-Z con Foxy Brown, canzone incredibile che poi aveva diversi campionamenti all'interno, tipo Alexander O'Neill Sunshine del 1987 e non solo. Sono le 21:54 minuti, Jay-Z è in tour in Europa, è stato a Parigi. Dell'Italia non ne vuole sapere.
2: No.
1: Occhio, perché Jay-Z è entrato nella top 3 degli artisti che potrebbero suonare nel prossimo halftime show del Super Bowl.
2: Ci starebbe, dai.
1: Ci starebbe, anche perché lui lo organizza e in questo caso è proprio lui se la canta e lui se la suona.
2: Certo.
1: Gli altri due chi sono? Vi state chiedendo tutti quanti a casa.
2: Beh, nell'ultima mezz'ora però abbiamo parlato d'altro.
3: Sì, sì.
1: Gli altri sono Justin Bieber e Harry Styles.
4: Ci vogliamo dare una sveglia.
1: Ne puoi scegliere uno.
2: Harry Styles.
3: Anche io Harry Styles.
1: Oh, ma Justin?
2: Ma Justin,
1: ma poi un inglese
2: ha fatto il Coachella quest'anno, dai.
1: Ah, dici
4: un po',
1: giocatevelo,
4: dai.
1: Ok. Però
2: il prossimo Coachella glielo daranno a Dua Lipa, perché adesso dicono che lo daranno a lei.
1: Ah.
2: Justin Bieber l'ha fatto l'anno scorso.
1: Vorrei sapere il tuo dicono in che cosa.
2: Ho le mie fonti,
1: le
2: amici
1: fonti.
2: Dappertutto.
1: Va bene, intanto vi saluto, salutiamo anche Marco e Ghisio per la regia,
2: certo,
1: video DJ TV canale 69 ogni sera dalle 20:30, quindi mezz'ora prima della diretta radiofonica con il pre-show e poi live fino alle 22.
5: Avete sentito?
1: Ciao.
6: Radio DJ.
7: You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
6: Say What?
4: Radio DJ.
8: One Nation. One station.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
15: Niente.
14: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,03%.

0: 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
3: Cortilia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 22 in punto.

0: storia che sta dietro a questa canzone, perché è una storia di gratitudine. Sicuramente dice: ma io questa melodia l'ho già sentita, l'avete sentita 25 anni fa dalla stessa Michelle Branch con Santana. Il debito di gratitudine è nei confronti di Greg Alexander. E chi è Greg Alexander? You Get What You Give, New Radicals, ok? Sì. Per questo che questa nuova canzone non ci sono le chitarre di Santana, ma c'è il pop molto molto raffinato di Greg Alexander e di You Get What You Give, New Radicals. Molto, molto,
1: cioè,
0: bello.
1: La versione, diciamo, 2026.
0: Sì, sì, complicato, troppo da DJ.
1: No, perché? No. Ma poi è bello parlare di musica.
0: Molto, guarda, per me, guardi, mi invidi a nozze.
1: Ma certo che sì, certo che sì.
0: Era Michelle Branch con New Radicals, The Game of Love. La puntata è quella di martedì 15 settembre. Salutiamo il nostro amico Say What, inizia di notte.

0: Bella questa idea del cerchio che si chiude, ti è piaciuto, no? Cioè Greg Alexander con Michelle Branch tornano a fare il disco, lui l'aveva portata al successo. Non hai mai avuto la sensazione nella vita che un cerchio si chiudesse, un'epoca, un'era?
1: Unico, tante volte.
0: Ariete Cancro, Bilancia Capricorno lo dicono che questo è il periodo, queste lune, queste cose, vedi che infatti tutti e due non dormiamo. Questo, Gianluca, è il
1: momento
0: di cambiamento, che qualcosa si chiude, qualcosa si riapre, ma non è necessariamente negativo.
1: Anzi, speriamo di no, speriamo
0: così
1: di no.
0: Dicono.
1: No, il cerchio si chiude sì, ma siamo, cioè, quando hai qualche anno in più, insomma, sono del 76, quindi ne ho 50, hai anche tanti cerchi aperti.
0: Io al momento ho un cerchio alla testa.
1: Ti vedo, Nico,
0: stanotte...
1: ti vedo con un occhio
0: sì,
1: che è un po' più chiuso
0: sì,
1: dal dolore di testa.
0: Dal mal di testa.
1: Però io ti
0: sì,
1: posso dare una compressa se vuoi.
0: Però io volevo salutare Vilma, straordinaria Vilma, che è la zia della...
1: Oh, la signora Vilma!
0: Signora Vilma!
1: Signora, buonasera!
0: Non so se ci sta ascoltando in questo momento.
1: Non importa.
0: Ma Eleonora le ha detto, guarda che c'è Nicola, ultimamente ha qualche difficoltà a dormire. Che poi se tu parli con un esperto di disturbi del sonno, dormire 5 ore non è non dormire.
1: Non è disturbo, lo so.
0: Cos'è non dormire?
1: Non dormire è proprio che non dormi per tante notti, ma dormi
0: sì,
1: tipo mezz'ora.
0: Esatto.
1: Ricordo sempre che conosco una persona che ha rinunciato al sonno. Cioè lei dorme poco durante le ore del giorno, ma la notte basta. Cioè dice, a un certo punto non dormivo, tutti i rimedi di questo mondo, dottori, medicine, cose, melatonina, eccetera eccetera, io mi sono arresa e ho vissuto, ho risettato la mia vita in un altro modo. Che poi questo possa far male alla salute, non lo so, però questa persona vive così. Ma invece la zia Milma, Nico, aveva qualche suggerimento buono per noi?
0: Molto bella, perché i rimedi,
1: che bello la zia Milma,
0: il rimedio farmacologico è anche qual è quello, il non farmacologico,
1: è la melatonina.
0: Sì, esatto. No, non mi viene, c'è una parola per dire, ma il mal
2: omeopatico.
0: Oh, bravo,
1: omeopatico,
0: bello,
1: certo.
0: Tito, ti adoro. Benvenuto Tito.
1: Ma ciao Tito, è tornato. Vedevo un bel ragazzo qua dietro.
0: E non solo un'ottima regia, ma mi ha imbeccato anche la parola che mi sfuggiva.
1: Come attento.
0: I rimedi omeopatici e i rimedi farmacologici li abbiamo provati tutti.
1: Uh-huh.
0: E allora Vilma dice: fagli recitare le preghiere alle 19 sul canale 28, c'è la Santa Messa. Tutti i giorni o al mattino alle 8:30 sul canale 28. Sarebbe...
1: Allora, alla zia Vilma, mi permetto di chiamarla zia ovviamente, con tutto il rispetto
0: ne
1: di questo
0: sarà
1: mondo,
0: molto contento.
1: Dico che quella messa io già la sento, ma dal muro a fianco.
0: Come?
1: Perché nel mio palazzo, la mia vicina di casa, la signora Bonazzini, una signora strepitosa di 93 anni, ovviamente a quell'età
0: bello,
1: si alza un po' più il volume,
0: si alza il volume,
1: e la signora sente la messa due volte al giorno e quella messa anche dentro casa mia. Per cui se non accendo io è già accesa.
0: Invece sai cosa sentono le mie vicine nelle ultime settimane?

0: uno che a un certo punto grida, senti Scusate, non è per parlare dello spettacolo a Valenza venerdì prossimo ore 21, gratuito per tutti a Valenza, vi aspetto al Teatro Sociale. Non è per parlare di quello. Ma i miei vicini di casa sentono ogni tanto un pazzo che urla «È fatta!» Sto provando una delle parti.
1: Sì, è fatta!
0: Così. E io dico, i vicini che ti sentono, dico, questo è scemo. Cioè non si sente niente, niente, niente all'improvviso. Perché leggo, no? Cioè leggo, studio, imparo, uno spettacolo. La mia voce è fatta, è uno che ti sente, si spaventa,
1: vabbè, finché dice fatta, cioè,
0: che è una cosa così,
1: cioè, tutto sommato si può immaginare anche qualcosa di bello, ma cioè, finché dici questo va bene.
0: Quindi tu senti la messa dalla vicina, le mie vicine sentono è fatta che grido, vabbè,
1: beh, sì. Allora,
0: questa sera, da attenti osservatori della realtà, Gianluca, della società, noi da anni ci è sfuggito un fenomeno.
1: Purtroppo può capitare.
0: No way.
1: Ah.
0: No way.
1: No, Nicole,
0: non essere cattivo, perché c'è tanta gente, nel senso, noi accendiamo un riflettore sul no way, ok? Che è diventato di moda, adesso ne parliamo bene, è proprio sviluppato.
1: No, ti volevo solo dire che non ce lo siamo persi.
0: Ti volevo solo
1: L'abbiamo portato a sperdere, che è diverso.
0: Purtroppo è molto più diffuso di quanto.
1: Lo so.
0: E noi, da osservatori della realtà, quelli che vogliono parlare della società e del costume, stranamente non ne abbiamo mai parlato. No way. Ma com'è successo? Marco, secondo me la tua età, la tua generazione, trentenni, così.
1: Anche di più, anche di più, Nico.
0: Tutto al femminile è tutto un no way, no way.
1: Tutto,
0: no way.
1: Tutto al femminile.
0: Allora, Gianluca non sarà cattivo, neanche.
1: No,
0: io.
1: No, non c'è niente da essere.
0: Osservatori
1: cattivi
0: della realtà.
1: Sì,
0: però, se dite no way, un pochino.
1: Andate a fanculo.
0: No, no!

0: cari Vitellos, ma che bello questo inizio con i New Radicals e poi High and Dry. Complimenti, grazie.
1: Grazie a te, grazie a te. Hai visto Gianluca parlare anche di musica e soprattutto farla ascoltare, alla fine paga. Alle 22.14 a di notte siamo in diretta con i Vitiello dalle 22 alle 24. Ci potete scrivere al 347-342-5223.
2: E se non ci scrivete, oh, no way.
1: No way.
2: Adesso voglio dire solo questo.
1: Voglio sentire se ci sono un po' di messaggi di New Way. No, New Way.
3: Vitiello.
1: No
3: way. Ce l'ho io la soluzione per l'insonnia. Fatevi una canna, ecco. E ma vedete che dormite molto bene. Sancho, più naturale di così.
1: Allora, ci ho pensato.
2: C'ho quella
1: pensato.
2: Legale, sì. C'è tante persone, sì, facendo quella legale e anche quella illegale.
1: Ma guarda che tu, quando vedi che mille rimedi non funzionano, tu a quella cosa là, sì, ci pensi. Non dico a scopo terapeutico. Sì, terapeutico, sì, perché hai bisogno di dormire. Si ha bisogno di dormire. Tra l'altro, facciamo un'anticipazione. Credo che il primo di ottobre, sì, verrà trovato. Trovarci uno tra i migliori specialisti nei disturbi del sonno a livello mondiale. Luigi Ferini Strambi si chiama, è un neurologo di fama internazionale, quindi ne parleremo e stiamo parlando seriamente, perché verrà a trovarci e starà con noi. Io sai che non lo
2: porto ospite d'onore mia mamma quella sera.
1: Io non lo lascio andare via, mi attacco alla gamba del professor Strambi, cioè alla sua gamba, se non mi dà un rimedio per dormire più di 6 ore a notte.
2: Siamo tanti ad avere questo problema.
1: No way, no way fa parte del lessico che io e alcuni amici usiamo dal 2000, quando durante il Gods of Metal di Monza nel 2000 i Method of Man, la band di Tommy Lee fu presa a sassate durante la performance, vabbè, roba di metallo pesante, sì, va bene, lo dicono no way, quindi probabilmente tra i primi in Italia. Ce ne siamo accorti noi che vogliamo fare gli osservatori della realtà, no? Ti cade il telefono nel water, no way. Ti arriva la bolletta, no way. Ti dicono che Sanremo dura di nuovo 5 serate. Che chissà palle. Se Stefano De Bartini invita quello, invita quell'altro. No,
2: no way.
1: Way. E lo dicono tutti con un accento tipo Milano Marittima. Non è che lo dicono. No,
2: però
1: way.
2: Non si dice, Nico, anche quando. Come per dire, di qua non si passa, no? Perché, cioè, letteralmente, sì, perché io ho sentito dirlo certe volte per cose di lavoro anche a Roberta con le sue colleghe. Ovviamente a me mi fa schifo.
1: Diverse
2: lo dico
1: declinazioni.
2: E loro però lo dicono quando non passi, capito? Sta roba non te la faccio passare.
1: Anche. Cioè... Ma viene usato per davvero? Viene usato per ma dai, non ci credo, no way, cioè viene usato per tutto, che poi sia corretto, no
2: certo, perché è una declinazione diciamo troppo lontana anche da una traduzione diciamo letterale. Dopodiché, ripeto, io l'ho sentito usare spesso qua anche a Milano, però sempre in questa accezione non passi, capito? Cioè no way, non passi, non c'è possibilità.
1: E sono stato a un matrimonio sabato, dovevi venire anche tu, ma eri impegnato.
2: Ciao.
1: Ragazza molto simpatica, che tra l'altro a cui piacerebbe molto fare la radio, ogni finale di frase era un no way.
2: Ecco perché non la
1: il
2: fa.
1: Il primo consiglio sarebbe stato quello: non dire no way.
2: Cioè, no way no.
1: No, molto simile, l'ho anche invitata con il suo, con il suo fidanzato.
2: Ma no way no.
1: A proposito, mi lego alla cosa che vorremmo introdurre nella prossima mezz'ora. Era chiaro nei discorsi di questa coppia che lei attendesse da lui la proposta d'amore. Ed essendo lei molto esuberante, decisamente più di lui, no? Le coppie alla fine si compensano, no? C'è uno che è molto esuberante, l'altro meno, magari sono in due esuberanti, allora a quel punto si scontrano. Nel caso di questa coppia, purtroppo mi sfuggono i nomi, nel caso di questa coppia lei lo era molto, ma mi sembrava in attesa, dai discorsi che faceva, di una proposta di matrimonio che non arrivava, che tardava ad arrivare.
2: Sì.
1: Parlando con una wedding planner, la wedding planner di Flavio e Cristina, lei diceva: ma guarda che noi organizziamo

0: abbiamo anche le proposte di matrimonio.
1: Sì.
0: E da qua che è nato il discorso, ho detto le proposte di matrimonio. Cioè, quella cosa che ti inginocchi, che ultimamente è diventata sempre più coreografica.
1: Sì, la fanno pure al concerto dei Jovanotti.
0: Esatto.
1: Quando lui canta qualche canzone bella, più ispirata delle tante, ovviamente d'amore, cioè Lorenzo mette, fa le storie su Instagram, ho visto che più di una coppia, diciamo, il ragazzo ha fatto la proposta durante diciamo una canzone.
0: Esatto.
1: E ci sono tutti gli amici pronti pronti a fare il video e a immortalare quel momento lì. Mentre attorno a te ci sono migliaia di persone.
0: Comunque, io lei ho visto così, la ragazza del No Way, e che aspettava la proposta, l'ho vista così esuberante. E le ho detto: scusami, però tu che sei così intraprendente, esuberante e moderna, fagliela tu la proposta. Cazzo, è un'idea. Però, essendo una pronta di favella, la prima cosa che mi ha risposto mi ha detto: però, nonostante tutto, un po' di tradizione vorrei rispettarla, quindi con l'uomo che si inginocchia, l'anello, eccetera.
1: Vuoi la tradizione? No way!
0: No way!

0: bella vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita, no way. Fra gli americani di Rozzano, no way, che poi magari scopriamo che in Inghilterra no way lo usano solo nei film per adolescenti americani, magari inglesi, o nei licei,
2: o non lo usano,
1: o magari il londinese, vero, magari non lo usano,
2: non lo usano, no, no, forse non,
1: o meglio,
2: non
1: chissà, vero, se a Londra magari c'è la a faccio cazzo,
2: sì,
1: per esempio,
2: no, oppure si usava molti anni fa, no? Per esempio da noi tanti anni fa, per dire che un ragazzo era bello, una cosa era bella, e quello è togo.
1: Ma togo da dove arriva?
2: Togo non lo so, perché io so i biscotti togo, no?
1: Anche io
2: togo, sì. Cioè, dico, però ci sono alcune cose che dello slang, anche no way è uno slang, no? Anche se comunque arriva dal, sì, dall'inglese, sì, ovviamente, sì, e la traduzione ce l'abbiamo. Ci sono però alcune parole nello slang che hanno un tempo. Cioè, magari adesso da noi si usa no way, ma uno di Londra dice, ah, no way, e lo usavamo
1: magari
2: 15 anni
1: magari
2: fa.
1: C'è uno slang in Italia, che, in Inghilterra, che è una parola italiana.
2: Sì,
1: che
2: certo, a faccio cazzo,
1: ma,
2: per esempio.
1: A faccio cazzo, o mamma mia, mamma mia, secondo, sì, me, mamma mia, sì, qualcuno lo dice, però non credo come slang così diffuso,
2: no,
1: come,
2: no, no, qualcuno che conosce un po'

0: italiano.
1: Come Milano sto,
0: no
1: cazzo,
0: way.
1: Sto cazzo di no way. Dal no way siamo passati alle proposte di matrimonio. Tra poco sentiremo Alessandra, che lo fa di professione, non solo wedding planner ma organizza proposte di matrimonio, mentre chi come Elena quella proposta la attende da tanti anni.
2: Ciao, io sono 13 anni che aspetto e niente, sta proposta non arriva, quindi è già dagli ultimi 3 concerti che siamo stati io e l'uomo che ho scritto in privato ai vari artisti di, insomma, di coinvolgerlo, no? E di fare qualcosa di carino,
1: no,
2: ma
1: non ci credo.
2: Niente, ho scritto su Messenger ma non mi hanno risposto nessuno dei 3, quindi non è destino, non è destino.
1: Elena,
2: abbraccio, Elena da Trieste.
1: Grazie Elena, per curiosità, chi sono i 3 artisti ai quali hai scritto? Perché se lo scrivi a Lorenzo, secondo me accetta.
0: Infatti.
1: Ma non è tanto l'artista che deve accettare, ma è il tuo compagno che dopo sì. 13 anni, se sta proposta non l'ha fatta, probabilmente. Poi magari ti ama, sì. Sicuramente ti ama come... Io figurati che Giallo, adesso non posso, sto tranquillo perché Leonora non ascolta, ho dovuto prendere un teatro a Valenza il 18 per finisco lo spettacolo e mi inginocchio.
0: No, ma dai, veramente? No, veramente o stai scherzando? No, perché lui so se stai scherzando.
1: È una battuta che facevo questa sera a tavola.
0: Ah.
1: Dicevo, se faccio la cazzata... Tu di sì davanti alla gente, fammi fare la figura di merda. Tu di sì, poi parliamo in privato.
0: Okay.
1: Però non mi fare quella lì che se ne va, capito?
0: No, sarebbe un po' brutto, Nicola, sarebbe un po' brutto. No, però
1: mi piace stuzzicarla perché avendo già sbagliato non vorrebbe risbagliare.
0: Sì.
1: No, però niente di tutto questo. Niente.
0: No, poteva pure essere, anche una cosa bella.
1: Sì, sì.
0: Ma invece a proposito di artisti, che parlavamo di Lorenzo, oltre al fatto che la gente durante i concerti di Lorenzo chiede alla fidanzata... vuoi sposare eccetera eccetera, forse quest'anno non l'ha fatto in questo tour qua, ma in quello precedente addirittura lui sposava,
1: sì
0: cioè lui officiava le nozze, fantastico.
1: Molto bene. Sì. Tu l'hai mai fatto?
0: No, ho fatto 5 volte il testimone di nozze.
1: Allora, sabato scorso al matrimonio di Flavio e Cristina,
0: sì.
1: Mister e Mrs. Vertical,
0: i nostri amici
1: tour, a Torino, mi ha fatto molto piacere, mi ha fatto commuovere un'ondata veramente come una montagna russa di sensazioni. Il caro Luca Orsini, ci tengo,
0: nostro carissimo amico,
1: che ha sposato i due ed è stato molto bravo.

0: Brian Ferry, Don't Stop the Dance su Radio DJ. Allora tra poco sentiamo Alessandra, organizzatrice di eventi. Tra questi eventi non solo matrimoni ma anche proposte di matrimonio, perché bisogna farle sempre più plateali a quanto pare, no? Cioè questo è il trend, i social
1: per qualcuno,
0: questo...
1: sì,
0: esatto.
2: Mia moglie mi ha fregato.
0: Tua moglie ti ha fregato?
2: Un giorno eravamo sul divano, un sabato sera, finisce il film, da fidanzati, e mi dice: Maurizio, ma noi due prima o poi, cioè, ci sposeremo? E io ingenuamente: amore, sì, certo, cioè, ci mancherebbe. L'indomani, domenica, a pranzo ai suoi, sto per dare una forchettata alla pasta, mamma, papà, ci sposiamo!
0: Ha fatto lei!
1: Che bravo, però!
0: Va bene, ciao! Sentiamo Cristina.
3: No, Nicola, queste cose non si fanno!
0: No, ma non lo faccio!
3: Non si fanno!
0: Ma non lo voglio fare!
3: Lo so che hai detto che stavi scherzando, sì, però sì. Queste proposte plateali che praticamente costringono l'altro alla risposta non si devono fare,
0: no,
3: mai!
0: Ma certo,
3: mai,
0: i social...
3: Mai!
0: Grazie, Cristina! Anche i social insegnano questo, che tante volte chi ha fatto la proposta plateale è finito gabbato. Invece testimonianza che i telefonini ci ascoltano. Abbiamo fatto l'intervento sul No Way, okay, lamentandocene un po', cioè a me sinceramente non mi dà nessun fastidio.
1: No, ma noi qua dobbiamo fare il cazzeggio, esatto. A noi non ci dà fastidio molto meno di quello che diciamo.
0: Per la serie i telefonini ci ascoltano e ormai non c'è nessun
1: purtroppo
0: dubbio.
1: Quello sì.
0: Mi esce un bel ragazzo con una bella maglietta No Way e la scritta: il bottone acquista ora. Cioè proprio un attimo, capito?
1: Cioè che potevi comprare la maglietta con la scritta No Way.
0: Non volevo rovinare adesso l'impresa che produce le maglie, adesso che abbiamo sputtanato il No Way, no?
1: No, magari il nostro intervento invece serve ad incrementare le vendite.
0: Beh, ce lo auguriamo, se possiamo aiutare.
1: Assolutamente, no. Assolutamente.
0: Va bene, a tra poco, restate con noi.
4: Di notte su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
11: Radio DJ.

0: Senti che bella, Charlie Sheer, Cat Burns. Questa bella Shazam.
1: Ma sai che una, l'atmosfera proprio di un altro tempo,
0: un altro tempo.
1: Sembra
0: sì, sì, sì,
1: un brano di molti anni fa. Infatti sono andato a vedere, ho detto, ma che è sta roba?
0: Vedi,
1: qua
0: ti tira per l'orecchio.
1: Sì,
0: ti tira
1: che anni è? Invece è un pezzo che è uscito adesso. Small Talks.
0: Small
1: bello,
0: Talks
1: bello, mi piace anche il titolo.
0: Assolutamente. È lo stesso Small Talks che faremo con Alessandra, che poi, siccome avrà molte cose da dire, non saranno tanto small queste chiacchierate, ma probabilmente si protrarranno. Perché io l'altro giorno, sarò solo io, ma perché ultimamente esco poco, non lo sapevo, e la cosa mi ha lasciato di stucco. Le agenzie matrimoniali, quelle che una volta ti trovavano il pasticcere, il fotografo, la location, il pergolato con le luci, adesso hanno aggiunto un servizio nuovo, cioè ti organizzano anche la proposta di matrimonio.
1: Ciao Ale, buonasera.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao,
2: come state?
0: Bene, molto bene.
1: Ale, una wedding planner, sì. E appunto, una volta organizzavano solo matrimoni, mo si portano avanti, anzi indietro, perché organizzano anche la proposta di matrimonio, non solo il matrimonio.
0: Ma quante ne hai fatte fino adesso, Ale?
2: Allora, adesso una decina, non tantissime, però stanno andando sempre di più, perché come dicevate prima, anche il mondo dei social, dell'Instagram,
0: certo,
2: del far vedere, quindi si presta un po', e poi anche perché ci chiedono proprio aiuto.
0: Certo.
2: Vengono da noi a chiederci cosa, come faccio, come organizzo, che cosa secondo te devo prenotare, e anche per coordinare un po' quel giorno, quel momento.
0: Come
2: no?
0: Si chiama la tua agenzia? Che anche un nome mi avevi detto. Io ho incontrato Alessandra al matrimonio di nostri amici
1: Di Flavio e di Cristina.
0: Tra l'altro ti faccio i complimenti per come l'avete organizzato. Ti rendi conto che c'è proprio una regia, Gianluca. Non c'è un momento.
1: Ho visto le foto e anche i video,
0: sì,
1: è stato
0: sì,
1: molto bello.
0: Io adesso da tanto che non andavo a un matrimonio, quello organizzato da Alessandra era particolarmente bello. Ti accorgi che non c'è mai un momento morto. Cioè l'invitato che vive il matrimonio come una rottura di scatole. Se vai ad un matrimonio ben organizzato come quello dei nostri amici, ti accorgi che non c'è mai un attimo in cui ti annoi o cade. Io ci sono andato da solo perché Eleonora lavorava, tu non c'eri, e quindi sono andato da solo, eppure non è calata la noia neanche per un attimo. Ma torniamo alle nostre
1: Bravale. Senti,
0: Fabulove è l'agenzia,
1: okay,
0: la tua agenzia.
1: Okay.
2: Fabulove, sì.
1: Senti Ale, ci racconti di qualche proposta di matrimonio che hai organizzato, che magari è più

0: più carina da raccontare alla radio?
1: Guarda, ne abbiamo avute di delle più disparate. Prima di tutto noi siamo di Torino, ma le organizziamo in tutta Italia.
0: Bene.
1: E in realtà tutto è iniziato, la prima proposta di matrimonio, così per caso, un amico di una, cioè il fidanzato della mia amica, venuto da noi, da me, da Desiree, la mia socia, dicendo: noi andiamo in vacanza all'Elba. Okay. Vorrei fare la proposta, fare qualcosa di speciale proprio mentre siamo in vacanza, perché cade poi il nostro anniversario.
0: Okay.
1: E quindi volevano qualcosa di, lui voleva qualcosa di intimo, perché si usa molto questa cosa adesso, non farlo davanti a tanti, ma di prendersi un momento di intimità. E allora abbiamo organizzato una bella uscita in barca.
0: Nice.
1: Al tramonto, barca vela, con un bel aperitivo, hanno aperto una bottiglia di prosecco per brindare, e poi lui ha fatto la proposta. E da lì è iniziato, abbiamo avuto tantissime proposte, dalle più eclatanti, per esempio una proposta in elicottero vicino Roma.
2: Sì.
1: Alle più intime a casa, perché poi vanno anche quelle, no?
2: Certo.
1: Provare proprio.
2: Ale, sono andate tutte a buon fine? Cioè c'è stata la proposta, ma che poi è sfociata in un matrimonio, in un sì o qualcosa? Tanto non dipende dall'agenzia, dipende dai sentimenti,
0: no, dall'amore,
2: della coppia,
1: certo,
2: e dall'amore.
1: No,
2: certo.
1: Tutte quelle che abbiamo fatto sono andate,
2: brava,
1: a buon fine, per fortuna.
2: Bene.
0: Senti, Ale, sentendo adesso che avete organizzato questa proposta all'Isola d'Elba, ma poi voi fisicamente andate lì per seguire che tutto vada nel verso giusto, o comunque organizzate, diciamo, da remoto, da Torino nel vostro caso, e seguite soltanto da lontano la cosa?
1: No, noi in quelle più complesse andiamo,
0: andate,
1: controlliamo, certo, ci assicuriamo che tutte le prenotazioni siano state fatte correttamente, allestiamo, quindi sì, c'è proprio un lavoro anche di trasferta, perché appunto...
0: certo, devi andare fino all'Isola d'Elba, per esempio, in questo caso, da Torino. Vi chiedono anche consigli sull'anello, perché comunque, allora, io non ho mai regalato un anello, ma una delle cose che non me lo ha fatto regalare in tutti questi anni... laddove pure, come dire, c'era la militanza, no? Una storia lunga, forse un anello ci poteva stare, e la paura di sbagliare l'anello, cioè a parte le misure, ma quelle vabbè, pigli un anello suo e lo fai uguale, ma proprio di sbagliare che non le piace, che non lo so, vi chiedono anche dei consigli in questo senso?
1: Allora, a volte sì, ci è capitato, soprattutto per esempio ci sono anelli, diciamo, classici che uno compra in gioielleria così come li trova, poi ci sono disparati, diamante più grande, diamante più piccolo,
0: certo,
1: più diamanti,
0: certo,
1: eccetera,
0: certo,
1: però ci sono anche delle gioiellerie che li fanno proprio particolari,
0: su richiesta,
1: diciamo, proprio,
0: no? Customizzate,
1: su richiesta e customizzati,
0: certo.
1: Bravissimo, quindi magari che parlino un po' della loro storia, magari con degli intrecci particolari, quindi vanno proprio sono proprio prodotti artigianali. Quindi
0: senti,
1: a volte consigliamo.
0: Un'ultima cosa, Ale, ti volevo chiedere, questa cosa del appunto di organizzare le proposte di matrimonio mi sembra che in qualche modo vada nella direzione pure, no, della festa che adesso si fa per annunciare il sesso del nascituro, no? Se è maschio, sì, si fanno queste grandi feste. Io per esempio a Napoli, cioè, in questo momento, cioè, non ne puoi, la gente fa i figli solo per fare la festa.
2: Ale, la fate anche quella.
0: La fate anche quella?
1: Facciamo anche i gender reveal,
0: gender reveal,
1: perché
0: sì,
1: poi tutto in inglese,
2: sì,
1: bisogna,
2: ma Alessandra, sai che a Torre Annunziata gender reveal lo dicono proprio,
0: lo pronunciano come quelli di Londra, di Manchester, ancora meglio.
2: con tutto il bene,
0: certo. Ale, mi sembra una tendenza che anzi una tendenza che va in controtendenza con quello che viviamo, cioè più viviamo momenti difficili, no? Quelli che tutti stiamo vivendo, le guerre, le cose, le crisi, eccetera eccetera, e più c'è questa voglia di celebrare le cose belle, anche piccole, no? Che una volta non si celebravano, cioè la proposta di matrimonio è una cosa molto privata, e anche il sesso del nascituro, no? Il gender reveal è una cosa contemporanea. Ti sembra pure a te che c'è un po' questa esigenza?
1: Sì, forse sì, perché secondo me le persone cercano di godersi sempre di più le cose semplici, e poi le cose semplici, cioè abbiamo parlato di Isola d'Elba, abbiamo parlato anche di proposte in elicottero, però in realtà ci sono anche dei momenti molto intimi, ci chiedono anche cose molto intime, private, proprio per godersi le piccole cose, perché poi alla fine i grandi gesti stanno nelle piccole cose.
0: Brava.
2: Alessandra, senti, e hai detto che hai una tua socia che non ho avuto il piacere di conoscere l'altro giorno, si chiama Deborah?
1: Si chiama
2: Desiree. Alessandra e Desiree di Fabulov. Ti trovano Fabulov, ovviamente, su Instagram, no?
1: Sì, esatto. Okay. Ci chiamavamo Fabulov Wedding Events.
2: Ok.
1: Instagram, grazie mille.
0: Sì, un grande piacere, ci ha fatto piacere perché è una cosa che non conoscevamo.
2: Veramente non conoscevamo.
0: Può tornare utile.
2: Con grande.
0: Non per forza
2: io,
0: noi.
2: Devo dire la verità. Quando ho visto il matrimonio organizzato di Alessandra e della sua amica Desiree, la sua socia Desiree, mi è venuta voglia.
1: almeno di fare la festa.
0: Ale, prepara la fattura. Gonfiala, Ale.
2: Ale, brava, Fabulov. Saluta Desiree.
0: Grazie,
2: baci.
0: Ale, grazie.
2: Complimenti.
1: Ciao, ragazzi. Ciao.
3: Di notte su Radio DJ.

0: Hercules and Love Affair era Blind su Radio DJ. Comunque non facciamo i complimenti soltanto ad Alessandra, a Desiree, anche Manuela fa la wedding planner e organizza questo genere di eventi anche per proposte di matrimonio. E sai perché non è una cosa facile? Dopo lo diciamo. Senti,
1: ciao BTLS dalla vostra wedding planner Manu.
0: Ciao Manu, ciao.
1: Una volta dal lago di Como, adesso da Catania.
2: Che bello.
0: Grazie, bene.
1: Allora, io ne ho organizzate e continuo a organizzarne tante proposte di matrimonio.
0: Si usa.
1: Devo dire quasi tutte finite bene, qualcuna ahimè finita col botto.
0: Azza, peccato, mi dispiace. No, però guarda, chi fa questo lavoro, poi dopo facciamo sentire anche Alberto perché è stato divertente
2: molto.
0: Però devono avere un catalogo vero e proprio, la proposta classica al ristorante, proposta al mare col tramonto incluso, la proposta con i parenti nascosti, no, la proposta facciamo uscire i parenti prima, la proposta...
2: E comunque ci sarà sempre qualcuno che ti chiede una cosa che non hai nel catalogo.
0: Esatto, esatto. Mi immagino la telefonata tra, esatto, come dici tu, tra il cliente e la wedding planner, sì. Quello magari ha pensato una cosa.
2: Sì, e la wedding planner dice no, ce posso fare.
0: Adesso io veramente non ho intenzione. Però guarda che io venerdì faccio la cosa a teatro, debutto proprio in un teatro come questo con Maurizio Rossato al Teatro di Valenza. Ovviamente Eleonora è in prima fila,
2: sì,
0: con la sua famiglia, col papà, con la mamma e tutto il resto. Io posso fare, cioè, due cose in una. Chiedo la mano al padre, mi sposto verso la figlia. Cioè, guarda che se uno lo volesse fare,
2: sì,
0: io no. Ma se lo volesse fare, è un'idea che io voglio dare alle wedding planner che ci stanno,
2: sì,
0: scrivendo. Ne abbiamo sentita una prima e un'altra ci ha scritto. Questa è un'idea. Tu prendi un teatro come quello, fai ingresso gratuito per 400 persone.
2: Sì.
0: Cioè, deve pagare lo sposo, ovviamente.
2: Vabbè, sì, quello sì.
0: Poi l'organizzazione e tutto il resto, e fai in un teatro di tradizione. Oh, non è mica male. Più o meno, Alberto, fa gli stessi conti della serva. Senti.
3: Sì, una cosa così, proprio all'acqua delle rose. Tu prendi, dove vai? Da Calabria, dalla Sicilia, dalla campagna, da Milano, all'isola d'Elba. Prendi il catamarano, una barca a vela, ci porti su le wedding planner, i fotografi, il cast, Canale 5. Ma sì, è una cosa così, è una cosa semplice, ma che cosa che sia, ma che ci vuole? Ma noi siamo quelle cose semplici, poi pubblichi tutto quanto su Instagram, Facebook, Nuova Sardegna, stampa, tempo, messaggero, ma che cosa che sia, sono cose semplici, quattro soldi, quattro spicci.
0: Buongiorno, volevo un pacchetto proposta romantica non troppo scontata. Allora, noi qui abbiamo il pacchetto base con candele, quello medio con candele violinista, quello top con candele violinista e violoncellista, e quello premium candele violinista e un amico che finge di essere il cameriere per riprendere tutto.
2: Senza certo.
0: Vabbè, bello, bello. Comunque,
2: certo,
0: dai,
2: certo.
0: È interessante. Oh, potendoselo permettere.
2: No, anche uno che lo vuole fare.
0: Io lo farei nella maniera, ma veramente usciamo, andiamo quasi.
2: Sì, vabbè.
0: No, vabbè, la festicciola.
2: Sì, la festicciola si deve fare, però abbiamo pure un'età, non è che possiamo fare il matrimonio dei trentenni noi. Cioè, secondo me anche quello, un po', quando sei un po' più grande devi fare la roba più... Non lo so, è solo una mia idea.
0: Gianluca, a proposito di matrimonio, ma tu hai anticipato la notizia ieri o non

0: Malika Yane su Radio DJ. No, rido per quello che stiamo andando, a cui stiamo andando incontro. Stavo leggendo il messaggio di un tuo omonimo, di un altro Gianluca, fa il tassista alla Barona, ci ha scritto già 20 minuti fa.
1: Sì, facciamo gli auguri, che sì, è il suo anniversario.
0: Gli auguri da parte mia a mia moglie, 24 anni di matrimonio.
1: Auguri, come si chiama tua moglie che non lo scrivi?
0: Non l'ha scritto.
1: Vabbè,
0: si
1: tanti auguri ragazzi.
0: Però ragazzi, auguri, butta
1: 24
0: fortuna.
1: 24 anni
0: fortuna.
1: Sono tanti, eh.
0: Altri 24 di questi
1: e l'anno prossimo, che so, nozze?
0: Boh, non lo so.
1: Gento, d'oro.
0: Io so 30 di perla, perché le faccio io con la radio.
1: Sì.
0: E quindi la perla mi sono informato a gennaio,
1: Berlino.
0: Se ci arrivo.
1: Io ci ho vendi la berlina.
0: Tu la vendi la berlina. No, 30 sono le nozze di perla. 30 sono di perla. Questo non so,
1: 25 d'oro, no?
0: Credo d'argento.
1: Aspetta, Marco, puoi controllare per favore, ma giusto per non dire cazzata.
0: Io
1: vi
0: volevo chiedere soltanto un'altra cosa, perché siccome è già la seconda coppia che si è sposata e che oggi fa l'anniversario,
1: d'argento.
0: 25 d'argento.
1: Sì. Grazie.
0: Allora,
1: grazie anche a Paola.
0: È la seconda coppia che si è sposata oggi, quindi fa l'anniversario di nozze. Dipende da quando uno incomincia a contare, ma potrebbe essere anche il mio di anniversario, che ho festeggiato con un bel mal di testa.
1: Sì,
0: con una bella dieta, però potrei ancora essere salvo. Tu, l'anniversario, che non sia di matrimonio, ma gente come noi, non sei sposata, lo conti dal primo bacio o da...
1: Nico, io dico da, perché non so quando è. Adesso spero che Roberta non stia sentendo, perché mi aspetta a casa una brutta nottata.
0: Marco, dimmi tu che sei giovane. Tu consideri dal primo un anniversario, stando il tuo rapporto più lungo, quanto è durato?
1: 5 anni.
0: Cazzo, allora ci stai dentro. Conti il primo bacio. Tito, tuo rapporto più lungo?
2: 3 anni. Ma sì, dai, il primo bacio.
0: Si conta il primo bacio? Raga, mi sono fottuto l'anniversario. L'ho festeggiato con mal di testa.
1: Vabbè.
0: Se no, se uno conta l'altro, fra 15 giorni festeggio.
1: Fai quell'altro allora, Nico. Cioè, forse magari quell'altro. Non c'è il mal di testa.
0: Sì, dovrei essere a Cannes. Se tutto va come deve.
1: Allora meglio.
0: Però voi siete più romantici, voi festeggiate il bacio. Cioè, a me verrebbe da festeggiare quell'altro, quell'altra cosa.
1: Io non festeggio perché non mi ricordo niente. Cioè, speriamo che Roberta non stia sentendo.
0: Intanto qua tra regia e redazione ci esprimiamo a gesti.
1: Ah, sì. Diciamo la prima cena insieme, molto elegante così, bravo Marco.
0: La prima cena.
1: Bravo Marco.
0: Esatto. Però dite voi, ma voi da quando contate? Voi ascoltatori, noi il gruppo l'abbiamo fatto, ognuno abbiamo fatto la
1: più
0: domanda.
1: O meno.
0: Voi da quando contate? Allora, vengo dal vivo durante i matrimoni, sto tornando adesso da Merano, direzione Mendrisio, ho fatto proprio oggi un quadro per i 30 anni con dentro anche le perle, appunto, e gli ho dato anche fuoco. Storia bellissima, complicata da raccontare, molti aneddoti. 15 anni che dipingo dal vivo negli eventi. Ah, ecco, ne ho viste di cotte, di crude e anche di molto piccante.
3: Tra poco.
4: Di notte.
3: 347-342-5220. Di notte. In diretta. Con i DTM su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora?
9: Scusa, siamo partiti da...

0: Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria!
1: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida?
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
4: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 23.

0: da quanto contate, dal primo bacio, dalla prima cena, dalla prima volta che siete stati a letto, niente, la gente non risponde. Se devono scrivere le cazzate rispondono, una cosa seria che uno fa un sondaggio.
1: Forse non lo sanno e quindi non contano.
0: È vero, tanti non, tanti.
1: Io per esempio non lo so.
0: Ma sai, sai in quanti, non è il tuo caso, però sai in quanti casi non hanno l'anniversario perché...
1: Noi non ce l'abbiamo.
0: Perché è nata, ma non è il tuo caso, perché è nata come una cosa forse leggera a cui non si dava credito.
1: E poi dopo invece poi è diventato
0: e
1: una...
0: E poi man mano...
1: Non abbiamo mai festeggiato l'anniversario perché non ci... Cioè non...
0: Quindi sai cosa facciamo? Cambiamo argomento.
1: Cambiamo argomento,
0: fatto
1: sì,
0: una
1: sì,
0: buona
1: sì.
0: mezz'ora a parlare. Beh, però abbiamo scoperto una cosa nuova, almeno noi non lo sapevamo, sì. Che esistono delle wedding planner o comunque delle organizzatrici di eventi
1: che fanno per appunto organizzare la proposta di matrimonio, quindi non il matrimonio, ma quello che viene più o meno immediatamente prima.
0: Ok, e noi cambiamo

0: pensava che era nato in un giorno diverso. 11 aprile, 10 luglio, che giorno sei nato?
1: 22 giugno.
0: 22 giugno, tu sei di aprile pure tu.
2: Ma tu sei del cancro,
0: 13 aprile.
1: Io sono il primo di cancro, sì.
2: Ma c'era qualcosa.
0: Anch'io. E lui a tutte diceva una data di compleanno diversa, così durante l'anno si ritrovava a festeggiare più volte per avere i regali. I regali a soldi, attenzioni.
2: Ma scusa, però pure lui doveva fare 35 regali poi dopo. E
0: no,
2: ricordarti 35
0: date. Faceva il giro e magari
2: poi si lasciava.
0: Allora, lui la sua vera data era 13 novembre. Diffidate, gente, se siete
2: di novembre. A novembre.
0: Ok, 13 novembre. A una aveva detto 22 febbraio, a un'altra luglio, a un'altra ancora 11 aprile, a un'altra ancora 10 luglio. Aveva fatto un calendario tutto suo, proprio cucito su misura per la convenienza di avere i cazzi suoi dei regali.
2: però cavolo, qualche regalo a queste 35 ragazze, cioè, avrà dovuto farlo, cioè ne riceveva 35, però almeno qualcuno l'aveva, cioè doveva fare pure lui, riciclava i regali che riceveva.
0: Se mi piace, visto la foto, cioè, pure una faccia simpatica, perché sennò tu 35 non le porti a casa.
2: Ma poi perché 35?
0: No, è perché l'hanno beccato con questo numero qua.
2: Ah, esatto, non è, cioè, poteva pure, cioè, andare di più.
0: Sì. Adesso la vediamo meglio, perché io capisco la bugia piccola, no? Quella che si dice per non far bene a nessuno, ma qua siamo proprio a un livello organizzativo quasi da mente deviata, eh?
2: Cioè, forse sì.
0: Ma con chi esco? Con Giuseppina. A Giuseppina avevo detto 7 luglio.
2: Sì, Antonella o Pinuccia?
0: Quanto gli avevi detto?
2: Mi pare a gennaio. Che cazzo fai?
0: Va bene, allora due domande, la facciamo ancora più difficile. Da quando contate l'anniversario? Se dal primo bacio, dalla prima cena?
2: Stanno scrivendo.
0: Male. E poi se avete mai frequentato un uomo o una donna che ha collezionato contemporaneamente un numero di partner così, così alto, non ci arriviamo, non ci credo neanche se fate vedere le carte d'identità, i baci, così 35 contemporaneamente come questo giapponese, non vi sarà capitato.
2: Sti giapponesi.
0: Però sicuramente, gente, ti è capitato a te?
3: No.
0: Cosa?
3: È che pensavo fosse il mio telefono che suonava in onda.
0: Ah, no.
3: Invece no.
0: No, non ti preoccupare.
2: Lo vedevo preoccupato, Marco, ma non ti preoccupare, Marco.
0: Credevo che entrasse dicendo...
2: Per dire,
0: no,
2: ragazzi, anch'io, 35 no, ma 33.
3: Ho un attacco di panico, facevo i gesti a Tito, eh.
0: Tutto a posto. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Giallo, per noi che dormiamo poco bisogna ricordarsi 35 nomi, 35 date false, non confondersi mai, basta un messaggio sbagliato alla persona sbagliata, al momento sbagliato, crolla tutto. Avete acceso la radio adesso? Di cosa stiamo parlando? Del giapponese che è stato arrestato perché frequentava contemporaneamente 35 donne diverse. Per quale motivo?
1: Per quale motivo? Per ricevere 35 regali, cioè lui frequentava tutte queste donne, ma il vero obiettivo non era tanto la conquista in sé, ma ricevere i regali. Per questo inventava date di suoi compleanni random in modo da poter ricevere tanti regali in momenti diversi dell'anno.
0: Allora, tra poco conosceremo Gaia, è una ristoratrice di Bologna, sul tema: voi da quando contate l'anniversario? Intanto Giuliana scrive che qua è forte, cioè interessante da approfondire. Da quando ci si dice ti amo la prima volta, perché non conta il bacio, non conta il sesso,
1: è bello,
0: non conta
1: questo,
0: la cena,
1: questo è molto bello.
0: Da quando ci si dice ti amo, infatti Giuliana sarebbe bello sentirla. Io conto il primo bacio, il primo giorno di convivenza e il giorno del matrimonio, totale 33 anni, quindi 3 anniversari a questo punto. E Leonardo?
2: Noi è un anno che stiamo insieme e festeggiamo due volte, e la prima volta è quando siamo usciti insieme la prima volta,
0: bello,
2: e la seconda è quando l'abbiamo fatto praticamente nel giro di un giorno.
0: Grazie per il dettaglio, Leonardo. Facci soltanto sapere se quella prima volta in cui siete usciti vi siete baciati per poi darvi appuntamento il giorno dopo e fare l'amore. Cristina?
3: Io non lo festeggio l'anniversario perché proprio non saprei dare una data.
1: Vedi, ci sta.
3: Perché abbiamo cominciato a frequentarci come amici, poi ci siamo messi insieme, poi ci siamo lasciati, continuando a frequentarci, poi ci siamo rimessi insieme, quindi è difficile. No, diciamo l'anno. Ma altro sarebbe un po' difficile.
0: Grazie Cristina. Col mio ex conteggiavo l'anniversario di quando ci hanno presentati.
1: E questo è interessante,
0: questo è molto bello.
1: E primo poi, maggio, bello.
0: Gaia è proprio
1: Gaia.
0: È punto, cioè lei dice la sua e dice punto, per me conta che cosa. Ciao Gaia,
1: benvenuta. Ciao Gaia.
4: Ciao, il primo bacio.
1: Quello conta.
4: Perché diciamoci la verità, quanti baci abbiamo dato nella nostra lunga vita? Però non tutti poi si sono trasformati in una storia, una relazione, in amore, in ti amo, in una convivenza. Quindi quel primo bacio è importante, diventa poi importante. No?
1: Sì, no, cioè, scusami Gaia, stavamo riflettendo su quello che stai dicendo. Senti, c'è un primo bacio che festeggia adesso?
4: No, non festeggio nessun primo bacio al momento.
1: E come mai? Hai tu a Bologna, ristoratrice.
0: Ma è tanto, Gaia, è tanto che tu non stai festeggiando.
1: È parecchio che non festeggi.
4: Bravo, esatto.
0: Io mi ricordo un'altra telefonata.
1: Perché tu festeggiavi, Gaia, tu hai già festeggiato.
4: Io ho festeggiato, poi io sono festeggiato.
0: Ti ricordi,
4: poi...
0: ti ricordi che Tato pure voleva festeggiare con te? Ti ricordi quando sei venuta in radio?
4: Minchia, esatto.
0: A me non mi ingannano mai le voci, guarda, ti giuro, me ne accorgo subito.
4: Sì. Nonostante il fatto ormai ho detto che sono di Bologna, perché ormai ho comprato casa, vivo qua, quindi non sono più palermitana, non posso dirlo più, però quelle sono le origini.
1: Da quanto tempo stai a Bologna, Gaia?
4: In Emilia Romagna 8 anni, 2 anni a Bologna.
1: Ok,
4: anni,
1: e lavori in un ristorante o hai un tuo ristorante?
4: No, lavoro in un ristorante.
1: Lì in centro a Bologna stai?
4: Zona Fiera,
1: ok.
4: Ancora per poco.
1: Senti Gaia, e com'è che non festeggi da tanto? Cioè a Bologna, che comunque è una città, cioè la città è comunque movimentata, cioè ci sta la gente, non è che dici sono in un posto com'è che non festeggi?
0: Per il lavoro.
1: No, ma poi comunque la ristoratrice, cioè stai a contatto con le persone, scatta la parola, lo sguardo. No, o non

0: Succede.
1: Assolutamente sì, succede, però poi finisce e muore lì. Non succede ora, ogni giorno, sempre,
0: no, certo,
1: perché comunque
0: certo.
1: Si corre, si lavora, le persone vanno veloci a pranzo, poi è proprio una corsa, uno dietro l'altro. E ogni tanto quando c'è appunto lo sguardo, la parola in più, magari uno si sofferma, però se poi non c'è il numero di telefono, un solo ragazzo me l'ha chiesto, che poi era molto pure più piccolo di me, me l'ha chiesto il numero di telefono, insomma tutto il resto, mandato 2-3 messaggi e poi è morta lì. L'interesse è finito lì, cioè,
0: sti uomini.
1: Non lo so, perché pure noi donne ci abbiamo i nostri.
0: Sì, sì, sì, però pure c'è un po' una crisi del corteggiamento. C'è.
1: Bravo, esatto. Io sono vecchia scuola, un po', cioè, mi
0: vuoi
1: piace
0: essere corteggiata un pochino, giustamente.
1: Giustamente. Sì.
0: Gaia, esatto. Facciamo in questo modo? Facciamo che ci risentiamo quando ricominci a festeggiare?
1: Ma io festeggio me stessa.
0: Ah, no, questo è molto bello, cioè, questo è interessante, voglio dire.
2: Si usa giù.
1: Poi spero di iniziare a festeggiare di nuovo, perché non è che mi sono chiusa all'amore, però vedo molta chiusura anche dall'altra parte. Non mi voglio iscrivere più alle chat, queste cose, non ci voglio stare più in quel mondo.
0: Gaia, resta aperta.
2: Le app di incontri, Gaia.
1: No, io voglio conoscere le persone dal vivo.
2: Sei stata sulle app di incontri?
1: Sì, sì. Ci sono stata, dopo che mi sono lasciata mi sono pure iscritta, ma erano di una tristezza assurda, troppo tristezza, troppo, cioè un minimo di interesse.
2: Come vanno diretti sulle app di incontri?
1: Sì.
2: Vanno diretti subito al sodo, cioè.
1: Sì. Anche troppo. Ora certo. Non è che siamo la verginella.
0: No, però il corteggiamento che dicevi tu viene meno.
2: Ma tu sei ancora, cioè non ce l'hai più quei profili lì, quegli account, no?
1: No. No, si sono cancellati voglia.
2: Va bene.
1: No.
0: Va bene, ci sentiamo quando ricomincia a festeggiare, siamo certi presto.
2: Ciao Gaia.
1: Va bene,
0: un grande abbraccio.
1: Un bacio.

0: Geolia con Achille Lauro era per noi Open Nui alle 23:19 su Radio DJ.
1: Allora Nico, due, una notizia e un'informazione.
0: Sì, la notizia è molto divertente visto che stasera siamo orientati sul mondo dei sentimenti, incontri eccetera eccetera. Prima i matrimoni e le proposte di matrimonio, poi il giapponese che 35 donne diverse.
1: Pensate.
0: Con diversi compleanni, sempre per prendere i regali, aveva inventato e architettato tutto.
1: Esatto.
0: E adesso andiamo in Brasile.
1: Andiamo in Brasile. Allora, due cose velocissime. La prima cosa che secondo me sarebbe bello dire: di notte il programma dei sentimenti.
0: Sì, bello.
1: Un po' come Temptation Island, però sì, di notte il programma dei sentimenti è un bel claim.
0: Di notte il programma
1: dei sentimenti. Lo siamo stati per tanti anni. Siamo stati il programma dei sentimenti.
0: Anche del sesso, le prime
1: stagioni. Sì, degli amori un po' un po' estemporanei.
0: Dei sex toys.
1: Ci piacerebbe ritornare un po' a essere il programma dei sentimenti.
0: Se voi la raccontate bene, noi viriamo.
1: Abbiamo fatto pure un podcast, 30 puntate, Amore non è male, scaricatelo su tutte le piattaforme, One Podcast e tutte le altre.
0: Voi, in questa nuova stagione che è appena cominciata, virate su quelle cose lì, raccontateci come sempre 347-342-5220 o sui nostri profili social. Raccontateci delle storie che vale la pena raccontare. Non pensate di non avere nulla da dire, che poi noi il modo di farle uscire le cose lo troviamo, un po' di esperienza ce l'abbiamo.
1: Sì. Una piccola info, Nico, che ti chiedono a proposito del tuo spettacolo che sarà questo venerdì a Valenza
0: al Teatro Sociale
1: alle ore 21.
0: Alle 21
1: Fabio ti chiede a che ora apre il teatro.
0: Ok, io credo che per le 20, sarà aperto
1: pure 19:30. No, 20:20.
0: Sì, le 20.
1: No, 19:30 è la partita di pallone.
0: Sì, alle 20. Alle 20 perché non ci sono biglietti e non bisogna, cioè nel senso non ci sono biglietti, non devi acquistare il biglietto, l'ingresso è libero e non bisogna registrarsi da nessuna parte, quindi veramente chi primo arriva si siede. È un teatro molto bello, uno spettacolo molto bello, se tutto va come deve andare potrebbe essere molto emozionante.
1: Ho Maurizio, quindi Rossato. Fabio alle 20, sì. La risposta è alle 20.
0: Fai per le 20, sì. Fai per le 20.
1: Allora, fa le 19:50 cioè facciamo le 19:50, facciamo che
0: bella, ti mangi una cosa fuori,
1: sì, fai un aperitivo 19:30 sei fuori e poi ti metti fuori al corpo.
0: Per chi viene non ve ne andate subito, che dopo ci salutiamo, mica faccio la scena che vado dietro le quinte, no, cioè con Maurizio scendiamo.
1: Però è bello il bis.
0: Un attimo lo voglio fare per vedere se poi che uno fa il bis, se poi non ti chiamano, cioè tu che fai?
1: No, ma ti chiamano.
0: Resti dietro nel camerino.
1: Ma guarda che quando l'artista chiunque, il cantante, il performer, non fa il bis, la gente un po' ci rimane. Ci sono pochi casi ormai di gente che non fa il bis, artisti che non fanno il bis. Quando succede, sai che la gente dice: ti sei pigliato 5 euro dal biglietto.
0: Veramente, già troppa grazia essere lì in questo posto.
1: No, certo, però che c'entra? Poi uno la fa, va bene la grazia, però.
0: Springsteen fa 5-6 bis, che la gente di un certo punto dice: cazzo, che chi sta? Cioè, fa 5-6 bis, proprio fa finta di andarsene e mai se ne va. Ma proprio
1: non è
0: fan che ti dicono che c'hanno proprio.
1: Sì, non è per il boss, non è per lui. Ma noi abbiamo vissuto un'esperienza che non me la fa più vivere come prima.
0: Va bene, venite a vivere una bella esperienza.
1: Esatto,
0: venerdì alle 21 al Teatro Sociale a Valenza, io e Maurizio Rossato. Lo spettacolo si chiama È fatta! Scusate, ho detto il finale.
1: Tra poco in Brasile.
0: Con lo stesso. Questa del Brasile è troppo bella, Gianluca, perché tante volte ci sono le donne o le persone in relazione che, non fidandosi, provano a mettere alla prova la persona che sta dall'altra parte, se è una donna, un uomo, eccetera, insomma. E che cosa si fa? Si creano degli account falsi.
1: Che brutto!
0: Ok, questo è il mondo.

0: Prince su Radio DJ, 23:27, state ascoltando Di Notte, e anche se è l'ultima mezz'ora, tra poco, dopo la pubblicità, parleremo di test della fedeltà. Lo avete mai fatto? Lo avete mai subito? Vi hanno mai fatto il test della fedeltà? Perché una notizia che arriva dal Brasile fa pensare a questo, no? Cosa si capisce se uno dice test della fedeltà? Al di là della notizia, tu cosa pensi se io dico il test della fedeltà?
1: Mi fa pensare alla macchina della verità, non so perché, un po'.
0: Più o meno c'è, però è molto, molto più semplice, nel senso non c'è quella tecnologia, ma ci sono a disposizione i social, no? Però test della fedeltà, prova a pensarlo quando non c'erano i social. La tua compagna o tuo marito o tua moglie ti mette sulle tue tracce magari una persona...
1: Ah, un detective?
0: No, una persona piacevole.
1: Ah,
0: una
1: ok.
0: Una persona avvenente.
1: Ah, ti manda l'esca proprio addosso.
0: Ti manda l'esca.
1: Madonna, che brutto!
0: Ti manda l'esca. Di questi tempi, l'esca dove arriva? Non certo per strada.
1: No, dai social.
0: Dai social. E vedi, voi pensate a questo. Il test della fedeltà, se lo avete mai fatto o se lo avete mai subito.
1: Ok.
0: E poi andremo in Brasile e questa donna, da una parte, è la donna più desiderata dal Brasile e lui è l'uomo più fesso del mondo. Parliamo volutamente criptici, andiamo in pubblicità.
2: 347 342 5220, diretta

0: Radio DJ. One Nation.
1: Di notte. Irrinunciabile.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
11: Di notte, con i Vitiello. Raccontaci la tua notte con un SMS al 347-342-5220 oppure con una mail a diretta@chiocciola.dj.it.
12: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie e Bresh, serenamente su Radio DJ 2334. Ha da stare poco sereno il marito di questa signora brasiliana, e questa storia merita uno spazio. La donna voleva capire se il marito le fosse fedele, e invece di fare come tutti, cioè come fanno tutti, controllano il telefono, gli fai qualche domanda strana a cena, lei ha deciso di fare le cose in grande. Si è creata 25 profili social finti, 25, ha messo foto diverse, nomi diversi, praticamente come se avesse fatto una piccola agenzia di casting. Era sempre lei, dietro c'era sempre lei, foto diverse, caratteristiche diverse, età diverse. E attenzione, qui viene il bello, perché secondo te il marito, che si è visto 25 richieste di amicizia, ammazza tutto, che figo, guarda questa, mamma mia, guarda, che cosa ha fatto il marito?
1: Che cosa ha fatto?
0: Accetta,
1: è un cretino il marito.
0: Accetta per 25 volte. Ma non è finita qua, perché non ha soltanto fatto
1: accetta,
0: ma ha iniziato anche chattare con ognuna, senza il minimo sospetto che dall'altra parte ci fosse sempre la moglie. C'era sempre la moglie seduta sul divano a scrivere con lo stesso telefonino. Apri il telefono, apri il profilo con la bionda, apri il profilo con la mora, apri il profilo con la rossa bocciona, apri la mora. Era sempre la moglie.
1: Sì.
0: E lui ha fatto lo scemo con tutte, senza il minimo sospetto che dietro ci potesse essere.
1: A un certo punto questo della sua vita ha cominciato a piacere a tutte queste donne, non aveva il sospetto.
0: Lui che sei bravissimo, la parte che più tenera è questa, scemenza, sì. No? È che lui si è convinto di essere l'uomo più...
1: Che ingenuo. Cioè, io a me non mi ha mai filiato nessuno, ma da quando mi sono sposato 10 di loro mi scrivono su Instagram.
0: Ma che ho fatto qua? Sono il conquistatore del Brasile.
1: Sì, da quando ho fatto crescere la barba, guarda, quando mi sono fatto crescere la barba.
0: Pensa lei però. Brutto. Voleva scoprire se il marito era fedele, ha scoperto in un certo qual modo, proprio per abilità nella chat e tutto il resto. Beh, una la può prendere anche, sono la più brava, cioè sono la donna più desiderata del Brasile.
1: Del Brasile.
0: E comunque certo. Questo mi continua a rispondere, perché poi devi inventare anche una personalità diversa, lavori diversi.
1: Vabbè, comunque chi fa ste robe pensa di saperle fare, poi a volte ti sgamano, perché ovviamente c'è anche il delitto perfetto, non esiste, diciamo così.
0: Silvio gira a noi la domanda: riusciresti a passare una notte in albergo insieme all'amica più figa di tua moglie senza allungare le mani?
1: Beh sì, dai.
0: Ma proprio perché è l'amica della moglie, ma non lo fai, dai, eventualmente, no? Avendo la mente...
1: Allora, già come ti sei trovato con l'amica di tua moglie più figa in albergo?
0: Esatto.
1: Cioè, partiamo da questo, dall'antefatto, per favore, Silvio. Spiegaci questa roba qua.
0: No, ma non parla di sé.
1: No, tu come ti sei trovato con la moglie, con l'amica più figlia di tua moglie in albergo?
0: Cioè... È proprio perché è l'amica di tua moglie che è il passo. Dai, su! Fai, secondo me, no. Che test che fai?

0: Zayn con Taylor Swift su Radio DJ, 20 minuti a mezzanotte, tra poco anche il nostro Memoriello. Buonasera da Vitiello, in diretta con Di Notte. Guarda che se tu pensi alle bugie che girano, no? Cioè, quante cose ci hanno raccontato, abbiamo raccontato. Qua stasera c'è l'esempio di due protagonisti: il giapponese che usciva con 35 donne diverse per avere
1: per
0: regali.
1: Farsi fare i regali.
0: Sì, e diceva: a una sono nato l'11 aprile, all'altra il 10 agosto, all'altra il 2 ottobre, all'altra il 3 novembre. Dava sempre una data diversa. Se avete
1: così erano 35 regali in 35 sì, giorni diversi, ma anche la possibilità di gestirla, perché se tu dici a una a 35 sono nata il 10 luglio, cioè il tuo compleanno poi lo devi fare con 35 di loro, sì, mentre invece se,
0: Gianluca,
1: se
0: gestirla, palmi, gestirla è gestirla,
1: è quello che volevo dire, Nico, pure perché a queste gestione. 35 donne tu qualcosa devi dare, sia in termini di regali pure tu, che pure queste fanno il compleanno, sia in termini comunque di relazione, che comunque stai con delle persone.
0: Aveva 39 anni, ma questo non vuol dire vigore talmente.
1: Vabbè, là ci stanno ci sta la chimica fondamentalmente.
0: Sì.
1: Sai che quando commentiamo queste notizie io spero sempre che sono quelle cazzatelle che
0: per far parlare,
1: per far parlare
0: gente,
1: di DJ alla radio.
0: A gente le deviazioni.
1: No, sì, sì, certo. Ma è quasi una speranza. Non è che dico no, ma questo magari non è plausibile, non è una cazzata così, è una cosa inventata. No, è la speranza, perché le storie sono talmente assurde che dici dai, facciamo che è inventata.
0: C'è un nostro amico, nostro
1: sì,
0: amico comune.
1: Eccolo lì, devo solo capire chi è.
0: È che divideva sui contatti sì, social.
1: Ah.
0: Fatte e da fare.
1: Ah, vabbè.
0: Fatte e da fare.
1: Vabbè, perché poi ti devi pure organizzare a un certo punto.
0: Fatte, con la spunta. Con la spunta.
1: Sì.
0: Con la spunta arancione.
1: Sì,
0: senza
1: sì,
0: andare
1: sì,
0: troppo
1: sì,
0: lontano.
1: Sì, sì. E a proposito di bugie che ci hanno detto, ho avuto il sentore che qualcuno me l'avessero detto, perché tantissimi anni fa ero fidanzato con una ragazza. E poi ci siamo lasciati. Questa ragazza andò a Ibiza. L'ultima sera il DJ in console, cioè il vocalist in console, salutandola, disse: salutiamo Luciana, sei in 7 giorni.
0: Okay.
1: Completa la frase. Sei in 7 giorni.
0: Okay.
1: E io dico, ma se questa qua che è Ibiza viene così nominata, forse qualche bugia... In sette giorni, sette giorni, me l'avrà detto pure a me.
0: L'unico giorno libero
1: si riposò, si come Dio.
0: Prova Luciana. Sai che sembrerebbe, sei cazzi in sette giorni, sembrerebbe un film dei fratelli.

0: di notte. Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
1: Spalmiamo la bella musica del memoriello in chiusura di questa giornata del 15. Queste sono le ricorrenze musicali del 16 di settembre. Nel 1979, per la cultura hip hop, per il mondo del rap, è una giornata storica perché viene pubblicato Rapper's Delight della Sugar Hill Gang e quello diventa il primo rap ad entrare nella

un'altra data storica, 16 settembre 1984. La serie TV Miami Vice debutta con un episodio di 2 ore che include anche una scena iconica con il grande

0: nota a margine, il prossimo anno per la celebrazione dei 102 anni di B.B. King mettiamo All Into The Night.
1: Sì, vabbè, tante le facette, però questa non era male.
0: Questa è una bella,
1: questa è una bella canzone, certamente non, vabbè.
0: Sì, sì, poi se vai a cercarti la storia di The Thrill Is Gone, cioè io preferisco All Into The Night, però la storia che sta dietro The Thrill Is Gone è da farti venire la pelle d'oca. Cercate, non c'è tempo per raccontarla, però The Thrill Is Gone, The Thrill Is Gone, B.B. King su Radio DJ.
1: Allora, ne compie 57, è nato nel 1969, quindi 57 tra qualche minuto, Roy Patton.

0: quarto d'ora si svegliano.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Roy Paci, ovviamente sai che questa canzone Todda Boy, Todda Gioia, Todda Bellezza, la leggo veramente a...
0: È il primo anno che sono arrivato qua, eh?
1: Che sono tornati a casa, siamo contenti anche.
0: Sì,
1: ma, loro sono, ma loro sono contenti.
0: Loro certo sono contenti, che sì, certo sì.
1: Bello, bello. Marco andava in gita alle medie, la Pinacoteca di Brera, quando c'era questa canzone.
0: Io facevo lo stagista di Platinetta.
1: Io stavo qui.
0: Conoscevo il tato.
1: Ascoltavo Andrea e Michele. 1977, riavvolgiamo il nastro, torniamo negli anni 70. I Talking Heads pubblicano il loro album di debutto, Talking Heads 77, che contiene il loro primo successo in classifica, quello che sentite in sottofondo, Psycho Killer. Una canzone scritta 4 anni prima, quando i membri della band erano ancora alla Rhode Island School of Design.

0: Killer. Tolkienheads su Radio DJ, questa la fanno anche i Duran Duran in concerto, ormai fa parte proprio della loro scaletta.
1: Bello.
0: So che le due cose non vanno insieme, però a questo punto
1: succede.
0: David Byrne probabilmente ha dato l'ok, ma senza dubbio. Psycho Killer su Radio DJ a chiudere questa puntata di notte. Ci sentiamo domani, grazie a Tito, grazie a Marco. Non ci resta che andare.
1: Grazie a noi.
0: A dormire.
1: Se grazie a voi soprattutto.
0: Dorme. A domani, ciao.
1: Ciao, grazie.
2: Ma fanno poche persone sei.
3: È pernuta Zanzanella.
4: È pernuta Zanzanella.
5: È pernuta Zanzanella.
6: Di notte.
7: Pernuta Zanzanella.
8: Laggiù. È pernuta Zanzanella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
12: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui. Manca un minuto a mezzanotte. DJ
2: Radio DJ DJ DJ Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: out of it.
1: Eccoci qua, pronti per questa mattinata incredibile, grazie a Andy e Michael, come al solito. Beh, ma non lavoro poi il martedì, lo diciamo sempre, il giorno quello
2: difficile,
1: più complicato,
2: difficile.
1: Insomma, sia quello difficile.
3: E beh, quello in cui già sparano le super cartucce, perché sapete, sono pallettoni ormai.
1: Sono ragazzi carichi da morire, ma si sentivano voglia di ricominciare a questo orario.
2: Sì.
1: Beati voi che ci avete accorto di cominciare a questo orario. Earrings, cioè orecchini, sì. Stavo pensando durante questo disco a un dialogo al quale ho assistito in una gioielleria, non proprio, cioè un mercatino così. C'era un italiano che cercava dei twins, che erano i gemelli.
3: Poi,
1: i twins.
3: Okay.
1: Esatto, in realtà la parola esatta sarebbe cufflinks, i gemelli intesi da polso. Però non confondeteli con Caffin, che invece è bara, perché ho visto anche questo, diciamo, questo piccolo problema di cercare della Caffins dei Caffins d'oro, esatto.
3: La bara d'oro, però
1: elegantissima.
3: Più che altro inutile, però neanche i faraoni sono arrivati a tanto.
2: E poi verrà bruciata.
1: Qualcuno ti ricordo che ha fatto dei funerali piuttosto strong, ma veniva, diciamo, proprio non esattamente da una pulizia, non aveva proprio la fedina penale, ecco, intonsa, diciamo così. Buongiorno Veronica, che ti ridi sotto? Che ti ridi sotto? No, sotto i baffi.
2: Sì, no.
1: Che ti ridi sotto il naso? Perché la locazione
2: è quella. Ragazza, non puoi dire sotto,
1: non puoi dire sotto i baffi.
3: O sopra le labbra.
1: Certo. Cosa ti ridacchi?
4: Niente, vi ascoltavo e mi siete molto simpatici.
1: Grazie. Non lo sapevo.
3: Vedi, meno male.
1: C'è qualcosa che non vede.
4: Giuro, ve lo direi.
1: Okay.
4: No, se no poi lo dite a tutti.
1: Da donna ti piacciono? A me piace molto quando le donne usano degli accessori che sono considerati molto maschili. I gemelli, li hai mai usati tu sulla camicia?
4: No, però belli. Perché non uso le camicie.

0: Fortissimo, fa fortissimo. Ti consiglio a tal proposito la bandana non con il nodo, ma con un anello. Puoi metterci un anello per tenerlo.
1: Sì, è vero.
0: E sai che anello è? È un boom!
2: No,
3: di nuovo no!
2: Immaginavo!
3: No, non entriamo nel
0: è un boom! Oggi, no. 342-00-00-700. Chi vuole lanciare la sigla oggi? Sentiamo.
4: Glo Glo, vieni qua, hai sentito la Vionica? Ha detto che le servono le sigle. Vieni qua che lanciamo la sigla. Oh no, mamma, non ho voglia, devo finire i compiti delle vacanze. Mamma, mamma, mamma, mamma, posso lanciarla io la sigla? Mamma, mamma. Va bene, Gla. Mamma, mamma, ma me lo dici tu cosa devo dire? Sigla. Sigla?
5: Sigla!

0: Vedete se l'ascolto, bentornati da parte di Giorgio Gabriele. Perché la tua richiesta era bambini e bambine.
1: No, no, in realtà anche è stata una cosa di famiglia. Evidentemente lei ha provato a convincere le figlie che hanno detto riuscito. No, no. E allora
2: è stata bravissima, però anche
3: molto. Perché per un attimo io
0: c'è creduto.
2: Vendigli qualcosa.
0: Lo vuoi comprare un anello che costa 6 milioni di euro? Te lo do a 300 euro.
3: Guarda che ci sto facendo un pensierino.
0: Allora, tra poco, o meglio, è già all'interno dello studio il Previ. Buongiorno Previ.
4: Buongiorno, ecco.
0: Ci vuoi ubriacare di notizie? Questa
4: esatto. Parliamo di gradazione alcolica.
0: Guarda, facciamo così, vi diciamo già che tra poco parliamo di champagne. Morire.

0: Yeah.
1: J-Ax, l'attacco è stato veramente fulmicotone.
2: Ci ha lasciato un po'.
1: Ci ha lasciato, ci ha detto: parliamo di champagne.
3: Moriremo tutti! Se sì, ne beviamo troppo!
1: Bere con moderazione. E soprattutto attenzione, perché dicevamo champagne, perché la gradazione è molto aumentata. Chiaramente per la crisi climatica. Sì. Facciamo una domanda al 342-00-00700, produttori di vini, liquori. Qual è la cosa con la più alta gradazione alcolica che si può bere?
4: Che si può bere.
1: Si può bere.
3: Allora, dipende cosa intendi, cioè
1: superalcolici,
3: distillati, superalcolici, eccetera, o vini?
1: Vini, tutte e due.
3: Previ sa rispondere.
1: Ah, sì, partiamo dallo champagne. Facciamo cose fatte per bene. Champagne.
2: Allora,
1: metti una base un po' inelegante.
4: Stiamo parlando di champagne.
2: E sono arrivati i dati dell'Istituto Statistiche del Ministero dell'Agricoltura francese, che dice che quest'anno è un bagno di sangue praticamente.
1: Sì,
2: cioè, la produzione è diminuita del 48% rispetto allo scorso anno.
1: La metà.
2: Cambiamento climatico, terreno molto siccitoso, arido. E poi precipitazioni molto violente. Cosa è successo? Naturalmente la produzione si è praticamente dimezzata e, attenzione, la gradazione
1: è aumentata.
2: Tanto è vero che il consorzio francese degli champagne permette adesso la produzione di champagne addirittura a 15 gradi, che è un
1: rosso forte,
3: mediamente un primitivo.
1: Quanta era la gradazione tipica dello champagne?
2: 13.
3: Massimo. Ho letto 11-12. Sì, era una cosa che bevi leggera. E invece adesso ti fai un 15 gradi.
1: il prosecco, il nostro prosecco, a quanti gradi è?
4: Sempre
2: cioè,
4: le
2: 11-12. La stessa cosa.
3: Quello là, insomma.
1: Che poi io preferisco il prosecco. Io voglio il vino italiano.
3: Bevo
1: italiano. Delle bollicine. Mi raccomando. Beviamo italiano, ok.
2: Ci sono vini che però, parliamo di vini naturali, perché poi ci sono i vini fortificati che in qualche modo, insomma, tutta la famiglia.
3: Cioè per dire
2: Lanzers,
3: liquorosi. Quelle cose in Porto, quelli sono
1: anni Porto 80.
4: Quelli Mandeira. Stanno ancora negli anni 80.
1: Dico i tozzetti, diciamo.
3: E comunque arrivano a 22 quelli.
2: Li aumentati
1: 22?
2: Aumentati con acquavite e alcol possono raggiungere, insomma, gradazioni tra i 18 e i 22. Però se consideriamo i vini non fortificati, quindi i vini naturali, il super primitivo pugliese arriva a 19,5.
3: Super, cioè, attenzione, super,
4: naturalmente.
3: Super esatto. Primitivo di Chiaromonte, lo voglio dire perché parlare del nostro agente, non per il vino,
1: Umberto Chiaromonte, non Chiaromonte.
2: 19,5 tra l'altro è il limite biologico della fermentazione naturale, quindi oltre tecnicamente un vino naturale non puoi andare.
1: Quindi hai risposto alla mia domanda. Cioè sotto i 20 gradi, massimo.
3: Ma
1: massimo,
3: è un record, super primitivo, anche perché tendenzialmente, insomma, i passiti, cioè, o quelli tardivi arrivano a quelle...
2: L'amarone arriva a 16.
1: Anche i vini passati arrivano a gradazione.
4: Passati vanno anche oltre.
3: Io mi ricordo lo stacchiapaletti di casa Corseto,
1: prodotto
3: interno,
4: quasi alcol.
2: Se mi vuoi andare in Polonia, perché io so che tu vai in Polonia e mi ritorni con il
1: certo.
2: C'è lo Spiritus Rectifico.
1: E che cos'è?
2: È una vodka polacca a base di grano che arriva al 96%. Non va mai bevuta liscia, la devi trattare con i guanti, praticamente, perché se ti ustiona.
1: Ma cioè si può bere? È legale?
2: Di
4: solito. Quindi è un alcol alcolico?
2: È una base anche per produrre cocktail, ma si può bere. Quelli, insomma, super strong la bevono.
3: Non vorrei dire inesattezze, ma l'alcol etilico è il 96%.
2: Siamo all'alcol etilico.
1: Scusa, estendo la domanda al 342-00-00700, non solo la cosa a gradazione più alta che avete bevuto, ma anche la cosa più strana: io ho ancora intonsa una bottiglia che mi ha portato un mio amico, credo dalla Thailandia, il liquore con dentro il serpentello, il cobra, mi sembra che ci sia dentro un mini cobra, una roba del genere.
3: Il serpentello,
1: se ti dovresti bere, io l'ho lasciato
3: ma quella l'ha rubata in qualche laboratorio di biologia.
4: Potrebbe essere formaldeide.
3: Esatto. Non ti fidare,
1: l'avete mai vista?
4: Io ho visto con lo scorpione o con il verme, ovviamente,
2: mescal, Centro America,
4: Centro America,
1: ma pure quelle si possono bere.
5: Comunque dovrebbe chiamarsi Abushu.
0: Abushu. È un distillato, appunto, e si ottiene affogando al suo interno.
2: Mamma mia,
1: no. Affogandolo.
3: No, che brutta cosa.
4: No. Ma mettendocene uno di plastica, probabilmente.
0: Ma non mi sembra proprio.
4: No, neanche a me.
1: Sicuramente nel nostro sterminato pubblico c'è qualcuno che dice: ragazzi, ma è buonissimo,
4: certo. Guardate,
0: e il serpente non soffre.
1: Il serpente no, c'entra di sua, cioè lui è un certo serpente. C'è una moglietta di alcol.
3: Vuole fare serata.
1: Vabbè, ma chi siamo noi? Adesso tra poco ne parliamo. Patrizio, abbiamo detto champagne, ma da sé, dai, no.

0: essendo Radio DJ, diciamo, no, va bene, Peppino Di Capri, per carità.
1: Avete visto, l'hanno annunciato, con lo spettacolo dei droni sullo Stadio Olimpico. Sì, sì. L'avremo a Roma.
0: L'avremo a Roma. Ma noi li andiamo a vedere da un'altra parte, così abbiniamo viaggio tutto quanto. L'anno era?
2: Questo 95-96. 96, okay. What's the story? Morning,
0: Morning Glory. Esatto. E questa naturalmente è Champagne Supernova. How

0: Sì, va bene, c'è il concerto a Roma, sì, ce l'avete segnalato, sì. Tipo in 64 milioni, certo che sì, diciamo il motivo per cui l'abbiamo messo non era questo, era per parlare di champagne, però comunque giustamente ricordate che sono uscite le due date.
1: Le due date, una ho visto che è per il tuo compleanno,
0: esatto,
1: è un bel regalo che ti fanno gli
0: Oasis,
1: che carini, guarda, che carini.
0: 29 luglio, esatto.
1: Poi sarà molto divertente seguire tutte le peripezie che porteranno i pochi fortunati al biglietto.
2: A trovare, chissà se potrai vederlo a Roma.
0: Credo che servano le analisi delle urine,
1: sì, come minimo,
0: per scoprire, e poi
1: anche un buon ISE,
0: sì, assolutamente,
1: anche un buon ISE,
0: sì sì sì, certo, potevamo mettere anche la versione di Toti e Tata U127 Abarth di questa canzone. Ma quanti la conoscevano questa
1: Beh,
0: cover?
1: Fu un grande classico, sì, di sì, quegli sì, anni.
2: Grande successo.
0: Tornaiolo sul Frizzi, chiaramente. E poi tornando invece al discorso bibite, bevande alcoliche, 342 00 00 700, c'è Veronica inorridita. Se ho capito bene da questo messaggio.
3: No, non da questo nello specifico.
0: Okay.
3: Perché questo riguarda un liquore che ci hanno segnalato in tantissimi. Okay. L'altro un po' inorridisco. Quale vogliamo sentire?
0: Quello che ti fa inorridire.
3: Va bene, allora sentiamo.
4: Hola Zozzoni. Allora, da buon messicano, italo-messicano, il mezcal messicano è praticamente un distillato di agave. A differenza del tequila, viene fatto ahumado, cioè affumicato, e dentro originalmente c'è il gusano, quindi il vermetto. Quindi quando fai festa, è l'ultimo che gli tocca il vermetto, è la persona più fortunata che c'è. Ciao.
0: Ah, cioè sei fortunato se ti becchi il vermetto.
1: Perché bevi per ultimo, certo. Cioè, perché rimane sul fondo.
2: Beh, qui con noi staremmo sempre a fare no, aspetta, ce n'è ancora pochi, né tu. Lì piano piano
1: Giorgio con la lingua riuscirebbe a prendere.
0: Qual è il liquore tipico delle tue parti, Enrico? Buongiorno, parliamo di Riccione.
5: Buongiorno,
0: buongiorno.
5: Beh,
0: se esiste
5: c'è la vecchia Romagna.
0: La vecchia Romagna,
1: ah,
0: vero.
1: Vero. La vecchia Romagna.
5: Però mi chiedevo, ma che fine ha fatto il famoso, a proposito di vini, il vino sul balcone di Patrizio?
0: Guarda, è andato dove doveva andare, nello scarico, quindi lo vedo un po' scosso.
1: Non reagisce,
0: nulla da dire.
1: Strano. Non è venuto bene quello.
2: Non proprio
1: quest'anno,
2: bene.
0: Enrico, sono le 7:54 di un bel martedì mattina, sì, almeno su Roma, ma abbiamo letto, sì, di piogge soprattutto al centro nord, al nord, giusto, corretto?
5: No, arriveranno poi nei prossimi giorni, perché l'anticiclone delle Azzorre è ancora su di noi, comanda quindi le operazioni sull'Italia, ma sul Mediterraneo c'è una piccola bassa pressione, ecco, porta piogge oggi sul sud della Puglia, la Calabria, buona parte della Sicilia, per il resto prevarrà il sole con poche eccezioni, ecco, quindi insomma, tranne su queste zone, bella giornata con temperature sul livello di ieri. E diciamo che la zona più calda dovrebbe essere intorno a Firenze con i 32 gradi di massimo o poco più, ecco.
0: Sì?
5: Sì,
6: quando parlate,
0: ma povero, non ha detto niente, ha detto vecchia Romagna,
1: vecchia Romagna. Però ci ha detto che oggi più o meno situazione,
5: sì,
1: stabile.
5: Sì, sì, sì.
0: Grazie Enrico, scusa, siamo un po' lunghi, grazie a te, a domani.

0: DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ragazzi, forse l'età, lo capisco, ma sto diventando molto emotivo. Non so se anche a voi, cioè, vi emoziona, scusate, proprio
1: Questa
0: il passaggio a
1: la
0: Tiki
1: canzone.
0: Tenten, Tiki Ten Ten
1: Ah,
0: Ten, per
1: Tiki
0: me questa frase qua proprio non so se significa per voi quello che significa per me. A Tiki
1: Beh,
0: Ten Ten Ten.
1: dipende.
0: Cioè, forse sono in un momento mio, però sapete, tanti con gli occhi lucidi, guarda,
1: ma
0: lo so,
1: è un periodo proprio, perché tra Tiki Tiki Ten Ten e quell'altra che fa così è.
0: Però per me
1: Ti
0: più
1: colpisce
0: a
1: tanto.
0: me colpisce più Tiki
1: Tiki
0: Tiki Ten
1: Ten Ten.
0: Ten,
1: Però
2: posso dire che poi c'è chiude con l'ottimismo del
0: quindi
1: dice che è una nota di ottimismo.
0: Quindi non mi devo commuovere, ma devo pensare al bello
2: come quei film
1: ti toccano,
2: dopo ne parleremo anche di serie, però come quei film che ti stanno stringendo il cuore, ma poi ti lasciano con quel barlume di speranza.
0: Mi hai convinto, adesso vado subito a comprare l'LP di Peggy Gou immediatamente alle 8.09. Ho voglia di bere una delle cose che avete
1: suggerito voi.
0: Ho voglia di stemparmi alle 8.09, ribadisco. È quella roba di queste qua. Per esempio, la tintura imperiale dei frati trappisti di Casamari. 90 gradi. Sa di anice, non si può bere assoluta, altrimenti rischi l'ustione. Tra i tanti, Davide da Roma. Grazie, Davide.
2: Sono andato a vedere, è oltretutto ingannevole perché ha il colore
1: del limoncello.
2: Fa 30 gradi. Quindi tu vai là tranquillo di mandar giù un limoncello,
1: ti bruci.
2: Ed è una cosa a 90 gradi.
0: I frati trappisti non facevano della cioccolata buonissima?
1: Birra.
2: Evidentemente quando la birra non veniva bene,
1: usciva questa roba qua.
0: Quando lo dico Tiki Ten Ten, ogni tanto gli do una ciucciatina. 342 00 00 700. C'è Veronica che dice: guarda, pesco a caso, tipo
3: ragazzi, ma il latte di suocera, fine anni 80, 90 e passa gradi,
1: che
3: chi non se lo ricorda?
2: Però verificate, 90 gradi erano quella cosa imperiale di fare di tappisti. Questo è 70 gradi.
3: 70
2: gradi gestibili.
4: Poi c'è il packaging di questa perché è latte di suocera con il teschio con le fiamme sotto.
1: Sì. Non so, Ghost Rider.
4: Esatto.
2: Che poi ho bevuto una cosa dal nome simile dalle parti di Sperlunga, che era l'ammazza suocera.
1: Sono miscugli di centesimi.
0: È un fungo, incredibile. Tra i tanti, però, giustamente Gianni dice: c'è Paolo da Cittadella, in provincia di Padova, che ci deve parlare di lui. Solo tu, Paolo, ci hai segnalato questa bevanda. Buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Paolo.
0: Che cos'è questo che ci hai segnalato?
5: Allora, io sono stato per Natale 2023 in Kenya.
0: Sì.
5: E i Beach Boys, i ragazzi quelli che sono in spiaggia, che ti vendono un po' di tutto, ti vendono le escursioni, mi hanno detto: devi provare assolutamente il vino di cocco.
0: Sì, ok. E che cos'è il vino di cocco?
2: È fatto con la fermentazione del cocco.
0: Del latte di cocco, giusto?
5: No. Sì, deriva dal cocco, dalla fermentazione del cocco. Il problema è che è molto fermentato, è molto caldo, perché ovviamente non lo tengono in frigorifero.
1: Certo.
5: E viene servito su dei bicchierini, ma viene tenuto in dei bottiglioni aperti, ovviamente perché fermenta.
0: Certo.
5: Dove all'interno entra di tutto, quindi formiche, insetti, e te lo servono con lo scolino, col passino, perché altrimenti rischieresti di perdere anche tutto ciò che c'è all'interno.
0: Molto igienico, mi sembra di capire.
1: Iniziamo che è proprio igienico.
0: Tutto a norma.
2: Però Iader Fabri direbbe che è anche molto buono, perché è proteico, contenendo insetti.
1: Te li tolgono.
2: Però un po'.
5: Esatto,
1: ma cosa fanno poi? Gli insetti li rimettono dentro la
0: bottiglia
1: o li gettano?
5: No, quelli li gettano. Il problema è che proprio il gusto è caldo.
0: Ma l'hai bevuto? Se l'hai bevuto, e sei qui a raccontarla, però attenzione.
5: Sì, non vi dico poi il mese dopo, quando sono rientrato dal Kenya, com'è andato, però potete immaginarlo.
2: Sei sopravvissuto a tanta roba.
5: Provarlo. Anche perché eravamo in un bar locale, fuori dal villaggio. Quindi
2: guarda, perdonaci, Davide, ma bussano. Paolo, scusa.
0: Sei veramente un pavido.
2: Perché tu, Aldo, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, io ci macchio il caffè con il cocco.
1: la mattina. Ma certo.
6: Senza passino.
5: No, ma cosa sì, sì, sì. Sì, posso, sì. È che sono uscito dal villaggio, ha detto mia moglie, se non torno entro un'ora, certo, vienimi a cercare certo. Comunque non sapevo dove mi avrebbero,
6: guarda,
5: portato.
6: Ti dico,
5: sono tornato dopo 3 ore,
6: certo,
5: e lei era sul lettino che dormiva tranquilla, quindi io potevo,
6: sperava nell'effetto benefico. Comunque, latte di cocco in Kenya is for boys. Il caccolone del Masharawi
1: un mangia e bevi,
2: mangia e bevi,
6: certo,
5: è una
6: roba,
1: incredibile,
6: da provare.
0: Grazie, ciao Paolo, ciao.

0: diretta.
1: 8:23, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131 con il trio Medusa. Casini inteso non come Pierferdi, non come politico,
2: no. Pensavo che si fosse spostato verso il centro, il centro,
1: no,
2: diciamo,
1: no,
2: il,
1: no,
2: il
1: no,
2: rap
1: no,
2: italiano.
1: No, no, no,
2: invece no,
1: invece no, Casini inteso.
3: E non strizza l'occhio, non quindi
2: strizza l'occhio. Strizzando l'occhio al centro in vista di apparentamenti politici.
1: No, neanche una serie, sarebbe bello. Casini dedicata che so a case di appuntamento. No, no, proprio Casini inteso come cose non riuscite benissimo. Tra l'altro all'interno del pezzo avete sentito si citavano anche i facchini,
3: sì,
1: che sono quelli che dovrebbero portare
3: fare il lavoro pesante,
1: che quanto è brutto quando ti arriva il segnale il tuo pacco è stato riprogrammato e la consegna viene allora se senti un libro, una roba che non importa, va bene, ma quando è necessario che quella cosa arrivi in tempo,
3: che tu la compri perché è la garanzia, sì, che ti arrivi in tempo,
1: il regalo
4: perché la data di consegna era garantita quella, perché tu sai che non puoi tardare di un giorno.
1: Allora vabbè, il regalo dici guarda non è arrivato in tempo. A Gianni hanno consegnato in ritardo la torta del matrimonio, per farvi capire.
2: Quindi, che è arrivata anche un po' sbilenca.
1: Che è arrivata un po' sbilenca, e tantissimi, per esempio, leggevo che hanno avuto problemi per la consegna del vestito del matrimonio.
4: Oh, sì.
1: E non sono gli unici ad aver avuto un problema. C'è un'altra categoria, ragazzi, che ha questo problema qua.
5: Vigile. Io sono un vigile.
1: Vigile.
5: Sì, molto vigile.
1: Molto vigile. E quindi.
5: Perché?
1: Era così bella questa canzone?
3: Era molto bella, e parliamo di Firenze.
1: Di Firenze, esatto.
2: Di Firenze, esatto. È successo un fatto strano. Il consiglio comunale se ne sta discutendo da giorni,
1: certo,
2: perché non sono arrivate le divise, o meglio, parte della divisa in dotazione ai vigili urbani neoassunti. Okay. Che hanno dovuto mettere sostanzialmente jeans e scarpe da ginnastica sotto. Quindi hanno
1: C'è solo la parte sotto.
3: E mica, secondo me, gli credi a uno vestito così. Perché,
4: sì, anche perché è mezzo vigile.
1: Esatto.
4: Sta sempre con un occhio chiuso.
1: Vigile, io la contesterei la musica. È un vigile un po' così, un po'
4: hipster.
2: Interrogazione del consiglio comunale: com'è andata? Sono stati assunti il 20, il 21 abbiamo fatto l'ordine perché bisogna prendere le misure,
1: certo,
2: naturalmente,
1: certo.
2: E l'estate, e i ritardi, e le consegne, eccetera, certo, eccetera, sono arrivati solo qualche giorno fa, adesso tra un po'.
1: A pian piano.
4: Certo.
1: Mi raccontò mio nonno una volta che era un militare, cioè nel senso mi raccontava, mio nonno è morto prima che io nascessi, che praticamente non arrivarono gli elmetti per la parata del 2 giugno.
3: E come hanno... Non mi dire che con le scodelle.
1: No. Li ha fatti fare di cartone.
3: Cartone?
1: Così
3: cartone.
1: Mi racconta mia mamma. Sì,
3: prendete la fatto... di che è quasi meglio perché non si scalda.
1: Non si scalda,
4: esatto, leggero.
1: Però ti ricordi come le maschere da bambini, dai, te la faccio di cartone. Ma mamma, no. Non posso andare col fustino del Dixon in testa, col buco. Guarda, sembri Actarus.
3: Però pensa che bello se gli fanno anche le spade di cartone.
1: Esatto.
3: Sono innocue, no?
1: No, è una cosa che capita spesso,
2: Capita, proprio tra le forze dell'ordine,
1: sì,
2: tra l'altro. Allora, Napoli nel 2023, 250 nuovi agenti della polizia municipale risultavano in possesso dell'arma d'ordinanza, ma non della fondina.
1: E quindi
3: con l'arma in mano
1: non te la metto. No, scusa, la devo fare come nei film americani che la mettono qua, la mettono dietro nei pantaloni.
2: Si sparano nei maroni. A Roma nel 2018 è riportato che alcuni agenti di polizia locale di Roma, in attesa delle nuove polo operative, si erano messi delle Sergio Tacchini.
1: Ma che devono fare?
3: Che devi fare? Sì,
1: ma
3: io non capisco la polemica.
1: Che fanno? Non nudi, che fanno?
2: Con
1: le bretelle a pelle.
4: L'importante è che si mettano tutti d'accordo. Sì, il colore,
2: esatto,
4: che sia uno.
2: Sai quella roba ma tu ce l'hai la polo nera?
1: No,
2: devo andarla a comprare.
1: Io mi metto sulla maglietta da S-Roma. Io me lo immagino. Certo, ok.
2: 2014, per finire, denuncia della polizia stradale sulla disponibilità delle divise per nuovi agenti, appunto, raccontava di una situazione surreale nei magazzini: un solo paio di stivali, per di più numero 40.
3: I piedini piccoli.
2: Ce n'era uno che andava
1: Da campionario. Hai dato un numero, lo diamo anche noi: 342 00000.

0: Texas, Ella Langley alle 8.38 su Radio DJ. Certo, se un pacco, una spedizione viene dagli Stati Uniti, dal Texas, secondo me è più complicato. Stati Uniti, ma anche Giappone. Anche Giappone, una volta mi sono intestardito, devo fare dei regali con, presi dal Giappone. Sono dovuto andare a sdoganarli. Chiaramente sono arrivati tardi.
1: Ma adesso ci sono i dazi, ragazzi, cioè, quindi c'è il problema.
0: Sono dazi,
2: Amari. Noi, per fare contento il regista Patrizio Mattei,
0: il bambino, Patrizio,
2: il bambino che chiede con 6 mesi di anticipo il suo regalo di compleanno. Cioè, lui ti fa una segnalazione di una cosa che però è edizione limitata, deve arrivare dall'estero, quindi il previ è stato un paio di mesi forse dietro allo sdoganamento del suo regalo, che era Silk Sonic,
3: la maglietta e la cassetta
2: gold, adesso una roba che probabilmente avrà messo in un cassetto e non neanche avrà mai ascoltato,
4: mai aperta,
5: poi mette però
0: sì, no, lì non devi fare affidamento. La notizia di partenza appunto è la parte della divisa dei vigili, cioè la polizia locale a Firenze,
1: che poi posso dire divisa, che è arrivata a metà, che poi in realtà rispetta il termine divisa, si dice
4: divisa.
1: Cioè, due parti,
4: una parte,
0: lo dice, non ti vuoi lamentare,
4: mica intera.
0: No, il problema effettivamente è se c'è una cosa proprio che è necessaria allo svolgimento, che so, di una festa, di un evento tipo
3: Roma, gara di running Roma Ostia del 2024, non erano arrivate le medaglie. E al maratoneta, se non gli dai in mano,
1: non hai capito. Eccolo. Ecco. Sì, sì.
6: A me va bene tutto. Sono per la pacciola. Sì. Ma se non mi dai la medaglia, io prendo un frullino di quegli amori. E ti pratico una apertura.
1: Ma perdonami, Aldo, avrai
6: e
1: fatto.
6: E poi ti scucchiaio.
4: Come se fosse
6: un tiramisù.
1: Ma non esagerare.
4: Adesso, Aldo, ci sarà poi la DJ Ten.
6: No, ma dopodiché.
4: Lì dovrebbero esserci.
6: Prendo un martello pneumatico
4: e viro, che male.
6: Poi prendere un piccolo martelletto.
1: Ma io mi permetto di domandarti una cosa, Aldo, proprio piccolissima. Quante cacchio di medaglie hai, visto che avrei fatto 1000 gare?
6: Ne ho 800.000, ma io voglio
1: quella che manca.
6: Sono in crisi da aminoacidi. Datemi aminoacidi e medaglie. E tra l'altro, una cosa gravissima: la Roma Ostia era più corta di 62 metri. Secondo il mio caso,
4: no, la mezza maratona. Sarà, sai, la mareggiata.
6: 62 metri più corta. No, poi dopo. Non sembra importante, ma lo è.
1: Come no?
6: Ora DJ Ten, non ci rompete i coglioni,
4: specialmente la 5.
6: 10 km può essere. No, non ci rompete i coglioni.
4: I coglioni cominciamo a subito.
6: È una festa.
1: No, però attenzione, la DJ Ten, la 10 è sempre 10 km. È la 5
4: che tanto a seconda di dove è più comodo uscire.
6: Mamma mia. Ma poi uno si può lamentare che una gara sia più corta, ma
4: è più lunga.
3: Protezione Civile di Milano, metà volontari con divisa gialla, metà volontari con divisa blu, però mettiamoci d'accordo.
6: Però c'è questo qui.
4: Almeno fosse Verona.
3: Sincronizziamo gli orologi.
6: Che ora fate? 5:52.
3: La persona che sarebbe dovuta venire a prendermi in aeroporto.
6: Piegatura,
3: No, ce n'è un'altra.
6: La tenerista
3: si è presentata con un anno di ritardo. Non si è presentata al giorno pattuito e 364 giorni dopo mi ha chiamato dicendo: senta, ma io dovevo venire a prendere in aeroporto domani.
6: L'anno scorso, un anno fa. Venga con la DeLorean.
1: Però, allora, questo è il problema delle agende, tipo quelle da scuola, che c'è gli ultimi 3 mesi e l'anno dopo.
6: Come un anno dopo. Però poi dice: c'è di meglio.
3: Piegatura: aspetto un pacco dalla Germania con componenti informatici. Quando passa al corriere, è scientifico. Non ci sono mai. All'ultima volta mi ha scritto su un foglio che ha attaccato la porta. Il corriere mi ha scritto: passo alle 14 che porto mia suocera a fare l'olter cardiaco.
1: C'era bisogno.
4: Passa alle 14. Stop. Non serve descrivere.
6: Aspetta, vorrei spiegare perché.
1: Preciso. Maniacale.
0: Ragazzi, direttamente dalla colonna sonora di Footloose. E sprecatelo questo SMS.
1: Falli arrabbiare.
0: Facciamoli un po' arrabbiare di

0: si può sbagliare tutto, ma questa no, non è Footloose, Flashdance. No.
1: Però
0: io ci sono cresciuta con sta roba. Flashdance.
2: Sì. Era, come dice qualcuno, flashy dance. Flash. Però son contento. Questo vuol dire che abbiamo tanti nuovi ascoltatori.
3: Sì. Non capiscono
2: No, perché noi cerchiamo di stimolarvi e di vedere se siete reattivi. A volte sbagliamo normalmente, però qualche cosa lo facciamo apposta per vedere se siete attenti. Bravi. Beh, in questo caso era evidentissimo. Però posso dire una cosa. Lady B, come dicono i Rolling Stones, dai, Lady B, se lasciamo,
3: che arrivano,
1: stanno sempre lì, puntigliosi, lì, ma
4: che fai in palla il telefono,
1: Lady
2: B, però,
3: scusate, dentro di noi, anche in un angolo piccolo e buio, c'è un precisetto,
2: certo.
3: Che se stimolato esce fuori,
2: deve comunque dire, a me piace quelli che ci correggono sbagliando però il titolo del video, come ha scritto Flash,
4: c'è una C di troppo. Siete cresciuti con questi film, ma non col trio, allora
2: è questo, molto male. Noi pensavamo di essere sposati con voi, cioè di avere un rapporto così simbiotico, di essere lì all'altare con voi con le nostre infradito. Oh, grande Ilari.
1: Bravo.
2: Grande Ilari Blasi. Sì. Brava.
1: Basta con queste scarpe.
2: Ci si sposa in cioce.
4: Allora, c'è da dire.
2: Scusami, ma io la festa di sabato come l'ho fatta? In pigiama.
4: Con le friulane.
1: Era un pigiama.
3: C'è stata tutta una serie di scommesse.
1: Ma perché in vestaglia?
2: Vestito così. Un po', sai come si chiama quell'artista?
1: Schnabel.
3: Il tedesco.
2: Schnabel, ok, sì.
4: Allora, si è sposata in gran segreto più o meno questo weekend Ilari Blasi con Bastian Müller, il imprenditore tedesco. Si sono sposati con una cerimonia in realtà con amici e parenti stretti. Lei indossava un bellissimo abito da sposa abbastanza classico. Quando poi sono andati però a fare la firma in comune, in realtà tarda sera, credo sia stata una questione, ci sia stato un problema tecnico per cui si sono dovuti presentare dopo la mezzanotte addirittura. Ma lei ha dovuto fare un lungo tragitto a piedi salita.
2: Lei ha tolto
4: l'abito da sposa, ha indossato un abito sempre bianco, perché tutti gli invitati erano in bianco, e giustamente ha messo le scarpe comode.
2: Avrà fatto la giornata
4: con i tacchi.
3: Era il Campidoglio?
4: No, era in Costiera Amalfitana.
1: Quindi
2: ancora più.
4: Quindi giustamente avrà scelto una cosa un po' più comoda, anche perché durava 10 minuti. Poi è stata pochissimo all'interno, hanno fatto le firme e sono usciti di nuovo a brindare.
2: Non hai 10 minuti, ma hai un paio di minuti per dirci chi è stata criticata per la mise al matrimonio.
4: Allora, quest'estate
2: chi?
4: Aurora Ramazzotti, sempre anche lei per l'unione civile, ha indossato ciabattine bianche e
2: ha
4: nere,
2: fatto benissimo,
4: una gonna e uno spezzato molto
2: brava
4: casual,
2: Aurora, brava,
4: un copricapo,
3: matrimonio suo,
2: ma che cacchio vede,
4: il marito aveva delle scarpe da ginnastica, quindi erano molto casual, molto semplice. Poi per la cerimonia, quella insomma un pochino più
2: sparzosa.
3: Però sono certo che nelle varie rubriche promossi e bocciati, Aurora Ramazzotti
2: sei sulla fiducia,
1: perché chi vuole bene.
4: Comunque non sono le prime ad aver fatto una cosa meno convenzionale. Elizabeth Taylor ha sposato con Richard Burton con un baby doll giallo. Jane Fonda mini abito bianco ma con stivali neri fino al ginocchio. All'epoca, insomma, sempre Elizabeth Taylor con l'altro con Eddie Fisher ha indossato un abito di seta verde con il cappuccio. Quindi, comunque, anche in passato le VIP hanno sempre scelto qualcosa di
3: diverso. Ma il matrimonio tuo.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.

0: Dai, guarda, guarda Maurizio come se la goda a suonare il sax, vai. Sembri Remy. Buongiorno ragazzi, benvenuti.
1: Il mio pezzo preferito del momento.
0: Davvero? Sì, ti piace bellissimo. Questo pezzo qua? Ma ti, infatti, vedo che suoni il sax, ti manca la scimmietta con i piattini. Come state ragazzi? Fermi tutti. Non come
1: che
0: state
1: raccontando,
0: non è cari ascoltatori, non è ciao ragazzi, benvenuti, o cari amici, vicini e lontani, si diceva.
1: Bello.
0: Come sta? Onestamente, mano sul cuore, come state? Che settembre, porco Giuda. Partito che canna.
1: Sempre bello però settembre.
0: Sì,
1: eh.
0: Sì, sì. Va bene. Come va? Oggi è il 15 di settembre, sì. Ha detto Viola che domani paga le tasse.
2: Certo.
0: Domani paghi le tasse, cioè domani parte il bonifico, come funziona?
2: No, devo fare l'F24.
0: F24, che è un aereo.
2: Non sai neanche cos'è.
0: È un aereo?
2: No. Cioè non parte, lo devo fare io.
0: Lo devi fare.
2: Se non
0: fare.
2: Lo faccio, non parte.
0: No, io non perché non pago le tasse, io perché c'ho, non capisco niente, c'ho uno, commercialista, non c'è il commercialista.
1: Sì.
0: Beh, insomma, c'ho uno che fa quelle robe lì.
2: Ma sì,
0: quelli
2: ma
0: che ogni tanto si leggono sui giornali, alle Bahamas il commercialista della Ferilli, sai quelli che c'hanno...
2: Panama Papers.
1: Lorenzo.
0: È il tuo commercialista.
1: Ciao,
0: quando è che adesso il commercialista, io so che c'è una li salutiamo quelli in ascolto,
2: sì.
0: Caro
2: ciao,
0: commercialista, che quando cari commercialisti in ascolto, quando arriva sul display il vostro nome non è mai, la gente non è mai proprio felicissima,
2: no.
0: Di sentirvi, poverini. C'è il momento nell'anno, è questo, quello dove li chiami e sono le 10 di sera e sono ancora in ufficio, no? Che dicono, no, sto facendo le dichiarazioni. No, non so
2: no.
0: Se è questo,
2: no,
0: della
2: le
0: vendemmia.
2: Le sono prima dell'estate.
0: Sì, sì, no, io non so niente. So che partono dei missili, sai dove lo vedo? Da quando voi due, merde, qua, mi avete fatto scaricare l'app della banca. Io non ne volevo sapere.
2: Capito, l'home banking.
0: Hai mai detto, devi avere l'home banking. E io lo guardo. E mio home banking,
2: sì.
0: C'ha due cose.
2: Certo.
0: Due cose. C'è un verde chiaro che sono tipo le entrate e un verde scuro
1: certo.
0: Che sono le uscite.
2: Strano,
0: e sono fatti.
2: Di solito è rosso e verde.
1: Non è rosso.
0: Io ho verde chiaro e verde scuro perché non mi vogliono, non mi vogliono agitare. E sono fatti come dei grattacieli, come
2: certo.
0: Le Twin Towers, uno
2: certo.
0: A fianco
2: sì,
0: all'altro.
2: Certo.
0: Oh, sì. Mangio il cane se le entrate è una volta il grattacielo più alto.
2: Ma no, ma poi dipende a che punto del mese guardi.
0: Certo. Però io c'ho sempre quello delle uscite che è un grattacielo e quell'altro è quella la casa di app del vecchietto di quei palloncini.
2: Che poi i commerciali

0: tanta allegria.
1: Felicità.
2: Abbiamo un bellissimo messaggio di un'ascoltatrice in Sicilia che ci manda la foto del mare, e questa è una specie di quando c'è tramontana, c'è il mare, quello sì, piatto, che sembra una piscina, azzurro e verde, sì, bellissimo, complimenti a te che ci ascolti da lì. Adesso mettiamo anche della bella musica, così cara Cecilia ci ascolti bene. Poi, anch'io domani devo fare l'F24.
3: Certo. È l'ultimo giorno, eh?
2: 3.200 euro.
3: E è solo una rata.
2: Ma che bello.
3: Ma che bello, sì, certo.
2: Ma io darei per pagare 3.200 euro. Allora, da giugno ad agosto, sì, dice un'ascoltatrice, è una tragedia a scadenze. Quindi sì, tu chiami rovinando le vacanze alla gente. C'è un ascoltatore nostro.
3: Io lo dico per te.
2: Che era in spiaggia sotto l'ombrellone, che dice: oh, adesso non mi rompe le palle nessuno. Per 10 giorni. Sì. Cameriere, sì, mi
3: che poi non è a fine mese, no, è il 16, sì, il 20.
2: Mi porti una pigna colada, una birretta e poi drin drin. Senti qua, ecco, amore, rifai le valigie, dobbiamo tornare a casa.
3: Riporti indietro.
2: Riporti indietro la pigna colada. Vendo pigna colada. Ok, poi il mio commercialista invece a luglio mi ha chiamato dicendo che avevo un credito di 5.000.
3: Questo è bellissimo. Bellissimo. Di solito arriva a casa una lettera dell'Agenzia delle Entrate
2: che ti dice:
3: c'è tutto una pagina intera, e dici dov'è la magagna, dov'è la magagna, dov'è la magagna. E poi arriva e ti dice la parolina magica: accredito.
2: Accredito di 5.000. Vedi qua che bello. È ma più bello di quando trovi 20 euro nel cappotto a ottobre che l'avevi lasciati lì l'anno scorso.
3: Ovviamente non è che te li ridanno sull'unghia.
2: No!
3: Decidi te come compensare, certo, piano piano, negli anni.
2: Tu devi pagare subito, c'è anche l'anticipo IVA.
3: Certo.
2: E loro con calma, loro, mi raccomando, difendeteli sempre i vostri partiti,
3: ve li,
2: mi raccomando.
3: Ve li scaliamo.
2: Mi raccomando, fatemi i soldati, mi raccomando. Mm. Allora ragazzi, io direi questa mattina di essere leggeri, anche se è martedì dovremmo litigare. Io ho già mandato due messaggi di fuoco stamattina,
4: sì,
2: si sente che è Marte. Uno ha un piano alto della RAI.
4: Wow!
2: Un piano alto della RAI. Di quei messaggi che non mi vedrete più alla RAI, diciamo, sicuro. E poi a un'altra persona vicino a me, cara, che questa mattina andava messa un attimo chiarita. Quindi io stamattina ho già fatto il danno.
3: Mi preoccupa più questo che la RAI.
2: Io ho fatto già il danno. Questa mattina io mi sono già fatto il danno. No, vabbè, però comunque sai, è futuro.
4: Io sto bene, ho la luna in Scorpione.
2: Ah, e la luna in Scorpione.
4: Tutti in Scorpione.
2: Ma che bello. Bello, Scorpione è losco, lo sai, è tutto che sta nell'acqua losca. Comunque ascoltami, cari ascoltatori, stiamo leggeri questa mattina, niente introspezione, no, niente siete Dio, non siete niente mere, siamo formiche, siamo un numero, no. Ognuno di noi ha dei guilty pleasure, diciamo.
4: Cosa
2: come si
4: sono?
2: Dice, dei piccoli piaceri nascosti, cioè tu torni a casa la sera.
3: Sì.
2: No, io non so, tipo da ragazzino ce l'avevo, ma era disgustoso, non lo potevo dire a nessuno.
3: Ora ci fareste una trasmissione su realtà.
2: No, adesso non lo potevo. Ah, esatto. Cioè, a me piaceva. No, vi faccio vomitare se ve lo dico. Perché è una roba del corpo.
3: Guarda, che peggio di quella roba là non c'è niente.
2: Non lo so. Comunque,
3: del corpo, ma su.
2: E unghie dei piedi.
3: E cosa ne facevi?
2: Quando giocavo a calcio, proprio che ti sudano proprio i piedi.
3: Senti, aspetta.
2: Le riesci
3: aspetta
2: a staccare con le unghie delle mani, no, quella dell'alluce.
3: No,
2: e mi piaceva da morire.
3: No, senti.
2: Maurizio, scusa.
3: Vabbè, ma ti posso dire? Preferisco questo alle unghie dei piedi.
2: Maurizio ha scritto il suo. Comunque ragazzi, non facciamo cose schifose.
4: Tu,
2: il mio. Questo per sapere chi c'era.
3: Sì, sì. Ma io preferisco comunque di gran lunga questa alle dita dei piedi.
2: Allora cari ascoltatori, ho scoperto, sapete che non è, le cose che arrivano a me vuol dire che sono già in onda in televisione da 20 anni. Tanto arrivo e dico: ragazzi, c'ho questa idea. E la Viola: guarda che c'è già un programma televisivo da 3 anni. Vabbè. E di persone che hanno delle ossessioni, cioè c'è gente che beve la pipì, c'è gente che
3: a litri. Cioè a borracce e borracce.
2: Comunque c'è gente che fa colazione. Allora sì, facciamo così, aspettiamo un attimo la ragazza che è al mare.
3: Gente che fa colazione, ha già sentito te che ti stacchi le unghie
2: da ragazzino, quella lì dell'alluce, che andrebbe a Brescia,
3: senti,
2: si dice mulsina.

0: diventava bella morbida, la stacchi con le dita. Vabbè, senti. Per evitare questo, allora, la ragazza che è al mare, su un mare di tramontana meravigliosa, il ragazzo che è sul furgoncino che ci sta ascoltando e che ha il vizio della sigaretta, chi è al bar, adesso per 3 minuti, ragazzi, dovete godere al massimo, per cui fumate se siete fumatori, caffè se siete caffettari.
1: 6 minuti,
0: la lasciamo tutti e 6. Fa niente. Comunque, ragazzi, pensate a una cosa bella della vostra vita, fatevi un tuffo nei ricordi. Questa è per voi.

0: Io mi sono fumato una paglia mentre andava questa canzone, che non fumo da 20 anni ormai, 25 anni che non fumo più. Mi sono fatto una bella sigaretta.
1: Ma non è vero.
0: Rossa.
1: Nel senso proprio di carta rossa.
0: Volevo dire una cosa, ma cambiamo tema un secondo. Sì. Comunque, ieri ho scoperto 5 formiche in salotto che mi entrano dal balcone, dice un'ascoltatrice. Oggi, quando torno, parlo alle formiche. Brava, sì, parlaci. Le mie non so. Oh, non ci sono più, È tornata solo una ieri e mi ha chiesto: ehi, tutto bene? Come va?
1: Giusto.
0: Allora, non siamo più tornati. E io ho detto: vabbè, e gli ho preso una pagnottella, gliel'ho messa lì. E ha detto: va la sbriciolo. Fece: no, no, non ci piace, fa tutto da sole.
1: Sarà ma gli hai detto che il professor Accini è l'entomologo?
0: Il professore
1: ha messo in discussione.
0: Ha detto: il professore ha detto che questa roba qua che sta succedendo fra me e te non esiste, perché non è scientificamente provato.
1: È una stupidaggine, ti ha detto. No, è una sciocchezza.
2: Vabbè. Ecco cosa mi mancava. Ehi. Fabione con i suoi Pink Floyd e le sue lunghe canzoni. Sei grandissimo. Lunghe. Maurizio, mi raccomando, mi raccomando, perché vengo a prenderti.
3: Allora, io Fabio, sono Gabri più 24, nel senso che ormai riesco solo a sentirvi il giorno dopo in podcast.
0: Oh.
3: Volevo dirti che, a forza di sentire Laura e Luisa, sai che mi sta entrando in testa, direi... Aura 100 su 100.
0: Grande. Vabbè, allora, per quelli che non fossero stati con noi ieri, è uscita su Instagram una mia performance a 23 anni da cantante, e ho detto: su Spotify c'è anche l'album se lo volete riscoprire, certo. Tra cui Laura e Luisa.
4: Bellissima.
0: Due ragazze che universitarie che cambiano città.
3: Ma poi il nome,
1: ma perché Luisa?
0: Laura e Luisa puliscono casa, non lo so perché.
5: Prendo un treno per andare verso un'altra città.
0: Quando ci sarà Sanremo?
1: Sì.
0: Questa non andava bene a Sanremo, questa? Cioè non è a livello di quelle di Sanremo?
1: Ma a livello oggi di quelle di Sanremo anche.
0: Oh, una produzione di 28 anni fa. Scusate. Io me lo vedo De Martino che dice
1: guarda.
0: Anzi, siccome l'ho sentito ieri al telefono,
1: attenzione,
0: Stefano De Martino, ti posso dire una cosa? Gliela propongo. Gli dico: senti, posso venire anche se è già uscito l'album?
1: Ma sei nell'entourage?
0: Vabbè, è un amico.
1: Sei in confi?
0: È un amico. Abbiamo tante cose in comune.
1: I muscoli,
0: No. Sono
1: così
0: delle,
1: occhio.
0: Delle donne. Abbiamo delle donne che in passato abbiamo avuto le stesse fidanzate. E quindi ogni tanto mi chiama e mi dice: ma tu che ci sei già stato con lei?
1: Illuminami.
0: E dice: scusa, ma
1: ovate
6: in spiaggia col bambino piccolino, dopo 2 anni di attività, arriva la chiamata della commercialista: 23.000 euro di tasse, perché il primo anno non le paghi, ma a fine del secondo paghi le prime, le seconde e le terze, cioè tu paghi quelle dell'anno dopo. Calate che bello.
0: Poi a un certo punto, per quelli diciamo che hanno diciamo anni diversi, no? Io per esempio ho una dichiarazione di redditi, ho anni diversi perché non ho un lavoro, diciamo,
1: poverino.
0: No,
1: c'è
0: voglio
1: un lavoro
0: spiegare,
1: precario.
0: No, sono precario. No, dico, non ho un lavoro, uno stipendio fisso,
1: sì, certo.
0: Perché magari un anno faccio un film, un anno no, un anno esce il libro, un anno
1: quindi
0: no,
1: quindi un anno tanto e
0: un anno grasse. A un certo punto non c'era quella roba che ti hanno detto: senti,
1: prendi una decisione.
0: Io posso dire una cosa.
1: O sei ricco,
0: non
1: sei povero.
0: Voglio fare un discorso politico perché abbiamo detto che non ne parliamo più. Però, ragazzi, molti di voi che non arrivano a fine del mese, quelli che cagate il cazzo che appena uno dice: oh, sono andato questo weekend a mangiare il tartufo. Ma non devi dirlo che c'è gente. Quelli lì votano delle persone che a quelli come me gli arrivano i soldi. Io sono sconvolto e ogni volta che glielo dico, anche alle cene: devi fare il comunista, e dico: no, per carità, votateli. Oh, ma Salvini toglierà il Super Bowl, che mi sono preso sta
1: ancora
0: macchina gigante.
1: Ma
0: mi sono rimasto male che Matteo non ha mantenuto, perché mantiene,
1: No, ma secondo me si è dimenticato perché altre cose affaccendate.
0: Va bene, allora abbiamo detto che parliamo di ossessioni. La mettiamo, Maurizio? Bene. Allora, sentite l'ossessione di questa ragazza che apre le gambe, così, si toglie le mutande.
1: Allora. Comunque, io la mia ossessione, programma di real time almeno di 20 anni fa.
0: Va bene, io non l'ho mai visto, mi è arrivato l'altro giorno.
1: Ora
0: questa ragazza si toglie le mutande, o le mutandine, apre le gambe.
1: Non dire la parola mutandine,
0: fa schifo. È come ditalino, sono quelle parole che fa schifo.
1: Ma che è oggi?
0: No, per dire, apri le gambe, togli le mutande, apri le gambe e prende il sole lì.
4: Sentiamo.
0: Tra i due, lì dove c'è il semaforo, diciamo.
1: Lì dove non batte il sole.
0: Lì il perineo si chiama. Sì. Perché lei dice che con quello, col sole lì, gli escono le canzoni.
7: La mia ossessione è prendere il sole sul perineo. Si tratta di una pratica che consiste nel far arrivare la luce naturale del sole direttamente al perineo, ovvero la zona tra i genitali e l'ano. Quando prendo il sole, sento un legame con la mia musica che non provo in nessun altro modo.
0: Vedi?
7: Le canzoni mi escono fuori da sole.
0: Da dove?
7: Quando avevo circa 20 anni non sapevo ancora di voler prendere il sole sul perineo.
1: Vabbè.
7: Ma camminavo spesso scalza o nuda nella natura. E quando le gambe si aprivano sentivo il sole sulla pelle.
1: Ma che sei?
7: Così l'ho scoperto in modo del tutto naturale.
0: Vedi?
7: E ho pensato che era una sensazione bellissima. Mi piace rivolgere il perineo direttamente verso il sole.
0: Non sembra neanche il volo del mattino.
1: Te vuoi provare a scrivere il libro con la tecnica del perineo?
0: Scusami, ma la linea editoriale è un po'. Sembrava più Andrea Michele questo momento.
8: Io mi aspetto.

scosso il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi

per piacere, gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelotto, in ogni ambiente un figurone, sorrisi, invidia, profusione, ma che fortuna quello lì, portarsi alla

0: seppellito di gnegne.
1: Giorgio Conte, Giorgio Conte, Radio DJ,
2: mettetela 50.
1: Attenzione, mettetela vedi 50. Qua un'ascoltatrice, l'ho fatto anch'io all'Isola d'Elba e mi sono scottata.
2: Mettetela 50, la 100.
1: Nicola Savino, hai mai preso il sole nudo?
3: No, tutto nudo.
1: Completamente nudo, no?
3: Poche volte.
1: Io
3: sì,
1: l'ho fatto, però sai cosa che mi dà fastidio? Questa riga bianca poi che dal petto arriva tutta.
2: La meridiana.
3: Alla fine, capito? Alla fine la poesia, la coscienza, la cosa.
1: Invece,
3: ma vai sempre lì perché sei proprio uno de Brea.
1: Dai, figli!

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
7: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.
8: La mia ossessione è prendere il sole sul Pirineo.
9: Allora, ho cercato Divina Commedia, Odissea, tutto per tirar sulla puntata. I miei due collaboratori hanno detto: no, ormai rimaniamo nel fango. Sì. Ok.

0: Ragazzi, volevo invece dirvi che mentre vi ascolto ho appena prenotato, non parlo io, sto leggendo un messaggio, ho appena prenotato un volo solo andata per Bangkok a marzo per me, il mio compagno e il nostro bimbo che avrà 18 mesi. Staremo 5 giorni, 30 giorni o per sempre?
1: Solo andata.
0: Ti posso dire una cosa? A Bangkok per sempre.
1: Stanno Bangkok col bambino di 18
0: avanti,
1: mesi.
0: Stanno avanti, stanno avantissimo, stanno avantissimo. Dentisti, medicina, sono...
1: Sì, ma qualità della vita.
0: Meglio di questa, te lo dico io. Parla con Gianluca. No.
1: Per assolutamente. 18 mesi.
0: No, è stupendo. Vai. Ho dimenticato il cellulare sulla alla fermata dell'autobus.
1: Ah, loco, adesso? Okay.
0: Sono tornato dopo 40 minuti, era lì alla fermata dell'auto, pieno di gente. No, Bangkok tutta la vita. Andiamo.
2: Allora,
0: tutti
2: io non ho capito. Deve essere leggera, ma si parte con il commercialista, le tasse e la gente che beve la pipì. T'a posto, ragazzi?
1: Aspetta, non è ancora finita.
0: Un po' di leggerezza.
1: Aspetta.
3: Cioè, io ho smontato dalla notte, ragazzi. Mentre vi ascolto che torno a casa, e sento tutte queste cose strane. Ma che state dicendo?
1: Aspetta.
0: Allora, questa mattina.
3: Ragazzi.
0: Questa mattina, quando sono entrato qui in studio, ho detto: ok, nella seconda mezz'ora cosa mettiamo? E loro hanno fatto così tra di loro.
1: Non diglielo.
0: Quindi io. Questo è una specie di boicottaggio, se ci pensi, no? Di no, il boicottaggio,
1: ammutinamento.
0: Mm-hmm. È un ammutinamento.
1: Ma no, è un approfondimento.
0: Sappiate che io sono andato da Francesco. Ho scelto la musica e quello che va in onda adesso io lo sento per la prima volta insieme a voi, cari ascoltatori. Potrei dissociarmi.
4: Francesco non ha un'ossessione.
0: Francesco,
1: non svegliare che anche dorme.
0: Che ossessione avrà?
1: Lascia fare.
0: Quelle sono quelle acquichete
1: che spaccano i conti.
0: Quelli che ci fanno i titoli a studio aperto. Era tranquillo. Salutava sempre.
1: Non esageriamo.
0: Salutava sempre, brava persona.
1: Metteva i dischi.
0: Pensi che una volta.
1: La vigna, voleva andare a camminare.
0: Amava il vino. Sì. Stupendo.
1: Sono i peggio.
0: Esatto.
1: Sono i peggio.
0: Sì. So che, però non so se è vero, che a casa lui ama cucinare con gli anfibi, quelli degli heavy metal, quelli dei concertoni.
4: Una volta l'ho visto, sì.
0: Quelli
4: sì.
0: Tipo da cross, sì, da motocross. Lui dice che mutande quelli, non so perché è una fissa su.
1: Potrebbe fare una puntata. Vabbè. Di io e la mia ossessione.
0: Ok, io non so cosa va in onda, ragazzi.
5: Vabbè. Mi chiedevo se avete della gomma piuma.
6: Gomma piuma, sì.
5: Di vari tipi?
6: Sì.
5: Posso vederli?
6: Certo, gliene faccio vedere qualcuna.
5: Mi chiamo Ron, vivo a Orange County, in California.
6: Eh? Tipo questa,
5: Sì, è lei, posso tirarla fuori?
6: Certo, sì.
5: Questa sembra buona.
6: Beh,
5: ne avete
6: sì.
5: Altra, magari nel retro?
6: Devo controllare.
5: Ti dispiace andare a vedere?
6: Torno subito.
5: Grazie. La mia ossessione è mangiare la gomma piuma. La gomma piuma è come un amico che ti resta accanto quando tutti gli altri spariscono.
1: Scusa.
5: Mi fa stare bene, è come se... fosse una droga. Quella che mangio deve avere un certo odore. Ti ho trovato. E anche una certa consistenza.
6: No, vabbè.
5: Ci siamo.

0: Allora, il mio amico Gianluca Leucci, super esperto di Thailandia e Bangkok, dice, cara ascoltatrice, che se non hai il biglietto di ritorno, esatto, non ti fanno entrare. Te lo dico perché arrivi là e ti rimandano a casa, per cui fatti anche il biglietto di ritorno.
1: Bella l'idea, romantica.
0: Bella
1: l'idea.
0: Però arrivi lì e ti dicono ciao, ricordati di fare anche il biglietto di ritorno, certo. Esatto. Si faceva una volta prima di, diciamo, prima dell'11 settembre, che è cambiato un po' tutto il modo di volare. Io partivo sempre con, si chiamava biglietto aperto,
1: ritorno aperto.
0: Ritorno aperto. Adesso hanno chiuso tutto.
2: Ciao ragazzi, comunque a me la puntata di oggi sta piacendo un botto, veramente, easy, e poi come quando ti incontri con le amiche, con gli amici, che inizi, fai un discorso, poi finisci con un altro che non c'entra un cacchio, bello, bravi ragazzi, ciao da Angela Torino.
0: Stiamo trasformando il volo del mattino in una pizzata tra amici. Comunque la linea editoriale la stiamo ancora cercando. Sì, sì. Avete detto Divina Commedia, qualcuno dice comunque due coglioni, quella roba così. Le robe troppo leggere, la gente dice no, ma non siamo noi. Ci stiamo lavorando. Volevo dire a una nostra, agli ascoltatori, che abbiamo un'ascoltatrice che ci ascolta dalla Danimarca, italiana, vive lì, e dice: qua per le tasse il bello è che se ti devono dei soldi, se lo Stato ti deve dei soldi, qui in Danimarca solitamente arrivano con lo stipendio successivo.
1: È vero.
0: Anche qua è così, cari ascoltatori. Anche qua, cari ascoltatori,
1: no, anche in Svezia è così.
0: Anche in Svezia.
1: Lo Skatteverket, che è l'agenzia delle entrate, nel momento in cui tu hai versato troppe tasse, nello stipendio
0: dopo
1: successivo,
0: dice: scusate, questi sono tuoi. È normale.
3: Scusa, Viola, come si chiamano?
1: Skatteverket.
0: Vabbè, comunque dovrebbe essere così. Siccome non sono i miei, te li ridò. È da noi che è un po' prenderli
1: anche
0: subito.
1: Perché se sono 200 euro, ancora, ma 5.000 euro. Oh, magari mi potevano servire sull'unghia.
0: Servono di brutto. Pensa che quando è nato il mio secondo figlio in Islanda, in casa, quando poi vengono le ostetriche a casa, anche la settimana dopo che è nato il bambino, fanno tutto, portano via la piscina perché nasce in piscina, lo Stato ti dà, tipo ai tempi, se non sbaglio, 600 euro perché
1: così
0: non hai, o così come proprio come così, perché non hai occupato un posto in ospedale.
1: Grazie.
0: E quindi ti danno i soldi.
1: E anche lì è come una compensazione.
0: Esatto. Infatti il mio amico, quando gliel'ho detto a Roma, mi ha detto: oh, andiamo in Islanda, fai figli uno dietro l'altro, 600 euro.
1: Cioè, sono anche quante? 300.000 persone?
0: 300, sì, più o meno, 350, è facile. Esatto.
4: Fabio! Io sono sempre alla ricerca di spiagge naturiste per liberarmi di tutto e prendere il sole integrale, e mi piace farlo non per una forma di esibizionismo, ma perché mi piace proprio non avere il tessuto addosso. Ciao Nicola da Bergamo.
0: Soprattutto quando esci dall'acqua, è il costume bagnato, dà un po' fastidio, no? Poi ai miei figli, per esempio, gli irrita tutto qua dentro. Via, ragazzi, posso dire, quando sarò presidente del consiglio,
1: eccolo!
0: In spiaggia nudi o niente?
1: O niente!
0: In spiaggia si può andare solo nudi, se no niente.
5: La mia ossessione è prendere il sole sul perineo. Non voglio più cultura.

0: nudi.
1: Io quando vado in Puglia dal mio amico Max andiamo verso la spiaggia nudisti, anche se noi non siamo nudisti. Tra l'altro poi
2: perché non cioè, ci sono bambini,
1: solo praticamente solo uomini,
2: sì,
1: nudi in sostanza, sì, c'è un canneto praticamente, sì. Però lì non c'è, quando sei risdraiato che stai per addormentarti, non c'è questa cosa qua. Dammi cosa? Lo sfumino un secondo, Salvatore! Salvatore, esci dall'acqua, Salvatore! Tonino, vieni a mangiare, Tonino, che la nonna... Salvatore! Dice, signora, porco due, ma un po' avvicinarsi. Ma che cazzo? Cioè...
2: Beh, 100 metri più in là c'è un po' di casino,
1: Salvatore, allora!

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Perché? Perché?
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi